0: Cause I gotta have faith. Ooh, I gotta have faith. Because I gotta have
1: Nettuno Bologna 1.
2: Baseball Serie A. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato della Unipol Fortitudo Bologna.
3: Batte profondo Vaglio, infila una valida a due basi. Bel legno in mezzo agli esterni a parte di Vaglio che adesso si ferma in seconda.
4: A casa ancora Hernandez, batte doboletta, quello che volevamo, un profondo al centro. Entra il punto del 4-0, quindi compito eseguito in modo magistrale da capitan Doboletta. 4-0 Unipol.
2: Oggi e domani alle 20.30, Hot Sand Macerata, Unipol Fortitudo Bologna, presentato da
5: Landuzzi Caldaie, centro assistenza autorizzato Baxi, Herman Sogne Duval, Unical, Beretta e Silver.
6: Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
2: Tutto il campionato della Fortitudo Baseball, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
7: Nettuno Bologna 1.
8: Nettuno Bologna 1.
9: Nettuno Bologna 1.
10: Nettuno Bologna 1.
11: Sono le 3:01.
2: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
1: Baseball Serie A. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato della Unipol Fortitudo Bologna.
2: Batte profondo Vaglio, infila una valida a due basi. Bel legno in mezzo agli esterni a parte di Vaglio, che adesso si ferma in seconda.
3: A casa ancora Hernandez, batte Doboletta, quello che volevamo, un profondo al centro. Entra il punto del 4-0, quindi compito eseguito in modo magistrale da capitano Doboletta. 4-0 Unipol.
1: Oggi e domani alle 20:30, Hot Sand Macerata, Unipol Fortitudo Bologna, presentato da
4: Landuzzi Caldaie, centro assistenza autorizzato Baxi, Herman Sogné Duval, Unical, Beretta e Silver.
5: Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
1: Tutto il campionato della Fortitudo Baseball, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
6: Nettuno Bologna 1.
7: Nettuno Bologna 1.
8: Nettuno Bologna 1.
9: Nettuno Bologna 1.
10: Sono le 4.
1: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

Sport e grandi classici. Radio Nettuno Bologna 1.

0: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
1: Baseball Serie A. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato della Unipol Fortitudo Bologna.
2: Batte profondo vaglio, infila una valida a due basi. Bel legno in mezzo agli esterni a parte di vaglio che adesso si ferma in seconda.
3: A casa ancora Hernandez, batte dopo letta quello che volevamo, in un profondo al centro. Entra il punto del 4-0, quindi compito eseguito in modo magistrale da Capitan dopo letta. 4-0 Unipol.
1: Oggi e domani alle 20.30, Hot Sand Macerata, Unipol Fortitudo Bologna, presentato da
4: Landuzzi Caldaie, centro assistenza autorizzato Baxi, Herman Sogne Duval, Unical, Beretta e Silver.
5: Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
1: Tutto il campionato della Fortitudo Baseball, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
6: Nettuno Bologna 1.
7: Nettuno Bologna 1.
8: Nettuno Bologna 1.
9: Nettuno Bologna 1.
10: Sono le 5 e 2 minuti.

0: e grandi classici. Radio Nettuno Bologna 1.
1: È la rimessa con la palla nelle mani di Iago. Palleggia contro Colles, muove Edwards che prende, tira subito da tre. Mamma mia, cos'è stasera il serpente? Altri tre per lui. Edwards, palleggio, arresto, tiro da tre. Mamma mia, Carson Edwards da solo. Fallo di Tessitori, che è il quinto, e potrebbero anche esserci gli estremi per l'antisportivo. Vediamo la decisione degli arbitri. Ovviamente il Taliercio spinge per l'antisportivo, ma quello è scontato. Espulso Hackett.
2: Umana Reyer Venezia, Olidata Bologna, gara 4. In diretta domani alle 20 su Nettuno Bologna 1.
3: Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Nettuno Bologna 1.
2: Bologna 1. Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1.
1: È la rimessa con la palla nelle mani di Iago. Palleggio contro Cole, scuove Edwards che prende, tira subito da tre. Mamma mia, cos'è stasera il serpente? Altri tre per lui. Edwards, palleggio, arresto, tiro da tre. Mamma mia, Carson Edwards da solo. Fallo di Tessitori, che è il quinto, e potrebbero anche esserci gli estremi per l'antisportivo. Vediamo la decisione degli arbitri, ovviamente il tagliaccio spinge per l'antisportivo, ma quello è scontato. Espulso Hackett.
2: Umana Reyer Venezia, Olidata Bologna, gara 4. In diretta domani alle 20 su Nettuno Bologna 1.
3: Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Nettuno Bologna 1.
6: Nettuno Bologna 1.
7: Sono le 6 e 2 minuti.
2: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: classici.
1: Sport e grandi classici.
0: Radio Nettuno Bologna 1.
2: Baseball Serie A. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato della Unipol Fortitudo Bologna.
3: Batte profondo Vaglio, infila una valida a due basi. Bel legno in mezzo agli esterni a parte di Vaglio, che adesso si ferma in seconda.
4: A casa ancora Hernandez, batte Doboletta, quello che volevamo, un profondo al centro.
3: Entra il punto del 4-0, quindi compito eseguito in modo magistrale da capitano Doboletta. 4-0 Unipol.
2: Oggi e domani alle 20:30, Hot Sand Macerata, Unipol Fortitudo Bologna, presentato da
5: Landuzzi Caldaie, centro assistenza autorizzato Baxi, Herman Sogné Duval, Unical, Beretta e Silver.
6: Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
2: Tutto il campionato della Fortitudo Baseball, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
7: Mantenere pulite canalizzazioni e tombini è sempre più importante. Borgo Spurghi e Servizi si occupa della pulizia di canali, griglie, tombini, fosse biologiche e degrassatori con attrezzature speciali ad alta pressione. Borgo Spurghi e Servizi, video ispezioni, disinfestazioni, deratizzazioni, trattamenti insetti. Mantieni pulito il tuo condominio. Borgo Spurghi e Servizi, pronto intervento al numero 339-656-6383. 339-656-6383. Borgo Spurghi e Servizi.
8: Elettro 2, cablaggio quadri elettrici. Da 30 anni sviluppiamo le esigenze dei clienti. Progettazione, realizzazione, trasporto e manutenzione di quadri elettrici certificati. Eseguiamo il servizio di manutenzione e revisione anche di cabine di media tensione. A Granarolo Emilia, Elettro 2, cablaggio quadri elettrici. Per informazioni 051 76 80 08.
9: Space Sport, divise per calcio, basket, volley, running, motocross. Capi personalizzati con stampe di tutti i tipi e ricami. E per la vostra azienda, Space Sport realizza anche gadget di tutti i tipi con il vostro logo. Per la tua squadra o la tua azienda, Space Sport c'è.
10: Un saluto a tutti i radioascoltatori, sono Daniele Bertoldi di Bologna Clean. Se in casa hai visto quelle bestioline rossicce che girano di notte, se ne hai viste anche solo un paio, ci sono certamente dei nidi nella tua cucina.
11: A soli 79 euro ti risolviamo noi il problema e torni a cucinare sereno con la nostra speciale garanzia.
10: Proprio così, se ne trovi anche una sola vivente un anno, torniamo gratuitamente.
11: Con la blatta, non darci di ciabatta. Chiama Bologna Clean 347-1417-133. 347-1417-133.
12: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
2: Su Radio Nettuno Bologna.

0: giornata con Nettuno Bologna 1.
1: Nettuno Bologna 1.
2: Nettuno Bologna 1.
3: Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Sono le 7.
0: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
6: Zelensky, in una lettera aperta a Putin, propone un incontro diretto per superare la guerra in Ucraina. La replica del capo del Cremlino: venga a Mosca quando vuole. Per Trump i due leader devono incontrarsi e fare certi compromessi. Il presidente americano ha ribadito che si sentirebbe onorato di incontrare Mojtaba Khamenei, guida suprema iraniana. Hezbollah rifiuta l'accordo tra Israele e il governo di Beirut e l'IDF accusa i miliziani per l'attacco a colpi di mortaio nel quale è morto un militare serbo dell'Unifil. Caso Minetti, il Quirinale prende atto delle conclusioni della Procura Generale di Milano che non ravvisano motivi per rivalutare la grazia all'ex igienista dentale. Nessuna inconsueta segretezza, puntualizza il Colle. La vicenda dei braccianti bruciati vivi ad Amendolara nel Cosentino. Restano in carcere i due 31enni pakistani accusati di omicidio plurimo e pluriaggravato. Il GIP di Castrovillari ha convalidato il fermo per i due che si sono avvalsi della facoltà di non rispondere. Roland Garros, dopo la vittoria del torneo del doppio misto con Sara Errani battendo Dabrowski e King, oggi Andrea Vavassori torna in campo con Simone Bolelli per la semifinale del doppio maschile contro Zeballos e Granollers. Non prima delle 19 la semifinale tutta italiana tra Cobolli e Arnaldi, mentre alle 14.30 Zverev affronta la sorpresa ceca Mensik. È tutto da Davide Camera, buona giornata.
0: Nettuno Bologna 1. Nettuno Bologna 1, meteo.
7: Buongiorno. Anche oggi venerdì 5 giugno qui sulla zona di Bologna avremo alternanza di qualche nube con più sole, il tempo comunque è bello, ventilato, quando c'è il sole il cielo è terso e non dovrebbero comunque esserci precipitazioni. Le temperature si mantengono stazionarie, diciamo piuttosto gradevoli, perché l'aria non è più di matrice africana, quindi diciamo anche quando c'è il sole è abbastanza fresca, le massime vanno sui 28-30 gradi a seconda delle zone, perché chiaramente siamo ormai nelle giornate più lunghe, quindi quando il sole c'è picchia forte. E domani sabato altra giornata molto simile, molto piacevole, ventilata, con abbondanza di sole, senza precipitazioni e temperature sempre sui 28-30-31 gradi a seconda delle zone. Vi ricordo che se volete potete frequentare la pagina Facebook di Casalecchio Meteo e anche iscrivervi al canale Telegram, sono entrambi completamente gratuiti e lì mettiamo delle foto in più, delle statistiche, delle curiosità, per cui vi invito ad iscrivervi e a visitarle. Bene, per oggi è tutto, una buona giornata su Nettuno Bologna 1 da Mauro Cioni di casalecchiometeo.it.
0: Nettuno Bologna 1, meteo, presentato da
8: Dismeco, gestione integrata di scarti elettrici, elettronici e informatici d'ufficio. Dismeco, per imprese industriali e artigianali pubbliche, soluzioni efficienti, ambientalmente responsabili, economicamente sostenibili. Dismeco, pensare e operare circolare. www.dismeco.com.
9: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
10: Pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
11: Ho voluto cambiare, ma è stato un errore.
12: Già, siamo rimasti senza assistenza e il cancello bloccato.
11: Quindi siamo tornati da Sorce e Vannini. Solo loro potevano risolvere il problema.
13: Sorce e Vannini è unico partner FAC per Bologna e provincia, con soluzioni di automazione accessi per case, condomini e aziende. Cancelli, barriere, porte automatiche, tornelli, videosorveglianza e allarmi.
11: Sorce e Vannini, da 40 anni al tuo servizio. Contatta 051 56 30 63 o sorcevannini.it.
14: Per la moda, prima di tutto, Saverio Abbigliamento. Saverio Abbigliamento si trova a Budrio, Bologna, in via Gramsci 41. Saverio, vai sul sicuro.
15: Imagine all the people.
3: Mantenere pulite canalizzazioni e tombini è sempre più importante. Borgo Spurghi e Servizi si occupa della pulizia di canali, griglie, tombini, fosse biologiche e degrassatori con attrezzature speciali ad alta pressione. Borgo Spurghi e Servizi, video ispezioni, disinfestazioni, deratizzazioni, trattamenti insetti. Mantieni pulito il tuo condominio. Borgo Spurghi e Servizi, pronto intervento al numero 339-656-6383. 339-656-6383. Borgo Spurghi e Servizi.
4: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059-698-555.
5: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
15: Nettuno Bologna 1, tempo perso con Emilio Marrese.

0: Sbaradengt, sono le 7.05, buongiorno, venerdì 5 giugno. Devo dire che quando si arriva verso la fine della settimana, giovedì, venerdì, insomma, un po' di sonno arretrato alla mattina si fa sentire, spero di non farlo sentire troppo anche a voi. E quindi buongiorno, e la frase del calendario filosofico questa mattina: pensa quanto è difficile cambiare te stesso e capirai subito quanto è difficile cambiare un altro. Quindi insomma la filosofia del non rompere i maroni e non fare agli altri e non pretendere dagli altri quello che viene fatto a te, viene preteso da te in sostanza. La frase del giorno invece di tempo perso è questa. Dov'è? Eccola. Allora, tra le tante invenzioni tecnologiche, spesso inutili, ce ne vorrebbe una, ci vorrebbe la spia emotiva, cioè una luce, un segnale, qualcosa che si accende e ci segnala quando siamo felici e non ce ne accorgiamo. Questo secondo me sarebbe, pensateci, rivoluzionario, che tante volte uno si guarda indietro e dice ma guarda che però forse in fondo bei tempi quando, ma mentre c'eri dentro quei bei tempi non ti sembravano tali. Quindi o la memoria è un grande inganno oppure forse dovremmo essere un pochettino più attenti a quello che ci capita nel presente. I santi da festeggiare oggi e quindi da augurare, messaggiare, onomasticare, buon onomasticare, solidarizzare eccetera sono Eubano, Illidio ed Eutichio. Oggi è la giornata nazionale dell'arma dei carabinieri e invece per l'ONU è la giornata mondiale dell'ambiente. E invece nel 2006, cioè 20 anni fa, un brutto questo anniversario, commemorazione, nella Siria, in Iraq, morì il caporal maggiore dell'esercito Alessandro Pibiri. A proposito di carabinieri, della brigata meccanizzata Sassari ne rimasero feriti altri 4, esercito comunque, non carabinieri, però sempre divise, e restarono feriti altri 4 militari italiani, uno dei quali in maniera grave, nella Siria, alle 19.35 italiane del 5 giugno. Cominciamo con il resto, no, non cominciamo con la sua, cominciamo intanto il numero di telefono 366-402-4022, al quale se volete potete anche chiedere il link per iscrivervi alla cena di tempo perso. Questo appuntamento ormai non ci parla d'altro in città, e mercoledì 17 ci troviamo alle 8:30 al campo di Marte lì alla Staveco. E questo è quante giornate internazionali dell'ambiente ci sono in un anno? Sì, effettivamente tante. Ale, che stamattina pensa di essersi svegliato bene a differenza di ieri, ecco, mi raccomando, comunque tu manda dei messaggi che poi te lo dico io come ti sei svegliato. Ammesso che io riesca a svegliarmi a mia volta prima della fine della trasmissione, non escludo, non lo darei per scontato, però se ti aiuta l'umore, oggi iniziamo la trasmissione parlando di pompe. La filosofia è quella dei piccoli passi, scrive il Sole 24 Ore, in un cammino che da Bologna arriva in India e anche oltre. È la storia della Marzocchi Pompe, azienda con sede in Emilia Romagna, due siti tra Zola Pradosa e Casalecchio, che progetta e produce pompe e motori ad ingranaggi esterni di performance elevata. Ora, l'azienda fondata dai fratelli Marzocchi nel 49, dopo l'esperienza negli Stati Uniti, dove è attiva una sede a Chicago e anche una sede a Shanghai in Cina, lancia la sfida in India. In questo scenario è stata costituita la società di diritto indiano Marzocchi Pumps India Private Limited, in joint venture con un partner locale consolidato. Anche oggi esaurisco tutte le parole inglesi nei primi 5 minuti. La scorta massima consentita. E l'obiettivo della Marzocchi Pompe è quello di aumentare la penetrazione commerciale in India, scrive il Sole 24 Ore, con particolare riferimento ai prodotti del proprio core business. La società, partecipata al 45% da Marzocchi Pompe e al 55% da Dantal Hydraulics Private Limited, storico partner commerciale India, si pone l'obiettivo di accelerare il percorso di espansione in un paese dalle elevatissime prospettive di crescita, facendo leva da un lato sui prodotti di assoluta eccellenza di Marzocchi e dall'altro sulla conoscenza del mercato locale. Si tratta di uno dei mercati emergenti cui si guarda sempre con molto interesse, dice Gabriele Bonfiglioli, che è l'amministratore delegato dal Marzocchi Pompe. A 5 anni dall'avvio della partnership strategica in Cina, la costituzione di Marzocchi Pumps India rappresenta un ulteriore passo concreto nella nostra strategia di internazionalizzazione. Anche perché, aggiunge il manager, l'India è un mercato ad altissimo potenziale che offre importanti prospettive di crescita per i prodotti del core business di Marzocchi e la collaborazione con un partner consolidato come Avaara. Una scelta importante per l'impresa che conta circa 200 dipendenti nelle due strutture d'Italia, ricavi per circa 40 milioni di euro, 10 impiegati negli Stati Uniti, 3 a Shanghai, 3 in India. La nostra è una strategia di piccoli passi, aggiunge l'amministratore che guarda avanti e punta alla crescita. Ci attendiamo benefici già nel secondo semestre dell'anno, anche grazie alla costituzione di un magazzino locale che ci consentirà di rispondere con tempestività alla richiesta del mercato. Non è tutto, grazie ad una tecnologia distintiva testimoniata anche dal recente brevetto per le pompe elica bidirezionali e alla capacità di sviluppare soluzioni su misura per i clienti, continuiamo a rafforzare la presenza di Marzocchi Pompe sui mercati internazionali, eccetera, eccetera. E quindi viva le pompe di Marzocchi e che portano in alto il nome dell'Emilia Romagna. Poi altri pezzi, beh sì, c'è questo qui, no, l'ho scartato, dov'era? Niente, l'ho buttato via. I Metallica, che hanno fatto il record a Bologna, lo ha scritto Libero, 47.000 allo stadio. Non so se sia un record in pubblico, forse un record in Italia, ma l'articolo non lo specificava. E il resto del Carlino invece apre oggi la cronaca di Bologna, c'è un pezzo anche nelle pagine nazionali con la turrita al sindaco Mamdani ed è scontro, insorge l'opposizione, scelta ideologica senza senso. Lepore dice: ci sono molte affinità tra noi e New York. Che ci piace il basket forse. Uno bianca ancora e sottolineando le stragi e i presunti contatti con i servizi segreti, Occhi Pinti chiede perdono, dice che quel capitolo della mia vita è chiuso, vabbè. E poi l'appello, diciamo, del Carlino, quasi il monito è: parlate adesso o tacete per sempre. I fratelli Roberto e Fabio Savi saranno interrogati in carcere dai PM l'11 giugno, prossima settimana, quindi giovedì prossimo. Oggi si apre il Biografilm e poi adesso leggiamo un po' che cosa c'è di bello, bello poi chissà. Corticella, questa è pagina 2, il tram va a rilento, sulla Verde i binari latitano, tra costi extra e traffico in tilt. Il nostro reportage, rotaie posate solo al 20% in via Shakespeare e al 48% in via Bentini. Il rebus dei tempi, i cantieri continueranno in estate, poi ci saranno 6 mesi di collaudi per avviare l'opera, lo scrive Francesco Moroni. Il rumore delle ruspe e delle scavatrici è soppiantato quello delle chiacchiere al bar di via Bentini. I mezzi vanno e vengono, i furgoni entrano ed escono dai parcheggi e i residenti, quelli non imbottigliati in coda nel traffico che non manca, restano a guardare dietro le recinzioni dei lavori schiacciate contro le facciate delle case o le vetrine dei negozi. I cantieri del tram insistono, insomma, e nel tratto finale della linea verde che arriva a Corticella sembrano ancora piuttosto indietro. E poi l'ordinanza anticaldo, cioè ci si è messa, conclude così, anche l'ordinanza anticaldo che impone lo stop all'attività di cantiere nelle ore più calde dei giorni più tordi, una misura che l'anno scorso tra le polemiche era arrivata soltanto a luglio, ma Viale del Moro ha dovuto dribblare le polemiche. Questa volta il mercoledì ha già emanato il provvedimento che varrà fino al 15 settembre, prevede, vabbè, abbiamo detto, dalle 12.30 alle 16, se fa troppo caldo ci si ferma, eccetera, eccetera. Eppure ieri questo succede che, insomma, quando il termometro supera i 30, cosa che non è successo ieri, ma conclude Moroni sul Carlino, eppure ieri tra via Bentini e via Shakespeare il caldo si è fatto sentire e la calura dell'ultimo miglio, quando si inizia a scorgere la meta all'orizzonte, la stessa che vorrebbero vedere presto i residenti interessati ai lavori, la fine dei cantieri del tram. E poi c'è un rifacimento di Basoli da via Caldarese a Vicolo Alemagna, lavori fino a settembre. E poi ancora pagina 4 e 5 invece dedicate alla Uno Bianca, Marino Occhipinti e l'ergastolo, chiedo perdono, sono pentito. L'ex poliziotto fu condannato assieme ai Savi per l'omicidio di Carlo Beccari. Abbiamo letto ieri l'intervista fatta alla figlia di Beccari che ha parlato per la prima volta. ora sono un altro uomo. Ma il carcere serve a quello, sì. Dai permessi alla liberazione condizionale, nel 2018 era fuori, ma è tornato dentro per le botte alla compagna. È proprio tanto cambiato, veramente un altro uomo, forse anche peggiorato. Potrebbe anche essere presa in esame questa ipotesi. Il pentimento in lui è sempre stato una costante, l'ho dimostrato fin da subito, e da subito ha chiesto perdono alle famiglie delle vittime. L'avvocato Milena Michele assiste Marino Chipinti, ex poliziotto e componente della banda Uno Bianca. Tra le variazioni a cui prese parte anche l'assalto al portavalone davanti alla COP di Casalecchio la sera del 19 febbraio 88, quando spararono contro quattro guardie giurate, tra cui Carlo Beccari, 26 anni, nemmeno compiuti, una moglie e una figlioletta di 3 anni, Veronica. Fu ucciso in quell'assalto. Per il suo omicidio furono condannati l'ergastolo Savi 1, Savi 2, cioè Roberto e Fabio, e Marino Chipinti. Quest'ultimo, oggi 61enne, ex poliziotto, è stato arrestato il 29 novembre del 94, il 14 dicembre del 2011. Quindi dopo 17 anni gli è stata concessa la semilibertà e nel luglio del 2018 è stato ammesso alla liberazione condizionale. In altre parole, era libero. Ma il 10 agosto del 22 interviene il decreto di sospensione della liberazione condizionale con proposta della revoca della stessa. Sono passati 4 anni, cosa pensano ancora di quanto devono esaminare ancora questa proposta? Pochi giorni dopo, il 24 agosto, appunto, esatto, era meglio se stavo zitto, e il 24 agosto del 22 gli viene revocata subito dal Tribunale di Sorveglianza di Venezia. Ripristinato dunque l'ergastolo, Occhipinti ha patteggiato 2 anni per i maltrattamenti alla nuova compagna. Ora ha ricominciato un percorso di revisione critica, che non gli era bastato 16 anni di revisione critica, e esce, gonfia la compagna, stai dentro e basta, ciao, ti sei giocato la tua chance, per quanto mi riguarda, ma io non sono giudice, non conosco la legge e mi sono salvato in tempo, ho fatto anche 15 esami, ma poi sono rinsavito e non mi sono laureato. Occhipinti aveva compiuto e portato a termine un percorso che è stato attestato in numerosi provvedimenti dell'autorità giudiziaria, che ancora prima gli aveva concesso permessi premio. Uno gli fu dato, ad esempio, per partecipare alla Via Crucis a Sarmeola di Rubano, sì, assieme ad altri detenuti. Infatti immagino fosse un appuntamento al quale Occhipinti, dopo aver ammazzato un sacco di gente, ci tenesse molto. La Via Crucis di Sarmeola di Rubano era accompagnato da alcuni operatori sociali. Alla richiesta della semilibertà, il Tribunale di Sorveglianza nel provvedimento spiega che il suo pentimento è autentico, che ha rivisitato in modo critico il suo passato, non è socialmente pericoloso, infatti è uscito e ha menato la compagna. Quei benefici avevano trovato attestazione tramite una verifica approfondita del percorso compiuto, poi però le botte alla compagna e di nuovo il carcere. Occhipinti, quando iniziò anni fa, ha preso quel primo percorso di revisione critica, aveva sentito subito la necessità di chiedere perdono ai familiari delle vittime, ha preso le distanze da tutto quel periodo, sottolinea ancora il suo avvocato, e dice di aver chiuso con quel capitolo buio della sua vita. Il capitolo 1 Bianca, non potrà mai esserci perdono da parte mia, ha detto Veronica, la figlia di Beccari, in una lunga intervista a Carlino. Ma stai pur dentro, guarda, non c'è problema, cioè è andata così, mi dispiace. L'inchiesta è ad una svolta, i PM in carcere a Milano per interrogare i Savi, i magistrati andranno a Bollate l'11 giugno, sentiranno Roberto e Fabio, i capi della banda, saranno ascoltati sulle stragi e sul ruolo dei servizi. Chiara Gabrielli scrive che l'1 Bianca, la nuova indagine accelera, inchiesta accelera. Oh, ci sono volute le interviste, se no, cioè, era riaperta da 2 anni questa indagine. Comunque, ma adesso accelera, guarda un po'. I PM Lucia Russo e Andrea De Feis, assieme al procuratore capo Paolo Guido, interrogheranno giovedì prossimo 11 giugno i due fratelli Savi, detenuti nel carcere di Bollate. Sentiranno quindi l'ex poliziotto Roberto, detto il corto, leader della banda, il fratello maggiore tra i tre, e anche Fabio, detto il lungo. I due in recenti interviste televisive hanno fornito versioni del tutto opposte sulle vicende della 1 Bianca. Uno ha dichiarato che dietro c'erano i servizi e con l'altro no. Insomma, poi continua l'articolo, noi andiamo avanti. Baby ladri col manganello, questo è a pagina 7. I nostri figli minacciati e rapinati dalle biciclette, paura al parco Cavina per 2 bambini aggrediti da 2 e 14 anni, una vittima colpita col bastone, un papà dice è un episodio di una gravità inaudita. È un articolo di Maria Teresa Mastro Marino, ci riferisce a questo odioso episodio di Nera. Poi ancora sono stati denunciati due persone al World Dog Show che è in corso alla fiera in questi giorni, perché si sono dimenticati tre cani chiusi nel furgone senza acqua e cibo e sono morti. Erano stati rinchiusi in due furgoni senza acqua né cibo, segregati in strutture non idonee al loro stallo, senza nemmeno un soffio d'aria. Dopo ore di reclusione in quelle indecorose condizioni, stando alle logiche di chi li ha trasportati fin lì, avrebbero pure dovuto partecipare all'esposizione canina del World Dog Show, un evento che occupa il quartiere fieristico fino a domenica. Però c'è stata la terribile scoperta: dei sei cani lasciati dentro, due mezzi differenti, uno è stato trovato morto disteso nel furgone, gli altri tre in condizioni molto critiche, accompagnati di corsa ad Ozzano. Due di loro non ce l'hanno fatta alla clinica veterinaria e gli altri due esemplari invece, seppur visibilmente disidratati, stavano abbastanza bene. Per questa storia i carabinieri del Pilastro hanno denunciato due persone, un italiano e una straniera, espositori e proprietari di cani, proprietari di cani, per maltrattamento di animali. A chiamare i militari, l'organizzazione della fiera, che si è messa subito a disposizione per ricostruire la faccenda. I furgoni erano arrivati alle 6:30 del mattino, parcheggiati nel cortile interno del distretto. I proprietari sono allontanati, hanno lasciato i sei animali chiusi nei container. Dopo ore sono state riaperte le porte. I tre cani sono dei Drahtar, cane da ferma tedesco, non conosco. Una triste vicenda sulla pelle di creature delle creature più fedeli, che mostra il lato più disumano degli esseri umani, scrive Maria Teresa Mastromarino. Poi sul tema dei graffiti interviene Lucia Borgonzoni: una mappa dei palazzi per tutelarli dai vandali. Sottosegretario alla cultura, intervistato da Francesca Moroni, dice: pene più severe con la norma nata nel 2024, una lista dei siti che rientrano nel perimetro di applicazione della legge. La cosiddetta norma sugli ecovandali va fatta rispettare, dice la Borgonzoni, e a Bologna questo non succede, così alla fine a pagare sono i cittadini. Ci impegneremo per una mappatura dei palazzi storici e dei siti che rientrano nel perimetro della norma e inseriremo anche tutti i portici. È un fiume in piena, Lucia Borgonzoni, sottosegretario alla cultura della Lega, che interviene così sulla questione del decoro urbano e sul tema della pulizia dei graffiti che infiamma da giorni sotto le due torri, chiamando in causa la legge 6 del 22 gennaio 24 sugli ecovandali, che aggrava le pene per chi distrugge, deturpa o imbratta beni culturali o siti paesaggistici. È un provvedimento nato per rispondere alla scia di flash mob e gesti dimostrativi di gruppi come Extinction Rebellion o Ultima Generazione, e introduce un doppio binario. Però alle sanzioni penali si aggiungono anche pesanti multe amministrative gestite dai prefetti. I soldi riscossi vengono girati direttamente al Ministero della Cultura per pagare i lavori di pulizia e ripristinare i monumenti sfregiati. Manderemo, dice, una lettera alla Giunta perché non si sta occupando di salvaguardare correttamente i nostri portici. UNESCO, aggiunge la leghista. L'ufficio UNESCO del Ministero della Cultura scriverà a Palazzo da Corso per ricordare che il Comune è tenuto alla manutenzione dei portici in quanto patrimonio dell'umanità. Ricordo che ottenere un riconoscimento prestigioso comporta degli oneri, degli onori, ma anche degli oneri, lo abbiamo detto tante volte, evidentemente c'è bisogno di ripeterlo. Innanzitutto non deve fare, non bisogna far ricadere la colpa sui cittadini, bisogna cercare di far applicare la norma sugli ecovandali. La prossima settimana ci sarà un incontro tra sovrintendente, questore e prefetto. Ho seri dubbi che a Bologna la normativa venga fatta rispettare, ma non solo, perché vogliamo fare una mappatura completa dei palazzi che rientrano nel perimetro di applicazione della zona. Occorre far circuitare questi beni in modo che quando viene fermato o identificato una persona che imbratta o deturpa, è possibile capire immediatamente se il sito o il monumento in questione sia tutelato dalla norma sugli ecovandali, e in questo caso la legge e le pene sono più severe. La legge non impone solo di ripristinare i danni, ma prevede sanzioni più severe, multe molto più alte, eccetera, eccetera. Portico di San Luca, distesa di rifiuti e vetri dopo i Metallica. Di Benedetto della Lega attacca il bilancio dei controlli allo stadio: spazzatura, sporcizia, degrado sotto al portico più lungo e più bello del mondo. Dopo il mega concerto dei Metallica non è rimasto un bello spettacolo: lattine di birra, cartacci di panini, vetri rotti, rifiuti, tutto attorno all'arco del Meloncello. Anche qualche metro dopo l'inizio della salita, a segnalare l'accaduto è Matteo Di Benedetto, capogruppo della Lega in comune. Ho depositato un'interrogazione per chiedere conto al comune dello stato in cui viene lasciato il portico di San Luca dopo i grandi eventi al Dazzle. sballare nei primi 300 metri, oltre ad un odore nauseabondo, quindi si vede che è stata usata anche da latrina. Si possono trovare rifiuti di ogni genere, ma ciò che preoccupa maggiormente è la presenza di numerosi cocci di bottiglia sparsi lungo il portico, con evidenti rischi per i cittadini. Occorre predisporre misure adeguate prima, durante e dopo gli eventi. Il portico di San Luca è patrimonio storico. Un mega show che ha richiamato allo stadio più di 40.000 persone, in campo 100 agenti della polizia locale, un'unità cinofila, un'unità cinofila, significa che su 40 c'era un cane. Solo come un cane, coordinati da 9 funzionari. Il bilancio parla di 3 verbali. No, un'unità cinofila, magari erano più cani, non è vero. C'erano 9 funzionari per un cane solo, era un po' poco, dai, ci sono stati più cani. Il bilancio parla di 3 verbali per commercio abusivo in area pubblica, 4 sequestri amministrativi, 2 verbali per bagarinaggio, 4 attività sanzionate per l'ordinanza antivetro, sanzioni ammontano a circa 8.000 euro e poi 30 multe per sosta sulle aree verdi, 28 per infrazione al codice della strada, 3 rimozioni. E poi arriviamo alla turrita d'oro al sindaco di New York, New York, e aspetta un attimo, l'opposizione guasta la festa, ma quali sono, si chiede, i meriti di Mamma Dani? Scontro sul riconoscimento assegnato ieri in Piazza Maggiore, l'interessato saluta con un video messaggio. È sprecato. Nicolas Masetti scrive: una turrita d'oro per Zoran Mamdani. Bologna premia anche tanti altri sindaci italiani, omaggiando il loro impegno e il loro lavoro, ma il riconoscimento per il primo cittadino di New York non va giù all'opposizione, nonostante gli applausi dei presenti in Piazza Maggiore. Così scoppia la polemica, ancora prima dell'apertura serale dei portici Festival, dove Matteo Lepore, affiancato al sindaco di Roma Roberto Gualtieri, annuncia l'onorificenza per Mamdani, e il sindaco statunitense, che è in carica da poco più di 6 mesi, ringrazia con un video messaggio: avrei voluto essere con voi per ritirare questo premio, che è importante perché arriva da Bologna, con una forte tradizione di questo stile di governo socialista, da Francesco Zanardi, che creò i negozi di generi alimentari comunali, ha usato Wikipedia il sindaco di New York, a Giuseppe Dozza, che avviò i servizi pubblici per l'infanzia, e Renato Zan, che rese gratuito il trasporto pubblico per un quarto d'ora circa. Questo suona molto simile a quello che stiamo cercando di realizzare qui a New York. Quindi New York, ha detto anche il sindaco, si ispira a Bologna, è inutile che fate lo spirito, Bologna come modello quindi, ma non per il centrodestra, che definisce questa scelta di Lepore politica e propagandistica. Non si comprende quali legami ci possano essere tra il primo cittadino d'oltreoceano e la nostra Bologna. La maggioranza ha negato pochi giorni fa di conferire il Nettuno d'oro a Kimi Antonelli, probabilmente per la sinistra che governa Bologna conta di più essere socialista e musulmano. Comincio sempre, voi vedete, io ci provo a leggere anche queste cose come con un tono il più neutro possibile, ma è che esagerano sempre. Ma il confronto tra uno che ci infila conta di più essere socialista e musulmano che essere campione bolognese. Andiamo in pubblicità, va là che è meglio, sennò poi dopo mi pento.
1: È la rimessa con la palla nelle mani di Iago. Palleggio contro Cole, si muove Edwards che prende, tira subito da tre. Mamma mia, cos'è stasera il serpente? Altri tre per lui. Edwards, palleggio, arresto, tiro da tre. Mamma mia, Carson Edwards da solo. Fallo di Tessitori, che è il quinto, e potrebbero anche esserci gli estremi per l'antisportivo. Vediamo la decisione degli arbitri, ovviamente il Taliercio spinge per l'antisportivo, ma quello è scontato. Espulso Hackett.
2: Umana Reyer Venezia, Olidata Bologna, gara 4. In diretta domani alle 20 su Nettuno Bologna 1.
3: Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Nettuno Bologna 1.
6: Nettuno Bologna 1.
2: Nettuno Bologna 1. Meteo.
7: Buongiorno. Anche oggi venerdì 5 giugno qui sulla zona di Bologna avremo alternanza di qualche nube con più sole, il tempo comunque è bello, ventilato, quando c'è il sole il cielo è terso e non dovrebbero comunque esserci precipitazioni. Le temperature si mantengono stazionarie, diciamo piuttosto gradevoli, perché l'aria non è più di matrice africana, quindi diciamo anche quando c'è il sole è abbastanza fresca, le massime vanno sui 28-30 gradi a seconda delle zone, perché chiaramente siamo ormai nelle giornate più lunghe, quindi quando il sole c'è picchia forte. E domani sabato altra giornata molto simile, molto piacevole, ventilata, con abbondanza di sole, senza precipitazioni e temperature sempre sui 28-30-31 gradi a seconda delle zone. Vi ricordo che se volete potete frequentare la pagina Facebook di Casalecchio Meteo e anche iscrivervi al canale Telegram, sono entrambi completamente gratuiti e lì mettiamo delle foto in più, delle statistiche, delle curiosità, per cui vi invito ad iscrivervi e a visitarle. Bene, per oggi è tutto, una buona giornata su Nettuno Bologna 1 da Mauro Cioni di casalecchiometeo.it.
2: Nettuno Bologna 1 Meteo, presentato da
8: Dismeco, gestione integrata di scarti elettrici, elettronici e informatici d'ufficio. Dismeco, per imprese industriali, artigianali, pubbliche, soluzioni efficienti, ambientalmente responsabili, economicamente sostenibili. Dismeco, pensare e operare circolare. www.dismeco.com.
9: Hai bisogno di sollevare persone o materiali in sicurezza? Locatop ti offre oltre 2000 mezzi, formazione, consegne in cantiere e assistenza tempestiva. Non solo noleggio, ma anche vendita di nuovo e usato garantito. Trova la sede più vicina su locatop.it. Locatop, l'altezza, sempre a portata di mano.
10: Da Ricci Casa un solo sconto non basta. Tutto l'arredamento è in sconto al 30%. E in più c'è un ulteriore sconto extra del 20%. Ci sono mobili per tutta la tua casa. Vieni a trovarci. Scopri il negozio più vicino. Ricci Casa è a Crespellano Bologna e a Modena. RicciCasa.it.
11: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
12: Io Kamik.
11: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
12: Ma è Kamik.
11: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
12: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
13: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
14: Sì, è di là sul divano.
15: Salve.
13: Ma questa signora non è mia madre.
14: E che fa? È uguale, no?
16: Se non ami le sorprese, scegli IREN 36 fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
17: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
18: Mantenere pulite canalizzazioni e tombini è sempre più importante. Borgo Spurghi e Servizi si occupa della pulizia di canali, griglie, tombini, fosse biologiche e degrassatori con attrezzature speciali ad alta pressione. Borgo Spurghi e Servizi, video ispezioni, disinfestazioni, deratizzazioni, trattamenti insetti. Mantieni pulito il tuo condominio. Borgo Spurghi e Servizi, pronto intervento al numero 339-656-6383. 339-656-6383. Borgo Spurghi.

Essere di sinistra, essere islamico, una scelta ideologica senza senso. Per l'europarlamentare invece Stefano Cavedagna, che quando parla il PD ci guadagna, Fratelli d'Italia, si tratta di un atto inaccettabile. È gravissimo che il sindaco Lepore utilizzi le onorificenze comunali per fare attività politica e tessere relazioni con soggetti sinistri. Cioè, il sindaco di New York è un soggetto sinistro. Anche l'uso dell'aggettivo, degli aggettivi e delle parole è importante, no? Le parole sono importanti, quindi diceva Moretti, e i soggetti sinistri. E allora, no, io ero partito per criticare Lepore, sì, perché io trovo che ci sia questa smania, questo zelo, ne abbiamo parlato anche ovviamente inutilmente a proposito del caso della Francesca Albanese, e questa smania di distribuire riconoscenze bolognesi e onorificenze come se fossero dei volantini della Comet, non lo so, di Media World, adesso devo dirle tutte perché sennò non voglio regalare della pubblicità, insomma, come se fossero così, appunto, un volantinaggio, non lo so, mi lascia un po' perplesso. Cioè, mi sembra, onestamente, perché debba essere premiato il sindaco di New York, boh, nemmeno io lo capisco. Dopodiché poi leggo le motivazioni di chi è contrario e gliene darei due di turrite alla fine, perché non gli diamo anche il Nettuno d'oro, perché insomma, in effetti, a ben pensarci, già che c'eravamo, perché sono la turrita d'oro. E il Carlino ricorda che è stata data anche all'ex sindaca di Barcellona, Ada Colau, poi è stata data anche a Leone XIV, però in questo caso non è stato accusato di essere islamista, Lepore dalla parte avversa. Lepore è stato recentemente a New York, motiva così la scelta, a fianco della giornalista Rula Gebreal. Abbiamo trovato molte affinità dalle iniziative per la lotta alla povertà tramite gli empori solidali, le cucine popolari, i nostri servizi municipali per il welfare, il forte sostegno per un trasporto pubblico accessibile. La turrita d'oro, rientrante tra i premi a Francesco Zanardi, è speciale, siamo molto orgogliosi, presto sarà sulla scrivania di Mamdani. Ma proprio si va l'immagine che la tiene subito sulla scrivania, infatti al posto della foto della famiglia, e tutti i temi che il sindaco ha rilanciato anche sul palco in compagnia di Gualtieri per i 110 anni della Fondazione Bologna della Lega dei Comunisti Socialisti, l'attuale ALI. Ecco così, oltre il dialogo intervista tra Serena Dandini e Michele De Pascale, poi c'è stato Carlos Moreno che ha parlato con Aldo Cazzullo, poi dopo altri sindaci, eccetera eccetera, e quindi niente, per il premio al sindaco di New York, che è un po' come se io vi dicessi che in fin dei conti anche George Clooney ha qualcosa di marrese, però basta crederci. E contraddizioni, debiti e burocrazia, oggi se no, questo no, ne parlano Benedetto Barbera, Augusto Barbera, Marco Lombardo, Giuseppe Benedetto, sì, scusate, va bene. Oggi sarà presentato il libro Liberale è predicare inutilmente, del presidente della Fondazione Einaudi. Presentazione questa che avviene alle 17.30 all'oratorio di San Giovan Battista dei Fiorentini in Corte Galluzzi. Poi, ancora sfogliando il Carlino, questa l'abbiamo letta ieri, andiamo avanti, arriviamo al biografilm, sì, dai. Le pellicole da non perdere, oggi comincia Little Sinner, racconta la fuga della regista da un matrimonio violento, La Fata è la storia di una giovane sex worker digitale, e ne scrive Benedetta Cucci, al via oggi con l'evento cinematografico Broken English di Jane Pollard e Ian Forsythe su Marianne Faithfull, proiezione alle 20.30 al Pop-Up Cinema Arlecchino. Biografia vede anche alle 18 il modernissimo, la proiezione di The Good Body, Giuseppe Bertolucci, Walking with Ed Ansler di Luisa Grosso, che sarà presente con la produttrice, come già ormai di rito. Invece ecco 10 film del festival che offriranno un punto di vista folgorante secondo i direttori artistici Liberti e Benvegliù. Between Brothers di Tom Fassehart, domani alle 21, sono due anziani fratelli che si mettono alla ricerca del padre scomparso affrontando vecchi traumi mai davvero superati. Sulla carta sembra un dramma pesante, ma l'olandese Tom Fassehart ha il tocco magico per ritrovare una profonda e inaspettata liberatoria comicità anche tra le pieghe del dolore. Little Sinner di Daro Hansen e Thomas Papapetros, 11 giugno alle 18.
frutto di

0: 20 anni di video diari intimi racconta in prima persona la fuga della co-regista Daro Hansen da un violento matrimonio forzato a Damasco fino al Danimarca. Poi c'è tre altri titoli da segnalare: Kit Kat Club Kings of Berlin. Poi ancora il documentario ci trascina dentro uno dei club più trasgressivi, stravaganti e famosi di Berlino. Parola d'ordine: osare, scioccare e lasciarsi scioccare con gioia e pochissimi vestiti. Soap Fever, nel bel mezzo del collasso economico finlandese, la salvezza e il conforto collettivo sono arrivarono dalla soap opera americana Beautiful. E poi ancora ampio appartamento in Palazzo di Pregio di Locci e Puglielli, parla di un antico palazzo decadente nel cuore di Palermo che ospita una fauna incredibile di artigiani, studenti, nobili, eccetera, archetipo della bellezza che resiste prima che arrivi il mercato. Insomma, poi prosegue la lista, appunto abbiamo detto La Fata, questo film su Isabella che è una giovane dominatrice digital sex worker. Poi c'è Burning Boys di Anna Brun Neuhager, mentre parla di femminicidi. Watching People, Watching Birds di Michael Löken e Ulrike Franke, parla di ambiente, ecologia e urgenza climatica. Insomma, poi il programma del Biografilm lo trovate online e ci sono sempre delle perle da scovare da anni. Ormai è un appuntamento fisso, importante nel calendario della nostra attività culturale. Dialogo fra linguaggi è stata presentata a proposito di cultura alla stagione del Duse di ieri. Grandi classici, temi di attualità nel prossimo cartellone di prosa. Ci sarà Stefano Accorsi con Ulisse e Angiolini porta in scena, Ambra Angiolini porta invece in scena Stefano Benni. Teatro Duse come casa della città, scrive Pier Francesco Pacoda, come piazza dove le culture e i linguaggi diversi si incontrano, dialogano, si mescolano. E quindi vediamo un po' il Falstaff di Emilio Frizzi, Lo Zar di e con Stefano Massini, che è una biografia di Putin. E poi ancora dunque Dario Fo e Franca Rame scrissero Morte accidentale di un anarchico e lo porta al Duse Lodo Guenzi in una versione di Giorgio Gallone. Poi Stefano Accorsi, abbiamo detto, arriverà con Ulisse. Agatha Christie invece viene portata in scena L'assassino sull'Oriente Express da Claudio Greg Gregori, che è appunto Lil Greg, no? E poi ancora Paolo Rossi, Bebo Storti. Poi Paolo Valerio, il regista di un Romeo e Giulietta ambientato nei Balcani, Notte prima degli esami, non so chi siano gli attori. Poi ancora abbiamo detto Stefano Benni interpretato da Ambra Angiolini, torna Sigfrido Ranucci a ottobre, Max Gazzè, Joe Jackson, ma guarda tu Joe Jackson, what you want, quello lì, na, na, na, na, na, na. E anche Vinicio Capossela, che non vi posso cantare invece, e tornano per invece per la stagione musicale del Duse, sono anche i concerti. Va in scena la storia di un'amicizia geniale tra Edoardo De Filippo e Nino Rota, la serata racconto al Manzoni, oggi alle 20:30, aspettando la rappresentazione dell'opera Napoli Milionaria dal 12 al 17 giugno al Comunale Novo. Napoli Milionaria, insomma, è una bellissima commedia di Edoardo De Filippo. E poi ancora vediamo, già che ci siamo, diamo una sfogliatina anche al Carlino Bologna, al Carlino Sport, dai. Graziani applaude il Bologna, giusto liberare italiano, adesso liberare, il progetto è serio e continua, Tedesco è la miglior risposta, è stato intervistato Ciccio Graziani sul Bologna. E poi ancora pare, lo scrivono in diversi, che l'italiano vada verso il Besiktas, una scelta che mi sorprenderebbe, perché proprio testuale parole, quando l'ho visto l'ultima volta 2 settimane fa a precisa domanda, mi ha risposto: io non voglio allenare all'estero, voglio vincere in Italia, mi ha detto. E quindi evidentemente sta cambiando idea, non lo so, dubito, però vediamo come va a finire. E devo dire che se facesse questa scelta, secondo me sbaglierebbe, però ovviamente fatti suoi, parliamo così in libertà. Dopodiché l'Udinese tenta Ravaglia e infine niente, si va al basket, ma di quello ne parlerete dopo abbondantemente con l'amico Ronzulli, che insomma ieri sera alla Virtus le cose non sono andate benissimo e domani riascolteremo in diretta. Ecco, allora, una precisazione. Dunque, il premio è stato dato da vari sindaci italiani insieme all'Associazione dei Comuni Italiani, che è la ALI, che è la Lega per le Autonomie Locali, per premiare le buone pratiche italiane e internazionali, ed è stata consegnata anche dal sindaco di Roma. Sì, ma questo mi sembra, sì, la presenza del sindaco era stata riportata dal Carlino e l'abbiamo letta. Il sindaco di Roma è il presidente nazionale di ALI. E quindi non si è trattato alla Turrita un premio solo della città di Bologna, era un evento per celebrare appunto questi 110 anni dell'associazione che un tempo si chiamava Lega dei Comunisti Socialisti Italiani, fondata a Bologna proprio da Matteotti e Zanardi. E questa è una precisazione che ci arriva da Palazzo da Curzio, diciamo così, lo salutiamo Palazzo da Curzio, tutto, anche finestroni, corridoi, ascensori e scaloni. E andiamo a Repubblica Bologna, che apre con fermate l'ordinanza anticaldo, la rivolta degli imprenditori, una dura lettera contro la regione da parte dell'associazione di categoria e da Confindustria anche a Legacoop, una decisione non necessaria che rischia di produrre effetti negativi, immediati e pesanti. Oddio, che Legacoop firmi questo atto, questa protesta, un pochino ingenuamente mi disorienta anche un attimo. Un'ordinanza non necessaria, quella per evitare di far svenire la gente nei cantieri per il caldo, che rischia di produrre effetti immediati e pesanti. Una bocciatura in piena regola, quella consegnata via lettera dal mondo delle imprese nei confronti della norma anticaldo varata dalla regione, che nelle giornate a rischio di calore estremo ferma i lavori per diversi settori dalle 12.30 alle 16, e questo accadrà fino al 15 settembre. L'ordina non tutti i giorni, cioè quando si superano i 30 gradi secondo i parametri di un clima e non so che cosa, e l'ordinanza riprende e amplia quella dell'anno scorso, anticipando però la sua applicazione, cioè è già valida da mercoledì scorso. A pagina 2 di Repubblica è appunto, c'è questo articolo di Bettazzi Marco, una lunga lista di associazioni firma un appello alla regione, non era necessaria né urgente, non è stata concordata. Adesso sto fatto di concordare, poi d'accordo fino a un certo punto, cioè ci sono poi delle situazioni in cui c'è niente da concordare, c'è solo da agire. Però questa sul tavolo è stata firmata dal tavolo regionale dell'imprenditoria questa lettera sull'ordinanza. Sono 14 associazioni di categoria tra le più rappresentative, tra cui gli agricoltori di CIA, Copagri e Confagricoltura, non l'ha firmata invece Coldiretti, gli artigiani di Confartigianato CNA, le cooperative con AGC, Lega Coop e Conf Cooperative, o i commercianti di Conf Esercenti e Conf Commercio, non ci sono più le Lega Coop di una volta, si vede, a cui si aggiunge Confindustria Emilia Romagna, che partecipa da esterno al tavolo ma firma la lettera. Tutte queste sigle esprimono forte contrarietà per la decisione di procedere con decorrenza immediata senza un confronto per l'emanazione dell'ordinanza. Si legge che è stata approvata con una fretta non necessaria, no, c'erano solo 50 gradi, e senza tener conto, tanto non ci andate mica voi nei cantieri a 40 gradi, senza tener conto delle osservazioni trasmesse alla regione. Gli imprenditori sottolineano che la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro è e resta una priorità assoluta per le imprese, si vede, ma anche che il caldo estremo è una materia già ampiamente presidiata. Cioè loro ali e soffiano, cioè ci sono degli addetti, degli umarels che sono pagati apposta, e quando nei cantieri si superano i 40 gradi, se l'umarel non sviene per i fatti suoi, perché anche quello poi è un problema a una certa età, stanno al bordo del cantiere e fanno e rinfrescano i lavoratori. Era questa la misura presa da Confindustria e compagni. E a questo si aggiunge l'ulteriore incertezza della sua applicazione, potrebbe produrre interpretazioni disomogenee, ritardi operativi, ulteriori difficoltà. La data in cui entra e resta in vigore, avverto, non è un tema secondario ai fini dell'organizzazione dell'impresa, bla bla bla. La CGIL lancia invece un allarme sul lavoro, è sempre più povero, sul turismo incontro il 18 con l'Epore, la classifica degli stipendi soffre, chi lavora nella scuola cresce il gap salariale per le donne, questo statisticamente riportato dalla CGIL è brutto assai. Poi c'è l'articolo di Manuela Giampaoli su l'Epore, che farete con Gualtieri e premia Mamdani con la Turrita, e non è solo un premio, scrive, è un ponte tra Bologna e New York, un filo rosso che unisce il presente e il passato. E ieri il sindaco Matteo Lepore, inaugurando il Portici Festival di Bologna, ha idealmente consegnato la turrita d'oro al sindaco della Grande Mela, Zoran Mamdani, che ha ringraziato con un video, scusandosi, un video che ricollega quello che lui sta facendo nella sua città alla storia e alla gloria di Bologna. Ok, abbiamo già detto, eccetera, eccetera, eccetera. Va bene, di questo premio il tema è stato sviscerato, direi, a sufficienza. Poi, feste e notte bianca coi prof. Ragazzi, la scuola è finita. Oh, un bel annuncio. Al Dumbo c'è Combo, il party degli studenti delle superiori, sostenuto dal comune. Il Minghetti apre le porte invece sino alle 23 per l'ultimo giorno di scuola. Emanuela Giampaoli, che bello l'ultimo giorno di scuola, mamma mia. Sono quelle cose un po' come la maturità, che uno se la sogna tutta la vita, ma anche l'ultimo giorno di scuola. È quella gioia provata per tanti anni, tante volte. L'ultimo giorno era un po' come ogni volta come vincere i mondiali, me lo ricordo. Una grande festa a Dumbo a partire dalle 18 fino alle 3 di notte, con il parte degli studenti delle scuole superiori di tutta la città per celebrare domani la fine delle lezioni. Cosa c'è di nuovo? Che a dare una mano ai ragazzi a organizzarla è stato il comune. In realtà è il quarto anno che pensiamo a un momento per le scuole, dice Mattia Santori, delegato del comune alle politiche giovanili. Stavolta però li abbiamo solo accompagnati, la festa è la loro. Per 5 mesi abbiamo incontrato tutti i rappresentanti delle superiori di Bologna e provincia, sostenendoli con un contributo economico. Ci tengo a sottolineare che in un mondo in cui tutti sanno sempre cosa insegnare ai giovani, noi ci siamo messi al loro servizio. Nella prima parte della festa, musica, le band giovanili, ci saranno gli Outline, i Mole Cricket, gli Avalon, i Beat Nears, i Lucio Delli, Baruf. E se a voi dicono poco, però i ragazzi li conoscono bene, ci vanno insieme a scuola. Prezzi più che popolari, biglietto 3 euro, 5 se si vuole anche il panino. Cosa c'è dentro il panino a 2 euro però io non indagherei. Poi dalle 23.30 DJ set, ma stasera si fa festa, scrive Repubblica, anche al Minghetti, che dalle 19 alle 23 apre le sue porte a tutti con diversi appuntamenti per scoprire l'attività extra del liceo classico di via Nazario Sauro, dalle produzioni editoriali come il Mingo Magazine e il Mingo Podcast, ai gruppi musicali come il Blue Mingus o il coro degli insegnanti, passando per conferenze, riflessioni sulla storia, laboratori di chimica e critica cinematografica. E finale poi sarà riservato ai saluti agli studenti che faranno la maturità. Tra i momenti ideati dai ragazzi alle 19:15 anche la sonorizzazione delle immagini al microscopio del mondo vegetale, accompagnate dalla musica di Johann Sebastian Bach. Questo conferma che quando si fa il liceo classico, a un certo punto i neuroni partono per un viaggio senza ritorno e il proprio ego esplode piantando schegge ovunque, facendo danni a tutto il circondario. E parla uno che il classico l'ha fatto. Se la serata a scuola è una peculiarità del Minghetti, tra oggi e domani, a seconda di chi va in classe anche di sabato, sono diversi gli istituti che dedicano la giornata ai saluti prima della pausa estiva. Galvani, questa mattina si premiano una quarantina di studenti che si sono distinti per meriti scolastici o sportivi. Pare che ci sia uno che è riuscito anche a fare le scale, perché è un certo discreto merito sportivo. E poi insomma Galvani non è che proprio. Allora, all'artistico ieri c'è stato il Memorial Day per le sorelle Giulia e Alessia Pisano, le due ragazze di 17-15 anni di Madonna di Castenaso, che furono uccise nel 22 da un treno in transito alla stazione di Riccione. E invece il Da Vinci di non sale, mi raccomando, il Leonardo da Vinci di Casalecchio, ci sarà un giorno lontano in cui qualcuno penserà che il liceo di Casalecchio è stato dedicato a Sal, ip me tu per te, no, quella era Giulia, l'arrivederci è affidato al concerto dei Leo Band, gruppo musicale della scuola, e dall'inaugurazione della mostra Radici del Rispetto. Tutta invidia, guarda, nei loro confronti, senza proprio nessuna ipocrisia. Uno Bianca ha fissato per i Savi il nuovo interrogatorio di PM. Dopo l'intervista a Belve Crime quarto grado, Roberto e Fabio saranno sentiti in carcere l'11 giugno per l'indagine ancora aperta, ne scrive Giuseppe Baldessarro. Poi ancora Bentornato Tarozzi, lo staff tech di Tedesco parlerà bolognese. Pare che Andrea Tarozzi ormai sia candidatissimo a essere il vice di Tedesco, giocatore rosso-blu tra il 91 e il 97, nativo di Sasso Marconi. Poi ha lavorato con Pioli alla Fiorentina, ha lavorato anche come vice del Parma, eccetera. Sassuolo, Padova, Sampdoria, Lecce, Monza, eccetera. Tarozzi mi sembra un'ottima scelta per il Bologna, perché è sempre stato ed è un bravissimo ragazzo, una bravissima persona e anche competente, e quindi penso che possa essere una guida, mi auguro, molto utile per Tedesco. Anche Repubblica Bologna presenta la stagione del Duse dopo il successo dei 152.000 spettatori nella scorsa stagione. Il programma 26-27 propone classici, riscritture contemporanee, musica e danza. Articolo di Paolo Analdi, il giro del palcoscenico in 60 spettacoli. Poi ancora c'è questa iniziativa che parte oggi, Chiacchiere da Bar Sport, un omaggio a Stefano Beni. Diceva Stefano Beni che il bar non è il posto dove prendere il cappuccino, ma il luogo della narrazione, tanto da farne un romanzo. Bar Sport, ad un anno dalla scomparsa di Beni, la mitica Luisona e la varia umanità del libro tornano in vita con l'iniziativa Chiacchiere da Bar Sport, che vedrà alcune di quelle pagine declamate da Giorgio Comaschi, Giuseppe Attanasio, Tita Ruggeri, Andrea Sant'Anastasio in alcuni bar della città. Oggi al Barbilli, al Meloncello alle 11, alle 12.30 e alle 14.30. Poi al bar Lunette di via Nadi 6 alle 16, 18 alle 21. Al bar Edera in via Masia 14, o Masia, chi lo sa, alle 17, alle 19, alle 22, e ci saranno repliche fino al 10 giugno per questa occasione. Poi vi segnalo le camminate spettacolo di e con Franz Campi, che cercatele online, organizzate da Comunicamente. Ritrovo Conservatorio Martini, Sala Bossi in Piazza Rossini. Franz Campi fa da Cicerone lungo un percorso studiato musicale all'interno della storia musicale della città. Il ritrovo è alle 16 in Piazza Rossini, costa 20 euro, finisce anche con un aperitivo, un ospite e un concertino. Poi Chiara Moscardelli invece presenta Teresa Papavero e le verità nascoste, questo al convento delle suore francescane via Santa Margherita 12 alle 19. E poi ancora in Piazza della Pace c'è la sfida della canzone dialettale, Bulagna Sound, e ci saranno anche Andrea Mingardi e Fausto Carpani come ospiti d'eccezione. Piazza della Pace alle 21.15 stasera a gratis. E ancora va bene, The Good Buddy, ve l'abbiamo detto prima, alle 18 al Modernissimo. E quindi questo era Repubblica Bologna. Notavo l'altro giorno che ad esempio, non abbiamo detto, va bene, che questa è una rassegna stampa locale, però non abbiamo detto che non abbiamo detto nulla della partita dell'Italia, che l'Italia, questo è significativo in qualche modo del totale disinteresse, disvalore e giusta, comprensibilissima indifferenza che alla vigilia dei mondiali tristemente, come dire, ricopre. Seppellisce la nazionale di calcio, che è andata a giocare con una formazione che in totale ha messo in campo 15 esordienti, una squadra sperimentale. Ha giocato questa amichevole alla quale erano obbligati a partecipare in Lussemburgo, è stata vinta con un gol di Pio Esposito, che era uno degli unici dei quattro soli giocatori, credo che non mi sia mai successo di non conoscere, di conoscere tipo, so, 4-5 giocatori in tutto della nazionale. E questo, insomma, come dire, è abbastanza significativo del momento calcistico, della tristezza monumentale che ci schiaccia alla vigilia dei mondiali dal punto di vista calcistico. E adesso poi andranno anche a fare un'altra amichevole, mi pare, con la Grecia, sempre con, secondo me, mettono anche dei nomi finti. E abbiamo un CT, personaggio molto divertente, Baldini, molto particolare, che ha dedicato questa sua esperienza breve in azzurro. È un CT pro tempore, insomma, sta come, diciamo che come CT dell'Under 21, è stato chiamato a scaldare la panchina, a tenerla occupata al posto di quello che verrà, che non è ancora pronto così chiaro chi sia, dovrebbe essere Conte, ma non si sa. E dal 22 giugno saranno fatte le elezioni del presidente della Federcalcio, si saprà chi poi sceglierà. Baldini ha dedicato questo suo momento azzurro l'altro giorno alla memoria del suo cane scomparso, dicendo che non ne poteva parlare perché sennò si rimetteva a piangere e che comunque è stato un dolore la scomparsa del cane superiore alla scomparsa di suo padre. E questo è l'attuale CT della nazionale, poi insomma che più di tanto non. Non si può mica entrare in certe cose, però lo riportavo così come dato di fatto, per avere un quadro, ecco, diciamo più completo ancora, della situazione in cui versa la nostra nazionale. Noi versiamo invece verso GR Meteo e ci ritroviamo tra pochissimo.
1: Baseball Serie A. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato della Unipol Fortitudo Bologna.
2: Batte profondo Vaglio, infila una Vaglio da due basi. Bel legno in mezzo agli esterni a parte di Vaglio che adesso si ferma in seconda.
3: A casa ancora Hernandez. Batte doboletta, quello che volevamo, un profondo al centro. Entra il punto del 4-0, quindi compito eseguito in modo magistrale da Capitan Doboletta. 4-0 Unipol.
1: Oggi e domani alle 20:30, Hot Sand Macerata, Unipol Fortitudo Bologna, presentato da
4: Landuzzi Caldaie, centro assistenza autorizzato Baxi, Hermans Ogné Duval, Unical, Beretta e Silver.
5: Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
1: Tutto il campionato della Fortitudo Baseball, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
6: Nettuno Bologna 1.
7: Nettuno Bologna 1.
8: Nettuno Bologna 1.
9: Nettuno Bologna 1.
10: Sono le 8 e un minuto.
11: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
12: L'Italia riapre al nucleare. Alla Camera è approvata la legge delega che ora passa al Senato. Entro Natale i decreti attuativi. Di seguito il ministro dell'Ambiente, Gilberto Pichetto Fratin, e l'intervento in aula di Angelo Bonelli, di AWS.
13: Una fonte pulita, una fonte decarbonizzata che va ad integrare quello che è il percorso che abbiamo definito di avanzamento delle rinnovabili.
14: 55 milioni di italiani hanno detto no nei decenni scorsi con ben due distinti referendum. Ecco, voi state facendo carta straccia della democrazia, della volontà popolare.
12: Zelensky scrive a Putin rilanciando un colloquio diretto per superare la guerra in Ucraina. La replica: venga a Mosca quando vuole. Incidenti stradali: due giovani sorelle di 23 e 14 anni morte nei pressi di Iseo nel Bresciano in uno scontro frontale con un'altra auto guidata da un 64enne. L'uomo non è in pericolo di vita. Dopo le 19 la semifinale italiana del Roland Garros tra Cobolli e Arnaldi, mentre alle 14:30 si giocherà quella tra Zverev e Mensik. All'indomani del trionfo nel doppio misto con Sara Errani, Andrea Vassori torna in campo con Simone Bolelli per la semifinale di quello maschile contro Zeballos e Granollers. È tutto a più tardi da Davide Camera.
11: Nettuno Bologna 1.
1: Nettuno Bologna 1. Meteo.
15: Buongiorno. Anche oggi, venerdì 5 giugno, qui sulla zona di Bologna avremo alternanza di qualche nube con più sole. Il tempo comunque è bello, ventilato. Quando c'è il sole, il cielo è terso e non dovrebbero comunque esserci precipitazioni. Le temperature si mantengono stazionarie, diciamo piuttosto gradevoli, perché l'aria non è più di matrice africana, quindi diciamo anche quando c'è il sole è abbastanza fresca. Le massime vanno sui 28-30 gradi a seconda delle zone, perché chiaramente siamo ormai nelle giornate più lunghe, quindi quando il sole c'è picchia forte. E domani sabato, altra giornata molto simile, molto piacevole, ventilata, con abbondanza di sole, senza precipitazioni e temperature sempre sui 28, 30, 31 gradi a seconda delle zone. Vi ricordo che se volete potete frequentare la pagina Facebook di Casalecchio Meteo e anche iscrivervi al canale Telegram, sono entrambi completamente gratuiti e lì mettiamo delle foto in più, delle statistiche, delle curiosità, per cui vi invito ad iscrivervi e a visitarle. Bene, per oggi è tutto, una buona giornata su Nettuno Bologna 1, da Mauro Cioni di casalecchiometeo.it.
1: Nettuno Nettuno Bologna 1. Meteo, presentato da
6: Dismeco, gestione integrata di scarti elettrici, elettronici e informatici d'ufficio. Dismeco, per imprese industriali, artigianali, pubbliche, soluzioni efficienti e ambientalmente responsabili, economicamente sostenibili. Dismeco, pensare e operare circolare. www.dismeco.com.
8: La tua estate a Bologna è Sequoia Music Park, una rassegna musicale immersa nel verde, musica live dei migliori artisti internazionali e nazionali, un'area gratuita, food, beverage e tanto altro a pochi minuti dal centro di Bologna. Kneecap, Of Monsters and Men, Interpol, Belle Sebastien, Luchè, Fulminacci e tanti altri artisti vi aspettano al Parco delle Caserme Rosse, via di Corticella 147, Bologna. Sequoia Music Park, dal 16 giugno al 23 luglio, un mese di musica e divertimento. Info e biglietti su Sequoia Music Park park.com e su ticketone.it.
16: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
17: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
16: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
17: Come risparmia?
16: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
17: E i lavori?
16: Ma c'è Ristruttura Smart.
17: Così ti risparmi anche tu, eh?
16: Uno sconto tira l'altro, solo a giugno, solo da
18: Iperceramica.
19: Sotto costo Coop, dal 4 al 13 giugno il detersivo liquido per lavatrice igienizzante Dash Power, 3 flaconi da 900 ml a 9,90 euro. In tutti gli ipermercati e superstore di Coop Alleanza 3.0, tantissimi prodotti sotto costo, da non perdere. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Anche online su easycoop.com.
20: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059-698-555.
21: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
0: Ritorniamo in diretta, sono le 8.05, venerdì 5 giugno, ancora buongiorno da Emilio Marrese, questo è Tempo Perso, come tutte le mattine dalle 7 alle 8.30, la nostra rassegna stampa insieme con i vostri messaggi al 366-402-4022, Carlo mi rimprovera per aver deriso Baldini, lo trova molto triste, merita invece molto rispetto. Sì, devo dire che Baldini è un... ti capisco, cioè Baldini fa simpatia umana anche a me. Dopodiché, insomma, rimane il mio così, sono rimasto un po' sconcertato, ecco, dai, quando tu dedichi il tuo azzurro al la tua esperienza azzurra al cane e fin lì va bene, perché so perfettamente quanto si possa essere legati ed è un sentimento rispettabilissimo ai nostri animali da compagnia, arrivi anche a dire che gli è più dispiaciuta la morte del padre, ecco, quello un pochino ti fa dire oibò, ops, poi dopo ognuno sa i fatti suoi. Roberto dice: penso che l'italiano non sia riuscito a fare l'ultimo step della carriera di un allenatore. Sì, però ma questa possibile avventura in Turchia sta mostrando limiti inattesi, non lo so, andremo a vedere. La possibile avventura in Turchia al Besiktas effettivamente lascia estremamente perplesso me, soprattutto per la per lo step in carriera, per la scelta di carriera, però boh, affari suoi. Ancora questo, aspetta, ecco, lasciamo stare, non italiano, questo scrive Miki, non voglio allenare all'estero, voglio vincere in italiana, in Italia, Besiktas, ti do 6 milioni all'anno, italiano, bellissima Istanbul, sempre sognato di allenare la Turchia, in Turchia, e quindi anche questa è una interpretazione, insomma, davanti a 6 milioni, devo dire che io vacillo anche davanti a molto, ma molto, ma molti zeri di meno rispetto a 6 milioni, insomma già mi destabilizza molti zero in meno. Allora, andiamo avanti con... eravamo rimasti direi a... sì, al Corriere di Bologna, andiamo a sfogliarlo insieme. Vi ricordo per l'ennesima volta che se ne avete voglia, faremo una cena di tempo perso e insomma mi auguro che vogliano partecipare tutti i nostri più affezionati ascoltatori, quelli che mi aiutano e mi fanno compagnia tutte le mattine a portare avanti la baracca. Noi 17 giugno alle 8:30 di sera lì al campo di Marta, circolo tennis padel dentro al parcheggio della Staveco, 30 eurini grigliata e via, passa la paura. Se vi interessa vi mando il link per iscrivervi, per prenotare, ve lo mando se mi scrivete appunto al 346 402 4022. Rapporto dell'IRES in apertura del Corriere di Bologna: il lavoro è povero, la città è cara, l'industria perde pezzi, 131.000 cittadini vivono con meno di 21.000 euro all'anno, direi sotto i ponti, perché considerando quel che costano gli affitti a Bologna e la vita a Bologna, bene bene non vivono. Il report del sindacato conferma il trend: l'occupazione c'è ma è di scarsa qualità e la casa è sempre più un problema. L'economia bolognese è in stagnazione ma aumenta l'occupazione, in particolare quella femminile e over 50, secondo l'ultimo osservatorio dell'IRES, che è l'istituto di ricerche economiche e sociali della CGIL. Nell'area metropolitana di Bologna diminuiscono gli addetti nell'industria, dove si concentra il lavoro di qualità, aumenta il lavoro povero, precario e in settori con meno tutele e paghe più basse. Parallelamente il costo della vita continua a crescere, a partire da quello per la casa. Lo studio stima che ci sono 131.000 lavoratori con paghe inferiori ai 21.000 euro. Insomma, infatti Bulgarelli della CGIL, segretario generale, dice: servono nuovi accordi su turismo e appalti. L'intelligenza artificiale dice: se entra in un luogo di lavoro va governata con la contrattazione, non si può tornare all'Ottocento, cioè alla rivoluzione industriale. E sfogliamo il Corriere insieme, appunto 2-3 dedicata a questi temi: il lavoro c'è ma è povero, l'industria perde pezzi, sale il costo della vita, la casa è un problema, abbiamo detto. E nel 2025 calano le ore di cassa integrazione, sono 13 milioni, ma in modo molto contenuto, soltanto solo il 2,6% in meno. Il 40% dell'occupazione a Bologna è nel terziario commercio, 26.000 addetti e 20.000 alla ristrutturazione. Alla ristorazione. Su turismo e appalti, scrive Alessandra Testa intervistando Bulgarelli, servono accordi nuovi. Troppi esposti a illegalità e sfruttamento, troppi lavoratori esposti a illegalità e sfruttamento. E poi dice, a proposito dei rapporti con le imprese, se anche Bonfiglioli, che insomma un'azienda modello intesa come tale della nostra del nostro tessuto economico industriale cittadino, se anche la Bonfiglioli sostituisce i lavoratori in sciopero, si rischia di vanificare gli sforzi fatti, dice. E poi dice ancora: il calo delle dimissioni è un segnale allarmante, è più difficile per chi ha un lavoro ricollocarsi, c'è poco ricircolo, e questo è anche vero. Poi abbiamo detto la Turrita d'Oro, anche qui se ne parla. Amam Dhani, sindaco di New York, è un caso. L'Epoli dice che è un omaggio al socialismo. L'Ira di Fratelli d'Italia, un'onorificenza al sindaco di New York come Dozza e Zanardi. E le opposizioni, meglio Chimi Antonelli, ne scrive Marco Madonia. Poi Federica Nannetti intervista Milko Cassani, che guida l'associazione regionale dei familiari delle vittime dell'amianto, che esorta, dice: serve una mappa dell'amianto dai comuni, soltanto tante parole. Far rispettare la legge ha un costo, c'è il caso di Corticella, diverse segnalazioni dei cittadini sono fondamentali per fare quella mappatura. A oggi, a distanza di oltre 30 anni dalla legge che mise al bando l'uso dell'amianto nel paese, è molto difficile, scrive Alessandra Nannetti riportando le parole di Cassani, molto difficile se non addirittura impossibile trovarne in buono stato di conservazione. Per questo da tempo sosteniamo siano sempre da privilegiare gli interventi di rimozione e di bonifica. Con i cambiamenti climatici tutto questo si fa ancora più impellente per la tutela della salute pubblica, eppure una mappatura completa di tutta la regione ancora non c'è. e a chiederla con forza già dopo l'alluvione del 23, quando in diversi territori della Romagna pannelli di Eternit volarono anche per chilometri fin dentro ai giardini e cortili privati, e l'associazione familiari vittime amianto dell'Emilia Romagna, AFEVA è il suo acronimo, presieduta da Milko Cassani, che torna a fare appello alle istituzioni cogliendo la denuncia di residenti e comitati della zona di Corticella a Bologna, preoccupati per la presenza di coperture in amianto ammalorate sui capannoni di via dell'Arcoveggio 190 abbandonati dopo gli allagamenti dell'alluvione di ottobre del 24. E credo che sia un appello da ascoltare, da riconoscere. E poi c'è il felice esempio degli asili nido per costruire un nuovo welfare, pagina 5, il benessere dei bambini e famiglie riverbera i suoi effetti positivi sul sistema economico, è una pagina scritta da Franco Mosconi, un'analisi verso il piano per il futuro della città, e quindi una lettura questa, pagina 5 sul Corriere di Bologna. Poi ancora abbiamo detto della Uno Bianca, PM dei fratelli Savi, l'interrogatorio in carcere l'11 giugno, abbiamo detto anche del delitto di Sofia Stefani, la vigile di Anzola, questa vigilessa è un riflesso, un rigurgito di adolescenza, insomma un tempo si diceva così, senza nessuna offesa. E la difesa ricorre in appello a una sentenza illogica, dicono gli avvocati di Gualandi, che continuano a portare avanti la tesi dell'omicidio colposo. Poi c'è un documento di Isabella Conti rivolto all'ANCI, a proposito sempre della questione che ormai insomma, avete imparato a memoria, la trattiamo tutti i giorni, questa dell'apertura anticipata di alcune scuole primarie, 40 in tutta la regione, credo 6 a Bologna, se non sbaglio, se ricordo bene, magari sbaglio, ma insomma qualcuna, e l'apertura di 2 settimane prima dell'inizio ufficiale delle lezioni di metà settembre, invece dal 31 agosto significa poter portare i bambini a scuola a fare compiti, lo sport, altre attività alternative alla didattica per mezza giornata a Bologna almeno, senza neanche la possibilità di pranzare, quindi insomma comunque diciamo risolvere il problema di come impegnare il loro tempo e di chi e come deve occuparsi della loro cura, e quindi se ne sta parlando insomma tutti i giorni, un'idea che secondo me è buonissima. Isabella Conti ha mandato questo documento, dice autonomia a comuni e scuole, l'assessore alla scuola risponde invece dopo il vertice con i tecnici di Viale Aldo Moro, l'adesione all'iniziativa è interamente facoltativa e volontaria sia per i territori che per le istituzioni scolastici e i singoli plessi. Non vi è alcun automatismo né alcun obbligo organizzativo in capo ai comuni o alle scuole. In seguito al vertice tra i livelli tecnici di Viale Aldo Moro e quelli dei 42 comuni che hanno aderito alla sperimentazione delle scuole aperte dal 31 agosto, fortemente voluta dall'assessora regionale alla scuola Isabella Conti, è stata lei stessa a mettere ieri in un documento corposo le sue risposte ad ANCI. La settimana scorsa, dopo l'annuncio dell'iniziativa pensata per riportare gratuitamente in classe i bambini della primaria le prime 2 settimane di settembre, l'associazione dei comuni emiliano-romagnoli aveva indirizzato a Conti una lettera di 5 pagine snocciolando quelle che i comuni consideravano criticità piuttosto rilevanti del progetto, e la risposta è stata di fatto: va bene, non fatela, è un'idea, è affidata al buon senso e alla buona volontà individuale, non fatela, non è obbligatorio, è criticità, se ci sono delle criticità che non possiamo risolvere voi non la fate, non vi sta obbligando nessuno. Che poi dopo 2 settimane di questa solfa, poi se uno anche rispondesse con dei toni adeguati non è che si sbaglierebbe. Dopo l'interlocuzione dei livelli tecnici, quindi, Conti ha messo nero su bianco le sue controosservazioni, che vanno nella direzione di trovare una quadra sulla sperimentazione che ha sollevato critiche anche tra i presidi di Bologna e i rappresentanti dei genitori, dei consigli d'istituto del capoluogo emiliano. L'attivazione delle opportunità, ha scritto Conti, potrà avvenire esclusivamente dove vi siano disponibilità condizioni organizzative adeguate, condivisione del percorso tra gli enti locali e le autonomie scolastiche. Io vi ho dato un'idea, ve la consiglio, ve la caldeggio, proviamola prima di renderla obbligatoria, facciamo un periodo di prova. Se la volete fare bene, se no fa niente, cioè basta che non ballate la mazurka sopra. Se non fosse abbastanza chiaro, aggiunge la Conti, l'intervento non è stato costruito come modello rigido e uniforme, ma come cornice flessibile all'interno della quale comuni, unioni, scuole possano definire in autonomia, collaborazione reciproca le modalità organizzative più coerenti con i diversi contesti territoriali. All'associazione dei sindaci che aveva dei comuni che aveva sollevato con forza il dubbio che il progetto di Conti non tenesse conto, Conti, di tutte le attività che molti istituti già si svolgono proprio le due settimane che precedono l'inizio scolastico e sarebbe stato necessario il coinvolgimento dell'ufficio, Conti ha quindi risposto: le attività previste non costituiscono in alcun modo un'anticipazione dell'attività didattica o un'estensione del calendario scolastico, ma esclusivamente opportunità educative, culturali, sportive, ricreative, laboratoriali, integrative. Cioè bastava che tutta questa gente ascoltasse la radio e leggesse i giornali, perché le risposte sono state già date subito, cioè è chiarissimo cos'è sta cosa, sta iniziativa. Però bisogna stare sempre lì, cioè, pazienza a far politica, L'assessore mette in fila cosa prevede il quadro operativo in via di definizione, eccetera eccetera, va bene, non vi ammorbo ulteriormente. Questo è l'articolo di Daniela Corneo, pagina 7 del Corriere di Bologna. E poi, arrivando invece alle cosiddette ultime pagine, Tranchant, il titolo del Corriere di Bologna, la Virtus si butta via. Non basta lo show da 31 punti di Edwards, scrive Daniele Labanti, Hackett espulso, Venezia si prende il 2-1. E poi oggi i calendari, verranno i calendari anche del prossimo campionato, vediamo che cosa, che sorprese ci riserverà. Adesso invece c'è, intervistato da Piero Di Domenico nella pagina di Cultura in apertura, un festival a Mirandola con Serena Dandini, Luciano Tizzetto e Walter City, e poi anche altri ospiti, Enrico Brizzi, Marco Paolini. Viene intervistato Marco Paolini: ora mi interessa il futuro, la memoria dei giovani e dagli errori si impara. Dialogherà di storie e ricordi con Giampiero Brunetta in questo festival. Poi abbiamo anche qui la presentazione del Duse, classico attuale, da Ulisse a Putin, da Romeo a Giulietta e a Pinelli, la nuova stagione spazia dai miti ai giorni nostri, ne scrive Paola Gabrielli sul Corriere di Bologna, così come anche il Corriere dedica, sempre con Piero Di Domenico, uno spazio all'iniziativa che prima vi ho riassunto, Chiacchiera da Basport. Da oggi a mercoledì ci saranno 4 attori che andranno in giro per i bar storici di Bologna a recitare passi del bar sport. Abbiamo detto, sono Maurizio Cardillo, Andrea Sant'Anastasio, Giuseppe Attanasio, Tita Ruggeri, coordinati da Giorgio Comaschi e Filippo Pagotto, e quindi andranno a leggere dei passi di Benny al Bar Billy, al Bar Lunette, al Bar Edera, al Bar Ciccio e al Bar Bello, tra mattina, pomeriggio e sera, in diversi momenti, tutti i giorni, ogni giorno, con varie repliche. Insomma, ci saranno queste letture di questo progetto che è stato voluto da Misma Onda, che insomma ha immaginato che riapparissero quei personaggi con un po' dei pop-up a diverse ore del giorno, i personaggi che Benny inventò, o meglio inventò, riportò su carta, l'idea di una vita, perché erano tutti personaggi presi e ovviamente caricaturizzati, no? Presi dalla vita reale, dei bar, dove molto più che su Facebook o sui social, che in qualche modo, come diciamo sempre tutti, li hanno un po' sostituiti, rappresentavano uno specchio del paese molto più reale di quello attuale, molto più vissuti. E Benny, insomma, lo sapete, prese da lì quei suoi personaggi e li portò ad avere una vita di carne, di carta, insomma li laureò nell'immaginario collettivo, li elevò a prototipi anche, e a paradigma nel bar sport, che insomma rimane un capolavoro di umorismo assoluto è entrato nel nostro linguaggio comune, sono tante espressioni, a partire dalla famosa Luisona, no? La pasta, quella che sta nelle bacheche ammuffite dei bar che nessuno osa più toccare, quella che sembra lì da sempre, da una vita, e addirittura dal colore della crema che cambia gli anziani riescono anche a fare le previsioni del tempo, così raccontava Benny. Un po' di messaggi al nostro numero, vediamo. Poi allora le prenotazioni, non lo so adesso, le prenotazioni non lo so onestamente, fino a quando accettate le prenotazioni, non so, fino a che Elisabetta, quando volete venire venite, non c'è un limite. Poi per la cena intendo, suppongo, sì. Salutiamo Marese che va a Radio Besiktas su 1, 3 milioni all'anno, beh, potrei prenderlo in considerazione anche per meno. Perché una cena e non un tavolo tecnico? Leo, guarda, questa è la tua, è veramente un'idea geniale che purtroppo avrei fatto un tavolo tecnico a sorpresa, in realtà invece di farvi trovare la griglia avrei allestito un tavolo tecnico, ma mi hai rubato l'idea, me l'hai spoilerata. Ma a prescindere, non riesco a provare nessuna contentezza per il fatto che l'italiano allenerà in Turchia e non in Italia. Penso che la Serie A perda un ottimo allenatore. Auguro il meglio per il futuro d'italiano, dice Enrico. Ma sì, no, poi non credo che nessuno sia contento, né che vada né che non vada, cioè onestamente non so, mi sembra abbastanza uguale. Il vocale non lo posso ascoltare. Dal 1 settembre ci sono già da fare i compiti a casa, dice Matteo, ma magari in teoria bisognerebbe cominciarli anche a fare prima. E poi sì, adesso Monica arrivo a dare anche a te il link, eccolo qua, aspetta un attimo che te lo mando, scusate un attimo, stavo facendo adesso, poi dopo la posso anche sbrigare successivamente, quella per la nostra cena, quella è il raduno di tempo perso. È una trasmissione libera oppure siete l'ufficio stampa del comune? Siete un po' confusi, ci sono altri problemi più importanti da approfondire a Bologna, dice Beppe. Ok, sì, è una trasmissione libera. E quali sono i problemi più importanti da approfondire a Bologna, Beppe? Perché noi approfondiamo quelli che vengono, noi riferiamo quelli che vengono portati all'attenzione dei lettori, degli ascoltatori, degli spettatori, essendo una rassegna stampa, leggiamo i giornali e vediamo quali sono da lì quelli che vengono scelti o individuati come problemi. E quindi non so a che cosa ti riferisci, se parli di problemi, non so se ti riferisci a italiano che va a Besiktas o al cane di Baldini. La gente non capisce e contesta l'iniziativa delle scuole aperte perché non ci crede ad una un'iniziativa finalmente intelligente, dice Stefano. Poi bello il bar di una volta da prendere a piccole dosi, chiaramente, dice Gianluca. Mister italiano dopo 3 anni a Firenze ha fatto una conferenza stampa per salutare tutti, qui dopo una Coppa Italia in un ulteriore anno di contratto ha salutato tutti dal finestrino, dice qua l'amico Albo, che non gli è piaciuto questo epilogo. Poi Carlo si chiede che cosa facesse stare così male italiano a Bologna, ma guarda, niente, cioè onestamente non è che stesse, secondo me ha semplicemente intravisto alcuni segnali, probabilmente si è spaventato come quelli che si bruciano con l'acqua calda e dopo hanno paura di mettere il ditone sotto anche a quella fredda, ha semplicemente intravisto alcuni segnali che gli hanno fatto temere che l'epilogo potesse assomigliare al terzo anno di Firenze ed è scappato anche per quello, cioè, è tutto un insieme di cose, quello è stato un elemento non decisivo, altri elementi sono stati il fatto che comunque gli sarebbe sembrato di tornare un po' indietro, cioè di dover ripartire nella sua carriera da un punto in cui era già 5 anni fa, cioè quando è arrivato a Firenze con un'Europa da conquistare e una squadra probabilmente non attrezzata per la sufficienza, questa è stata la cosa che ha temuto, e poi contemporaneamente c'era anche la speranza che si liberasse il posto della del Napoli o di qualche altra panchina importante italiana come il Milan e voleva avere mani libere. Chi se ne frega di italiano invece è la chiosa di del Vigno, va bene, ne prendiamo atto. E poi Baldini dice: Gianfranco non ha detto quello che hai riferito tu, il senso delle sue parole è diverso, lui ha detto che non se la sentiva di esternare il suo dolore piangendo, cosa che invece ha fatto con il suo cane. Sono due cose diverse. Mi sa che non mi dovevo infilare dentro al cane, alla questione del cane di Baldini, perché mi sembra molto complessa e quindi direi che insomma ormai siamo, sì, ai noi, siamo quasi arrivati in chiusura. Mi stanno piovendo dei messaggi dentro, cerco di districarmi. Diamo un'occhiata un attimo a Bologna Today, che riporta alcune notizie. In particolar modo in apertura c'è un'inchiesta, c'è la mappa del 5 per 1000 a Bologna. E tanti soldi, scrive Federico Tulli, vanno agli enti più noti e zero invece ai più piccoli. E 115.000 cittadini hanno scelto la fondazione ANT, Assistenza Nazionale Tumori, per loro rappresenta qualcosa di importante, di concreto e irrinunciabile, scrive Tulli. Tanti sono coloro che hanno deciso di destinare il 5 per 1000 a questo ente del terzo settore per finanziare la sua attività di assistenza oncologica domiciliare gratuita. I numeri della fondazione parlano chiaro: dall'85 ha fornito assistenza ad oltre 170.000 malati oncologici in 30 province di 12 regioni italiane. E quindi, quando è stato poi il momento di mettere una firma sulla dichiarazione dei redditi per sostenere finanziariamente un ente tramite una porzione delle proprie tasse, 5 per 1000, a decine di migliaia si sono ricordati ANT, manifestando fiducia e gratitudine. Questo riguarda l'ultimo report ministeriale su 5 per 1000, che è relativo all'anno finanziario del 24, cioè poi le scelte che sono state fatte per la dichiarazione dei redditi del 25, e ANT ha incassato 3.560.000 euro. Quindi secondo i dati ufficiali il totale erogato a Bologna provincia è stato di 12.500.000, con 5 per 1000 è stato distribuito tra 1.458 organizzazioni sulle 1.843 che si erano proposte avendone i requisiti. Bologna da sola concentra 927 enti ammessi e fondi per 10.400.000 circa, pari all'83% dell'intero stanziamento provinciale. Ai primi 10 beneficiari è andato praticamente il 50% dei fondi, e in testa alla classifica, come detto, si trova ANT, e poi successivamente il Rizzoli, l'Alma Mater, l'AGEOP segue, poi l'Hospice Maria Teresa Seragnoli, e poi ancora la Fondazione, l'Associazione Italiana Dislessia, la Fondazione Policlinico Sant'Orsola, eccetera. Insomma, i primi 10 della classifica, infine anche la cooperativa sociale Ramazzini. Questo era Bologna Today, è tardissimo. Do la linea all'amico Dario Ronzulli per l'ora Dario. Noi ci ritroviamo lunedì mattina. Ciao, buon weekend.
2: Hai perso la diretta? Scarica il podcast dal nostro sito nettunobologna1.it. La connessione diretta con i nostri contenuti. nettunobologna1.it. Le schede dei programmi, il palinsesto, la radio in diretta. Portaci con te. Connettiti con nettunobologna1.it.
18: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
22: Ok, e quindi?
18: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
22: Allora la risposta è MG.
23: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale, salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
24: Ti aspettiamo negli MG Store.
3: La pubblicità sembra durare per sempre.
4: Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99€ al mese.
3: Poche cose sono per sempre.
4: Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
5: Oh Marco, pronto per lo stadio?
7: Ciao Luca, sto impazzendo, devo vendere casa e non so da dove iniziare. Un disastro.
5: Tranquillo, chiama l'agenzia immobiliare Immagina Bologna.
7: È del mio amico Ivan Ricciardi, anche lui rossoblù.
5: Davvero?
7: Certo, ti seguono passo passo e vendi in tutta sicurezza. Casa venduta al primo tiro in porta.
24: Vuoi vendere casa o vuoi fare melina a centrocampo? Chiamaci al numero 051 48 04 59 oppure immaginabologna.it. Immagina Bologna e scendi in campo con la squadra giusta.
25: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
26: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
1: Nettuno Bologna 1, l'ora Dario, con Dario Ronzulli.
27: Eccoci qui, buongiorno, buongiorno amiche e amici di Nettuno Bologna 1, venerdì 5 giugno, sono le 8:33, raccogliamo il testimone di Emilio Marrese, lo terremo fino alle 12 come sempre in questa mattinata, l'ultima della settimana per quanto ci riguarda, in attesa poi del weekend, che sarà un weekend quantomeno intrigante, ecco, mettiamola così, per la Virtus che domani sera a Venezia si gioca di nuovo, come è accaduto con Trento, un'elimination game, cioè una gara per cui deve solo ed esclusivamente vincere, altrimenti la sua stagione termina.

prima stagione, e naturalmente solo per l'ordine delle partite, perché poi anticipi e posticipi, ragazzi, mettetevi comodi, ci mancherebbe, non per altro. Adesso va bene tutto, va bene criticare la Lega Serie A per il calendario, l'organizzazione eccetera, ma insomma dare anticipi e posticipi il 5 giugno è francamente una roba impossibile. E quindi però conosceremo quantomeno il percorso, il cammino dei rossoblù di Domenico Tedesco, che verrà presentato la prossima settimana, e noi naturalmente aspettiamo quel momento anche per avere un po' le prime indicazioni da parte del nuovo allenatore rossoblù. Parleremo ovviamente anche di tennis, visto che oggi è la giornata della semifinale tra Arnaldi e Cobolli. Ieri invece è stata la giornata della vittoria di Vavassori ed Errani nel doppio misto, e quindi un'altra grande soddisfazione per i due azzurri. Vavassori che oggi torna in campo con Bolelli nella semifinale del doppio. E poi ovviamente i motori, perché è un weekend ricchissimo: c'è la MotoGP in Ungheria, c'è la Formula 1 a Monaco, e quindi sentiremo le voci dei protagonisti alla vigilia nel corso della mattinata. Alle 11.20 l'appuntamento è con Nicola Sbetti, per quello che riguarda invece a gamba tesa, che ritroveremo come sempre in questa mattinata, in questo venerdì. I vostri messaggi al 366-402-4022. Ripartiamo però inevitabilmente dalla Virtus e dalla gara di ieri, con come detto tante situazioni che alla Virtus alla fine non hanno pagato. Una grande partenza delle Munere, con Carson Edwards che è entrato subito molto bene in partita e che è stato certamente il migliore in campo per quanto riguarda l'Olidata. Una Virtus che nel primo quarto, come detto, è partita forte, partita aggressiva, concentrata, convinta, e poi però pian piano Venezia ha cambiato le carte in tavola, soprattutto dal punto di vista difensivo. Raddoppio quasi costante su Edwards, anche perché gli altri, Nisba dal punto di vista offensivo, sì, Diarra e Diouf in doppia cifra, innescati anche bene dai compagni, per esempio dall'unica cosa buona fatta da Iago nella partita di ieri, cioè 7 assist, e poi però poco altro. Morgan di fatto profondamente insufficiente, lo stesso Iago, sì, 7 assist, ma poi anche uno su 5, in difesa ha sofferto chiunque. La partita di Smailagic non saprei onestamente come definirla se non insipida, e abbiamo già tolto 3 uomini alle rotazioni virtussine, e in più l'espulsione di Hackett che è arrivata a metà del quarto quarto, mancavano, se non ricordo male, 6 minuti e 22 per la precisione, ma proprio per la precisione, vado a rivedere, ma a naso, se la memoria non mi inganna, mancavano 6 minuti e 22. Esatto, 6-24, vabbè, no, ci siamo. È un'espulsione che figlia ovviamente del fatto che sin da gara 1 Leo Candi ha spintonato, è stato aggressivo, è stato provato ad entrare sotto pelle ad Hackett, di fatto facendo quello che Daniel fa spesso, soprattutto nelle gare playoff, no? Quello di mettersi, appiccicarsi all'uomo avversario, appiccicarsi all'uomo chiave degli avversari. Diciamo che Hackett lo ha fatto nel corso della sua carriera senza mai andare oltre, ecco, sempre nei limiti del gioco. Candy l'ha fatto anche cercando ovviamente una reazione di nervi da parte di Hackett, e la reazione di nervi è arrivata. Il gesto non è sicuramente grave, anche se ve lo dico subito, infatti aspettiamo oggi la decisione del giudice sportivo. Il fatto che Hackett sia capitano può portare anche a un aggravante, e quindi a una squalifica non di una giornata da commutare in multa, ma di 2 giornate, e lì la cosa cambia. Aspettiamo prima di analizzare e commentare. È chiaro che anche senza Hackett la Virtus dietro ha avuto enormi problemi, anche se poi se l'è giocata, nonostante l'espulsione di Hackett nel quarto periodo, alla,

0: fine la Virtus ha avuto comunque la forza, la capacità anche di ricucire in qualche modo dopo la tornata di liberi tra Candy e Iago, che ha tirato al posto di Hackett, che aveva subito fallo dallo stesso Candy. La Virtus era a meno 8 e di fatto ha avuto comunque la forza, la capacità di ritornare lì a contatto, di stare a meno 2. È mancata poi nelle due difese decisive in cui Bowman ha segnato con troppa facilità. Con troppa facilità. I due canestri che poi di fatto hanno chiuso la partita. Poi c'è stata tutta la serie di triple nel finale, ovviamente, che sono state tirate a ciclo continuo per quello che riguarda la Virtus, nella speranza ovviamente di poter riaprire i conti fino all'ultimo, ma non è successo. Adesso chiaramente c'è da leccarsi le ferite, anche non metaforiche, visto che ieri non ha giocato Vildoza, lesione muscolare da trauma diretto della parete addominale destra, che è un infortunio che dà parecchio fastidio in generale all'argentino, in particolare, nel senso che gli fa male, è una zona che ha, nella quale ha parecchio dolore. E però è evidente che a maggior ragione, se Hackett dovesse essere squalificato per domani in questo scenario, poi ripeto, vediamo nel corso della giornata quello che succederà, quello che sarà la decisione del giudice sportivo, è chiaro che l'idea che Vildoza debba stringere i denti, la mascella, le orecchie, qualunque cosa possa stringere, mi pare abbastanza inevitabile, anche perché con questo Iago in regia e basta non si va molto lontani. Quindi vediamo un po' la decisione su Hackett, vediamo quello che succede anche su Vildoza. Ci sarà bisogno evidentemente domani sera di un altro Morgan, ma anche solo semplicemente per il fatto che Edwards da solo non la può vincere la partita, per quanto abbia fatto una gara di enorme valore tecnico e di enorme lucidità, soprattutto anche nel momento in cui Venezia è andata con i raddoppi forti su di lui. Ok, uno contro uno non riusciamo a fermarlo, andiamo due contro uno, vediamo che cosa inventa. Edwards è stato molto lucido nelle giocate in quel caso lì, cercando di coinvolgere i compagni, ma niente. Niente, è stata una scommessa difensiva che alla fine Venezia ha sostanzialmente vinto. Vi do un dato su tutti: il tiro da 3, la Virtus ha fatto 10 su 24 di squadra, 8 su 13 solo Edwards, e il che significa 2 su 11 tutti gli altri, e 0 su 4 Morgan, 0 su 3 Jallov battezzato, e ovviamente anche giustamente dalla difesa veneziana, una tripla di Iago che poteva essere quella della parità nel finale, che era sul meno 3, esatto, a 2.55 più o meno 3 minuti dalla fine, con Venezia che aveva un attimo rallentato il proprio ritmo e la Virtus invece aveva preso coraggio, fiducia. Quella tripla lì, peraltro presa piedi per terra, non è stata neanche una tripla forzata, non è entrata, e vabbè, può capitare, può succedere, però appesa anche quella naturalmente nell'economia della partita. Quindi Edwards decisamente troppo solo, e da qui si deve ripartire per gara 4 senza dubbio. Vediamo anche se con rotazioni diverse. Devo dire per esempio che ieri i pochissimi minuti per Ferrari non li ho capiti, nel senso che mi sembrava abbastanza in palla il ragazzo dal punto di vista anche difensivo, sicuramente più in palla di Smailagic, sicuramente più in palla dal punto di vista difensivo anche di un Diarra che è andato in sofferenza con Tessitori ieri. Fatto bene in attacco Diarra, ma poi in difesa grande sofferenza con Tessitori. Almeno Diouf ha risposto per le rime, cestisticamente parlando, ha tenuto un po' più botta, e Diarra invece è andato in grande difficoltà. Insomma, tante cose non sono andate per il verso giusto alla Virtus ieri. Non è stata però una sconfitta pesantissima da dire ok, la Virtus non c'è più, è già in vacanza, roba del genere, non c'è modo di rimettere a posto la serie. Venezia è 2-1, ma non ha preso il comando delle operazioni nella serie, non è Milano con Brescia, ecco, tanto per intenderci. E quindi domani gara 4. da giocare e ovviamente da vincere, non ci sono altre alternative. Allora andiamo con i messaggi al 366-402-4022. Si può dire che uno degli artefici dell'aver buttato la partita nel Rusco è il signor Iago, scrive Cree, non l'unico assolutamente, ma certamente non una prestazione indimenticabile, ecco, del brasiliano. Però ragazzi, siamo sempre lì, Iago è questo. Iago è sempre stato questo tipo di giocatore. Molto estronico, molto adrenalinico, ma poco ragionatore e soprattutto difensivamente ti dà poco. È stato questo, cioè non è che è arrivato alla Virtus ed è diventato questo, è sempre stato questo, l'abbiamo detto sin dal primo momento. Era il miglior giocatore prendibile in quel ruolo in quel momento, ma non potevamo certo aspettarci che potesse diventare un altro tipo di giocatore. Questo era scontato. Secondo me, viste le prestazioni nelle nostre assenze, in una possibile finale contro Milano non ci sarà gara. Io penserei prima ad arrivarci in finale, Luca, che dici? Facciamo un passo alla volta. E poi, senza una squadra, senza un'identità difensiva che concede sempre troppo, anche ieri sera 89 punti, senza difesa nei playoff non si va da nessuna parte, gestione delle rotazioni discutibile, vedi Morgan che dopo tre quarti in campo... No, non ho capito, scusami Alessandro, su Morgan... Non ho capito cosa hai scritto su Morgan, perdonami. È impossibile trovare il ritmo e non pensare che ne metta sempre tanti in pochi minuti. Ok, però Morgan è quello, ragazzi. Cioè, Morgan è quello che in pochi minuti ti deve dare tanto e te l'ha fatto nel corso della stagione. Ieri invece è andato in sofferenza. Ok, in difesa, lo sai che in difesa è quello e va bene. Ma però in attacco non... o palla in mano, in uscita dai blocchi o anche situazioni dinamiche, cose positive fatte? Nessuna. E onestamente non darei la colpa al fatto che sia stato in campo poco o troppo. Cioè, Morgan alla fine quanti minuti ha giocato? Sono 18. Forse anche troppi per il campo che, per la partita che ha fatto. Quindi no, onestamente direi che la partita di, il minutaggio di Morgan, soprattutto rispetto a questo Edwards, è stato il minutaggio corretto. È stato il minutaggio corretto. Poi nel finale serviva qualcosa di diverso, serviva qualcosa di più anche dal punto di vista offensivo. Morgan è un po' come il centravanti, no? Che non tocca palla per tutta la partita, però lo tiene in campo perché ha sempre la capacità, no? Di essere decisivo con un pallone solo. Morgan l'abbiamo visto tante volte in serate di difficoltà trovare la tripla e sbloccarsi, e ieri non l'ha trovata. Però non è stato così strano poi che a un certo punto l'abbia Jakovlevic buttato in mezzo, perché veramente a parte Edwards non segnava nessuno, e della squadra, del roster a disposizione, quello deputato a segnare insieme a Edwards in assenza di Holston, ma anche in presenza di Holston, e in primis Morgan. Quindi sono fiducioso, la vinciamo a gara 5, quando alziamo l'intensità non ci stanno dietro. E però il punto è questo, sono d'accordo Vittorio, sono assolutamente d'accordo, ma non è tanto quando e per quanto tempo la Virtus riesce ad alzare l'intensità, e questo è il dubbio che magari ci possiamo portare della Virtus in queste due partite. Ultime due azioni difensive molto rivedibili. Comunque è una squadra che subisce quasi sempre oltre 80 punti, non può ambire a nulla di troppo concreto, scrive Lello. Sì, la difesa è chiaramente uno dei problemi di questa Virtus. Quando è riuscita a farla con continuità, come in gara 2 o anche in gara 1 con Trento, si è visto decisamente, si è sentito. Andrea da Castenaso: Daniel è uno che si attacca all'uomo, però spesso e volentieri poi gli fischiano anche dei gran falli, a differenza di ieri di Candy che falli neanche uno, fischiati veramente pochi. Che gli arbitri siano stati permissivi con la difesa di Candy, ma non soltanto, in generale con una difesa fisica, molto fisica, di Venezia ieri, questo è palese. Perché comunque Venezia ci ha provato a metterla su un piano appunto fisico, può farlo perché ha la struttura per farlo. Il metro arbitrale è stato permissivo e quindi quello è palese. Dopodiché, in certi momenti, secondo me è mancata anche la capacità della Virtus di reggere l'urto. fisico di Venezia. E anche questo è stato un problema, è un fattore. È successo anche con Trento, eh? Cioè, soprattutto in gara 3, quando Trento ha vinto e vinto molto bene, anche lì la Virtus è andata in difficoltà fisica. Cioè, ha evidenziato un gap con l'avversario che onestamente non era atteso e non era pronosticabile. E anche questo è un problema, anche questa è una chiave di lettura. Cioè, quando l'avversaria, con quello che ha a disposizione, Venezia ha a disposizione molto più di quello che ha Trento, la mette sul fisico, la Virtus va in difficoltà. E questo è un problema. È un problema, soprattutto in vista di gara 4 domani. Poi che l'arbitraggio sia stato non all'altezza, non positivo, ne possiamo parlare assolutamente. Insomma, che abbia consentito a Venezia di essere aggressiva, non c'è dubbio. Ma allo stesso tempo però sottolineerei come la Virtus, nel momento in cui si alza l'intensità fisica della partita, a volte ha fatto fatica a star dietro a questa intensità, e non te l'aspetti una roba così. Però è una delle motivazioni per cui ieri la partita è stata persa. Scusate, saluto Marchino Salus, sarò banale e brutale, ma Morgan 2, nel senso di guardia o nel senso di secondo episodio della trilogia? No, non so in che senso Morgan 2, Marchino. Non aiuta a vincere, non è tutto lì, ma non aiuta. E beh, questo Morgan sicuramente non aiuta, questo non c'è dubbio. Allora, chiarisco anche un altro aspetto: gli arbitri potevano andare a rivedere l'azione di Hackett e Candy anche dopo un paio di possessi, quindi si può fare, non è un vulnus regolamentare. Così ho visto un po' di messaggi su questo, certo, poi magari un po' più veloce a trovare l'azione poteva aiutare, se non altro per creare meno pathos, però si può fare. Andrea, partita ieri sera, miei occhi troppo fisica, la Virtus così non riesce a sopportare questo livello di intensità. Senza volerlo, Andrea, ti ho anticipato il messaggio, perdonami. Premetto che alcune fischiate o non fischiate non mi sono piaciute. Possiamo dire che Edwards ha predicato, ma dietro di lui non c'era nessuno a seguirlo. Ah beh, certo, è evidente, è assolutamente evidente. Perdere una partita con un Edwards così è una brutta botta, scrive Mazz, in linea con quello che scriveva Andrea. È così, ragazzi, è un losing effort, è così. Salutiamo Matteo, quindi Vildosa sta stringendo la maniglia dell'ambulanza per non cadere, benissimo. E poi Max, c'è comunque differenza tra entrare sotto pelle e concedergli quello che gli è stato concesso in gara 1 e 2. Poi non è per quello che è stata e sarà dura, scrive Max. No, ma su questo sono d'accordo, ma poi la difesa tosta, aggressiva da playoff, io non mi scandalizzo affatto, perché sennò parliamo veramente di un'altra cosa e non di basket e playoff. Quindi che ci sia da parte di alcuni giocatori la difesa aggressiva, anche non tanto per entrare sotto pelle, ma anche per entrare nella testa dell'avversario, ragazzi, ma viva Dio, ma questi sono i playoff, questi sono i playoff, non si scherza, non c'è modo di scherzare. Dopodiché ovviamente c'è sempre un limite, ma quel limite lo stabiliscono gli arbitri, e se gli arbitri stabiliscono che quel limite è molto, diciamo, alto, allora bisogna adeguarsi. Occhio però all'arbitraggio di gara 4, perché chiaramente la Virtus le provocazioni continue, il modo, insomma, aggressivo di difendere a Virtus non è piaciuto, ovviamente, e quindi attenzione a che tipo di arbitraggio vedremo in gara 4, perché magari può essere un arbitraggio meno permissivo, e lì bisogna essere molto bravi ad adeguarsi. Ribalto le parti, mi è venuto in mente ieri sera, tornando dal Taliercio, non so se ve la ricordate anche voi, la serie di Eurocup con Badalona 2021, quarto di finale, la Virtus di Djordjevic, e Badalona si lamentò moltissimo, moltissimo, del fatto che gli arbitri fossero estremamente permissivi con la difesa aggressiva della Virtus. E ricordo benissimo che nel momento in cui ci furono le grandi polemiche da parte di Badalona, la risposta più corretta era: ragazzi, adeguatevi, cioè, se gli arbitri lo permettono vi dovete adeguare, non è che potete star lì a piangere, no, dillo alla mamma, dillo all'avvocato, non funziona così. Non funziona così. Ci si può lamentare dopo e dire, signori, però anche insomma un po' meno, ma durante la partita gli arbitri te lo permettono, allora stacci dietro. Se poi succede che a te fischiano i sospiri e a quegli altri no, allora il discorso ovviamente è diverso anche durante la partita. Però nel momento in cui c'è, cioè, quello che ti dicevamo prima, cioè Venezia l'ha messa su quel piano, agli arbitri stava bene, alla Virtus si doveva adeguarsi, e questa mancata, questo mancato adeguamento degli arbitri, cioè, scusate, della Virtus, è stato uno dei problemi ieri sera, non l'unico, ma uno dei problemi ieri sera. Allora, visto che scrive un ascoltatore, perché la squalifica di Opera in campo dopo la stessata della Valle costituiscono circostanze aggravanti, aver commesso il fatto con abuso di poteri o in violazione dei doveri derivanti o conseguenti dall'esercizio delle funzioni o qualità proprie del colpevole, dirigente di società, addetto agli arbitri o capitano della squadra. Questo è da regolamento. Ringrazio Dave Trebbi per avermelo girato già ieri sera, perché Hackett è capitano. Però ripeto, vediamo, aspettiamo, vediamo, anche, dipende soprattutto quello che hanno scritto gli arbitri nel referto, potrebbero anche aver scritto che Candy ha provocato, e quindi questo potrebbe anche essere un attenuante per Hackett. Vediamo ragazzi, vediamo. Il quarto-quarto, diversi fischi contro molto discutibili, anche troppo permissivi sulla difesa fallosa e molto dura di Venezia, da lì il nervosismo di Hackett. Ma ragazzi, possiamo anche essere d'accordo, non c'è dubbio. Dopodiché però il gesto c'è stato e poco da fare. Lì c'è poco da fare. Non è stato un gesto violento, Candida ha fatto vedere molto bene, anche più di quello che è stato, evidentemente, però c'è stato e poco da fare. Incrociamo le dita per la decisione del giudice, non possiamo fare altro. A mio parere Jakovlevic ha perso la partita, nel quarto quarto deve partire Edwards e non Morgan, e ragazzi, però anche Edwards un po' di fiato glielo dovevate dare, cioè, se no arrivava spompatissimo nel finale, quindi. A mio parere, visto Testitori, bisognava giocare con Diarra e Diouf assieme, il primo intimidatore, il secondo no, e il 4 chi lo marcava, Francesco? 4 che è stato a lungo Parks. Chi lo marcava? Lo marcavo io? C'avevo da fare, non potevo, purtroppo. A posto dell'inutile e combina guai Smailagic, doveva giocare Ferrari, capisco che è giovane ma è inesperto per certe partite. Su Smailagic e Ferrari sono d'accordo, su questo sono d'accordo. Anche Giallo va a un certo punto, non dico dimenticato in panchina, però sono stati momenti della gara in cui magari poteva servire più lui dietro rispetto all'assetto che aveva trovato. Sui primi due però, Francesco, onestamente, cioè, Diouf e Diarra insieme contro te, due contro uno, ok, e il 4 loro chi lo prendeva? No, quello proprio no. Poi su Smailagic abbiamo tremato tutti, è inutile che dite di no, ecco, voi virtussini all'ascolto avete tremato quando Smailagic è andato in marcatura su Wilcher. È stato un brivido che ho percepito nella forza, non ha inciso sulla partita, ecco, quello sì, però avete tremato. GR Meteo Pubblicità, torniamo tra poco.
1: È la rimessa con la palla nelle mani di Iago, palleggio contro Colles, muove Edwards che prende, tira subito da tre, mamma mia cos'è stasera il serpente, altri tre per lui. Edwards, palleggio, arresto, tiro da tre, mamma mia, Carson Edwards da solo. Fallo di Tessitori, che è il quinto, e potrebbero anche esserci gli estremi per l'antisportivo. Vediamo la decisione degli arbitri, ovviamente il tagliaccio spinge per l'antisportivo, ma quello è scontato. Espulso Hackett.
2: Umana Reyer Venezia, Olidata Bologna, gara 4. In diretta domani alle 20 su Nettuno Bologna 1.
3: Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Nettuno Bologna 1.
6: Nettuno Bologna 1.
7: Sono le 8:59 minuti.
8: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
5: Una buona giornata da Barbara Salandri. Spiragli di dialogo sull'Ucraina, Zelensky scrive a Putin chiedendo di incontrarsi per risolvere la crisi. Venga a Mosca quando vuole, la replica del presidente russo, che poi rivendica: le nostre truppe avanzano lungo tutto il fronte, ma siamo pronti a raggiungere una soluzione attraverso mezzi pacifici. Intanto la IEA ha annunciato un cessate il fuoco localizzato nei pressi della centrale nucleare di Zaporizhia per consentire la riparazione delle linee di trasmissione elettrica dell'impianto. E la Camera USA ha approvato gli aiuti per l'Ucraina e le sanzioni contro la Russia, sfidando Trump e i leader repubblicani. Il provvedimento prevede sanzioni contro i leader e le istituzioni di Mosca, incluse le principali banche, compagnie petrolifere e minerarie. Previsti anche nuovi aiuti militari per Kiev, tra cui l'autorizzazione di 8 miliardi di dollari per la vendita di armi. Attacchi incrociati nelle ultime ore tra Israele e Hezbollah, nonostante il cessate il fuoco negoziato tra lo Stato ebraico e il Libano con la mediazione degli Stati Uniti. Contraria all'intesa la milizia sciita, che con il suo leader Qassem parla di sconfitta. La precondizione per un futuro accordo posta da Hezbollah è il ritiro completo delle forze di Israele da tutto il territorio libanese e il ritorno degli sfollati. E ieri nel sud del paese è ucciso un altro casco blu della missione UNIFIL, un militare serbo, feriti altri due colleghi. Raid delle forze di Tel Aviv proseguono anche a Gaza. L'IDF ha reso noto di aver eliminato 4 comandanti dell'apparato di sicurezza di Hamas. Restano intanto in fase di stallo i negoziati per risolvere la crisi in Iran. Gli Stati Uniti non hanno bisogno di alcun accordo per ottenere l'uranio arricchito di Teheran, ha affermato Trump, che poi si è detto disponibile ad incontrare la guida suprema Khamenei. Poi nuovo affondo contro il vecchio continente. Non abbiamo bisogno dell'aiuto degli europei. Abbiamo dato loro la possibilità di aiutarci, ma hanno scelto di non farlo, le parole del presidente americano. Via libera del Consiglio dei Ministri ieri al decreto legge sul patto europeo di migrazione e asilo. Obiettivo del provvedimento: recepire la legislazione europea in materia, che entrerà in vigore il 12 giugno. Il CDM inoltre, su proposta del ministro dell'interno Piantedosi, ha deliberato lo scioglimento dei consigli comunali di Sarno e di Torre Annunziata a causa di accertati condizionamenti e infiltrazioni da parte della criminalità organizzata. Gravissimo incidente stradale ieri a Iseo, in provincia di Brescia. Due sorelle di 14 e 23 anni hanno perso la vita in seguito ad uno scontro frontale tra due auto lungo la provinciale 510. Una delle due vetture si è semi ribaltata finendo contro il guardrail. Le vittime, residenti in Valtellina, sono morte sul colpo. Ferito il conducente dell'altra auto, un 64enne trasportato in ospedale. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
8: Nettuno Bologna 1.
2: Nettuno Bologna 1, meteo.
9: Buongiorno. Anche oggi, venerdì 5 giugno, qui sulla zona di Bologna avremo alternanza di qualche nube con più sole. Il tempo comunque è bello, ventilato. Quando c'è il sole il cielo è terso e non dovrebbero comunque esserci precipitazioni. Le temperature si mantengono stazionarie, diciamo piuttosto gradevoli, perché l'aria non è più di matrice africana, quindi diciamo anche quando c'è il sole è abbastanza fresca. Le massime vanno sui 28-30 gradi a seconda delle zone, perché chiaramente siamo ormai nelle giornate più lunghe, quindi quando il sole c'è picchia forte. E domani sabato, altra giornata molto simile, molto piacevole, ventilata, con abbondanza di sole, senza precipitazioni, e temperature sempre sui 28-30-31 gradi a seconda delle zone. Vi ricordo che se volete potete frequentare la pagina Facebook di Casalecchio Meteo e anche iscrivervi al canale Telegram, sono entrambi completamente gratuiti e lì mettiamo delle foto in più, delle statistiche, delle curiosità, per cui vi invito ad iscrivervi e a visitarle. Bene, per oggi è tutto, una buona giornata su Nettuno Bologna 1 da Mauro Cioni di casalecchiometeo.it.
2: Nettuno Bologna 1, meteo, presentato da
10: Dismeco, gestione integrata di scarti elettrici, elettronici e informatici d'ufficio. Dismeco, per imprese industriali, artigianali, pubbliche, soluzioni efficienti, ambientalmente responsabili, economicamente sostenibili. Dismeco, pensare e operare circolare. www.dismeco.com.
11: C'è un calore che non è solo quello della fiamma, è quello di sentirsi davvero a casa. Primerano da 50 anni crea caminetti su misura, anche senza canna fumaria, stufe a pellet e legna. Dalla progettazione alla produzione, fino all'installazione chiavi in mano. E per il tuo risparmio, incentivi statali.
12: Primerano, 2000 metri quadrati di esposizione di caminetti, stufe a pellet e legna, ad Altedo o su primerano.it.
11: Da Primerano, l'impossibile diventa possibile.
13: Ecco la refurtiva McDonald's.
14: Che cosa abbiamo qui?
15: McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
16: E ci sono anche i McFits irresistibili.
17: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti prima che dobbiamo restituirli.
18: La voglio full hybrid perché voglio efficienza e libertà.
19: Ok, e quindi?
18: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
19: Allora la risposta è MG.
20: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
21: Ti aspettiamo negli MG Store.
22: Ho voluto cambiare, ma è stato un errore.
23: Già, siamo rimasti senza assistenza e il cancello bloccato.
22: Quindi siamo tornati da Sorce e Vannini. Solo loro potevano risolvere il problema.
24: Sorce e Vannini è unico partner FAC per Bologna e provincia, con soluzioni di automazione accessi per case, condomini e aziende. Cancelli, barriere, porte automatiche, tornelli, videosorveglianza e allarmi.
25: Sorce e Vannini, da 40 anni al tuo servizio. Contatta 051 56 30 63 o sorcevannini.it.
26: Angelo, perché ti affidi sempre ad Ames?
27: Perché da più di 45 anni ha una risposta ad ogni esigenza nel campo dell'edilizia. Da Ames trovi piccole e grandi attrezzature, scale, ponteggi, elettrotensili, linee vita, attrezzi per il giardino, casette e box prefabbricati, antinfortunistica e tanto altro per aziende e privati. Ames a Calderara di Reno e su amessrl.it. WhatsApp 378 30 49 686.
28: Chiedici informazioni sulle nostre paratie anti-allagamento. Proteggi i tuoi locali. Pioggia fuori, tranquillità dentro.
29: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
30: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
0: Alle 9 e 6 minuti ripartiamo con l'oradario, ripartiamo con i vostri messaggi al 366-402-4022 per dire la vostra sui temi di questa mattinata, la Virtus in primis naturalmente, ma non soltanto, tra poco con Leo Bosello andiamo anche a parlare dei temi legati al Bologna. Intanto messaggi tantissimi, allora riprendiamo anche con un audio, eccolo qua.
31: Ma che non è stato un po' ingenuo a cadere nella provocazione, a reagire? Uno con tutta quell'esperienza che ha sul campionato italiano, europea e compagnia, no, secondo me è stato un po' pollo.
0: Può darsi. Può darsi, sicuramente la tensione agonistica della partita, la pressione anche emotiva, non solo fisica, che Candy ha esercitato, è stata gestita non bene da Hackett, questo sì. Ripeto, poi vediamo che cosa viene fuori dalle decisioni del giudice sportivo, lo sappiamo a breve, già in mattinata dovrebbe arrivare la decisione, anche perché domani si gioca, quindi. Secondo me ieri abbiamo fatto il massimo che potevamo fare, scrive Elisabetta. La partita è stata persa da Iago, Hackett, Morgan e Smailagic, tre a tutti in pagella. Mamma mia, cattiveria. Iago poi in difesa nell'ultimo quarto, è vero, sesto uomo di Ferenzia, con la sua difesa molle su Colin, lo ha lasciato libero di creare, gli arbitri non c'entrano, siamo corti, non sempre all'altezza in difesa. Tutto questo, voglio dire, sarebbe stato strano onestamente il contrario, cioè Iago Mastino su Cole. Iago Mastino su Cole non è stata una sorpresa. Anche nel primo tempo Iago un paio di volte, sono bastate un paio di finte di Cole, è andato al bar a prendere un caffè, poi è andato davvero a salutare Banchi. Ora, amico Iago, capisco che hai stima di Banchi, ce l'ho anch'io, ci mancherebbe, anch'io l'ho salutato, ma non durante la partita tendenzialmente. Vabbè, andiamo avanti. Brescia al momento è un castello di carte, ne togli una e cade tutto, perché sono corti, certo Alessandro, sono cortissimi, manca un pezzo, è chiaro che fanno enorme fatica. La Virtus per vincere con questa Venezia che viaggia a marce tirate, quando c'è la città dentro deve giocare al massimo, tutti sono d'accordo con l'impiego di Ferrari limitato. e poi Max, come già successo spesso e volentieri, coach della Virtus ha sbagliato i minutaggi e le rotazioni, insistendo su Smaila dice Morgan lasciando fuori Ferrari per molti minuti, anche Niang, e poi la difesa zona, sì, che ieri alla fine non è andata neanche male la 2-3, rispetto ad altre versioni non è andata neanche troppo male, un po' l'ha incastrata Venezia, l'ha alternata sempre, cioè non ha mai fatto due azioni di fila con la zona 2-3, però le volte in cui l'ha fatta tutto sommato Venezia non è che abbia creato grandi cose, a differenza invece di quanto accaduto per esempio con Trento. Vero guaio della Virtus per me è che si è fatto male l'unico giocatore senza un doppione, e cioè Holston, scrive Stefano, e quello è pesante, è stato pesante sicuramente, unito anche al fatto di non avere a disposizione Paiola, sono due assenze pesanti e la Virtus sta facendo fatica a ovviare con continuità, è anche uno dei motivi di questa di questi playoff. E Machele cosa ha fatto a Nenad, scrive un ascoltatore, Miki in particolare non lo so, certi frangenti onestamente più che Smailagic o anche magari più che Ferrari perché perché è giovane, non so, un po' di minuti di Achele forse potrebbero servire, se non altro in difesa, ecco. Espulsione esagerata, scrive Roby, no Roby purtroppo no, il regolamento è molto chiaro su quello, cenno di testata c'è stato, l'espulsione è giusta, c'è poco da fare. Non conta che non l'abbia preso, conta che ci sia stato il gesto, quello conta a termine di regolamento, poi puoi contestare il regolamento, quello è un altro discorso. Poi Angelo, quando le partite si decidono negli ultimi 5 minuti non ti puoi permettere di avere in campo contemporaneamente due giocatori che non difendono, ovvero Edwards e Morgan, però Angelo il problema è anche che poi devi far canestro, cioè va bene che devi difendere, ok, e sono d'accordo con te che i quintetti con Edwards e Morgan sono quintetti che difensivamente possono andare in difficoltà, però poi a una certa devi far canestro, non puoi fare melina, devi far canestro, e Edwards lo ha fatto ieri sera, ma dovevi trovare un modo per alleggerire la pressione difensiva su Edwards, e con chi se non con Morgan, anche con il Morgan di ieri sera, ma l'alternativa in panchina qual era? A maggior ragione in assenza di Holston, quindi non vedo onestamente alternative a un certo punto a mettere Edwards e Morgan in campo insieme, ben consci del fatto che dietro serviva qualcosa di più, ma non a caso non è un caso però che il quintetto con Edwards e Morgan in campo insieme gara 5 con Trento abbia funzionato, perché c'era Hackett in campo, non è un caso, e ieri Hackett non poteva esserci evidentemente. Marchino Salus, ho trovato il metro arbitrale abbastanza coerente. Morgan 2 punti. Scusami, sì, no, non avevo capito il riferimento. Sì, 2 punti, basta. È un po' pochino, sì. E uomo dell'instant replay, comunque virtussino vero, 2 ore per l'immagine giusta. Effettivamente siamo stati lì. Oh, allora ci vogliamo sbrigare qui. Effettivamente. Vabbè. Poi c'era un altro messaggio. Eccolo qua. Questo è interessante. Messaggio di Brizio. La partita di ieri dimostra che Edwards è un giocatore che non serve alla Virtus. Ok. Respiriamo. Respiriamo tutti insieme. Ok? Respiriamo piano, con calma. Bene. Ovvio che è una provocazione. Ecco, meno male. Meno male che lo scrivi. Ma bisogna soffermarsi a pensare se è stato utilizzato al meglio il budget. Ok. Respiriamo tutti. Inspiriamo ed espiriamo. Inspiriamo ed espiriamo. Pensate alle nuvole. Le nuvole, il vento che le sposta. Oppure pensate alle onde del mare che placide si avvicinano alla spiaggia. Che questo rumore, no, delle onde, bello, rilassante. Pensate a quello. Pensiamo a quello. Brizio, amico mio, ma che cosa scrivi? Ma cosa dici? Ma cosa stai dicendo? Cosa dici? È un giocatore che non serve alla Virtus dopo ieri sera. Ma come? Dopo gara 5 con Trento, dopo gara 4 con Trento, non serve alla Virtus. Il mare, pensiamo al mare, le onde del mare. Bene. Ciò dà l'espulsione di Hackett è uguale a quella di Cambiaghi a Como. Entrambe sono decisioni sbagliate. Il gesto è minimo, assolutamente irrilevante. Trovato solo al replay, premiando così una simulazione totalmente antisportiva. No, Luca, no, no. No, no, no, no, assolutamente no. Ragazzi, il regolamento è chiaro e poi non c'entra niente. Cioè, Cambiaghi il gomito lo alza alla faccia del giocatore del Como. Poi può essere un gesto, sicuramente il giocatore del Como ha esagerato la reazione, non c'è dubbio. Ma il gomito lo alza a livello della faccia. In epoca di VAR quello è rosso, c'è poco da fare. In campo magari no, ma in epoca di VAR è rosso. E quello di Hackett è comunque un tentativo di testata, diciamo così, è comunque un gesto che a norma di regolamento porta all'espulsione. C'è poco da fare, non sono decisioni sbagliate, ragazzi, contestate il regolamento semmai, contestate quello, ma non la decisione in sé, perché purtroppo la decisione in sé è corretta, è onestamente corretta e c'è poco da fare, purtroppo. Secondo te Venezia è più forte l'anno scorso con Gamenghele o quest'anno? Quest'anno mi sembra più morale, ma nel momento in cui è in palla è più solida. La Venezia dell'anno scorso magari aveva più talento, però forse un po' meno solida. Un po' meno solida. Mia impressione. E probabilmente con la Venezia di quest'anno fai un po' più fatica ad accoppiarti. Tu Virtus, penso alla sconfitta in casa, in campionato, queste partite playoff, penso anche alla gara di campionato al Taliercio, dove Venezia a lungo è stata avanti e anche bene, poi a un certo punto si è dimenticata di come si gioca a pallacanestro e la Virtus ne ha approfittata. Quindi più che fare un paragone su più forte e meno forte, secondo me è una, cioè questa Venezia, scusami, questa Virtus si accoppia non benissimo con questa Venezia. Probabilmente questa è un po' la chiave di lettura. E poi Mirko, domani sera Vildoza c'è, e lo dicevamo stamattina, sarebbe da prendere e buttare in campo per disperazione, però bisogna vedere come sta, ragazzi, bisogna vedere come sta e ragionare su quello, naturalmente, perché se il giocatore non si regge in piedi c'è poco da fare. Se invece si rimette un po' in piedi e può stringere i denti fortissimo, e allora mi sembra inevitabile. Ecco, il fatto di aver perso ieri e di avere un'altra gara da dentro fuori davanti, come è successo con Trento, potrebbe far pendere la bilancia sul vabbè Luca, vai, dacci una mano. Però è una decisione molto delicata, dipende ovviamente in primis da come sta il giocatore, ci mancherebbe, e poi anche da quello che diventa l'equilibrio nelle rotazioni. A Vildoza domani comunque vada non si può chiedere certo 30 minuti, questo è ovvio. Dipende anche da Hackett cosa succede, cosa viene deciso su di lui. Quindi ora alle 9:17 fare una previsione su Vildoza domani sera in campo è molto complicato. Ci aggiorniamo nelle prossime ore. Ci aggiorniamo nelle prossime ore. Mi piace questo messaggio. La finale Venezia-Milano non sarà scontata, scrive Alessandro, che mette già le mani avanti. Perfetto, perfetto. E poi anche un messaggio per metterla a ridere da parte di Licia, che saluto. Hackett è uno Zidane che non ce l'ha fatta. Sì, neanche Diop. Non ci hanno creduto abbastanza, ragazzi. Mettiamola così. Vabbè, strappiamoci un sorriso, anche perché, insomma, ragazzi, parliamo sempre di sport. Questo vale sempre la pena ribadirlo. Allora, pubblicità, poi andiamo a svegliare Leo Bosello. No, sarà già sveglio, dai.
1: Baseball Serie A. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato della Unipol Fortitudo Bologna.
2: Batte profondo vaglio, infila una valida a due basi. Bel legno in mezzo agli esterni a parte di vaglio, che adesso si ferma in seconda.
3: A casa ancora Hernandez. Batte doboletta, quello che volevamo, un profondo al centro. Entra il punto del 4-0, quindi compito eseguito in modo magistrale da capitan doboletta. 4-0 Unipol.
1: Oggi e domani alle 20:30, Hot Sand Macerata, Unipol Fortitudo Bologna, presentato da
4: Landuzzi Caldaie, centro assistenza autorizzato Baxi, Herman Sogne Duval, Unical, Beretta e Silver.
5: Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
1: Tutto il campionato della Fortitudo Baseball, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
6: poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
7: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
6: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
7: Come risparmia?
6: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
7: E i lavori?
6: Ma c'è Ristruttura Smart.
7: Così ti risparmi anche tu, eh?
6: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
8: Iperceramica.
9: Sotto costo Coop, dal 4 al 13 giugno il detersivo liquido per lavatrice igienizzante Dash Power, 3 flaconi da 900 ml a 9,90 euro. In tutti gli ipermercati e superstore di Coop Alleanza 3.0, tantissimi prodotti sotto costo, da non perdere. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Anche online su easycoop.com.
10: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
11: Io Kamik.
10: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
11: Ma Kamik?
10: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
11: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
12: Ogni giorno chi lavora in quota si affida a qualcosa di invisibile, ma vitale. La sicurezza. Con CA Sicurezza la protezione è sempre a norma. Progettiamo, installiamo e revisioniamo linee vita nel pieno rispetto del decreto 81 e del DGR 699. Perché prima della manutenzione c'è la prevenzione. CA Sicurezza, in via del lavoro 104/3 a Casalecchio di Reno. La tua sicurezza è la nostra priorità. Scopri di più su casicurezza.it.
13: Da Ricci Casa un solo sconto non basta. Tutto l'arredamento è in sconto al 30%. E in più c'è un ulteriore sconto extra del 20%. Ci sono mobili per tutta la tua casa. Vieni a trovarci. Scopri il negozio più vicino. Ricci Casa è a Crespellano Bologna e a Modena. RicciCasa.it.
14: La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
15: Arriva Sport & Fun Summer Festival in Appennino, dedicato a famiglie e bambini presso gli impianti sportivi di Gaggio Montano.
16: Dal 12 al 14 giugno, Sport & Fun Summer Festival, eventi e tornei sportivi di calcio e basket, spettacoli, musica, DJ set, esibizioni e dimostrazioni delle associazioni sportive, incontri a tema, food and drink, piscina e acquapark aperti gratuitamente.
15: Sport & Fun Summer Festival a Gaggio Montano. Vivi lo sport, ama il divertimento. Info e programma sui social.
17: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
32: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
0: Eccoci qua, 9:22 minuti, ripartiamo con l'ora d'Ario, con i vostri messaggi al 366-402-4022, un paio di messaggi al volo sulla Virtus, poi ci torniamo ovviamente con le partite e con le parole anche di ieri, due messaggi legati in qualche modo. Max, comunque a un certo punto senza Hackett, Paiola, Olson e Vildoza siamo stati a una tripla dalla vittoria, sì, perché eri sotto di due, questo è un dato sicuramente giusto, assolutamente, e poi Giovanni, sono convinto che comunque con Paiola e Olston e Vildoza staremo parlando di tutt'altro. Allora, io per l'occasione, per rispondere a Giovanni, però Giovanni è uno scherzo, accettalo come tale, faccio sentire il maestro Ancelotti.
33: Se mio bello tenia la rueda, sì, mio bello, mio avò, tenia la rueda, era un carro.
0: La possiamo usare durante la stagione anche, Leo Bosello, buongiorno.
34: Sì, credo che tu abbia messo, no, se mia nonna avesse avuto le ruote.
0: Esatto, in portoghese, sì.
34: Vabbè, fantastico. Penso che sia paragonabile a sei nocchette di Trappattoni. Penso sì, che sia molto su quella linea lì.
0: Più o meno sì, più o meno sì. Questa adesso la salviamo, la mettiamo nelle frasi, negli audio preferiti di Nettuno Bologna 1 e ogni tanto la mandiamo in onda. No, un abbraccio a Giovanni che spero abbia compreso lo scherzo, l'intento scherzoso, soprattutto perché abbiamo insomma citato Ancelotti, quindi mettendo Ancelotti siamo in una botte di ferro. Sì, allora, caro forza. Leo, Buongiorno.
34: Buongiorno, buongiorno, buongiorno.
0: Cosa
34: buongiorno.
0: Stai combinando stamattina? Cosa stai facendo? Stai trovando nuovi giocatori per i rossoblù?
34: Sono reduce da una giornata piuttosto lunga e tortuosa, tra interviste di ieri mattina a Panatta e Graziani, poi successivamente l'Under 18 del pomeriggio. È stata una giornata intensa, tra l'altro insomma con anche qualche notizia importante, perché ieri vedendo l'Under 18 e vedendo questa bellissima rimonta e questo passaggio alla semifinale scudetto playoff, che ancora è un obiettivo, un traguardo bello da raggiungere, c'era anche il futuro vice di Domenico Tedesco, perché era presente anche Andrea Tarozzi ed eravamo lì, quindi è stato anche bello vedere insieme lui e tutta la società parlare, anche confrontarsi, vedere partita di alcuni ragazzi che magari in futuro qualcuno si allenerà anche con la prima squadra. C'è stato un po' di scambio anche tra qualche match analyst e lui lì presente per parlare di qualche insomma principio di gioco. C'era Sartori, che era veramente teso dal vedere l'Under 18 che era sotto 2-1, poi ha pareggiato 2-2, aveva i supplementari davanti, si era isolato da tutti per guardare da solo quella partita. Non so se fosse in assoluto perché teneva tanto a questa semifinale da raggiungere, o se perché magari c'era anche un piccolo derby interno, visto che la partita era contro l'Atalanta e magari voleva anche ulteriormente questo attestato. Uh-huh. E poi c'era Fenucci insieme a Di Vaio che ci hanno confermato appunto che è già stato firmato il contratto di Tarozzi come vice allenatore di Tedesco, e la volontà di avere un allenatore che conosca benissimo, o comunque un vice che conosca benissimo l'Italia e che conosca soprattutto benissimo Bologna. Quindi se abbiamo parlato in queste settimane di scelta bella, perché comunque coraggiosa, un po' al di là degli schemi, un po' oltre a tutte quelle che sono le giocate e le scelte degli allenatori da parte delle società un po' più conservative, un po' nell'andare sul usato sicuro o sul nome affidabile, tra virgolette affidabile, poi, o comunque allenatore che può conoscere meglio la Serie A, l'Italia. Il Bologna ha fatto una scelta molto diversa, però comunque ha voluto inserire a strettissimo contatto con Tedesco un vice, un allenatore che possa essere invece super mega conoscenza di com'è Bologna, di com'è l'Italia e di com'è insomma vivere e lavorare sotto le due torri. Quindi penso che sia una scelta interessante. Speriamo che si crei l'alchimia giusta tra il vice e quello che sarà l'allenatore Tedesco.
0: Guarda, su Tarozzi c'era un messaggio al 366-402-4022. Adesso devo andare a ricordare. Ah, eccolo qua, recuperarlo. Matteo Tarozzi ha lasciato il Bologna nel 97, prima come giocatore, poi come vice allenatore, ha girato l'Italia cambiando diversi club, sicuramente radici bolognesi, ma diciamo che ultimamente non ha vissuto molto l'ambiente. Definirlo legame con la città può essere eccessivo. Beh, non è che non è passato più da Bologna, Matteo, cioè, comunque è quasi sempre qua quando non lavora, quindi...
34: È nato a Sasso Marconi e vabbè, a parte questo, comunque ha avuto tutto il periodo e il lunghissimo periodo insomma in cui è stato con Pioli, e diciamo che ha vissuto anche molto vicino a Bologna di recente, e in realtà poi lo si vede spessissimo in eventi legati alle Legends del Bologna. Più volte l'ho visto con Pepe Anaclerio e altri per quelli che sono state partite amichevoli di beneficenza, capitato spesso, secondo me conosce perfettamente e soprattutto è aggiornatissimo. Quindi uno può dire vabbè, quando c'era lui a Bologna e giocava lui era diverso, certo è sempre tutto diverso, e per carità anche Mihajlovic tra la prima e la seconda volta quando è venuto ad allenare il Bologna era completamente differente, però insomma nonostante non sia per nulla bolognese ha sempre fatto breccia molto tranquillamente dentro l'ambiente, ha saputo sempre molto chiaramente come parlare. Poi questo questo è un ruolo di vice, quindi cioè, ci sono secondo me dinamiche diverse e secondo me invece è una buona scelta. Poi quello che deve ora strutturarsi e quello che si deve creare è il legame, perché comunque il vice e il primo allenatore hanno sempre un legame importante, quasi indissolubile, spesso sono coppia fissa tra virgolette da diversi anni o quasi da sempre, però ecco, quindi adesso si deve creare un po' questo rapporto tra un primo allenatore e un vice, che non arriva l'allenatore tedesco con il suo vice, e questa è forse un po' una differenza rispetto agli scorsi anni, però non è che le differenze sono negative, anzi, cioè vediamo che cosa sarà e vediamo un po' anche già dal ritiro come lavoreranno insieme, come sarà il nuovo staff, che avrà appunto anche i due preparatori atletici storici, classici, che il Bologna ha avuto in questi anni, ovvero Prandelli e Aiello.
0: Hai risposto anche a Spartaco, che appunto si chiedeva del rapporto tra allenatore e vice, e quindi hai anticipato di fatto il suo messaggio. Sì. Ale invece è contento per Tarozzino, mio compagno di banco alle superiori. Vedi,
34: beh, allora cioè, avrà già mandato un messaggio.
0: Beh, sicuro.
34: Immagino.
0: Sicuro.
34: Sì.
0: Va bene. Angelo invece vorrebbe lo Monaco in prima squadra subito.
34: Ecco, questo è un tema che ci sta a sviluppare, ci sta anche essere cauti, ci sta però essere felici di vedere un giocatore del genere che quest'anno era in età per giocare il campionato Under 18, essendo un 2008, ha giocato meno di qualche mese con l'Under 18 di Della Rocca, è stato promosso in primavera ha segnato 9 gol totali, 8 nella regular season, 1 durante il playoff. È comunque dopo questo scatto in avanti, dopo questo salto di categoria, andando a giocare con una categoria teoricamente insomma in cui è più piccolo, poi ci sono diversi 2008 che giocano in primavera sotto età, lui era un sotto età quest'anno, ha comunque rubato l'occhio, ha rubato lo sguardo dei più attenti e anche un po' per i numeri e per i gol, e ieri è sceso con l'Under 18, era sceso con l'Under 18 anche nella precedente partita. Una volta finito il campionato primavera è rimasto comunque a giocare con l'Under 18, visto che era la sua squadra, è la sua categoria, e ieri si è vista la differenza anche, no, che può acquisire un giocatore nel fare esperienza a un livello più alto e poi tra virgolette rientrare non al suo livello ma con i suoi coetanei, con i suoi pari età. Ieri lo Monaco ha veramente spiegato in alcuni momenti e teneva il pallone con grande facilità, gestione col mancino splendida, può migliorare tanto sotto tutti i punti di vista, ma col piede destro lo può fare. Tra primo e secondo tempo ha avuto due occasioni gigantesche che ha fallito, poi però ha segnato il rigore e un bellissimo gol, quello del 3-2, che ha messo un po' la pietra finale sul discorso. Secondo me va valutato, cioè se il Bologna deciderà di portarli in ritiro, per me farà cosa buona e saggia. Poi allo stesso tempo è giocatore che magari si allena con i grandi in ritiro e poi lo valuti più attentamente nel corso dell'anno con un'altra stagione in primavera, o se invece lo reputi già adeguatamente preparato e c'è un prestito puoi pensarci. Però ecco, in prima squadra ci vuole coraggio e bisogna anche capire poi fino in fondo il suo ruolo, perché con la primavera ha giocato diverse volte sotto punta o seconda punta, ieri ha giocato prima punta. Bisogna un po' capire dove piazzarlo in campo, però le potenzialità ci sono veramente tanto, e questo è un altro giocatore che è stato pescato negli ultimi anni dalla nuova dirigenza del settore giovanile, così come l'autore del primo gol, Badori, che è un centrocampista ghanese classe 2008 che è arrivato a gennaio dalla Serie A del Ghana e che ha fatto vedere veramente cose interessanti non solo ieri ma anche in tutto l'arco del campo campionato sembra essere un po' più avanti rispetto alla categoria, anche perché arriva da una Serie A comunque, anche se è milanese. Ci sono dei giocatori, bisogna vedere il Bologna quanto vorrà già guardarne un po' il ritiro. Per me sarebbe interessante, sarebbe anche giusto, non solo per i ragazzi ma anche perché se poi c'è qualcuno che lancia segnali importanti è anche giusto affidarsi e provarci, anche solo uno o due elementi. Però se ogni anno ci fosse un elemento del settore giovanile che viene aggiunto alla rosa dei 22-23 della prima squadra, sarebbe sempre cosa positiva, non con un obbligo, però certo. Se ci fosse sempre questa anche un po' idea interna, per me potrebbe funzionare e permetterebbe soprattutto di creare un po' un circolo virtuoso che ci manca.
0: Io sono molto drastico, primo anno in primavera, 9 gol, molto bene, basta primavera, basta giovanile.
34: Basta primavera, sì,
0: io no, sono molto drastico su questo, che sia Bologna o che sia prestito, basta, ma in quel livello ci sai stare, ma non sarà il tuo livello per sempre, quindi vediamolo in un livello più alto. Io su queste cose sono, tendo a essere molto drastico, ecco.
34: Assolutamente, anche perché poi dopo diventa la primavera con la possibilità di starci praticamente 3 anni, cioè se ci vai sotto età, poi diventi in età e poi ci puoi stare da

0: Si giocano lì le finali nazionali under 18, si gioca contro la Roma, quindi si
1: basta,
0: ripetono
1: loro, basta tutte le volte, non è che possiamo batterli sempre
0: Le partite, esatto, contro la Roma, sì. Questa volta è l'under 18, ma d'altronde
1: però non si gioca a Roma.
0: Non si gioca a Roma, esatto.
1: Cavolo.
0: Questo un po', questo non
1: questo
0: è positivo
1: problema.
0: Per Bologna. Inter, Roma e Bologna sono le uniche tre squadre ad aver portato tutte le formazioni under, dall'under 15 all'under 20, alle finali, ai playoff, e quindi insomma è ovvio che ci si incontra. E questa è la semifinale che si giocherà appunto in gara secca a Sant'Arcangelo, e vediamo un po' giovedì prossimo. Il da farsi potrebbero essere insomma date e giorni, però vicini anche alla presentazione del nuovo allenatore, potrebbe così.
1: Vabbè, vedremo. Matteo da Imola, intanto, relativamente al mercato del Bologna, mi piacerebbero tra gli altri gli arrivi di un paio di giovani italiani di prospettiva, due colpi stile Fabian, magari anche meglio, e Calafiori magari, e basta. Dite che è possibile.
0: C'è questo rumors, no? Real Madrid e Calafiori, che leggevo ieri sui social dei Gunners, non ufficiali ovviamente, però che insomma che Real Madrid ha fatto qualche forse avanzo, apprezzamento per il cartellino di Calafiori. Vabbè, è ovvio che ci sono dinamiche, nel senso che l'acquisto di Calafiori è stato un po' unico, cioè un giocatore che è sempre stato nell'orbita dei giovani più interessanti d'Italia, che però ha avuto infortuni clamorosi, che è stato bocciato da Mourinho, è finito praticamente a giocarsi le sue chance al Basilea, trovando però poi insomma le risposte giuste. Non è sempre facile, no? Che trovi un giocatore che in Italia non ha fatto bene, è andato in un campionato che non è nei top 5, ha fatto una stagione e lo riporti in Italia. È stato un caso molto particolare, però qualche italiano che insomma magari può ritrovare, può riaccendersi, o qualche giocatore in generale che magari non sta vivendo il momento suo migliore in assoluto e lo riprendi, lo riporti a Bologna e lo porti a Bologna e gli fai ritrovare fiducia, sono acquisti abbastanza nelle corde di Sartori, a prescindere che siano italiani o no. Mi viene chiaramente in mente Ilicic, ma anche lo stesso acquisto di Freuler quando è arrivato qua a Bologna, al Nottingham Forest, che dovesse fare la sua peggior stagione in carriera, anzi erano tutti molto contenti dalle parti di Nottingham sul fatto che Freuler fosse tornato in Italia e ci fosse stato questo scambio quasi con Guaglio Conobico e con Dominguez. Quindi cioè questi acquisti possono arrivare, poi a capire se mi chiedi il nome, allora chi? Non lo so, cioè, in questo momento mi viene difficile. In realtà questo nome a centrocampo che è oggi su tutti i quotidiani, Mangalà, è un centrocampista che in realtà ha vissuto una stagione difficile perché si è rotto il crociato, però è un giocatore classe 98, centrocampista interessante, comunque è un play che ha passo e anche un po' di fisico, che è belga, quindi ha giocato in nazionale con Tedesco, potrebbe essere un giocatore da rilanciare. È ovvio che non è che prendi solo giocatori da rilanciare dopo stagioni difficili, però magari un colpo a stagione di quel genere si può anche pensare di fare.
1: Quindi lo facciamo, perfetto, ufficiale. Adesso dobbiamo solo decidere il nome. Va bene, scegliete voi il nome, poi ci pensa Leo Bosello, ragazzi, è già fatto. Allora, caro Leo, ti saluto, buon weekend, esatto. Buon weekend, e ci ritroviamo lunedì mattina.
0: Ci sentiamo lunedì mattina,
1: mi raccomando, mi raccomando.
0: Anche a te mi raccomando, domani sera a Venezia, mi raccomando.
1: Io più che portarmi dietro Torri, Iannacci, Petrillo, cioè, che posso fare?
0: No, ma fai quello che riesci, come sempre.
1: Quello che si può, va bene. Ciao Leo.
0: Che è già tanto. Un abbraccio, buon weekend.
1: Grazie mille a Leonardo Bosello. Pubblicità, torniamo tra poco.
2: È la rimessa con la palla nelle mani di Iago. Palleggio protocollo, si muove Edwards che prende, tira subito da tre. Mamma mia, cos'è stasera il serpente? Altri tre per lui. Edwards, palleggio, arresto, tiro da tre. Mamma mia, Carson Edwards da solo. Fallo di Tessitori, che è il quinto, e potrebbero anche esserci gli estremi per l'antisportivo. Diamo la decisione degli arbitri, ovviamente in Italia.

0: dare scontato, espulso Hackett.
1: Umana Rayer Venezia, Olidata Bologna, gara 4. In diretta domani alle 20 su Nettuno Bologna 1.
2: C'è vita sopra i tetti. L'antennista, lo spazzacamino, l'operaio. Gli interventi in quota però comportano dei rischi. Mettiti in modalità aereo e tutelati con le linee vita di Aereo. Non rischiare. Installa sul tetto della tua casa, azienda o condominio la linea vita di Aereo. Chiama Aereo e arrivano gli Acrobatman. Sul web lavori su funebologna.com. Aereo, dove osano le aquile.
3: Ho voluto cambiare, ma è stato un errore.
4: Già, siamo rimasti senza assistenza e il cancello bloccato.
3: Quindi siamo tornati da Sorce e Vannini. Solo loro potevano risolvere il problema.
5: Sorce e Vannini è unico partner FAC per Bologna e provincia, con soluzioni di automazione accessi per case, condomini e aziende. Cancelli, barriere, porte automatiche, tornelli, videosorveglianza e allarmi.
6: Sorce e Vannini, da 40 anni al tuo servizio. Contatta 051 56 30 63 o sorcevannini.it.
7: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come 30 uova da allevamento a terra a 5,99 euro, e con le mega offerte mandorle a naturale 200 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero.
8: La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
9: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
10: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
11: 9:42 minuti, ripartiamo con la nostra diretta qui su Nettuno Bologna 1 con Laura Dario. I vostri messaggi al 366-402-4022. Allora, riprendiamo anche i temi Virtus, visto che insomma tengono banco giustamente anche nei vostri messaggi, e li riprendiamo in primis con le parole del post gara e quindi con i due allenatori che hanno parlato ieri al termine del match, un match che naturalmente per la Virtus, abbiamo detto, insomma, con questa sconfitta costringe la formazione bianconera domani a portare a casa la vittoria. Dalle 19:30 il pregara, poi alle 20 la diretta su Nettuno Bologna 1. Sentiamo Jakovlevic in conferenza stampa, partiamo da lui.
12: Abbiamo perso una gara molto molto difficile da giocare e secondo me alcuni episodi hanno deciso la partita. Potevamo vincere anche noi tranquillamente e senza comunque demeritare la vittoria della Rare. Alcuni episodi hanno deciso la partita, alcuni errori nostri commessi sia in attacco che in difesa hanno acceso il motore della Rare, che è comunque una signora squadra. Detto questo, complimenti a loro, noi pensiamo a noi stessi, pensiamo subito alla prossima partita perché abbiamo un obiettivo e faremo di tutto per raggiungere questo obiettivo di squadra.
13: Ci sono domande? Prego.
14: Buonasera coach, le chiedo se si sa qualcosa su Vildoza, ci sono chance che torni per gara 4 e se ha detto qualcosa di particolare alla squadra adesso che è finita la gara, perché comunque, come ha detto lei, la Virtus non ha demeritato, anzi una vittoria ci sarebbe potuta stare, è stata decisa veramente da degli episodi questa partita.
12: No, allora, parlando di Luca Vildoza, onestamente non lo so, ne parliamo domani, oggi non c'era con noi, si fa curare e trattare a Bologna e valuteremo domani mattina cosa fare. Come sta innanzitutto. E io riparto dalla reazione della mia squadra, perché eravamo sotto di 10 dopo una schiacciata che 9 volte su 10 va dentro, forse anche con fallo, e cioè non dico chi era fallo, ma anche se ci fosse stato il fallo, il mio giocatore fa quella schiacciata e fa punti e siamo andati meno 10, poi comunque avevamo anche il tiro del pareggio da fuori, quindi la reazione c'è stata, la squadra non ha mollato nonostante tutte le difficoltà che ci ha provocato il nostro avversario, e quel che dico alla mia squadra rimane tra me e la mia squadra, con tutto rispetto.
11: Così dunque coach Jakovlevic, che ha naturalmente ieri sera non poteva dire altro su Vildoza e sulle sue condizioni. Cercheremo di capirne di più nel corso della giornata e, come abbiamo detto, dipende molto evidentemente anche dalla decisione che verrà presa dal giudice sportivo su Daniel Hackett dopo l'espulsione di ieri. Sentiamo anche Spachia, conferenza stampa, quindi per quanto riguarda Venezia.
15: Ai nostri giocatori, complimenti ai nostri tifosi per un ottimo lavoro stasera. Stasera ha vinto cuore, voglia, durezza, come avete detto anche voi, questa squadra non muore mai, dunque si perde, si vince, si perde, si vince. Però adesso rimane ancora una, dobbiamo essere umili, dobbiamo essere con la testa giusta. Se vogliamo vincere questa partita ci vuole giocare un po' di meglio, mettere qualcun tiro di più e difendere qualche cosa di più. Anche abbiamo vinto contro una ottima squadra, abbiamo vinto contro un Virtus con così tanto talento e atletismo. Questo che ha fatto Edward stasera non ho visto a lungo tempo un giocatore giocare una partita così, però io ho detto ai giocatori a intervallo, andiamo forte, andiamo a spendere qualcun fallo extra, non credo che un giocatore vince contro noi. Al finale abbiamo vinto noi, ci sono tanti fattori durante partita che decidono queste cose piccole. Secondo tempo nostro, nostra difesa secondo tempo era può essere decisiva.
16: Terzo quattro soprattutto. Grazie. Prego.
17: È una delle chiavi il fatto che voi avete giocato e vinto di squadra mentre Bologna ha trovato 31 punti da un solo giocatore.
15: Non lo so, io ho visto mia squadra con grandissima voglia, abbiamo fatto errori però sempre positivi, sempre con voglia per migliorare. Al finale, se non abbiamo fatto questi falli dove abbiamo cercato palla, può essere che Tex rimane sul campo, che Leo rimane di più perché ha giocato una partita ottima, però è così, abbiamo vinto in un modo diverso.
18: Coach, è piaciuto anche la presenza che avete avuto di nervi mentale nei momenti chiavi, cioè siete riusciti a indirizzarla anche dal punto di vista della testa. Quanto ha fatto la differenza questo?
15: No, penso, prima andiamo un po' di prima di questa partita, penso che tutte le partite in playoff hanno aiutato questa squadra a essere un po' più forte mentale. Abbiamo capito come giocare questo tipo di partite. Questo è prima cosa. Oggi non lo so che era momentum. Penso, secondo me, difesa in terzo quarto.
19: Coach, ti chiedo l'errore da non fare in vista della partita di sabato. L'errore da non fare in vista della partita di sabato.
15: Errore da non fare. Questo è un sport dove ci sono... non è calcio, hai capito? In pallacanestro si gioca con pace, si prova a passare palla, si prova a tirare, ci sono tanti posti dove possono fare errori. Però io dico, anche se lo fai, giocare questa difesa ti aiuta per fare compensazione.
20: Coach, buonasera, complimenti.
15: Buonasera, grazie.
20: Ecco, a livello mentale che cosa ci vorrà sabato appunto per...
15: No, dobbiamo riposare, dobbiamo essere sereni e dobbiamo continuare a giocare pallacanestro di re.
11: Così dunque coach Spachia nella conferenza stampa post gara 3 di ieri sera al Taliercio. Per quello che riguarda il discorso anche legato all'azione di Hackett, ragazzi, si può andare a rivedere dopo due azioni, non c'è nessun tipo di problema da quel punto di vista, quindi non è quello il punto su cui dobbiamo arrovellarci, ecco, l'abbiamo già spiegato stamattina. Poi Simone, Virtus, squadra costruita male, allenata peggio, poi gli togli il miglior difensore, è normale prendere più di 80 punti tutte le volte. Io capisco che ci sia da questa partita sconfitta, un po' di così di negatività, di pessimismo, di critiche forti. Beh, ci sta assolutamente. Dopodiché, però, aspetterei giusto un attimo, ecco, prima di crocifiggere la squadra, la stagione e tutto il resto, nel senso che domani ci sta benissimo che la Virtus perda di nuovo, ci sta, perché Venezia è forte, è tosta, anche troppo, e la Virtus ha delle difficoltà evidenti. E Hackett, Vildoza in dubbio, domani vediamo, ci sono o non ci sono, ovviamente per motivi diversi, insomma ci sta benissimo. Dopodiché, però, questa è una squadra che ci ha abituato nel corso della stagione a saper andare oltre le difficoltà. Questi playoff lo sta facendo con meno continuità di quello che ci si potrebbe attendere, e ok, e siamo d'accordo. Però aspetterei domani sera, le 22 di domani sera, più o meno quell'ora lì, prima di poi avventurarci appunto in analisi di più ampio respiro, perché questa è una squadra che domani, sono convinto che tirerà fuori tutto quello che ha, che può non bastare, che può non bastare, perché poi di fronte ci sono anche gli avversari. Però ecco, non tanto il messaggio di Simone, quello che ho appena letto, ma in generale, insomma, altri messaggi che stanno arrivando stamattina, anche un po' di reazioni a caldo dopo la partita di ieri. Vediamo domani sera come va. Altri messaggi su Bologna li teniamo un attimo in stand by, tanto fra un po' avremo anche Filippo Cotti e quindi rigireremo volentieri a lui. Bravi giocatori della Virtus, adesso sono tranquilli e rilassati, non abbiamo più un allenatore cattivo e prepotente che li insultava e pressava, anzi non abbiamo più un allenatore, punto. Ecco, a proposito dei messaggi che dicevo, ragazzi, lo diciamo adesso, poi anche basta, perché sennò veramente, diciamo, mi annoio a dire sempre le stesse cose. Visto il rapporto che c'era tra la squadra nel suo complesso e Ivanovic, voi credete davvero che ci sarebbero state le condizioni per arrivare in carrozza in finale 3-0 a Trento, 3-0 a Venezia? Voi siete veramente convinti di questo? E non che la squadra nel suo complesso sarebbe esplosa prima? Voi siete convinti che con Ivanovic la squadra era tranquilla, serena, 3-0? Con quel clima lì? Voi siete convinti di questo? Ok, va bene. Vabbè, io per nulla, anzi tutt'altro. Poi, che la gestione Ivanovic versus squadra doveva essere fatta diversamente, possiamo parlarne, assolutamente. Che la scelta di Jakovlevic fosse rischiosa, non c'è dubbio, ma pensare che con la conferma di Ivanovic in quel contesto di squadra lì, in quella squadra non lo poteva più vedere, detto proprio come va detto, la squadra nel suo complesso, non il singolo, ecco, pensare che quel contesto lì sarebbe stato propedeutico a una galoppata nei playoff, io, ragazzi, alzo le mani, mi arrendo. Mats, 28 punti nel primo quarto, 17 nel secondo, 5 fatti negli ultimi 30 secondi, tutto giustissimo. Dovevano suonare come campanello d'allarme. Poi si inizia il terzo con 3 palle perse consecutive, 4 totali nel primo tempo, già in gara 2 15 perse, abbiamo cominciato a perdere lì. Poi sì, nel quarto non siamo riusciti a difendere un loro attacco. Ah, tutto giusto Mats, tutto giusto. Scusatemi, tutto giustissimo, senza alcun dubbio. La Virtus è partita fortissimo, provando a mettere già un po' di pressione psicologica a Venezia, che è squadra, abbiamo detto tante volte, molto umorale e che si abbatte anche facilmente. Però a quel primo quarto fatto molto bene, non è riuscita la Virtus a dare continuità, e alla fine Venezia, pur trovando le prime triple solo nel finale di primo tempo, è rimasta aggrappata alla partita, anche grazie ai tanti liberi, perché questo poi va detto. Però sì, è mancata la continuità nel corso della partita. Poi è chiaro che se te la giochi punto a punto, può succedere di tutto. Saluto Paolo Alberti. Girano il messaggio a Barbut, Paolo. A me la musica horror in sottofondo, lo spot per gara 4, fa paurissima. È perché devi avere paura. Devi avere. Mamma mia, mi è uscita male, aiuto. Paura io stesso, aiuto, va bene. No, Paolo, nascondiamoci. Poi, immagino e mi auguro che per Hackett domani sera sarà tramutata in multa la squalifica, giusto? Non è mica detto, lo dicevamo stamattina, perché Hackett è capitano. E tra le aggravanti su cui il giudice sportivo può prendere una decisione diversa dalla singola giornata di squalifica, e quindi tramutata poi in multa, c'è anche quella dell'essere capitano. Quindi ragazzi, dobbiamo aspettare, incrociamo le dita e vedere. Scusa, che messaggio è? Solo a me Spacchia sembra Nordio senza uno spritz in mano. Effettivamente si assomigliano moltissimo, cioè, Spacchia è un po' più ovviamente più grosso rispetto a Nordio, però effettivamente ora che mi ci fai pensare, amico che scrivi, sono uguali. Non riuscirò più a vedere Spacchia con gli stessi occhi, ragazzi, dopo questo messaggio. Vabbè, pazienza, diamo in pubblicità, va. No, GR prima, pubblicità, poi torniamo con i vostri messaggi.
0: È la rimessa con la palla nelle mani di Iago, palleggio contro Cole, scuove Edwards che prende, tira subito, da tre! Mamma mia, cos'è stasera il serpente! Altri tre per lui! Edwards, palleggio, arresto, tiro, da tre! Mamma mia, Carson Edwards, da solo! Fallo di Tessitori, che è il quinto, e potrebbero anche esserci gli estremi per l'antisportivo. Vediamo la decisione degli arbitri, ovviamente il tagliercio spinge per l'antisportivo, ma quello è scontato. Espulso Hackett.
1: Umana Reyer Venezia, Olidata Bologna, gara 4. In diretta domani alle 20 su Nettuno Bologna 1.
21: Nettuno Bologna 1.
22: Nettuno Bologna 1.
23: Nettuno Bologna 1.
24: Nettuno Bologna 1.
25: Sono le 9:58 minuti.
26: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
27: Buona giornata da Davide Camera. Iran in apertura con le parole di un consigliere della guida suprema Khamenei, che definisce ambigua e che necessita di chiarimenti la bozza attuale del memorandum d'intesa in discussione con Washington per porre fine alla guerra. Intanto Trump torna a ripetere che gli Stati Uniti non hanno bisogno di un accordo per ottenere l'uranio arricchito di Teheran e che non gli serve l'aiuto dell'Europa per risolvere la crisi. Ma nella zona la tensione resta alta. In Oman, nel porto di Al-Fahal, interrotte le operazioni di carico di petrolio greggio dopo un'esplosione avvenuta vicino alle banchine di attracco, probabilmente causata da un attacco di droni. Anche in Libano non tiene la tregua. Nella notte raid di Tel Aviv su Tiro, il primo bilancio è di 7 morti. Attacchi incrociati nelle ultime ore tra Israele e Hezbollah, che non riconosce l'intesa raggiunta tra lo Stato ebraico e Beirut. Siamo in Italia con la strage di Amendolara nel Cosentino, una lite molto forte per le condizioni di sovraffollamento nell'abitazione dove vivevano, fino a 10 in una stanza, sarebbe avvenuta prima che i quattro braccianti venissero bruciati vivi in un minivan nei pressi di un distributore. L'aspetto è emerge dal provvedimento del GIP che ha convalidato l'arresto in carcere dei due pakistani 31enni accusati di omicidio plurimo e pluriaggravato, che si sono avvalsi della facoltà di non rispondere. Arrestata a Roma dalla Polizia di Stato una donna ricercata da Lussemburgo per una maxi frode a livello internazionale nell'ambito di una vasta indagine su un articolato sistema ramificato in vari paesi europei. Il danno complessivo supera i 60 milioni di euro. Siamo alla borsa, apre leggermente positiva Piazza Affari, il primo FTSE MIB più 0,07%, in ordine sparso, davvero miste le principali borse europee, alcune positive, altre negative. Lo spread tra BTP e Bund sale a 76%. punti base. E infine il calcio: oggi a Parma sarà presentato il prossimo calendario della Serie A. Nella predisposizione, oltre all'andata, sempre diversa dal ritorno, si è puntato a vietare nelle ultime giornate partite ad alto rischio come i derby e possibilmente anche concomitanze con altri eventi. Questa era l'ultima notizia, grazie per averci seguito.
26: Nettuno Bologna 1. Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'albo nazionale gestori ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
2: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
3: Ok, e quindi?
2: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
3: Allora la risposta è MG.
4: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
5: Ti aspettiamo negli MG Store.
6: Questo divano è bellissimo.
7: Prendilo.
6: Aspetta, anche quello.
7: Deciditi.
6: Non posso. Ora da CPI Tagliati, con il fuori tutto per rinnovo showroom, sconti fino al 50% su divani e poltrone in esposizione.
7: Problemi seri.
6: Allora li provo tutti.
8: CPI Tagliati, dal 1947, i tappezzieri di Bologna, a San Giorgio di Piano, in via 2 agosto 1980, 41.
22: Allora, Matte, io sono alla Frasca, però non ci sei.
28: Io sono alla Frasca e tu non ci sei.
22: No, sono venuto alla Frasca in via Andrea Costa e non ci sei.
28: No, io sono alla Frasca al Vicolo e tu non ci sei.
22: Insomma, la Frasca è in via Andrea Costa.
28: No, è al Vicolo.
29: In Andrea Costa o al Vicolo, la Frasca vi aspetta.
30: La tua estate a Bologna è Sequoia Music Park, una rassegna musicale immersa nel verde, musica, live dei migliori artisti internazionali e nazionali, un'area gratuita, food, beverage e tanto altro a pochi minuti dal centro di Bologna. Nick Cap, Of Monsters and Men, Interpol, Belle Sebastien, Luque, Fulminacci e tanti altri artisti vi aspettano al Parco delle Caserme Rosse, via di Corticella 147, Bologna. Sequoia Music Park, dal 16 giugno al 23 luglio, un mese di musica e divertimento. Info e biglietti su Sequoia Music park.com e su ticketone.it.
31: Ho voluto cambiare, ma è stato un errore.
32: Già, siamo rimasti senza assistenza e il cancello bloccato.
31: Quindi siamo tornati da Sorce e Vannini. Solo loro potevano risolvere il problema.
33: Sorce e Vannini è unico partner FAC per Bologna e provincia, con soluzioni di automazione accessi per case, condomini e aziende. Cancelli, barriere, porte automatiche, tornelli, videosorveglianza e allarmi.
31: Sorce e Vannini, da 40 anni al tuo servizio. Contatta 051 56 30 63 o sorcevannini.it.
34: Da Spaccio Occhiali Vision, risparmio dal 30 al 40% su nuove collezioni Vista e Sole 2026. Controllo computerizzato della vista gratuito, applicazione e consulenza lenti a contatto. Vi aspettiamo nei nostri grandi centri ottici, ad Imola via Selice 39. La promozione scade il 30 giugno.
35: Sotto costo Coop, dal 4 al 13 giugno il detersivo liquido per lavatrice igienizzante Dash Power, 3 flaconi da 900 ml a 9,90 euro. In tutti gli ipermercati e superstore di Coop Alleanza 3.0, tantissimi prodotti sotto costo, da non perdere. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Anche online su easycoop.com.
36: Affidabilità, sicurezza, qualità. Locatop è la scelta che risolve. Oltre 200 mezzi, coperture assicurative, commerciale dedicato e 30 anni di esperienza. Noleggio, vendita nuovo e usato, sopralluoghi e supporto completo. Scopri tutte le sedi su locatop.it. Locatop, il partner che ti solleva senza pensieri.
37: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059-698-555.
38: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
0: Alle 10 e 4 minuti ripartiamo con l'ora d'aria. Vi devo raccontare questa cosa, ragazzi. Allora, durante il GR stavo preparando altre cose per la puntata di oggi, quindi stavo ricontrollando un po' di cose, quindi mi ero attardato nel andare a fare la pausa caffè, che coincide con la pausa biscottino Teo. Teo si è avvicinato, mi ha guardato e ha cominciato a fare come se, non so, lo stessero picchiando, cioè piangeva di rotto, tutto perché era arrivato l'ora del biscottino e non gliel'avevo ancora dato. Siamo messi così, ragazzi, siamo messi così. Vabbè, comunque gliel'ho dato, assolutamente, abbiamo rimediato, quindi volevo tranquillizzare tutti i fan di Teo all'ascolto. Va bene, messaggi al 366-402-4022 sul discorso legato anche naturalmente alla partita di ieri della Virtus. Non soltanto, ci sono un po' di messaggi sul Bologna che gireremo tra poco a Filippo Cotti. Allora recupero un paio di audio intanto, sentiamo.
1: Buongiorno Marco, purtroppo il problema di questa Virtus sono le capacità individuali di diversi giocatori, mi spiego meglio. I numeri che fa Bowman nel finale, oppure che fa RJ Cole per tutta la partita, per quasi tutta la partita, il fatto di entrare, tirare da mezzo metro, tirare da un metro, noi non lo facciamo, come non lo facevano contro Trento, Stewart e Battle. Sono capacità che i nostri non hanno. Anche ieri sera Parks, che ti porta vicino a canestro, giro e tiro da un metro e segna, sono tutte opzioni di gioco che questa Virtus in molti giocatori non ha.
0: In parte è vero, in parte però no, perché per esempio quei movimenti che fa Parks, Derrick Colson li fa e non ce l'hai, ed è un problema. Ed è un problema. Siamo sempre lì in realtà, Marco, cioè è un discorso che abbiamo fatto probabilmente da inizio stagione. Più o meno dall'inizio stagione, e abbiamo, perché non l'ho fatto solo io, ma è un pensiero condiviso anche da tanti di voi. Cioè, questa è una Virtus che al completo, cioè senza infortuni, senza assenti, è una squadra che ha varietà di soluzioni, che ha possibilità di assetti diversi, che è una squadra che ha capacità anche di trovare la via del canestro in modo diverso, però deve essere al completo. E se manca anche solo un pezzo, figuriamoci due, figuriamoci tre, questa è una squadra che fa fatica a ovviare a tutte queste assenze. Questo l'abbiamo detto sin dal primo, dal giorno uno, credo, della stagione virtussina, ed è così. Non è per trovare un attenuante o un alibi, ci mancherebbe, ma è per trovare una spiegazione a questa discontinuità di rendimento che la Virtus sta avendo nei playoff, perché dover ovviare ad assenze di giocatori così è sempre più difficile. Non siamo a livelli di Brescia, che se ne manca uno restano in sette a giocare e fanno ovviamente con quello che possono. Qui, diciamo, gli uomini ci sono dal punto di vista quantitativo, ma dal punto di vista qualitativo di caratteristiche è chiaro che perdere Holston, perdere Paiola, non avere Vildoza è complicato da sostituire da tutto insieme. Iago, per esempio, quel tipo di gioco che citava il nostro ascoltatore ce l'avrebbe, però in un contesto di squadra probabilmente diverso da questo, con spazi anche diversi, con spaziature, per meglio dire, diverse. Holston quello movimento spallacanestro ce l'ha, ma in questo momento non ce l'hai Holston, e però gli infortuni fanno parte del gioco, cioè non è un alibi, non può essere un alibi, gli infortuni purtroppo fanno parte del gioco e si devono mettere in conto. Poi infortuni anche sfigati, non c'è dubbio, quello di Holston soprattutto, però fanno parte del gioco, li devi mettere in conto, e nel momento in cui non hai certi giocatori devi trovare la forza di trovare alternative, che la Virtus ha trovato con Trento, con Venezia in gara 2 ha trovato, e deve fare un ulteriore sforzo per trovarne magari anche di nuove, di diverse in gara 4. Non ci sono alternative. Audio.
9: Ciao Dario, sono Massimo, ti faccio questa domanda. Se dovesse mancare Hackett dopo l'episodio di ieri, vabbè, può succedere, non doveva succedere, ma purtroppo è successo. In quel caso, se fosse appunto squalificato, come cambierebbe il gioco della Virtus? Perché chiaramente mancando un piccolo, già ne mancano, quindi sicuramente bisognerebbe avere delle soluzioni diverse. Volevo capire con te, da te, quali potrebbero essere. Ciao, buona giornata, grazie.
0: Ciao, buona giornata anche a te. Quintettone. non vedo alternative. Allora mettiamo lo scenario peggiore di tutti, ok? Mettiamo quello, proprio lo scenario peggiore in assoluto. Non c'è Hackett, non c'è Vildoza. Hai tre guardie, Iago, Edwards, Morgan, stop. E quintettone. Edwards e Morgan in campo insieme, uno di due a portare palla per forza. E poi Niang da 3, Ferrari da 3, più minuti a Ferrari, più minuti anche sotto da Kele a quel punto per equilibrare un po' le rotazioni. E vai così, e te la giochi grosso. Te la giochi grosso. Più grosso che puoi. E magari anche qualche minuto in cui se riesci a prendere un buon vantaggio, quindi non hai necessità impellente di far canestro, ma magari è più importante in quel momento spegnere Venezia o provare a spegnere Venezia, poi provare anche a giocare con Giallo da guardia, quindi quintetto ancora più grosso. Non hai alternative in questo scenario estremo, scenario un po' meno estremo. Hackett è squalificato, ma c'è Vildoza e comunque deve andare grosso tanti minuti, perché Vildoza non puoi chiedergli di fare 20 minuti domani. Giocherà una decina, sarà a disposizione per una decina di minuti, sì, più o meno, fai conto di quello. Scenario un po' meno drastico: c'è Hackett, c'è Vildoza, come detto, non più di una decina di minuti, e allora poi magari pensare di andare con quintetti più tra virgolette tradizionali, ma fino a un certo punto, perché lo Iago di ieri non ti dà granché. Quindi secondo me l'unica soluzione possibile, vista la squadra che c'è, è andare grosso. Abbiamo un roster stretto, in che tipo di gioco possiamo impiegare bene anche Achille e Ferrari, chiede Angelo. È appunto quello che dicevo poco fa, cioè il fatto che in questo senso l'utilizzo di questi giocatori è per andare grosso. Non hai alternative. E provare anche a pareggiare quella intensità fisica che Venezia sta mettendo sul campo, anche in maniera piuttosto evidente, diciamo, e che però la Virtus sta soffrendo tantissimo. Allora, messaggio anche di Davide, che chiede come mai Bolmaro non sia stato anche espulso. Gesto bruttissimo di Bolmaro, onestamente, cioè quello di mimare la pistola verso il coach di Brescia, Cotelli. Si è preso un tecnico, però veramente brutto. Proprio quello non c'entra nulla. Cioè, mi sta benissimo che in una semifinale playoff giocatori, allenatori, panchine, eccetera, se le dicano anche, ma va bene, viva Dio, va bene. Quello è troppo. È un gesto non carino. E sanzionato con un tecnico, e credo sia finito lì dal punto di vista disciplinare, però veramente brutto. E sempre Davide, la Virtus, riesce a dirmi la tua sul fatto che la Virtus faccia un'operazione di mercato in prestito secco? Finiti i tempi di Griffith, Ginobili, Jaric e Smodic, siamo diventati una squadra di basso livello? Da mo' che sono finiti quei tempi di Griffith, Ginobili, eccetera, e compagnia cantante, Davide. Da mo' che sono finiti, non hai alternative. Nel senso che il tuo budget per l'anno prossimo è bassissimo paragonato agli altri. Quindi devi andare a prendere giocatori che magari sanno che avranno poco spazio nelle squadre, nel caso di Kokila ovviamente con Dubai, avranno pochissimo spazio in altre squadre, e li fai crescere qui, provando magari a inserire nel contratto, nell'accordo, una sorta di incentivo economico, nel senso che se il giocatore va bene te lo fai pagare un po', roba del genere, insomma, ma non hai alternative. Non hai alternative in questo momento, cioè in un'Eurolega in cui l'ASVEL prende Francisco, forse anche Brooks, e li paga a fior di milioni, l'ASVEL, e capisci che cioè, la Virtus non è che è una squadra di basso livello, è che economicamente non regge l'urto e deve fare di necessità di virtù, deve inventarsi qualcosa, e tra l'inventarsi qualcosa c'è anche prendere giocatori in prestito secco. Non c'è alternativa per costruire una squadra che sia credibile e competitiva per il campionato italiano. E poi l'Eurolega la fai con quello che puoi, provando a toglierti soddisfazioni, ma con poche speranze di fare come Valencia quest'anno. Valencia è vero che non ha un budget molto più alto della Virtus, però roster lungo, giocatori presi nel momento giusto, qualcuno della cantera, quindi con giocatori anche molto funzionali, quindi ha lavorato molto bene con un budget non particolarmente superiore, ma comunque con quei soldini in più che servono. Poi li devi saper spendere, come sempre diciamo, insomma. Spero ovviamente di andare in finale con Milano anche solo per vedere il duello Hackett-Bolmaro, scrive Marchino. Beh, mica male quello, mica male. Giustamente Marco dice non possiamo andare grosso, si va alla Fiorentina, hai ragione anche tu. Poi anche l'altra battuta di un altro Marco, a Venezia dovrebbero fare la maglia aura di Candy. Ah, sì. Detto che poi Candy è stato comunque l'uomo chiave della partita ieri, non perché abbia cacciato fuori Hackett, ma perché ha sparigliato poi le carte in attacco. Nel momento in cui Venezia non segnava da tre manco con le mani, per caso di dire, Candy ha trovato quella tripla, quella giocata, quell'assist che dal punto di vista offensivo ha tolto un po' di peso a Venezia. Quindi da quel punto di vista è stato veramente l'uomo chiave. Virtus senza Hackett, come l'Udinese di Zacche Loding, che si inventò il 3-4-3, era senza difensori, era dentro gli attaccanti, scrive Max. Sì, più o meno possiamo fare questi parallelismi. Ah, ma, non, ma più che altro, Max, se non hai guardie e hai solo ali e lunghi, devi giocare con quelli, devi per forza giocare con quelli, sperando che chi di dovere, ogni riferimento a Morgan e Iago è puramente voluto, domani sia più in palla e più sul pezzo, ecco. Ho notato che molti tifosi di calcio sono identici a molti tifosi di basket, si perde e fa tutto schifo, sono tutti da buttare, se si vince una partita tutti sul carro, ma un po' di equilibrio può esserci? No, Moreno, no, non credo, cioè chi fa il tifoso, la parola equilibrio non, giustamente anche non la conosce, ma ci mancherebbe, il tifoso non può essere equilibrato, ragazzi, non sarebbe tifoso. Quanti gomiti sono stati alzati ieri sera? Mi è sembrato che Morgan abbia patito molto la fisicità, si è fatto innervosire troppo, scrive Silvia. Sì, poi difesa fatta bene anche su Morgan, è uscito dai blocchi pulito forse due volte in tutta la partita, tre volte più o meno pulito, neanche troppo pulito, e quello c'è anche ovviamente del merito di Venezia nel mandare fuori giri Morgan. Poi il succo del discorso Virtus mi sembra molto chiaro: giocare una semifinale senza Vildoza, Olston, Paiola, Diouf con ginocchio dolorante è durissima. Se poi ci aggiungiamo che è una squadra che ha due giocatori in grado di difendere a un certo livello, capiamo che è già un miracolo essere arrivati qui. No, beh, miracolo no, adesso non esageriamo neanche al contrario, Massi, va bene tutto, ma non esageriamo neanche al contrario. Ma che le assenze stiano pesando, come dicevo prima, nel soprattutto nel modo in cui la squadra sopperisce con discontinuità, a questo è evidente, proprio è palese. Ah, c'era un altro messaggio che volevo recuperare, chiedo scusa all'ascoltatore, visto che abbiamo parlato in precedenza di Ivanovic e della questione Ivanovic, eccolo qua, di Alessandro. Forse Ivanovic era incompatibile con lo spogliatoio, togli il forse, ma in generale, cioè a gennaio ha chiesto la testa del team manager, cioè in generale, non solo con la squadra. Che Jakovlevic possa non essere pronto per la panca Virtus è un dubbio lecito, non si poteva prendere un altro, e se il problema erano i soldi, forse la società poteva vigilare e intervenire nello spogliatoio prima di essere costretta all'esonero di Dusko. Ma infatti Alessandro è quello che dicevo prima, cioè sulla gestione che poteva essere diversa se ne può parlare, assolutamente. Sulla scelta rischiosa comunque di prendere un capo allenatore esordiente, per quanto preparato e per quanto profondamente conoscitore dell'ambiente Virtus ormai da anni, ma che fosse una scelta rischiosa, certo che se ne può parlare, assolutamente, un dubbio più che lecito, ci mancherebbe. E quello che però non cozza con la realtà dei fatti è pensare che con Ivanovic, con la permanenza di Ivanovic, la squadra sarebbe arrivata a questo punto. E questo è molto complicato da accettare come assioma. che con la presenza di Ivanovic la Virtus anzi avrebbe fatto meglio di quello che sta facendo. E questo è il punto su cui dibattevo. Poi quelli che dicevo che dici tu, Alessandro, sono anche i dubbi che, a cui facevo riferimento prima io, e sono assolutamente temi di dibattito questi due. Non c'è dubbio, non c'è dubbio. Pubblicità, torniamo tra poco.
36: Baseball Serie A. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato della Unipol Fortitudo Bologna.
2: Batte profondo Vaglio, infila una valida a due basi. Bel legno in mezzo agli esterni a parte di Vaglio, che adesso si ferma in seconda.
10: A casa ancora Hernandez, batte doboletta, quello che volevamo, un profondo al centro. Entra il punto del 4-0, quindi compito eseguito in modo magistrale da capitan Doboletta. 4-0 Unipol.
36: Oggi e domani alle 20.30, Hot Sand Macerata, Unipol Fortitudo Bologna, presentato da
11: Landuzzi Caldaie, centro assistenza autorizzato Baxi, Herman Sogné Duval, Unical, Beretta e Silver.
12: Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
36: Tutto il campionato della Fortitudo Baseball, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
13: No, io lassù non ci salgo.
14: Neanche io, soffro di vertigini.
15: Manutenzioni in altezza?
16: La parola d'ordine è sicurezza.
17: Aereo progetta e installa linee vita, parapetti e scale per capannoni industriali e macchine automatiche molto alte, per rendere sicure tutte le manutenzioni in quota. Per la sicurezza dei tuoi operatori, chiama Aereo e arriveranno gli Acrobat Man. Aereo, dove osano le aquile. Info su lavorisufunebologna.com.
18: Spaccio Occhiali Vision, risparmio dal 30 al 40% su nuove collezioni Vista e Sole 2026. Controllo computerizzato della vista gratuito, applicazione e consulenza lenti a contatto. Vi aspettiamo nei nostri grandi centri ottici, ad Imola via Selice 39. La promozione scade il 30 giugno.
19: Villa Francia, casa di riposo a conduzione familiare con reparto protetto a Calderino di Monte San Pietro a due passi da Bologna. Dal 1984 a Villa Francia ci prendiamo cura dei tuoi cari con servizio alla persona 24 ore al giorno, offrendo assistenza medica e infermieristica qualificata, fisioterapia e animazione. Casa di riposo Villa Francia, in via Labino 155 a Calderino di Monte San Pietro, sul web villafrancia.it.
20: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
21: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
23: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
24: Imagine there's no heaven.
36: Per la moda, prima di tutto, Saverio Abbigliamento. Saverio Abbigliamento si trova a Budrio, Bologna, in via Gramsci 41. Saverio, vai sul sicuro.
25: Stanco di aspettare giorni e giorni con il cancello bloccato? Con Bologna Automazioni l'attesa è finita. Con Bologna Automazioni, facchi, installatore, il problema si risolve in giornata. Preventivi immediati, chiari e senza sorprese. Tecnici rapidi ed efficaci, perché il tuo tempo è prezioso. Bologna Automazioni, installazione, assistenza e manutenzione di cancelli basculanti, barriere e porte automatiche. Chiama Bologna Automazioni, facchi, installatore allo 051 72 71 34 o passa nello showroom a Bargellino di Calderara di Reno, in via dell'Industria 11.
26: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
27: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come 30 uova da allevamento a terra a 5,99 euro, e con le mega offerte mandorle a naturale 200 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero.
38: Oh,
1: Marco, pronto per lo stadio?
3: Ciao Luca, sto impazzendo, devo vendere casa e non so da dove iniziare.
1: Un disastro. Tranquillo, chiama l'agenzia immobiliare Immagina Bologna.
3: È del mio amico Ivan Ricciardi, anche lui rossoblù.
1: Davvero?
3: Certo, ti seguono passo passo e vendi in tutta sicurezza. Casa venduta al primo tiro in porta.
4: Vuoi vendere casa o vuoi fare melina al centrocampo? Chiamaci al numero 051 48 04 59 oppure immaginabologna.it. Immagina Bologna e scendi in campo con la squadra giusta.
5: Volete sapere chi lavora con noi? Quelli che hanno talento, audacia, coraggio, anche di sbagliare. Quelli che sanno fare squadra, che sanno giocare e divertirsi, ma che conoscono pure l'impegno e la tenacia. Quelli che si lasciano ispirare dalla musica, dall'arte, da uno sguardo. Quelli che non si arrendono, che amano, che non lasciano indietro gli ultimi, che studiano e imparano sempre qualcosa e riescono a vedere un mondo migliore, o forse solo diverso, fatto di lavoro e passione. Lavoro più, la nostra storia d'amore.
6: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555. Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
0: 10:25 minuti, ripartiamo con l'ora d'aria, ripartiamo con i vostri messaggi al 366-402-4022, riprendiamo anche il filo con i temi Bologna con Filippo Cotti. Ciao Pippo.
7: Ciao, buongiorno.
0: E che voce profonda, sei Barry White stamattina, che è successo?
7: No, ce l'ho abbastanza profonda di solito, ecco.
0: Ma stamattina di più, questo è molto basso.
7: Un pochino più così impostata.
0: Sì. Va bene, ne prendiamo atto, Pippo, e ci adeguiamo volentieri a questo tono così. Ma perché si avvicina il weekend senza calcio, è per quello che sei un po' preoccupato?
7: Beh, adesso c'è, mi diranno con chi giocherò la prima di campionato, no?
0: Stasera.
7: Oggi? Sì, stasera. Esatto, quindi tra un po' saprò già dove andare, non quando però, non mi danno anticipi
0: possibili. No, quelli però in realtà della prima giornata credo che possano darteli anche a breve, sai?
7: Devo ricontrollare. Però, secondo me, non lo so.
0: Poi in realtà bisogna sempre aspettare ovviamente lo sviluppo delle gare del sorteggio delle coppe, però qualcosina secondo me nei prossimi giorni può venire fuori.
7: Che brutto non avere questa problematica qui. Per due anni abbiamo avuto sempre il problema delle coppe.
0: Ah, per quello. Infatti non capivo a cosa ti riferissi. Ok.
7: No, questo.
0: È così, va bene. Comunque ci saranno tre finestre anziché quattro, te lo ricordo. Il campionato sarà fermo tre settimane tra settembre e ottobre per gli impegni delle nazionali. Sarà la grande novità di quest'anno.
7: Sì, troppe. Una finestrona.
0: Sì, decisamente, bella ampia anche. Sì, due settimane di pausa e tra settembre e ottobre, poi ci sarà la sosta come sempre a novembre e poi quella di marzo, sempre molto amata quella di marzo, forse anche più di quelle di inizio stagione.
7: Sì. Delle settimane bianche.
0: E no, poi c'è anche, visto che ci siamo, diamo un po' di indicazioni. Ci saranno due turni infrasettimanali, il 28 ottobre e il 6 gennaio. Ci sarà anche la sosta il 27 dicembre. Quindi non si gioca a Natale, si recupera l'Epifania praticamente.
7: Non si gioca a Natale, esatto. Quest'anno sì, quest'anno niente Natale.
0: Ah, non c'è proprio il Natale?
7: No, non c'è.
0: Abolito il Natale.
7: No, sì, perché siccome io compio 60 anni, quest'anno si salta.
0: Ah, giusto.
7: Sì, 24 dicembre quest'anno non c'è.
0: Mi pare corretto. Va bene, e alle 18:30 scopriremo il calendario.
7: Esatto.
0: Vedremo. Vuoi fare un pronostico sulla prima giornata? Se coinvolgiamo anche i nostri amici.
7: Non ci prendo mai, vediamo un po'. La prima, allora, si gioca agosto. Vabbè, dai, in casa con l'Udinese.
0: Beh, c'è già stato un grande ritorno,
7: sì,
0: quindi.
7: Esatto. Okay. Esatto.
0: Bologna-Udinese.
7: Okay. In casa, così mi è venuta così, non so perché.
0: Va bene. No, fate anche i vostri pronostici, amici che ci seguite, amiche
7: toto,
0: anche.
7: Facciamo il toto partita.
0: Esatto, prima giornata, non ci allarghiamo troppo. È prima giornata, o se volete anche l'ultima. Dai, pronostica anche l'ultima, Pippo. Dai, cioè che ci siamo.
7: Con l'Inter. Beh, l'ultima è con l'Inter, no? Come tradizione.
0: O Genoa, una delle due.
7: O Genoa. Inter. No, giochiamo l'ultima, la giochiamo a Frosinone.
0: Quindi Bologna Udinese la prima e Frosinone Bologna l'ultima. Va bene, va bene. Noi ci segniamo tutti i pronostici, poi alle 18:30 lo scopriremo. Vediamo. Lo scopriremo. No, però ragazzi, dovete precisare se il, la prima o l'ultima giornata i vostri pronostici, perché sennò non vale. Sono troppo comodo così.
7: Esatto.
0: Va bene. E senti, invece poi tra poco leggiamo anche i pronostici dei nostri ascoltatori. Ti porto su una questione che sta molto a cuore ai nostri ascoltatori. Te la porto con questo audio.
2: Ciao Dario, sono Lorenzo Tenerife. Beh, io che Andrea Tarossi è tornato a lavorare nel Bologna, sono contentissimo, anche perché l'unico gagliardetto che ho io del Bologna autografato da un calciatore è proprio quello autografato da Andrea Tarossi, quindi il mio è un cimelio, è un grande cimelio, quindi sono contentissimo. Ciao De Lorenzo.
0: Pippo.
7: Beh, Tarozzi è un ragazzo figlio di Bologna, di Sasso Marconi, è un ragazzo che ha giocato nel Bologna, poi è andato a giocare da altre parti, poi è tornato qui come membro dello staff di Pioli, insomma ha girato nell'entourage Bologna, ha fatto cose legate ai rossoblù e serviva uno di casa, serviva uno di casa e hanno fatto bene a prenderlo.
0: Sì, soprattutto per che evidentemente insomma con l'approvazione di Tedesco è un uomo di grande esperienza, non ha fatto il vice in big del nostro campionato, però no, sono 15 anni che gira l'Italia, conosce tantissime cose del nostro calcio, quindi credo sia stato scelto soprattutto per quello.
7: Assolutamente sì, al patentino, insomma, ha tutta una serie di peculiarità per personificare quel ruolo lì.
0: Allora, sul discorso invece di Italiano al Beşiktaş, che ne dici? Scrive un ascoltatore: Italiano ha fatto un salto di qualità, sì, ma dello stipendio. Oddio, più bene o male è quello che prendeva Bologna.
7: Ma là però... sei netti, credo, o no? O
0: sei due anni, sì.
7: Ah, in due anni?
0: Sì, sì, almeno
7: sì, più o meno è quello. Fa l'Europa di nuovo, perché deve fare le qualificazioni, no? Per l'Europa
0: se,
7: League,
0: dal secondo turno male. Preliminare, se non ricordo male.
7: Esatto, secondo turno preliminare, è un club sicuramente prestigioso, lui spera di fare l'Europa lì, non so se è un piano B questo per lui, poi di non rimanere a piedi, credo di sì, credo che lui si sia trovato dentro gli ingranaggi, dentro i meccanismi dei procuratori, dei presidenti, degli equilibri, sicuramente il suo management era convinto di aver chiuso magari con un club prestigioso italiano, secondo lui, come poteva essere il Napoli o il Milan, invece è rimasto un po' a bocca asciutta, poi la verità anche qui non la sapremo mai, però diciamo che a pensar male si fa peccato, ma non si sbaglia mai.
0: Il 23 luglio comincia il cammino in Europa League del Beşiktaş, secondo turno preliminare, quindi a breve, insomma.
7: Sì, iniziano presto.
0: Bologna-Roma, prima partita, scrive Cri, prima Bologna-Napoli, ultima Venezia-Bologna, prima fuori casa con la Juve, urca, Juve-Bologna subito?
7: Insomma.
0: Te la vuoi giocare così? Mamma mia.
7: Insomma.
0: E poi prima Frosinone-Bologna, ultima Bologna-Milan, scrive Ian. Ma chi l'allena il Milan, Pippo? A proposito, ti sei fatto un'idea?
7: Non sei neanche iscritto al campionato.
0: No, non ancora. Beh, è una roba incredibile. Cioè, è il Milan, okay. Ragazzi, non è la squadra del quartiere.
7: Gli hanno mandato una lettera dicendo quelli della Serie A: oh, guarda che devi iscriverti. Ah, sì. Neanche al CSI quando giocavano negli amatori facevano così.
0: È una roba. Cioè, io sono imbarazzato. Non me ne frega niente del Milan. Però sono imbarazzato per loro.
7: È veramente imbarazzante. Forse capisco perché Italiano non sia nato al Milan, perché chi decide al Milan? Chi è il direttore generale? Chi è il direttore sportivo?
0: Una roba incredibile.
7: No, non ha allenatore, ma non ha neanche staff dirigenziale. Cioè solo Ibra, che è consulente del presidente, non c'è niente.
0: Ibra in partenza per gli Stati Uniti, tra l'altro.
7: Sì, me l'aveva anche detto, lui andava là a commentare, quindi dice che non mi rompete le scatole.
0: Sì.
7: Quindi il Milan non c'è nessuno. Se uno suona a Milanello, non apre il suo, chiuso per ferie.
0: Incredibile.
7: Ah, no, è veramente, fa morire da ridere questa storia.
0: Prima giornata Lecce-Bologna. Ah, beh, io sono lì, ragazzi, vi aspetto nel caso, ci facciamo una grande mangiata.
7: C'è anche il Lecce.
8: Lecce Bologna non è male, prima giornata.
7: Non è male, bello. Piace lo stadio.
8: Ultima giornata Bologna Torino, Bologna Frosinone la prima. Il Frosinone piace molto, E poi Bologna Juve la prima. Tommaso invece dall'Elba, non da Mainz. Ah, il nostro amico di Mainz che è all'Elba. Ah, bravo Tommaso.
7: Un po' a Mainz e un po' all'Elba.
8: A pendolare. Comodo. Si riparte da Bologna Inter e ultima a Venezia. Poi Frosinone Bologna e Bologna Fiorentina l'ultima. Bella questa.
7: Il derby dell'Appennino.
8: Bella. E poi dopo leggiamo altri pronostici. Fabio invece, a parte l'agonia delle tre settimane di sosta senza calcio, sì, no, che senza Serie A in realtà, perché poi c'è la nazionale, quindi giocano a ciclo continuo, quindi almeno quello. Chiedo a Pippo, quando ci sarà la conferenza di Tedesco, prima di Valles o a Valles? Sarà un evento per cui sono molto curioso.
7: No, lo presentano prima di Valles. Lo presentano secondo me fine mese. Fine mese per me,
8: quindi comunque molto prima di
7: sì.
8: La prima si va in Laguna secondo me, poi Torino-Bologna la prima, l'ultima a Cagliari. Beh, bella Cagliari a maggio.
7: Bella Cagliari, sì, Cagliari a maggio, top. Siamo via una settimana.
8: E poi vabbè, c'è anche il pronostico, non solo sull'avversaria ma anche sul risultato. Segna Fabio prima Torino-Bologna 1-2, segnano Dallinga e Coleo.

0: No. No. Però torna il Monza e torna anche il Venezia, è tornato il Frosinone, quindi comunque non c'è, insomma, una novità.
1: La Lombardia ha tante squadre.
0: La Lombardia ha tante squadre nelle coppe.
1: Sì.
0: Ne ha 4 su 7, credo sia record per la Lombardia.
1: Ne ha tantissime.
0: Sì, ha perso la Cremonese, ma ha recuperato il Monza. Senti, ti porto su un altro paio di messaggi invece. Sì, vabbè, ragazzi, ma Matteo, Foggia Bologna la prima, magari.
1: Ma no, ma lo zaccheria.
0: Certo, ma magari. Vabbè, ci ragioniamo a tempo debito su Foggia Bologna.
1: Qualche annetto, dai.
0: Sì, decisamente fra qualche annetto. E speriamo in bene, cioè non che ci siamo trovati a metà strada, ma che il Foggia abbia raggiunto il Bologna.
1: Venite voi, ecco. No, vi aspettiamo noi qua.
0: Ecco.
1: Venite voi.
0: Appunto.
1: No.
0: Senti, c'era un messaggio di un ascoltatore che chiedeva a quando le prime operazioni del Bologna di mercato. E qui fremono i nostri amici.
1: Le sta già facendo Bologna, le sta già facendo. A breve ci sarà, secondo me, sempre la settimana prossima, così ci saranno comunicazioni sulle uscite e sulle entrate.
0: Quindi è stretto giro di posta, dici.
1: Perché prima volevano capire. Sì, con un nuovo allenatore che magari voleva provare a fare qualche sondaggio per trattenere qualcuno, per capire se riusciva, insomma, a convincere qualcuno a rimanere.
0: Ci riusciranno più che provarci?
1: Questo non lo so, perché il dio denaro a volte, sai, vale più delle parole, però magari il nuovo corso, il nuovo allenatore, gli stimoli, essere messi al centro di un progetto, secondo me potrebbero essere buone motivazioni, però non sono così fiducioso.
0: Va bene, staremo a vedere. Pippo, intanto buon weekend e ci sentiamo lunedì.
1: Grazie anche a voi.
0: Grazie mille a Filippo Cotti. Allora, devo fare una precisazione, che giustamente mi avete corretto sul discorso italiano, mi sono espresso male in precedenza, quindi giusto fare retromarcia. Sì, sono 6 all'anno, più i bonus, quindi neanche 6. 6 più bonus all'anno in 2 anni, quindi devo fare questa giusta rettifica. Pubblicità, torniamo tra poco.
2: Con la palla nelle mani di Iago, palleggio contro Cole, si muove Edwards che prende, tira subito da 3. Mamma mia, cos'è stasera il serpente? Altri 3 per lui. Edwards, palleggio, arresto, tiro da 3. Mamma mia, Carson Edwards da solo. Fallo di Tessitori, che è il quinto, e potrebbero anche esserci gli estremi per l'antisportivo. Vediamo la decisione degli arbitri, ovviamente il Taliercio spinge per l'antisportivo, ma quello è scontato. Espulso Hackett!
3: Umana Reyer Venezia, Olidata Bologna, gara 4. In diretta domani alle 20 su Nettuno Bologna 1.
4: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, 0 titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
5: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
6: Villa Francia, casa di riposo a conduzione familiare con reparto protetto a Calderino di Monte San Pietro a 2 passi da Bologna. Dal 1984 a Villa Francia ci prendiamo cura dei tuoi cari con servizio alla persona 24 ore al giorno, offrendo assistenza medica e infermieristica qualificata, fisioterapia e animazione. Casa di riposo Villa Francia, in via Labino 155 a Calderino di Monte San Pietro, sul web villafrancia.it.
7: Ho voluto cambiare, ma è stato un errore.
8: Già, siamo rimasti senza assistenza e il cancello bloccato.
7: Quindi siamo tornati da Sorce e Vannini. Solo loro potevano risolvere il problema.
9: Sorce e Vannini è unico partner FAC per Bologna e provincia, con soluzioni di automazione accessi per case, condomini e aziende. Cancelli, barriere, porte automatiche, tornelli, videosorveglianza e allarmi.
10: Sorce e Vannini, da 40 anni al tuo servizio. Contatta 051 56 30 63 o sorcevannini.it.
11: Mattei Plast vi invita al Bologna Garden Festival venerdì 19 giugno alle 21 per 70 anni di passione. La storia del Paladozza, sport, musica e vita. Leggende, campioni, aneddoti e curiosità

0: sulla casa dove dal 1956 sognano i giganti. Uno spettacolo con Filippo Venturi, Gigi Terrieri ed Emilio Marrese, che sarei poi io. Vi aspettiamo ai Giardini Margherita venerdì 19 giugno alle 21.
1: Problemi di calcare? Acqua dura in casa o in azienda?
2: Emiliana Termoforniture è la soluzione. Concessionaria ufficiale BVT Cillichemie. È specializzata nel trattamento dell'acqua per privati, aziende e condomini.
1: Emiliana Termoforniture. Vendita, assistenza tecnica, ricambi, sale per addolcitori e analisi acqua. Un servizio completo e professionale.
2: Affidati a chi è davvero esperto dell'acqua.
1: Emiliana Termoforniture a San Lazzaro di Savena in via Aldo Moro 24 e su emilianatermoforniture.it.
3: La facciata di casa mia è davvero triste, piange intonaco.
4: Perché non chiami Aereo? Sono i migliori per i lavori dove non ci arriva nessun altro. Interventi di manutenzione facciate dai più semplici ai più complessi. E pensa che non usano ponteggi.
3: Wow, sanno anche volare.
4: Quasi. Sono specializzati nel montaggio di parapetti provvisori in fune. Tutto in sicurezza.
3: Li chiamo subito.
5: Chiama Aereo e arrivano gli Acrobatman. Per info 351-5064-784. Sul web lavorisufunebologna.com. Aereo, dove osano le acque.
6: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
7: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
8: Alle 10:42 minuti ripartiamo con l'oradario qui su Nettuno Bologna 1 con i vostri messaggi al 366-402-4022. Allora, visto che vi state sbizzarrendo sui pronostici sulla prima e sull'ultima giornata del campionato di Serie A, ne parliamo, perché mi pare evidente, ne parliamo e leggiamo. Vi ricordo anche poi tutti i vari criteri per il calendario, visto che insomma, quello che è successo nelle ultime giornate ha acceso un faro su quello che viene deciso a proposito dell'algoritmo, delle indicazioni per l'algoritmo, eccetera, eccetera, eccetera. Anzi no, prima partiamo con i pronostici. Bologna-Genoa, scrive Claudio. Roma-Bologna il 16 maggio durante la finale Sinner-Alcaraz al Foro Italico. Bella, bella questa, Marco. Oh, quest'anno non c'è la contemporaneità. Finale Coppa Italia, internazionali d'Italia di tennis, eh? Non c'è, quindi vedremo che cosa si inventeranno per quella giornata lì. Roma-Napoli per esempio, giusto un'altra partita comoda dal punto di vista dell'ordine pubblico. Vabbè. Igor, dico semifinale di Coppa Italia Bologna-Vicenza. Oh, bella, bella. E poi come primo acquisto ritengo sia fondamentale rinnovare De Silvestri, poi da lì è tutta discesa, scrive Franco. Vediamo, non è affatto da escludere, non è affatto da escludere. Si sa l'ultima volta l'anno, il giorno in cui Foggia giocò col Bologna? Secondo me dobbiamo andare indietro con gli anni 90, sai? Dobbiamo andare parecchio indietro. Quando Foggia era in Serie B. Sì, secondo me sì. Mamma mia che sì. Però se fate così, ragazzi, poi mi viene da piangere, mi avete sul groppone, ve lo dico. Cioè, mi dovete... Mamma mia, l'ultima volta in cui il Foggia era in Serie B, il Bologna non c'era in Serie B, questo proprio non lo escludiamo tranquillamente. Adesso te lo dico anche, l'ultimo Bologna-Foggia o Foggia-Bologna, se magari si può, calma, eccolo qua, allora, beh, oh, 18 partite, 18 precedenti, caspita. E infatti l'ultimo Serie B 95-96, 14 aprile 96, Bologna batte Foggia 2-0. Questo è l'ultimo precedente, caro Fabio. Tra l'altro scopro adesso che il Foggia non batte il Bologna dal 77. Detto che non ci sono state poi molte sfide dopo, nessuna in Serie A tra l'altro, perché gli anni in cui il Foggia era in Serie A il Bologna non c'era, e quindi sono state poi sfide in Serie B, però insomma dal 77 che il Foggia non batte il Bologna. Va bene Fabio, ti abbiamo accontentato abbastanza, possiamo andare avanti senza infilare il coltello nella piaga per me? Grazie. Allora, andiamo con i criteri per il calendario della Serie A. Ah no, aggiungere un altro. Poi alla fine hanno giocato il derby a mezzogiorno, sì. Al giovedì non si sapeva né l'ora né il giorno, uno dei punti più imbarazzanti mai toccati. Non c'è mai limite al peggio. Non c'è mai limite al peggio, ragazzi. Sappiatelo, non c'è mai limite. Mai, mai. Allora, tantissimi vincoli, ovviamente, in base a quelle che sono state le richieste delle varie squadre. Prima ho citato il Como, che le prime tre gare le disputerà in trasferta per i lavori dello stadio Senigallia, quindi prime tre partite per il Como fuori casa. Poi non ci sarà il derby di Roma domenica 16 maggio, no, questa volta non lo faranno, beh veramente. Non ci saranno partite di Champions per la Roma eventualmente quella settimana, quindi la finale di Coppa Italia è un'andata successiva, quindi nessun tipo di problema, almeno di primo acchito. Tutti i derby comunque non potranno capitare né alla prima né all'ultima giornata, ma neanche nel turno infrasettimanale che cade alla nona. Perché? Perché a quel punto, se ci fosse Roma-Lazio in quel turno infrasettimanale, si dovrebbe giocare di sera, e sapete che di sera è un problema, è un problema serio, e quindi niente derby quel turno infrasettimanale. L'altro turno infrasettimanale, quello del 6 gennaio, sarà un giorno festivo, quindi prepariamoci a partite dalle 12.30 alle 20.45. Quindi, come dicevamo prima, anche non si gioca il 27 dicembre, quindi pausa lunga durante le feste, a differenza invece di quanto accaduto negli ultimi anni. Le finestre FIFA non saranno 4 ma saranno 3, perché quelle di settembre e ottobre sono state accorpate dalla FIFA in un'unica sosta che durerà 3 settimane, quindi 27 settembre, 4 ottobre, in quelle domeniche lì il campionato non ci sarà. Ci saranno le partite di Nations League per la nazionale, occhio, perché poi anche la Nations League, per il discorso qualificazione a europei e mondiali, assumerà ancora più valore, ma poi ci torniamo quando con calma, ecco, perché quella è una cosa lunga da raccontare, ma insomma sappiate che la Nations League pesa un po' di più. Le partite ci sarà anche quest'anno, naturalmente il calendario asimmetrico, quindi niente ordine uguale tra andata e ritorno, e per riaffrontarsi le squadre dovranno attendere almeno 8 giornate. Poi non c'entra in Bologna, ma ve lo dico per titolo di curiosità: Inter, Napoli, Roma e Como, quindi le squadre che sono in Champions, non potranno affrontare Juve Milan alla quarta giornata, quella che anticipa di fatto il debutto in Europa League, che anche quest'anno è sfalsato rispetto alla Champions, cioè la Champions prende 3 giorni, poi la settimana dopo l'Europa League, la Conference parte a ottobre. Non si sfideranno neppure le squadre che partecipano alle coppe, compresa anche l'Atalanta, 7ª, 21ª, 25ª, 28ª, 31ª e 34ª, cioè le giornate comprese tra due turni di competizioni UEFA. Questo è l'altro paletto che c'è. Poi potrebbe iniziare l'Inter il campionato da campione d'Italia, come spesso è accaduto anche in passato. L'ultimo turno è il 30 maggio, anche perché poi il 27 non ci sono eventi calcistici, quindi si può andare con un po' più di tempo, quindi il 30 maggio è l'ultima in programma, l'ultima giornata. Sì, poi c'è la Final Four di Nations League, ma chiaramente non riguarderà tutti i giocatori della Serie A, e comunque dal 9 al 13 giugno. Tra l'altro la curiosità è che, come racconta il Corriere dello Sport stamattina, per il calendario la Lega si è affidata a Fastbreak AI, la cui piattaforma è utilizzata in America anche da NBA, NHL ed MLB, o AI per essere più precisi, e pignoli. Quindi in questo senso è un accordo che è stato raggiunto per affinare ulteriormente il calendario. Cosa mai potrà andare storto? Io, ragazzi, mi aspetto comunque di tutto, anche con un'azienda che ha alle sue spalle lavoro importante, con leghe che hanno molte più partite, molti più paletti da sistemare, e che tendenzialmente invece sistema sempre i calendari alla perfezione. Lo sentite questo bel profumo di delirio disorganizzato? Ah, che buono, va bene. E mi sembra di avervi detto tutto sui criteri per questo calendario. Le date le abbiamo dette, si parte 22-23 agosto. Non sarebbe male Lecce-Bologna, come aveva suggerito il nostro ascoltatore. Io sono già giù in vacanza, bella roba. Sì, anch'io voto Lecce-Bologna come prima. E l'ultima, facciamo una partita piccola. piccante. No, Bologna-Fiorentina o Bologna-Juve, una delle due. Questo è il mio pronostico, è questo. Più che altro Lecce-Bologna è un auspicio. E poi Giorgio da Imola, Monza-Bologna e l'ultima Bologna-Venezia. Ok. Poi prima il mio derby Cagliari-Bologna mentre sono in vacanza, scrive Beppe. Ah, vedi, però anche Beppe giustamente ha i suoi interessi, come io ho i miei. È giusto Beppe. Ognuno ragiona anche in base ai propri interessi, naturalmente. E vediamo, vediamo. Insomma, sicuramente il calendario ci, come sempre, ci darà un'idea di massima di quello che sarà poi la difficoltà del campionato. L'anno scorso ricorderete benissimo, vedendo le ultime giornate, vabbè, allora quanti punti possiamo fare? Troppo pochi, troppo pochi. In realtà poi il Bologna ha fatto più punti in quelle partite che in altre, perché ovviamente il calendario non ci dice nulla di particolare sul livello di difficoltà di quella singola partita. Si può affrontare una squadra fortissima alla terz'ultima giornata, una squadra fortissima che però non ha più niente da chiedere al campionato, quindi, oppure una squadra più debole che però alla penultima giornata viene a dallara col coltello fra i denti, perché se non prende punti retrocede, quindi aumentando ovviamente il livello di difficoltà, e più che altro la curiosità appunto di vedere un po' il percorso e di cominciare a ipotizzare anche trasferte, spostamenti e quant'altro, detto che poi ovviamente lo sappiamo, il problema vero della Serie A non è tanto la composizione del calendario, al di là delle battute che facevo prima, perché quello ora sistemato anche la questione derby di Roma e internazionale d'Italia, quello è insomma un discorso che si fa abbastanza rapidamente. Quello che manca come organizzazione, abbiamo detto mille volte, questo dover attendere fino all'ultimo momento utile, talvolta anche oltre, per comunicare ai tifosi, ma anche ai calciatori e agli allenatori, quando e a che ora. È quello il punto, e non è possibile questa cosa, che non si riesca ad accelerare questo processo. Non è possibile. Cioè, capisco che ci siano esigenze televisive forti a cui la Lega Serie A si è sostanzialmente messa prona. Decidete voi, ci pagate meno di quello che volevamo, ma comunque decidete tutto voi, perché funziona così. Però non è neanche possibile mancare così di rispetto ai tifosi, ma anche agli addetti ai lavori, cioè a chi in campo va, allenatori e giocatori. Quella è una mancanza di rispetto anche dei loro confronti. Tutti noi bolognesi con mogli salentine speriamo in Lecce Bologna, vero? Assolutamente, quello condiviso. Mi dispiace per Beppe che spera nel Cagliari, ma sì, no, noi che abbiamo mogli salentine speriamo tutti in Lecce Bologna, questo senza dubbio. Allora, prima di dare la linea al GR, poi nell'ultima parte andiamo anche a parlare di quello che è successo nel mondo dello sport, tennis, moto, Formula 1, abbiamo anche l'atletica, visto che Andy Diaz ieri ha vinto il Golden Gala, ma anche Marcel Jacobs è tornato a grandi livelli, ha vinto anche Fabbri nel getto del peso. È una notizia che Nadia Batocletti abbia avuto difficoltà, una notizia sostanzialmente, perché insomma ci ha abituato talmente bene Nadia che in questo senso è veramente una notizia, e ne parliamo. Alle 11:20 c'è Nicola Sbetti con la gamba tesa, naturalmente. Volevo tornare anche su un aspetto di gara 3 di ieri che non abbiamo avuto modo ancora di citare. Leggo di insulti a Paiola nel finale di gara 3. Hai qualche notizia in merito? Cosa è successo? Dopo l'espulsione di Hackett, Candy, che era, si era accomodato in panchina, gravato di 5 falli, è tornato in campo, gravato di 4 falli o 5 falli? Oddio, mi è venuto il dubbio. Vabbè, comunque adesso ricontrollo al volo. È tornato in... no, 4 falli. 4 falli e si era accomodato in panchina. È tornato in campo per tirare i liberi dopo l'espulsione di Hackett. Nell'andare verso la lunetta, credo da quello che abbiamo ricostruito che sia stato chiamato da Paiola in quel frangente lì. Candy si è andato per dirsi qualcosa, che presumo, conoscendo entrambi, sia stato un beh, adesso calmiamoci un po', cioè adesso con calma, seguito poi da un abbraccio tra Paiola e Candy. Ma l'abbraccio non è che si sono abbracciati, sono stati 20 minuti ad abbracciare, non sono stati mica Berrettini e Arnaldi. Un abbraccio al volo, siccome si conoscono da anni, presumo che la cosa sia stata va bene, ok, a posto, un abbraccio, via, si prosegue con la partita. Cioè, tentativo di placare un po' le acque che chiaramente erano molto agitate. Questo gesto, questo abbraccio non è andato giù ai tifosi presenti al Taliercio, e so che c'è stato una sorta di battibecco all'uscita dagli spogliatoi, all'uscita più che altro dal, nel parcheggio dove c'è il pullman, ma dove ci sono anche le auto di chi partecipa alla, alla gara. E Paio con Olson ieri è venuto al Taliercio in, in macchina appunto per conto proprio, e so che c'è stato un battibecco con i tifosi presenti, e di che tenore non lo so, non ero presente, però ecco, mi viene da dire che sicuramente in quel frangente non ci metto la mano sul fuoco, Paiola non voleva certamente mancare di rispetto alla Virtus né ai tifosi virtusini presenti, ci mancherebbe altro, era chiaramente un modo per calmare le acque che erano fin troppo agitate ovviamente in quel momento, e con un ragazzo, Candy, che Paio conosce da, da anni, da almeno 10 anni, quindi io onestamente anche da quello che abbiamo raccolto facilmente interpretabile così. Poi c'è stato evidentemente tifosi, ci sono stati evidentemente tifosi virtusini che non hanno gradito invece l'abbraccio con Candy, abbraccio sì, tecnicamente è un abbraccio, ma ripeto non è che sono stati lì chissà quanto tempo, e l'ha fatto presente a Paiola uscendo, e poi di più non so sul battibecco che c'è stato fuori. Sì, diciamo che tendenzialmente è stato un gesto che capisco possa anche non essere piaciuto ai tifosi, ma credo, insomma, anzi sono sicuro che l'intento di Paiola fosse quello appunto di calmare le acque parlando con un ragazzo che appunto conosce benissimo, e quindi l'idea, l'intento fosse soprattutto quello, ecco, né più né meno, insomma. GR Sport, pubblicità e torniamo tra poco.
9: Rimessa con la palla nelle mani di Iago, palleggio contro Cole, si muove Edwards che prende, tira subito da tre, mamma mia cos'è stasera il serpente, altri tre per lui, Edwards palleggio, arresto, tiro da tre, mamma mia Carson Edwards da solo, fallo di Tessitori che è il quinto e potrebbero anche esserci gli estremi per l'antisportivo. Vediamo la decisione degli arbitri, ovviamente il Taliercio spinge per l'antisportivo, ma quello è scontato. Espulso Hackett.
5: Umana Reyer Venezia, Olidata Bologna, gara 4. In diretta domani alle 20 su Nettuno Bologna 1.
10: Nettuno Bologna 1.
11: Nettuno Bologna 1.
12: Nettuno Bologna 1.
13: Nettuno Bologna 1.
6: Sono le 10 e 59 minuti.
14: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
15: Ben ritrovati da Lorenzo Villanetti. In primo piano il tennis. È il giorno delle semifinali a Roland Garros. In copertina il derby azzurro tra Matteo Arnaldi e Flavio Cobolli. Il primo è reduce dal successo contro l'infortunato Berrettini, ritiratosi durante il match. Ascoltiamolo.
16: Sono veramente contento, però credo che non è arrivato per caso. C'è tanto lavoro dietro, sia di me stesso, anche mentale, nel cercare di stare tranquillo quando non potevo giocare o quando ho riniziato a giocare ma non riuscivo a esprimermi come volevo, e anche di tutto il mio team e delle persone che mi sono state vicine in quest'anno, 8 mesi.
15: Il secondo ha invece battuto il canadese Ogier Aliassime al termine di un'eccezionale rimonta.
17: Sono molto felice, però provo a stare calmo per riuscire poi a stare ancora nel torneo, no? Se io perdo le staffe inizio a accontentarmi, e questo non voglio che accada oggi. Cerco di stare il più calmo possibile per riuscire poi a rimanere focalizzato per questo torneo.
15: I due saranno in campo dalle 19, dalle 14 invece si sfideranno Jakub Mensik e Sasha Zverev nell'altra semifinale del torneo parigino. Dalle 12 è il turno di Bolelli e Vavassori nel doppio contro Granollers e Ceballos, spagnolo e argentino. In palio un posto in finale contro Elio Vara e Patten. Ieri lo stesso Vavassori, in coppia con Sara Errani, ha trionfato nel doppio misto per il secondo anno di fila. Voltiamo pagina, calcio. A meno di una settimana dal mondiale, la FIFA lancia un nuovo sistema di ranking individuale dei giocatori, basato sui dati raccolti in tempo reale durante le partite. partite. Tutti i giocatori di movimento riceveranno un punteggio da 0 a 10 nelle tre categorie di attacco, creatività e difesa, con i portieri valutati in base al possesso palla e alla fase difensiva. Dopo la prima giornata verrà stilata una speciale classifica, aggiornata dopo ogni gara, che mostrerà i 100 migliori giocatori in ogni categoria. Negli Stati Uniti, Messico e Canada non ci sarà ovviamente la nazionale italiana. Gli azzurri sono reduci dal successo di misura contro il Lussemburgo e sfideranno la Grecia domenica. Intanto l'under 17 del CT Franceschini batte la Spagna ai rigori e raggiunge la finale degli europei. Domenica la sfida per il titolo contro il Belgio. Passando alla Serie A, alle 18:30 sarà svelato il nuovo calendario presso l'affascinante Teatro Regio di Parma. Rimane il criterio della simmetria, con un minimo di 8 giornate di distanza tra le gare d'andata e ritorno contro la stessa squadra. I derby dovranno essere calendarizzati in giornate diverse e non si giocheranno né alla prima né all'ultima giornata né nel turno infrasettimanale. Siamo alla Formula 1, attesa per il GP di Monaco. Dopo 4 successi di fila, Kimi Antonelli va a caccia della quinta sinfonia a bordo della sua Mercedes per allungare nel mondiale. Così a Sky.
11: Non vedo l'ora di scendere in pista, mi sento molto più confidente rispetto all'anno scorso. Ovviamente ci sono tanti punti interrogativi che bisognerà comunque trovare risposta, perché sicuramente Ferrari andrà molto forte, anche McLaren andrà forte, quindi credo che sarà un weekend dove bisognerà dare tutto noi stessi, a livello ovviamente mio di pilota ma anche come team. Bisognerà cercare di fare tutto nel miglior modo possibile.
15: Dalle 13:30 piloti in pista nelle FP1, domani le qualifiche alle 16, domenica alle 15 la gara. Basket, playoff scudetto, Venezia batte la Virtus Bologna 89-85 e si porta sul 2-1 nella serie. Sabato il primo match point per la finale che manca ai lagunari da 7 anni. Stasera l'Olimpia Milano ospita Brescia in gara 4, scarpette rosse in vantaggio 2-1. In chiusura l'atletica, tripletta azzurra al Golden Gala di Roma 2026, Andy Diaz trionfa nel salto triplo davanti ai giamaicani Scott e Ibert, Matteo Scioli festeggia nel salto in alto, mentre Leonardo Fabbri sale sul gradino più alto del podio nel getto del peso. Si piazza quinto Marcel Jacobs nei 100 metri, ma torna sotto i 10 secondi a 2 anni di distanza. È tutto dallo sport.
14: Nettuno Bologna 1.
13: La tua estate a Bologna è Sequoia Music Park, una rassegna musicale immersa nel verde, musica, live dei migliori artisti internazionali e nazionali, un'area gratuita, food, beverage e tanto altro a pochi minuti dal centro di Bologna. Nick Epp, Of Monsters and Men, Interpol, Belle Sebastien, Luchè, Fulminacci e tanti altri artisti vi aspettano al Parco delle Caserme Rosse, via di Corticella 147, Bologna. Sequoia Music Park, dal 16 giugno al 23 luglio, un mese di musica e divertimento. Info e biglietti su Sequoia Music Park park.com e su ticketone.it.
18: Da Ricci Casa un solo sconto non basta. Tutto l'arredamento è in sconto al 30%. E in più c'è un ulteriore sconto extra del 20%. Ci sono mobili per tutta la tua casa. Vieni a trovarci. Scopri il negozio più vicino. Ricci Casa è a Crespellano Bologna e a Modena. RicciCasa.it.
19: Sotto costo Coop, dal 4 al 13 giugno il detersivo liquido per lavatrice igienizzante Dash Power, 3 flaconi da 900 ml a 9,90 euro. In tutti gli ipermercati e superstore di Coop Alleanza 3.0, tantissimi prodotti sotto costo, da non perdere. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Anche online su easycoop.com.
20: Ragazze, vocale di emergenza. Si avvicina la festa di Marta, è tutto pronto. Tuta nuova attillatissima e proprio oggi mi è venuto un fastidio intimo. Che faccio?
21: Puoi provare Meclon Lenex? Conosci Meclon Lenex? Meclon Lenex. Ce l'hai, Meclon Lenex?
22: Contro la sensazione di prurito intimo e irritazioni da fattori esterni, puoi provare Meclon Lenex. Lenisce, protegge, previene. Meclon Lenex, dalla parte di noi donne. Meclon Lenex è un cosmetico Alfa Sigma.
23: Arriva Sport & Fun Summer Festival in Appennino, dedicato a famiglie e bambini presso gli impianti sportivi di Gaggio Montano.
24: Dal 12 al 14 giugno, Sport & Fun Summer Festival, eventi e tornei sportivi di calcio e basket, spettacoli, musica, DJ set, esibizioni e dimostrazioni delle associazioni sportive, incontri a tema, food and drink, piscina e acquapark aperti gratuitamente.
23: Sport & Fun Summer Festival a Gaggio Montano. Vivi lo sport, ama il divertimento. Info e programma sui social.
0: Sicurezza non è solo chiudere una porta, è sapere che dietro c'è un'azienda con 45 anni di esperienza che progetta, produce e installa ogni elemento con cura artigianale.
1: Invicta, inferriate, cancelli, porte blindate e sistemi certificati, belli da vedere e forti da vivere.
0: Invicta, sicurezza, qualità, eleganza.
1: Invicta, gli esperti in sicurezza. Showroom all'interno dello stabilimento di produzione nella zona artigianale di Pontecchio Marconi, in via Sagittario 1/4.
0: Invicta, chiudi in sicurezza, apri in libertà.
2: Chi lavora in quota conosce il valore di ogni passo. Marzocchini è al vostro fianco con sistemi anticaduta che garantiscono la sicurezza a qualsiasi altezza, dalla progettazione delle linee vita alla posa fino alla certificazione e alla verifica periodica. Marzocchini, la sicurezza che vi salva la vita. A Bologna in via Panigale 39 e su marzocchini.it.
3: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059-698-555.
4: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
25: Alle 11:06 ripartiamo con l'ora d'ario, con i vostri messaggi al 366-402-4022. Salutando Andrea Mottola, che ritroviamo lunedì mattina, non sarà dei nostri quest'oggi. E tra poco invece con Nicola Sbetti a Gamba Tesa andiamo a parlare di mondiali, ma non soltanto, perché i temi sono tanti anche in questa puntata che andremo, come detto, ad aprire tra poco. Prima della raffica di voci dal tennis e dalla MotoGP, poi nell'ultima parte invece ci dedichiamo nella fattispecie alla Formula 1, giusto un messaggio al volo per tornare sui temi Virtus di Mauro. Aspettate, lo devo andare a recuperare nella nostra casella WhatsApp. Dov'è? Eccolo qua. È possibile che tutti infamino tutti e nessuno parla del vero scandalo. C'è un giocatore che credo il più pagato dopo Edwards e da mesi gioca come in una partita a scapoli contro Ammogliati. Smailagic ci costa come Parks e Bowman messi assieme. Allora, non è il secondo più pagato, quello è Vildoza. Quindi non so se questo ti rende più tranquillo, Mauro. Però volevo tranquillizzarti anche su un'altra cosa. Smailagic è costantemente bersaglio di critiche negli ultimi giorni, anzi nelle ultime settimane, non soltanto da chi poi fa magari le pagelle sui giornali, ma anche dai tifosi. Ecco, quindi Mauro, volevo tranquillizzarti su questo, cioè, di Smailagic e delle sue difficoltà se ne sta parlando abbondantemente, ma proprio abbondantemente, perché purtroppo per la Virtus sono evidentemente sotto gli occhi di tutti, sono proprio palesi e rappresentano certamente uno dei problemi che in questo momento ha la formazione bianconera in questi playoff. Detto ciò, poi ci sarà tempo ovviamente per tornare sulla Virtus anche questa sera alle 19 con buzzer beater, Eugenio Petrillo e Alessandro Ribari, per parlare anche di Fortitudo, naturalmente, in attesa che ci siano anche novità sostanziali e sostanziose in casa Fortitudo. Apriamo la raffica di voci dal mondo dello sport, partiamo dal tennis. Vittoria bis di Andrea Vavassori e Sara Errani nel doppio misto al Roland Garros, li sentiamo ai microfoni dei colleghi di Eurosport.
26: Ragazzi, back to back di nuovo, 4 slam insieme, la dote principale secondo me è la tigna, la grinta che avete, perché anche i 4 di finale eravate sotto, poi avete recuperato anche oggi, stessa cosa, è la cosa che vi accomuna?
27: Io credo di sì, siamo molto testardi, abbiamo una competitività incredibile e in questo ci troviamo tantissimo, quindi era fondamentale mantenere l'energia alta, siamo partiti male, è girato tutto male, però poi stando lì fino alla fine l'abbiamo portata a casa, è un risultato incredibile, siamo felicissimi.
26: Nell'angolo facevano 10 titoli slam, che effetto fa poi l'abbraccio anche con Francesca Schiavone?
27: Pazzesco, come ho detto prima, sto vivendo un sogno e non riesco a svegliarmi perché stanno continuando a succedere cose pazzesche, non do niente per scontato, però ci metto tutto quello che ho ogni giorno e sono fortunatissima.
26: Wave, tu hai ancora la semifinale, un doppio da giocare con Simone. Vi chiedo, avete partecipato molto anche agli altri ragazzi, Cobolli, Arnaldi, ti chiedo una parola su Matteo, anche Berrettini.
28: Matteo devo dire che ha fatto qualcosa di straordinario, nella posizione in cui era prima del torneo, aver raggiunto i quarti, mi sono veramente emozionato a vederlo giocare con Comesana, vincere quella partita, è stato veramente commovente, quindi mi dispiace tantissimo per ieri, purtroppo non so cosa dire, sono senza parole, mi è spiaciuto tantissimo vederlo ritirare, però come ci ha dimostrato lui non lo ferma niente, quindi avrà ancora la forza di rialzarsi ragazzi un'altra volta e noi siamo sempre con lui. Io cerco sempre di dargli il mio sostegno, anche qualche messaggio ogni tanto quando succedono queste cose, e lui lo sa che ci sono sempre per lui, quindi è questo che fa la differenza nei rapporti umani, nell'amicizia, e quello che ci contraddistingue, quindi essere un gruppo coeso, unito anche nelle difficoltà. E è stato bello anche molto come l'ha celebrato anche Matteo Arnaldi ieri, e siamo appunto legati, i rapporti umani vengono prima del tennis, quindi tanto di cappello per quello che sta facendo Matteo Berrettini, e come ho detto si rialzerà ancora una volta.
26: Grazie ragazzi e complimenti. Grazie. Davvero.
5: E questo per quanto riguarda Sara Errani e Andrea Vavassori. Stasera, non prima delle 19, Arnaldi Cobolli per la semifinale del singolare maschile, Mensik Zverev alle 14.30 all'altra semifinale, Bolelli Vavassori invece in campo tra poco alle 12 per la semifinale del doppio contro Granollers Zeballos. Domani la finale del femminile con l'Andreeva che affronterà la sempre meno sorprendente, direi, Kvalinska, numero 114 del mondo, ma protagonista di un percorso pazzesco, eliminato anche Sneijder 7-6, 4-6 in semifinale, e poi domenica la finale naturalmente del singolare maschile. Andiamo nella MotoGP adesso, che corre in Ungheria. Anche qua andiamo a sentire un po' di voci della vigilia, partendo da Bezzecchi e da quello che ha dichiarato ai microfoni di Sky.
6: Marco Bezzecchi, ti rifaccio la domanda che ti ha fatto Pecco Bagnaia prima di salire sul podio: ti sei reso conto di quello che hai fatto? Al Mugello, naturalmente.
7: Sai che non lo so, cioè, comunque ieri l'altro hanno dato una mano, perché comunque ho rivisto un sacco di momenti che onestamente neanche mi ricordavo, ma perché in quei momenti, cioè, subito dopo, diciamo, la gara ero molto emozionato e quindi tante cose non mi ricordavo neanche di averle vissute, però sì, è stato bellissimo, è veramente una giornata incredibile e sono stato molto contento, perché oltre chiaramente alla squadra e a tutte le persone che hanno lavorato, c'erano anche tutti i miei amici e la mia famiglia, e poter vivere questa cosa con loro è stata bella, ce la siamo goduta, perché comunque anche lunedì l'abbiamo riguardata insieme e è stato bello, e adesso è il momento di tornare al lavoro.
6: Ecco, delle cose che hai rivisto, Marco, ce n'è una che ti fa dire: però sono stato figo? Più di una magari, però.
7: Guarda, mi è piaciuto come ho gestito la gara, è stata bella, perché ho fatto un piccolo errore in partenza, ma ho subito recuperato con Orge. Pecco poi andava molto forte all'inizio, non mi sono fatto prendere dalla smania di voler strafare, e sono contento di questo. Poi chiaramente, sai, rivedere la gara e vedere il pubblico così contento è sicuramente la cosa che mi ha fatto più piacere, ecco.
6: Pista completamente differente, cosa ti immagini sulla carta al giovedì?
7: Allora, questa, come hai detto te, è proprio un altro mondo questa pista, è una pista bella, particolare, dove non abbiamo la stessa esperienza che avevamo al Mugello, perché comunque ci abbiamo corso solo l'anno scorso, dove però eravamo riusciti a fare un discreto weekend. È vero che qua Mark era stato fortissimo e nettamente superiore, che andavano forti, molto forte anche le KTM, con Acosta in particolare, ma in generale anche Ney andava molto forte. In gara era stato un po' più sfortunato, e il livello ultimamente altissimo. Fabio era fortissimo, aveva avuto un problema in partenza, ma anche lui era molto veloce, quindi sarà un weekend tosto, e noi cercheremo di partire bene da domani, come sempre, cercare di fare un buon venerdì, che è sempre il primo obiettivo, e poi vediamo con l'andare dei giorni.
5: Così dunque Bezzecchi. Andiamo anche in casa Ducati con Bagnaia prima e Marquez poi.
6: Pecco Bagnaia si torna subito in pista dopo il Mugello. A me l'immagine tua che mi rimane del Mugello è quell'ultima curva, quel terzo posto riconquistato di forza. Quello mi sembra, almeno perlomeno, l'immagine che mi porto dietro io dal Mugello.
8: Sì, è stato sicuramente un weekend positivo dove un po' del lavoro che stiamo facendo da diverso tempo ha iniziato a dare un po' i suoi frutti. È vero che gli ultimi giri ho alzato veramente tanti tempi perché non c'è stato un calo eccessivo della gomma dietro, però lo sapevamo e quindi ho cercato di essere più pulito possibile ma anche più veloce possibile nella prima fase di gara per cercare di arrivare in fondo in una buona posizione. Tutto sommato siamo contenti, ci voleva, però adesso che siamo arrivati a questo punto qua vogliamo migliorarci e iniziare a dare lotta alle Aprilia, perché secondo me fino a metà gara eravamo veloci come loro e purtroppo alla fine abbiamo dovuto alzare il ritmo. Proveremo a fare qualcosa anche qui, è una pista diversa dove non c'è tanto consumo, le gomme durano tanto, c'è tanto grip, quindi probabilmente il problema del Mugello non ci sarà, però cercheremo di far bene.
6: Qui l'anno scorso eri stato in difficoltà, se non mi ricordo male, 13° nella sprint e 9° in gara, però mi sembra di poter dire che quest'anno ci arrivi in una condizione differente, sia tecnica forse sia anche proprio di spirito, come la vedi?
8: Allora, l'anno scorso eravamo messi veramente male qui, se uno riguarda le immagini si vede una moto molto nervosa, instaccata, si muoveva tanto, andavo spesso lungo, tant'è che in gara ho dovuto fare anche un long lap perché alla staccare alla penultima curva si è nervosita parecchio, sono andato lungo e quindi penso che quello sia un problema che quest'anno non stiamo avendo, in staccata ingresso siamo migliori e quindi secondo me qua saremo veloci. Però è una pista un po' particolare, non tanto nelle mie corde, quindi bisognerà cercare da subito di riuscire ad andare forte.
6: Volevo chiederti qualcosa sul dopo Mugello, com'è andata dopo quella fatica che hai fatto, però fatica positiva, ma com'è andata?
9: Dopo Mugello il ghiaccio è il mio amico, è il mio meglio amico, soprattutto perché lunedì, martedì aveva un po' di dolore che era normale perché quando si finisce il muscolo inizi a lavorare in una forma diversa, è quello che mi è successo un po' domenica, che già quando il muscolo ha detto basta ho iniziato a lavorare con posizioni strane sopra la moto, ma abbiamo finito la gara, così abbiamo fatto un recupero buono con il fisio e con il ghiaccio. Arriviamo qui più o meno come Mugello, aspetto dopo di questa gara che abbiamo una settimana e mezza, vediamo se possiamo fare un saltino lì, ma per il momento ancora un po' in difficoltà.
6: Ecco, ma fare subito una gara dopo quella del Mugello, tornare subito in pista, è meglio e peggio, non cambia niente? Per te dico, per il tuo fisico ovviamente.
9: Sì, no, non cambia tanto, ovviamente voglio avere un mese dopo Mugello per fare il recupero, ma è così, il calendario è fatto così e adesso sappiamo che stiamo dentro di un periodo di tante gare, intenso, e lì dobbiamo lavorare perché tutti, al Mugello penso che tutti hanno sofferto, ma noi un po' di più perché la forma ancora è bassa.
10: Baseball Serie A. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato della Unipol Fortitudo Bologna.
11: Batte profondo vaglio, infila una valida a due basi. Bel legno in mezzo agli esterni a parte di vaglio che adesso si ferma in seconda.
12: A casa ancora Hernandez. Batte doboletta, quello che volevamo, un profondo al centro. Entra il punto del 4-0, quindi compito eseguito in modo magistrale da capitano doboletta. 4-0 Unipol.
10: Oggi e domani alle 20:30, Hot Sand Macerata, Unipol Fortitudo Bologna, presentato da
14: Landuzzi Caldaie, centro assistenza autorizzato Baxi, Herman Sogné Duval, Unical, Beretta e Silver.
15: Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
10: Tutto il campionato della Fortitudo Baseball, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
16: Sì,
13: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
16: Io Kamik.
13: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
16: Ma Kamik?
13: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
16: E parto con Skoda Kamik. In 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
17: Ogni giorno chi lavora in quota si affida a qualcosa di invisibile, ma vitale, la sicurezza. Con CA Sicurezza la protezione è sempre a norma. Progettiamo, installiamo e revisioniamo linee vita nel pieno rispetto del decreto 81 e del DGR 699. Perché prima della manutenzione c'è la prevenzione. CA Sicurezza, in via del lavoro 104/3 a Casalecchio di Reno. La tua sicurezza è la nostra priorità. Scopri di più su casicurezza.it.
18: Inizio conto alla rovescia.
19: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
20: Fatto! I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
21: La pubblicità sembra durare per sempre.
22: Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese.
21: Poche cose sono per sempre.
22: Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
24: Mattei Plast vi invita al Bologna Garden Festival venerdì 19 giugno alle 21 per 70 anni di passione. La storia del Paladozza, sport, musica e vita. Leggende, campioni, aneddoti e curiosità sulla casa dove dal 1956 sognano i giganti. Uno spettacolo con Filippo Venturi, Gigi Terrieri ed Emilio Marrese, che sarei poi io. Vi aspettiamo ai Giardini Margherita venerdì 19 giugno alle 21.
29: Saverio Bimbi, per cominciare. Saverio Bimbi è a Budrio, Bologna, in via Gramsci 62. Poi, la storia continua, da grande.
30: Forwerk Point Bologna, l'esclusivo negozio Folletto e Bimbi della città, con l'originalità e la garanzia del marchio Forwerk. Forwerk Point Bologna, in via Bombicci 6, al centro commerciale Fossolo 2.
31: Il pesto di Guglio nasce dalla pestatura rustica. Dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio è rustico e si sente.
32: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio. 059-698-555.
33: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
34: Nettuno Bologna 1, a gamba tesa. Intrecci fra sport e politica a cura di Nicola Sbetti.
5: In realtà la puntata di oggi non era sicuro che sarebbe andata in onda, perché ho scoperto una cosa che mi fa insomma, un po' dispiacere. Sono un po' geloso di Nicola Sbetti, che va addirittura ospite da Paolo Mieli sulla Rai. Vabbè, Nicola, buongiorno.
35: Ciao Dario, un saluto.
5: Un saluto. Cosa combini? Raccontalo al pubblico, cosa combini?
35: Ma no, niente, siccome l'11 cominciano i mondiali, cosa che su Radio Nettuno Bologna 1 seguiremo, no? Certo. Anche per i risvolti politici, su gamba tesa, se no sembra che sia un abbandono, ci sarà una puntata di passato e presente dedicata appunto alla storia politica dei mondiali di calcio, che questa edizione sappiamo si presenterà molto, molto controversa, ma in realtà i risvolti politici ricorrono insomma fin dalla prima edizione del 1930, e quindi insomma non so se tutti conoscono questa trasmissione, però insomma è una trasmissione che va in onda su Rai 3, parla di storia e finalmente si parla anche un po' di storia dello sport.
5: Ah beh, no, a parte le battute, è una puntata assolutamente molto interessante e direi anche doverosa da parte di un programma di lungo corso come passato e presente di Paolo Mieli, detto che appunto comunque, cioè, tu resti comunque con noi, cioè non è che ci abbandoni così, ecco, solo una
35: parentesi. Anzi, proprio l'11, diciamolo subito, l'11 mattina facciamo la puntata di A Gamba Tesa, perché invece purtroppo il 12, il solito venerdì, non posso esserci, quindi anticipiamo giovedì, ma casca a fagiolo, visto che appunto poi è il giorno dell'inizio dei mondiali.
5: Assolutamente, assolutamente. E quindi poi per chi vorrà, giovedì prossimo alle 13:20, ma poi disponibile sempre su RaiPlay la puntata. C'è un altro appuntamento, così poi chiudiamo anche questa parte prima di entrare nella puntata vera e propria, che segnaliamo, che ti riguarda lunedì sera alla No Border Cup.
35: Sì, stesso tema direi, anche se presento un libro di Luca Pisapia, alla No Borders Cup, iniziativa che appunto ogni giugno si svolge al centro sportivo Pizzoli, dove la società degli Xunt Leones, insomma, crea questo questa torneo sportivo, ma c'è anche un festival ogni sera, ci sono un sacco di iniziative culturali, e insomma lunedì ci sono anch'io presentando questo bel libro di Luca Pisapia, che è appunto sempre sulla storia dei mondiali.
5: La Border Cup che è già cominciata, ci sono tanti appuntamenti, poi avremo modo anche di ricordarveli. Allora, entriamo nel vivo della puntata, Nicola. Cominciamo direi dalla Russia, che è tornata baldanzosa direi nello sport internazionale, anche grazie a, non so se definirli ambasciatori sia il termine giusto, ma insomma personaggi del mondo dello sport, del calcio italiano in particolare, che negli ultimi tempi hanno prestato, diciamo, la loro immagine e la loro presenza fisica a eventi in Russia.
35: Sì, allora diciamo, teniamo in parallelo le due cose. Allora, il 2026 passerà sicuramente alla storia, ormai lo possiamo dire, anche se non è ancora concluso, come l'anno del rientro dello sport russo in maniera ufficiale nello sport internazionale, che non vuol dire che tutte le federazioni lo riaccoglieranno i russi già nel 2026, però dopo il movimento paralimpico, dopo il nuoto, dopo la ginnastica, in queste ultime settimane è stato anche il momento della scherma, quindi Scherma, forse la federazione più filorussa di tutte, dove c'è appunto un presidente sospeso russo, Ushmanov, molto vicino a Putin, e che quindi diciamo riaccoglie per i prossimi mondiali gli schermidori russi con la loro bandiera, ma anche addirittura l'hockey, pur con molta prudenza, ha detto che si valuterà caso per caso, e in certe competizioni i russi potranno rientrare. Ok, che insomma sport di squadra, dove la Russia è formidabile, è stata, diciamo, chiaro che il movimento hockeyistico ha subito molto l'assenza della Russia, ma la Finlandia, che è campione del mondo in carica, è molto ostile in questo momento, quindi bisognerà capire quali equilibri, e forse si comincerà solo dalle competizioni giovanili. Questo è un po' da capire quale sarà il percorso. Però è vero, come dicevi, l'operazione di rilegittimazione della Russia nel consesso sportivo internazionale non si muove solo nelle federazioni sportive, dove appunto contano i vari rapporti di forza interni, ma anche poi il peso sportivo, il peso che ha la Russia in queste competizioni, ma anche appunto attraverso il coinvolgimento di campioni, personaggi. Pensiamo appunto, avevamo parlato, una delle primissime puntate che avevamo fatto ancora l'anno scorso, del viaggio di Totti a sì. Mosca. Questa volta è stata la volta di altri due campioni del mondo del 2006, ovvero Pirlo e Materazzi, che si sono recati sempre con lo stesso sponsor, un'agenzia di scommesse, per delle iniziative diciamo laterali alla Coppa di Russia, e ovviamente hanno attirato moltissime critiche da parte di chi insomma ovviamente è schierato su posizioni anti-russe. Materazzi si è anche scusato dicendo che era andato lì solo perché c'era un'iniziativa con i bambini. Sappiamo che insomma abbastanza il children washing funziona nel momento in cui cerchiamo delle scuse, però ovviamente sono dei cittadini italiani, sono liberi di fare le scelte che vogliono, ovviamente pagano però anche le conseguenze di queste scelte. scelte che non sono ovviamente neutrali ed hanno un peso politico non certo banale, perché il volto di Pirlo, il volto di Materazzi, proprio per quelle grandi imprese sportive che hanno fatto in tutta la loro carriera, ma in particolare nel 2006, sono visibili e riconoscibili non solo nel nostro paese ma a livello globale. Sono volente o nolente comunque degli ambasciatori dell'Italia nel mondo, anche se poi sono dei privati cittadini e quindi possono legittimamente fare ogni scelta che, certo, che desiderano. Però non essere consapevoli che andare a fare in questo momento una campagna pubblicitaria in un paese che è in guerra, non si può pensare che questo sia neutrale. Ecco, nel momento in cui c'è una guerra in corso, anche solo schierarsi in maniera periferica è comunque una presa di posizione.
5: Guarda, c'è un altro argomento di cui non abbiamo parlato nei giorni scorsi e che recuperiamo questa mattina. Il nome inglese è Ancient Games, ma quello corretto sarebbe, insomma, i giochi per dopati, cioè giochi per dopati autorizzati, che è una roba imbarazzante e che non mi sembra abbia avuto grandissimo successo dal punto di vista sportivo ma anche mediatico. Però raccontiamo ai nostri ascoltatori di che si tratta.
35: Brevemente i fatti: 24 maggio, quindi lo stesso giorno in cui Pirlo e Materazzi erano alla finale di Coppa di Russia, a Las Vegas si svolgono questa competizione in pochi sport, in particolare la corsa, il nuoto, il sollevamento pesi, competizione aperta a atleti che si sono potuti dopare seguendo un percorso medico. Chiaramente il risultato finale è stato, a livello sportivo, è stato abbastanza un flop, anzi potrei dire un flop totale, nel senso che sì, c'è stato un mezzo record superato nei 50 in nuoto, ma questi promettevano di superare tutti i record del mondo, e paradossalmente il risultato finale dimostra che il doping da solo non può fare un grande atleta. Quindi ex grandi atleti che erano tornati a gareggiare con questo programma, pensiamo Magnusson nel nuoto, hanno fallito completamente. Atleti dopati che promettevano di superare il record sono stati battuti anche da atleti che non avevano seguito il programma doping, quindi apparentemente come format sono stato un fallimento totale. Se ne è parlato pochissimo in Italia, per fortuna, se ne è parlato un po' di più nel mondo anglosassone. Però attenzione, qual è il vero obiettivo di questi giochi? Il vero obiettivo di questi giochi non è rendere questi giochi sostenibili, economicamente sostenibili, e fare i soldi con questi giochi. No, il vero obiettivo è molto più pericoloso, cioè è normalizzare tutta una serie di medicinali che possono avere anche delle conseguenze, insomma, e la vendita di un certo tipo di medicinali che sono lì, borderline, doping o non doping, ma comunque è un'operazione assolutamente commerciale, per cui poco importa la perdita economica degli Enhanced Game, poco importa l'impatto anche negativo che hanno avuto sulla stampa. Quello che conta è cominciare a normalizzare che certi tipi di prodotti possano entrare liberamente nel mercato, e questo purtroppo la tendenza mi sembra che negli Stati Uniti, dove esiste molto più liberalizzazione dei medicinali, sia già in corso da tempo. E quindi il rischio è che noi possiamo dire sì, gli Enhanced Games sono stati un flop, però forse l'obiettivo dietro gli Enhanced Game non è ancora fallito, anzi.
5: Io rabbrividisco onestamente di fronte a un'operazione del genere, per mille motivi, è una roba veramente imbarazzante. Ecco, mi tengo basso sull'imbarazzante. Va bene, e vedremo se ci sarà modo e tempo per tornarci su, e anche sviluppi naturalmente. Senti, prima di chiudere la puntata, Nicola, non possiamo non cominciare già un po' a parlare di mondiali che giovedì prossimo cominciano, con ancora tante questioni aperte, per esempio l'Iran, il visti per il Sudafrica, anche l'attaccante della Svizzera in Bolò ha avuto problemi con il visto. E poi c'è anche la polemica sui biglietti e sulla FIFA che rivende i biglietti attraverso terze parti per poter alzare i prezzi. Non si possono portare bottiglie d'acqua dentro gli stadi, quindi bisogna comprare lì dentro, immagino anche quanti costi. Però a parte questo direi che insomma, procede tutto per il meglio, ecco.
35: Ecco, dai, direi che tutti questi tre temi si collegano con un aspetto, cioè questa Coppa del Mondo, questo mondiale sembra essere abbastanza inospitale, cioè non sembra che agli organizzatori, per un motivo o per l'altro, che sia per la FIFA, che sia per Trump, che sia per il clima che si respira in questo momento negli Stati Uniti, non c'è l'interesse di far vedere gli Stati Uniti come paese accogliente. Dopodiché sappiamo benissimo che gli Stati Uniti non sono l'unico paese che ospita questi mondiali, ma stanno fagocitando tutto l'immaginario di questi mondiali, cioè Canada e Messico veramente stanno facendo la parte dei, neanche delle comparse, proprio fastidioso sottofondo in qualche modo, cioè gli Stati Uniti stanno prendendo tutto. E però non sembra essere una festa, cioè noi venivamo da due edizioni in paesi autoritari, Russia e Qatar. E il paradosso è che in un momento in cui tornavi in paesi democratici, dove poteva esserci una grande festa, dove c'era una grande crescente passione per il calcio, ecco, questa non c'è più, soprattutto se paragoniamo questa edizione a quella del 94. E poi l'altro elemento che sottolineavi è quello che il calcio sempre di più ormai è uno sport da colletti bianchi, sempre meno da tutte blu, certo. Questa è un'espressione un po' novecentesca, però i prezzi, l'accessibilità e tutto è

0: calcio del popolo, il calcio dei tifosi e robe del genere, che evidentemente è una frase populista senza alcun significato reale, mi sembra sia anche da parte della FIFA un errore quella di continuare a forzare la mano con dei sotterfugi, come per esempio per i biglietti cancellati, rivenduti a prezzi più alti, una situazione veramente molto balorda, quasi da bagarinaggio autorizzato. Ecco, quello a spingere su, in quella direzione lì, che trovo particolarmente fastidioso, ti dico la verità.
1: Sono pienamente d'accordo, non che sia mai stato un fan del bagarinaggio, anzi, però appunto questo tentativo di lucrare su ogni piccola goccia, no? Quindi addirittura non mettiamo, guarda, un altro esempio: ci sono degli stadi che sono molto complicati da raggiungere a piedi perché sono posizionati molto molto distanti, e il momento in cui metti parcheggio a pagamento, i vari Uber e tassisti in quel giorno lì metteranno dei prezzi altissimi. Anche solo raggiungere lo stadio avrà un costo quasi paragonabile a quello del biglietto raggiunto, quindi veramente si tratta di rovinare un po' la festa. Poi dopodiché credo che tutto sommato sarà un mondiale molto lungo, andrà capito, però ci saranno dei momenti gioiosi, ecco. Però credo che questo mondiale nasca smorzando un po' quell'entusiasmo naturale, per tutta una serie di ragioni che hanno a che fare molto con la politica di Trump negli Stati Uniti e con l'avidità di Infantino della FIFA.
0: Scusatevi, mi è andata di traverso la saliva nel momento di salutarti, Nicola, quindi grazie per questa puntata. Giovedì prossimo ci risentiamo, mi raccomando, lo diciamo ai nostri ascoltatori, e buon weekend.
1: Buon weekend anche a te, anche a chi ci ascolta, e a giovedì.
2: Nettuno Bologna 1 a gamba tesa, intrecci fra sport e politica a cura di Nicola Sbetti.
3: È la rimessa con la palla nelle mani di Iago, palleggio contro Cole, si muove Edwards che prende, tira subito da tre. Mamma mia, cos'è stasera il serpente, altri tre per lui. Edwards, palleggio, arresto, tiro da tre. Mamma mia, Carson Edwards da solo. Fallo di Tessitori, che è il quinto, e potrebbero anche esserci gli estremi per l'antisportivo. Vediamo la decisione degli arbitri, ovviamente il tagliaccio spinge per l'antisportivo, ma quello è scontato. Espulso Hackett.
2: Umana Reyer Venezia, Olidata Bologna, gara 4. In diretta domani alle 20 su Nettuno Bologna 1.

0: Da Spaccio Calivision, risparmio dal 30 al 40% su nuove collezioni Vista e Sole 2026. Controllo computerizzato della vista gratuito, applicazione e consulenza lenti a contatto. Vi aspettiamo nei nostri grandi centri ottici. Ad Imola, via Selice 39. La promozione scade il 30 giugno.
1: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
2: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
1: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
2: Come risparmia?
1: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
2: E i lavori?
3: Ma c'è Ristruttura Smart.
2: Così ti risparmi anche tu, eh?
1: Uno sconto tira l'altro, solo a giugno, solo da Iperceramica.
4: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come 30 uova da allevamento a terra a 5,99 euro, e con le mega offerte mandorle a naturale 200 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero.
5: Da Ricci Casa un solo sconto non basta. Tutto l'arredamento è in sconto al 30%. E in più c'è un ulteriore sconto extra del 20%. Ci sono mobili per tutta la tua casa. Vieni a trovarci. Scopri il negozio più vicino. Ricci Casa è a Crespellano Bologna e a Modena. RicciCasa.it.
6: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
7: Sì, è di là sul divano.
8: Salve.
6: Ma questa signora non è mia madre.
7: E che fa? È uguale, no?
9: Se non ami le sorprese, scegli IREN 36 Fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.

0: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
1: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'albo nazionale gestori ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
2: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
3: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
4: Eccoci qua, ancora in diretta con l'ora Dario, le 11:43 minuti. Scalpita già Manfredi Campione, ma deve aspettare ancora, perché abbiamo ancora qualche minuto prima di chiudere la puntata di oggi e anche la settimana dell'ora Dario. Allora andiamo con la Formula 1, vigilia del Gran Premio di Monaco, con grande attesa ovviamente per Kimi Antonelli, leader del mondiale, ma anche per Leclerc, che festeggia di fatto in casa il rinnovo del contratto con la Ferrari. Ma partiamo da Kimi Antonelli, partiamo dalle sue parole alla vigilia del Gran Premio, lo sentiamo ai microfoni di Sky.
5: Ciao Kimi, visto che sei un grande estimatore di Ayrton Senna e hai rivisto tante delle sue gare, volevo sapere se ti ricordi anche con che numero ha vinto qui la prima volta a Monte Carlo nel 1987, se lo sai.
6: Beh, col 12. Bara, ancora.
5: No, okay. Volevo chiederti se le condizioni di poterlo onorare al meglio, considerando la pista e i suoi avversari. Non mi mettere sempre in bocca parole che non voglio dire, dai.
6: No, pensavo che mi volessi chiedere qualcos'altro.
5: No. Ok. Fammi finire le domande.
6: Va bene. Ma sai, alla fine non vedo l'ora di scendere in pista. Mi sento molto più confidente rispetto all'anno scorso. Sai, l'anno scorso, prima volta con l'F1 a Monaco, ho fatto un pelino di fatica, però mi sento molto più sicuro in vista di questo weekend. Ovviamente ci sono tanti punti interrogativi che bisognerà comunque trovare risposta, perché sicuramente Ferrari andrà molto forte, anche McLaren andrà forte, quindi credo che sarà un weekend dove bisognerà dare tutto noi stessi, e a livello ovviamente mio di pilota, ma anche come team, bisognerà cercare di fare tutto nel miglior modo possibile, nella maniera più perfetta, per cercare di lottare per la vittoria, perché comunque, come detto, per me Ferrari saranno i favoriti, però diciamo che credo che potremo fare molto bene. Ovviamente bisognerà partire col piede giusto e cercare di progredire durante il weekend.
4: Così dunque Kimi Antonelli. Sentiamo anche in conferenza stampa Leclerc, che ha parlato, come detto, del suo rinnovo con la Ferrari. C'erano altri team, ma la rossa di Maranello era la sua prima e di fatto anche unica opzione percorribile. Sentiamo Leclerc.
7: Buon pomeriggio signori, è un piacere vedervi. Cominciamo con l'eroe di casa e l'uomo che ha fatto notizia ieri, Charles. Molte congratulazioni per il nuovo contratto. Potresti spiegarci perché hai voluto rinnovare il contratto con la Ferrari e perché proprio ora? Perché non è che avessi una scadenza in mente. Perché mi guardi così? Ma perché? Beh, è molto chiaro, io amo il team, credo che sia piuttosto evidente dall'esterno. Sono 8 anni con il team di Formula 1 e 10 anni con la Ferrari nel suo complesso. Per me sono stati tra i primi a credere in me e ad aiutarmi ad arrivare dove sono oggi, e soprattutto perché credo nel progetto. Penso che con Fred abbiamo un ottimo rapporto e io credo fortemente che lui sia la persona che sarà in grado di riportare la Ferrari al vertice. È stato un buon inizio di stagione, ovviamente non buono come avremmo voluto, perché noi vogliamo mettere il titolo del mondo nel nostro mirino, però ci sono state tante innovazioni nella macchina e sappiamo cosa ci manca, in particolare dal punto di vista del motore. Abbiamo però un programma in atto e speriamo che ci possa aiutare ad arrivare dove vogliamo. Ma perché? Perché amo il team e perché credo nel progetto. Questi sono i due motivi per cui continuiamo insieme. E parlando di questa stagione, hai parlato di questo piano, in questo programma, pensate di poter ancora lottare per il titolo del mondo nel 2026? Penso che sia molto difficile prevederlo, perché le cose possono cambiare e oscillare in un senso o nell'altro molto rapidamente, specialmente in una fase così iniziale di questo regolamento, per cui probabilmente è troppo presto per dirlo. Però vedo tanta motivazione, tutti stanno spingendo al massimo in fabbrica per cercare di garantire che possiamo riavvicinarci alla Mercedes, e questo è l'obiettivo. Poi vedremo se ci riusciremo o meno.
4: Così dunque Leclerc in conferenza stampa. Ascoltiamo anche Norris, anche lui ha parlato alla vigilia del Gran Premio di Monaco.
7: Questo weekend la McLaren raggiunge la pietra miliare delle 1000 gare, è il secondo team a raggiungere questo traguardo. Tu hai disputato più gare di chiunque altro con la McLaren, quanto sei fiero della parte che hai avuto nella storia del team? Molto orgoglioso, il mio sogno era arrivare in Formula 1 e fin dall'inizio il mio sogno era far parte della McLaren. Non penso però che ci sia mai stato un momento in cui abbia potuto pensare e avessi potuto pensare che sarei arrivato ad essere il pilota con più gare disputate con la McLaren. Normalmente io odio le statistiche in generale e odio quando mi vengono riferite, però questa è una statistica di cui sicuramente vado fiero. Non è più una, non è più di tanto statistica sulle prestazioni, ma è una statistica generale. E vedere il mio nome al fianco di tanti grandi della Formula 1, è vero che aver già vinto un campionato è fantastico, però la gran parte dei piloti che la gente si ricorda ne hanno vinti ben più di uno, e io vorrei arrivare a quel livello di sicuro. Però già il fatto che il mio nome faccia parte di questo gruppo di piloti straordinari è eccezionale ed è importantissimo per me aver avuto un piccolo ruolo nel portare la McLaren partendo molto indietro e arrivando a livello a cui siamo ora. È stato un percorso straordinario di cui sono estremamente fiero di aver fatto parte. Sono un ragazzo fortunato e voglio rimanere qui per tantissimi anni cercando di aiutare la McLaren a posizione in cui sono ora, ovvero la possibilità di vincere titoli costruttori e titoli piloti. Sono contento di far parte di questo percorso, come detto, e spero che possa continuare per ancora molti anni.
4: Così dunque Norris a chiudere la raffica di voci dal Formula 1 con il Gran Premio di Monaco, che naturalmente caratterizzerà il weekend dei motori insieme all'appuntamento in Ungheria con la MotoGP. A proposito di MotoGP, per quello che riguarda la sessione di questa mattina di prove libere, c'è un Marc Marquez in grande spolvero nell'FP1 davanti a Rolf Fernandez, poi Pedro Acosta, Di Gianantonio Bagnaia, un po' indietro Bezzecchi che è ottavo nella sessione di questa mattina. Oggi pomeriggio invece le prequalifiche alle 15, l'appuntamento per quanto riguarda la MotoGP, e mentre per quanto concerne la Formula 1 ovviamente gli appuntamenti poi nel weekend con anche il Gran Premio domenica. Giusto un cenno lo facciamo più che volentieri anche a quello che è successo ieri al Golden Gala con protagonisti Diaz, Fabbri, ma anche Marcel Jacobs, che è tornato a correre sotto i 10 secondi, un tempo che gli mancava da tanto e che di fatto gli permette insomma di guardare gli europei di Birmingham con fiducia, con più fiducia rispetto a magari quello che poteva essere fino a qualche settimana fa, e quindi confidiamo che per quello che riguarda Marcel Jacobs ci sia la possibilità per di fare il programma, di fare di protagonista al meglio agli europei di Birmingham. Siamo in addirittura d'arrivo di questa mattinata insieme con i vostri messaggi al 366 402 4022. Saluto Andrea che scrive: cosa ne dici del ranking personale FIFA? A cosa ti riferisci, Andrea? Mi sono perso. Mi sono perso il passaggio, ma racconta meglio e ne parliamo volentieri. Poi Eugi invece chiede se ci sono novità sul filone di indagini sugli arbitri. Ricordo male, sono stati inviati avvisi di garanzia per frode sportiva. Mi sembra ci sia troppo silenzio. No, non ci sono novità, semplicemente perché l'indagine non ha fatto ulteriori sviluppi, non ha avuto ulteriori, non ci sono state ulteriori vicende legate a quell'inchiesta che prosegue, ma per il momento non c'è nulla da segnalare. Ecco, più che altro non è che non se ne parli o che ci sia troppo silenzio, è che non c'è niente da dire. Resta un'inchiesta per il momento a metà, nel senso che sì, l'ipotesi accusatoria è quella della frode sportiva, ma bisognerebbe capire gli arbitri con chi l'hanno fatta, visto che nessun dirigente di calcio ha indagato. E quindi con chi la fai questa frode sportiva, a quale scopo? E questo pezzo continua a mancare nell'inchiesta, per cui dobbiamo aspettare che si sviluppi quella parte lì. Fra chiede se si tratta di Nicola Sbetti o Nicolas Betti. Succede spesso. No, è Nicola Sbetti, quindi nome, insomma, cognome con la S. Ecco, abbiamo sistemato anche questo dubbio del nostro ascoltatore. Continuate naturalmente a fare i vostri pronostici sulla prima e sull'ultima giornata del Bologna. Adesso li gireremo ovviamente a Manfredi Campione alle 18:30 il calendario con tutte le partite, ovviamente non date orari precisi, ci mancherebbe, ma l'ordine delle partite sì, e quindi alle 18:30 andremo a scoprire il cammino del Bologna e fate i vostri pronostici. Insomma, devo dire che va molto per la maggiore stamattina il Frosinone come partita d'esordio. Vedremo se sarà quella. 22-23 agosto, comunque quei giorni lì si comincia, e poi l'ultima giornata in programma il 30 maggio. Vi ricordo poi due turni infrasettimanali a fine ottobre e il 6 gennaio, non si gioca il 27 dicembre, e c'è la sosta per le nazionali più lunga tra settembre e ottobre, ce n'è una sola ma appunto più corposa di 3 settimane, per cui lì ci sarà da stringere i denti e aspettare che torni in campionato, che poi avrà altre due soste, quella canonica di metà novembre e quell'altra altrettanto canonica di fine marzo, che è sempre quella più fastidiosa di tutte, diciamolo, perché sei lì con i campionati che stanno per finire, le coppe che sono entrate nella fase clou, è sempre quella un po' più difficile da accettare e da sistemare, insomma, per i tifosi, ma lo capisco. Bologna-Cagliari è invece il pronostico di Massimo, però Massimo non ha specificato se prima o ultima con il Cagliari. Vabbè, lo prendiamo come la prima, dai, esordio con il Cagliari. Se esordisce a Milano con l'Inter, Inter-Bologna invece è l'ipotesi del nostro ascoltatore, di un altro ascoltatore, Ale. Vabbè, vedremo, lo scopriamo alle 18:30, ragazzi. Noi intanto siamo pronti per chiudere la puntata di oggi dell'Oradario. Vi ricordo l'appuntamento per domani, per gara 4 della semifinale playoff tra Venezia e Virtus, gara da dentro fuori per le Vunere, o meglio da fuori o ancora dentro per essere più precisi, visto che in caso di vittoria poi si va a gara 5 in programma lunedì sera. Domani sera, come detto al Taliercio, ci risentiamo dalle 19:30 per raccontarvi gara 4 con il prepartita, alle 20 la radiocronaca in diretta del match e a seguire naturalmente il post gara con tutte le interviste e i commenti di una Virtus che evidentemente spalle al muro dovrà tirar fuori tutto quello che ha di buono ancora da mettere sul parquet, in attesa anche delle notizie su Luca Vildoza e quanto sia utilizzabile eventualmente domani, ma anche su Daniel Hackett, che ieri è stato espulso e che, come dicevamo stamattina, potrebbe pagare l'aggravante dell'essere capitano e quindi essere squalificato per 2 giornate, e quindi a quel punto non poter avere la sostituzione della squalifica con ammenda. Tutte ipotesi che restano tali fino a quando non ci sarà il provvedimento disciplinare da parte del giudice sportivo, e appena naturalmente l'avremo ve ne daremo conto nel corso della nostra programmazione. Un saluto, un buon weekend, ci sentiamo domani sera per chi vorrà per seguire Venezia Virtus gara 4 e lunedì mattina alle 8:30 con l'Oradario. Ciao a tutti!
1: Hai perso la diretta? Scarica il podcast dal nostro sito nettunobologna1.it, la connessione diretta con i nostri contenuti. nettunobologna1.it. Le schede dei programmi, il palinsesto, la radio in diretta. Portaci con te, connettiti con nettunobologna1.it.
8: È la rimessa con la palla nelle mani di Iago, palleggio contro Cole, si muove Edwards che prende, tira subito da tre, mamma mia cos'è stasera il serpente, altri tre per lui. Edwards, palleggio, arresto, tiro da tre, mamma mia, Carson Edwards da solo, fallo di Tessitori che è il quinto e potrebbero anche esserci gli estremi per l'antisportivo. Vediamo la decisione degli arbitri, ovviamente il Taliercio spinge per l'antisportivo, ma quello è scontato. Espulso Hackett.
9: Umana Reyer Venezia, Olidata Bologna, gara 4. In diretta domani alle 20 su Nettuno Bologna 1.
10: Nettuno Bologna 1.
11: Nettuno Bologna 1.
12: Nettuno Bologna 1.
13: Nettuno Bologna 1.
2: Sono le 11:57 minuti.
1: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
0: Una buona giornata da Barbara Assalandri. L'Ucraina, tra spiragli negoziali e guerra aperta, è salito a 4 morti il bilancio dell'attacco russo con droni che ha colpito un'azienda del settore alimentare nella regione di Kiev. Nella notte, nuova ondata di raid su diverse città ucraine, mentre la difesa di Mosca riferisce di aver intercettato oltre 100 droni nemici. E nuove tensioni si riaccendono sul fianco est della NATO. Un drone navale esploso nel porto di Costanza, in Romania. Poco dopo è stata udita una forte esplosione. Non ci sono feriti, ha precisato il Ministero della Difesa di Bucarest. Gli attacchi incrociati sullo sfondo dell'offerta dei colloqui di pace rilanciata da Zelensky. In una lettera aperta a Putin, il presidente ucraino ha proposto al suo omologo russo negoziati diretti per porre fine al conflitto. Venga a Mosca quando vuole la risposta del Cremlino. Filtra anche un primo commento dalla Casa Bianca. Sarebbe fantastico se si incontrassero, avrebbe detto Trump. Non regge il cessate il fuoco in Libano. Dopo il no di Hezbollah, la tregua condizionata raggiunta tra Israele e il governo di Beirut, il premier Netanyahu non ha sottoposto il cessate il fuoco all'approvazione dei suoi ministri e intanto i bombardamenti vanno avanti. Almeno 7 persone uccise a tiro nei raid israeliani condotti nella notte, uno nei pressi di un ospedale. Nella regione di Nabatie ci sono stati almeno altri 4 morti e 2 feriti. Tutto questo all'indomani del nuovo attacco a colpi di mortaio contro la missione UNIFIL con la morte di un militare serbo e 2 feriti. Sul fronte iraniano arriva un'area azione di Teheran rispetto alla proposta di accordo di Donald Trump, più restrittiva rispetto alla precedente, ambigua e che necessita di chiarimenti, secondo un consigliere della guida suprema Khamenei. E nell'area la tensione resta molto alta. Nel porto di Al-Fahal in Oman, interrotte le operazioni di carico di petrolio greggio dopo un'esplosione avvenuta vicino alle banchine di attracco, probabilmente causata da un attacco con droni. Ha segregato in casa la compagna per 5 giorni maltrattandola. Per questo un uomo di 34 anni è stato fermato dai carabinieri di Acerra nel Napoletano. A dare l'allarme un passante che ha sentito la donna gridare dall'appartamento in cui era stata rinchiusa. Intervenuti sul posto i vigili del fuoco, mentre i militari hanno rintracciato e fermato l'aguzzino che ora deve rispondere di sequestro e maltrattamenti in famiglia. Formula 1 attesa per il Gran Premio di Monte Carlo. Kimi Antonelli a caccia del 5° successo di fila. Il pilota italiano della Mercedes è leader del mondiale. Dalle 13:30 piloti in pista nelle prime prove libere. Domani le qualifiche, domenica alle 15 la gara. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
1: Nettuno Bologna 1.
14: Angelo, perché ti affidi sempre ad Ames?
15: Perché da più di 45 anni ha una risposta ad ogni esigenza nel campo dell'edilizia. Da Ames trovi piccole e grandi attrezzature, scale, ponteggi, elettrotensili, linee vita, attrezzi per il giardino, cassette e box prefabbricati, antinfortunistica e tanto altro per aziende e privati. Ames a Calderara di Reno e su amessrl.it. WhatsApp 378 30 49 686.
14: Chiedici informazioni sulle nostre paratie anti-allagamento. Proteggi i tuoi locali. Pioggia fuori, tranquillità dentro.
16: Via! So!
17: Ah, così non ci riuscirai mai.
16: No, questo è sbagliato, è anche illegale.
17: Con un po' di sale sulla coda?
16: Ma va! Per liberarti definitivamente dei piccioni, la soluzione è Aereo. Contrastiamo l'infestazione dei piccioni con dissuasori per volatili, reti e sistemi elettronici. Di basta, guano ovunque e a grondaie intasate.
18: Chiama Aereo e arrivano gli Acrobatman. Per info 351-50-64-784. Sul web lavorisufunebologna.com. Aereo, dove osano le aquile.
11: Sotto costo Coop. Dal 4 al 13 giugno il detersivo liquido per lavatrice igienizzante Dash Power, 3 flaconi da 900 ml a 9,90 euro. In tutti gli ipermercati e superstore di Coop Alleanza 3.0, tantissimi prodotti sotto costo da non perdere. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Anche online su easycoop.com.
12: Ho voluto cambiare, ma è stato un errore.
19: Già, siamo rimasti senza assistenza e il cancello bloccato.
12: Quindi siamo tornati da Sorce e Vannini. Solo loro potevano risolvere il problema.
20: Sorce e Vannini è unico partner FAC per Bologna e provincia, con soluzioni di automazione accessi per case, condomini e aziende. Cancelli, barriere, porte automatiche, tornelli, videosorveglianza e allarmi.
21: Sorce e Vannini, da 40 anni al tuo servizio. Contatta 051 56 30 63 o sorcevannini.it.
22: Il pesto di Guglio nasce dalla pesta... dalla pestatura rustica. Dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto... Tiguglio è rustico e si sente.
23: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
24: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
25: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059-698-555.
3: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
18: Mezzogiorno Rosso Blu, presentato da...
26: Cerchi soluzioni su misura per la tua casa o il tuo progetto? Martelli Marmi realizza top cucina, scale, pavimenti, rivestimenti e arredi con materiali prestigiosi e lavorazioni di precisione.
27: Martelli Marmi, dal 1967, qualità e innovazione al tuo servizio.
26: Martelli Marmi, a Castelmaggiore in via Chiesa 67 e su martellimarmi.it.
18: Nettuno Bologna 1, mezzogiorno rosso-blu, con Manfredi Campione.
28: Buongiorno a tutti, l'ultima puntata di questa settimana di Mezzogiorno Rosso Blu, sono le 12.04, i vostri messaggi a 366-402-4022, oggi il calendario della Serie A in largo anticipo e quindi vedremo un po' quali saranno le tappe della prossima stagione. Se volete dare la vostra favorita in caso in trasferta per la prima, il debutto e l'ultima soprattutto, che è quella che a me interessa sempre di più, dove si gioca e perché, e scrivetecelo pure al 366-402-4022. Ieri, bella giornata di sport comunque, perché l'Under 18 fa fuori l'Atalanta dopo un 2-0, partiti così pronti via, la ribalta e Bologna vince ai supplementari per 3-2 e si aggiudica l'accesso ai playoff, che saranno giovedì contro la Roma, sarà dura. E per parlarne insieme, visto che comunque l'ho visto lì ieri bello impegnato al campo, e siccome ieri non ha parlato abbastanza in radio, lo fa anche oggi con me Leo Bosello. Buongiorno.
29: Ciao Manfred, ciao, buongiorno a tutti.
28: Ormai non ti avviso neanche più, ho detto chiamate
29: sì,
28: Bosello,
29: tu hai risposto. Stavo anche leggendo l'articolo che mi hai girato, quindi che hai girato.
28: Ah, ti ho interrotto?
29: Sì, stavo quasi finendo la lettura dell'articolo sul nuovo disegno di legge per mettere a posto il calcio italiano. Mi sembrava interessante, ecco, ho trovato interessante il tuo spunto.
28: Sono lusingato e è merito di chi l'ha proposto. Ne parleremo in maniera più approfondita, però spero di farlo con Marco Belinazzo delle due, che così lo leggiamo un po' più insieme.
29: Certo.
28: No, perché quando dico io le cose, se no sembro sempre così, che parliamo di lavatrici e con tutto rispetto per le lavatrici, ma in ogni caso lo facciamo dire da lui e ce lo facciamo spiegare meglio un pochino nelle sue pieghe. Sappiamo che è una proposta, ce n'è ancora da passare in mezzo, certo. Però è vista. Però io volevo ritornare sui giovanotti,
29: certo.
28: L'under 18 dei miei pupilli ieri mi aveva preoccupato, pronti via, 2-0, così, tra l'altro 2 euro gol. Poi succede di tutto in una partita surreale dove Bologna nel secondo tempo poteva anche chiuderla sul 6-3.
29: Sì.
28: Non entra mai il pallone, poi per fortuna ci pensa una doppietta di Lo Monaco, calcio di rigore, poi gol sul bello quello nel secondo tempo supplementare, va detto,
29: a riportare
28: e ripristinare quelli che sono stati anche i valori del campionato, perché poi di fatto Bologna è arrivato terzo, nell'under 18 l'Atalanta sesta, e quindi favore casalingo più l'eventuale passaggio anche in caso di pareggio senza andare ai rigori dopo i supplementari. Queste sono le regole che francamente io un po' rivisiterei, però se la classifica deve contare facciamola contare, ma se deve contare la classifica per me allora non fare i playoff. Tu di questo cosa pensi? Perché sono un po'.
29: Ma poi anche il fatto che cambi anche tra primavera e under 18, perché comunque abbiamo giocato un playoff primavera contro la Roma non più tardi di 2 settimane fa, e lì il Bologna doveva vincere, aveva solo un risultato, doveva farlo nei 90 minuti.
28: Già.
29: Qui invece il Bologna aveva. Aveva per la sua volta il vantaggio di essersi piazzato meglio in campionato, cosa che non era in primavera, però questo era un vantaggio che era nei 120, non nei 90, che comunque insomma fa differenza, cioè c'è differenza e anche no, poi tutte queste circostanze diverse tra categorie giovanili, oltre a rendere il tutto più cervellotico, rendono anche il tutto più difficile, quindi sì, non troppo facile, non troppo piacevole, però alla fine sì, perché comunque il Bologna è passato e questo è stato un grande risultato in una partita che veramente dentro ne ha avute due o tre diverse, perché primo quarto d'ora ha visto l'Atalanta passare nettamente in vantaggio, poi dal 30° al 65° si è giocato solo ad una metà campo, quella dell'Atalanta, in cui il Bologna giocava a più non posso, dominando, attaccando, riconquistando immediatamente il pallone ogni qualvolta lo perdeva, segnando due gol, ma veramente insomma fallendo ne altre 4-5 occasioni nitide. Poi dopo il rigore del 2-2 di Lo Monaco l'Atalanta è rientrata, ha reagito, si è rimessa in partita, si è arrivati fino al 90° in parità, e nei supplementari questa giocata di Lo Monaco che entra dentro l'area dalla destra, si accentra col sinistro, si accentra, salta l'avversario e poi incrocia, è una bella rete, ne parlavo anche stamattina con Dario, insomma era presente tutta la società ieri, più il nuovo vice Tarozzi, ecco, non so se è obbligatorio, però diciamo che buone fette di una possibile convocazione in ritiro è giusto che si prenda in considerazione questa possibilità.
28: Beh, se la merita, anche perché ieri ha giocato prima punta, che prima punta non è, però
29: esatto, sì, quindi, sì, esattamente.
28: E come dicevi, decimo gol in stagione per lui, sempre nella zona Lo Monaco, cioè ieri addirittura supplementare, ma almeno tutti, se non tutti,
29: sì,
28: forse
29: ha segnato
28: dal 75°
29: il
28: in poi.
29: Esatto, ha segnato il decimo al 65° che non è un minutaggio ancora troppo lontano dalla fine della partita per lui, perché gli aveva segnati gli altri 9 dal 75° in poi, poi l'11° l'ha segnato nei supplementari, quindi sì, ben oltre il suo solito margine, però sì, sono 11 gol stagionali, così 2 con l'under 18, 9 con la primavera, è un 2008 che è arrivato da poco a Bologna, e lui che è comunque insomma stato anche alla Lazio, precedentemente storia giovanile della Lazio, e ha origini siciliane, di Erice, è un 2008 che insomma con questi numeri è giusto secondo me che anche solamente nella prima visione del nuovo allenatore e del ritiro e degli allenamenti primissimi, secondo me è giusto vada preso in considerazione, ecco, non per forza per la prima squadra, ma per farlo allenare con i grandi e per vedere che cosa si può fare, perché in primavera ha dimostrato, fargli fare un altro anno in primavera è una valutazione da prendere con attenzione, ecco.
28: Assolutamente. Senti, e a questo punto bene, si passa il turno dei quarti di finale, si andrà a giocare i playoff, a questo punto le Final Four, chiamiamole così che sono meglio,
29: sì,
28: perché già playoff erano. Dove?
29: si gioca a Sant'Arcangelo di Romagna, si gioca a Sant'Arcangelo di Romagna semifinali e finale, e Bologna gioca giovedì prossimo, l'11 di giugno, contro la Roma. Siamo in attesa ancora di sapere date e orario, però ecco, cioè la data la sappiamo, l'orario in cui si giocherà questa partita, però credo che saremo lì.
28: Speriamo non le 4:30 del pomeriggio. Insomma, erano belli cotti ieri, esatto. Poveracci, perché insomma.
29: Sì, no, non troppo piacevole.
28: Sì, se fosse capitato tipo il clima di 4 giorni fa, li sfondi. Comunque, in ogni caso, bene. Quindi si andrà a Sant'Arcangelo di Romagna, si faranno contro la Roma. È la più forte? Forse sì.
29: Beh, storicamente insomma va sempre molto molto forte, c'è l'Inter che è arrivata sopra anche di 7 punti in classifica, Bologna è arrivato terzo, quindi poi questo vantaggio che ha acquisito contro l'Atalanta giocando insomma in casa e potendo contare anche sul pareggio nel caso al termine del 120esimo se lo è meritato, facendo 8 punti in più dell'Atalanta che è arrivata sesta. Poi adesso si affronta la seconda classificata che è la Roma e vediamo un po' come va. È chiaro che la bellezza di essere arrivati con 5 squadre under con 4 squadre under sempre nelle fasi finali, dall'under 15 all'under 20, è un privilegio che è stato solamente di 3 club quest'anno: Bologna, Inter e Roma, e tutte e 3 queste squadre sono ai playoff e alle semifinali scudetto del campionato under 18, quindi questo è il suo bello e speriamo che possano andare avanti. Ieri comunque, nel parlare della crescita di questa squadra, nel parlare un po' del progetto che si è portato avanti e del risultato, il tecnico della Rocca era con gli occhi lucidi, cioè era praticamente in lacrime, e questo è anche poi il lavoro di chi questi giovani li vede, non solo adesso, di cui ne parliamo anche noi perché comunque sono traguardi importanti, ma di chi li allena da agosto, in cui nella preparazione ovviamente c'è un lavoro molto più specifico e molto magari più distante dai riflettori che giustamente si stanno prendendo adesso.
28: Senti, ieri era presente tutto il board del Bologna, perché sì, c'erano Finucci, ovviamente c'era Marchetti, responsabile, Loris, sì, Margotto, Piangerelli, ma c'erano anche Di Vaio, c'era Sartori e c'era anche Andrea Tarozzi a vedere la partita dei giovanotti, e è stato un po' la notizia di ieri e ieri l'altro, che si aggregherà allo staff come vice di Mimmo Tedesco, già diventato Mimmo, facciamo prima Domenico Tedesco, già Mimmo, e è una bella notizia, cioè comunque arriva un ragazzo che conosciamo benissimo, che conosce benissimo questa piazza, che dovrà trovare il feeling, no? Anche con un allenatore che si appresta ad affrontare il campionato italiano per la prima volta, e questo aspetto, ecco, ti preoccupa un po' il fatto che lo staff di Tedesco sia uno staff un po' da costruire in corsa e non già consolidato come tanti oggi, no? Si portano in giro, si muovono. È una cosa da costruire, ci sarà un po' di lavoro da fare, no? Immagino.
29: C'è un rapporto da creare, che è quello che secondo me da sempre è in simbiosi tra primo allenatore e vice, cioè ci ricordiamo, non lo so, i precedenti, Ujo, Tiago Motta, Italiano, Nicolini, Sinisa con De Leo e Taniga, no? Cioè quei rapporti indissolubili che quando poi ci sono le interviste dopo a un vice, è stato per De Leo tante volte, ma comunque insomma sappiamo di tante altre storie del genere, si parla sempre di un rapporto simbiotico che va avanti da decine di anni, in cui si è cresciuti e si è fatto anche un percorso insieme, no? Cioè Nicolini insieme a Italiano è arrivato al Bologna facendo step by step con lui, quindi poi alla fine non è facile. Poi allo stesso tempo però parliamo della stessa materia, parliamo del calcio, parliamo della volontà di fare bene da parte di entrambi, e quindi credo che sia Tarò Crozzi che Tedesco si metteranno subito in contatto e cercheranno di trovare il feeling migliore possibile. Noi speriamo che si crei l'alchimia giusta. È ovvio che non sempre tutte le persone nel mondo si riescono a prendere mentalmente, ma noi speriamo che per loro sia questo il caso, così come sarà per speriamo i preparatori atletici, che saranno comunque sempre Aiello e Prandelli, fisioterapici che daranno una mano allo staff che si andrà a creare attorno a Tedesco. Vedremo se uno o due figure comunque riuscirà a portarle dentro lo staff del Bologna Domenico Tedesco, però sì, è un rapporto che sarà da costruire, ma io mi immagino che in queste settimane, prima ancora, molto prima degli allenamenti, saranno settimane intense per loro, perché è lì che si dovrà un po' mettere le basi di questo rapporto e anche forse cercare di creare, non dico un'idea comune, perché l'idea sarà quella di Tedesco, ma in cui però Tarozzi ci si possa rivedere. Però è uomo di calcio, poi stamattina discutevamo con Dario del fatto che non è che è vissuto a Bologna, dentro al Bologna negli ultimi anni, però è di Sasso Marconi, l'ho visto un sacco di volte attorno a eventi legati al Bologna, anche a ex giocatori del Bologna, e cioè, mi sembra assolutamente di casa, e ieri era molto ben presente al centro della tribuna con attorni vertici. Mi è sembrato comunque trovarsi subito suo agio e anche molto interessato, no? Cioè, lo sguardo era di una persona che voleva, secondo me, cercare di prendersi il più possibile le informazioni che gli stavano arrivando. Infatti era spesso in chiacchiera o con Fenucci o con Marchetti o con lo stesso Di Vaio. Sartori meno, ma perché Sartori si è estraniato, si è allontanato per guardare da lontano la partita e cercare di, non lo so, di tenersi dentro le sensazioni e un po' la tensione che aveva, perché era palesemente quello che sentiva di più la partita.
28: Allora, Leo, hai un secondo per star con me se vado in pubblicità?
29: Ah, beh, certo, certo.
28: Ti ho fregato, scusami. Però no, perché mi scrivono: è davvero un peccato che Italiano vada in Turchia, a me dispiace per il livello, poi ha uno stipendio più che raddoppiato. Io per 6 milioni vado a insegnare, sì, anche l'italiano su Marte, quindi sì, di sicuro, sì, assolutamente sì. E, al caldo, non me ne frego, ci vado molto volentieri, netti, ci vado. E, però ne parliamo subito dopo. Arrivo subito.
0: Baseball Serie A. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato della Unipol Fortitudo Bologna.
2: Batte profondo Vaglio, infila una valida a due basi. Bel legno in mezzo agli esterni a parte di Vaglio, che adesso si ferma in seconda.
4: A casa ancora Hernandez. Batte Doboletta, quello che volevamo, un profondo al centro. Entra il punto del 4-0, quindi compito eseguito in modo magistrale da capitano Doboletta. 4-0 Unipol.
0: Oggi e domani alle 20:30, Hot Sand Macerata, Unipol Fortitudo Bologna, presentato da
5: Landuzzi Caldaie, centro assistenza autorizzato Baxi, Herman Sognetu Val, Unical, Beretta e Silver.
6: Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
0: Tutto il campionato della Fortitudo Baseball, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
7: Piove troppo forte, l'acqua può entrare ovunque, ma tu puoi chiuderle la porta in faccia con Aereo. Le nostre barriere anti-allagamento sono la soluzione ideale per proteggere la tua casa o il tuo negozio. Facili da usare, testate, efficaci. E se serve, arrivano anche gli Acrobat Man. Chiama Aereo o visita lavorisufunebologna.com. Aereo, dove osano le aquile.
8: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
9: Ok, e quindi?
8: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
9: Allora la risposta è MG.
10: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
13: Ti aspettiamo negli MG Store.
30: Sicurezza non è solo chiudere una porta, è sapere che dietro c'è un'azienda con 45 anni di esperienza che progetta, produce e installa ogni elemento con cura artigianale.
31: Invicta, inferriate, cancelli, porte blindate e sistemi certificati, belli da vedere e forti da vivere.
30: Invicta, sicurezza, qualità, eleganza.
31: Invicta, gli esperti in sicurezza. Showroom all'interno dello stabilimento di produzione nella zona artigianale di Pontecchio Marconi, in via Sagittario 1/4.
30: Invicta, chiudi in sicurezza, apri in libertà.
32: Allora, Matt
1: Scusate, io sono alla Frasca, però non ci sei.
11: Io sono alla Frasca e tu non ci sei.
1: No, sono venuto alla Frasca in via Andrea Costa e non ci sei.
11: No, io sono alla Frasca al Vicolo e tu non ci sei.
1: Insomma, la Frasca è in via Andrea Costa.
11: No, è al Vicolo.
12: In Andrea Costa o al Vicolo, la Frasca vi aspetta.
14: Da anni Bologna Automazioni è sinonimo di affidabilità e competenza.
15: Oggi cresce con una nuova realtà dedicata alla sicurezza e al design. Bologna Welding, specializzati nella progettazione, produzione e installazione di cancelli, inferriate e recinzioni su misura. La solidità di sempre, con nuove soluzioni pensate per la tua casa e la tua azienda.
14: Bologna Welding, un brand di Bologna Automazioni. Info 051 72 71 34.
16: Arriva Sport & Fun Summer Festival in Appennino, dedicato a famiglie e bambini presso gli impianti sportivi di Gaggio Montano.
17: Dal 12 al 14 giugno, Sport & Fun Summer Festival, eventi e tornei sportivi di calcio e basket, spettacoli, musica, DJ set, esibizioni e dimostrazioni delle associazioni sportive, incontri a tema, food and drink, piscina e acquapark aperti gratuitamente.
16: Sport & Fun Summer Festival a Gaggio Montano. Vivi lo sport, ama il divertimento. Info e programma sui social.
19: Basta, il calcare è ovunque, anche nel caffè ormai.
20: Tranquilla, è solo l'addolcitore che ci ha salutato.
19: Fantastico, e adesso?
20: Chiamiamo Emiliana Termoforniture.
19: E loro risolvono?
20: E come? Emiliana Termoforniture è la concessionaria ufficiale BVT Cillichemie. Specialisti dell'acqua per casa, aziende e condomini, con vendita, assistenza, ricambi, sale e analisi acqua.
19: Ok, mi hai salvato la doccia. E il caffè?
20: Emiliana Termoforniture è a San Lazzaro di Savena in via Aldo Moro 24 e su emilianatermoforniture.it.
21: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
22: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
28: E allora siamo ritornati con i vostri messaggi al 366-402-4022 con me Leo Bosello. Allora Leo, parlavamo di italiano e del Besiktas, no? Se l'Italia perde italiano e Allegri si siede nella panchina del Napoli, è già crisi Napoli?
29: non lo so come la stanno vivendo, però c'è un bel dibattito su questo.
28: Cioè, se toglie i 6 punti con l'italiano di Allegri campionato, insomma, è abbastanza tosta per Allegri. Si fa in salita questo percorso per Max.
29: Allo stesso tempo, l'anno scorso quest'anno gli abbiamo lasciati 0 di punti al Napoli. Quindi
28: a Napoli sì, a Max no, a Max figurati. 6 punti. Punti con Vincenzo sono d'ufficio, dai.
29: Sì, glieli lasci per forza. Corto muso, no.
28: Il dispetto, sì. Possiamo chiamarlo un po' la rivincita, lo sgambetto di italiano ad Allegri, visto chi ha fregato la panchina al Napoli. Senti, sì, ma tu hai capito, perché io ho capito 6 milioni all'anno.
29: Sì, ho letto così anche oggi, stamattina stavo un po' riguardando attorno, e quindi sì, sarebbe un ingaggio raddoppiato. Poi una settimana fa credo non ne sapesse nulla di questa soluzione, di questa possibile chiamata in Turchia. Vincenzo Italiano non sa il turco, quindi comunque dovrebbe calarsi in una nuova realtà molto diversa dove ha allenato fino adesso. Poi insomma, ha fatto solo esperienze in Italia, però c'è un tratto comune giovedì domenica, perché farà comunque i preliminari di Europa League, quindi ha la possibilità di andare avanti nella competizione che insomma ha avuto l'ultimo anno, e comunque nella turnazione più frequente per lui, anche quando faceva la Conference con la Fiorentina. È chiaro che si è accorto sicuramente, ma lo sapevamo già, che i ritmi saranno anche gli stessi a livello temporale, cioè giovedì domenica, ma il livello non è lo stesso tra Conference ed Europa League, quindi comunque insomma è una gestione che a livello di ora è quella, però ruotava con la Fiorentina tanti titolari, invece in Europa League col Bologna il discorso era diverso ed è sempre stato diverso. Quindi bisognerà capire un po' come approccerà anche il playoff, ovviamente, perché poi dopo da lì si passa grossa per rimanere in Europa League. Besiktas che ha tante vecchie conoscenze del campionato di Serie A, molti che sono arrivati anche in prestito, Aslani, il Bilal Touré, Jalo, Vasquez, c'è anche Cengiz Sunder, ci sono diversi giocatori che hanno giocato in Serie A, non tutti sono di proprietà del Besiktas. È arrivato quarto il Besiktas, si guadagna la possibilità di questi playoff di Europa League, però ecco, credo che Vincenzo abbia una proposta economica ovviamente irrinunciabile e una proposta tecnica che tutto sommato lo mantiene in corsa, lo mantiene come allenatore che sta fermo neanche una settimana, poi così facendo non so, e questa è una domanda che mi sto facendo, se per caso gli è venuto un po' l'ansia di rimanere fermo, cioè se questa scelta è anche dovuta al fatto che aveva paura che poi quest'estate non sarebbe ripartito subito con un'altra squadra e non voleva fermarsi. Questo è una domanda che ho e che secondo me hanno in molti, ma ovviamente insomma la risposta non ce la darà neanche lui.
28: Ok, a questo punto cosa ci resta per la prima di campionato e l'ultima di campionato? Cosa ti auguri?
29: L'anno scorso dicevo Como e alla fine è stata la prima in casa. Credo che finiremo sempre con le big, perché ormai è una tendenza classica. Iniziamo, non lo so, potremmo anche incontrare una delle neopromosse all'inizio, non lo so, ho questa sensazione, poi vediamo cosa succede. Tanto poi non c'è scritto ancora date orario, no? Ci sono scritte solo l'ordine delle avversarie, quindi sì, puoi iniziare a pensarci, però poi devi capire anche che cosa ci guadagni veramente a saperlo adesso e non devi ricadere nella classica frase che dicono tutti gli allenatori, ovvero prima o poi bisogna affrontarle tutte andate e ritorno, classica frase.
28: Ok, io dico la prima Bologna-Milan e l'ultima Napoli-Bologna.
29: Ah, ok. Andiamo, non lo so, io sento un Venezia d'inizio e poi non lo so, finale ti dico Torino, ma proprio le prime che mi passano in mente.
28: Va bene, adesso vedremo, tanto da quale 18:30 c'è tempo. Ti mando un grande bacio.
29: Ciao Manfred, ciao. Sentiamo presto.
28: Grazie,
29: un weekend a tutti.
28: Ciao, un abbraccio. Grazie a Leo Bosello e allora vi ricordo, tanto ne parleremo la prossima settimana, ma sai cosa facciamo? Vi faccio sentire uno splendido Gigi Della Rocca, molto contento, ieri nel post partita ha vinto dalla sua Under 18 contro l'Atalanta.
0: Con mister Della Rocca dopo un grandissimo pomeriggio, un grandissimo traguardo, il Bologna Under 18 è alle semifinali playoff. Mister, che emozione è e che anche, diciamo, ciliegina sulla torta di percorso è questa vittoria anche assurda, perché avete rimontato dallo 2-0 iniziale dell'Atalanta.
2: No, beh, ovvio che insomma raggiungere il traguardo addirittura così è tanta roba, perché andare sotto 2-0 a fine primo tempo non era semplice, ma questo denota ancora una volta il grande carattere di questi ragazzi, che per tutto il campionato sono stati una roba incredibile. Ma prima della partita con loro gliel'ho detto, c'era da fare una prestazione come quelle che abbiamo fatto per tutto l'anno, perché insomma se siamo arrivati terzi è perché l'abbiamo meritato e quindi era nelle nostre corde. E poi oggi insomma l'abbiamo dimostrato ancora una volta che nei momenti di difficoltà siamo venuti fuori, e un applauso immenso a questi ragazzi.
0: La bontà anche del lavoro di tutto il settore giovanile del Bologna, dall'Under 15 all'Under 20, tutte le squadre nei playoff, e anche l'aver portato alcuni 2008 in primavera, che oggi la partita hanno dato una mano a risolvere, la doppietta di Lo Monaco, un 2008 certo, che ha fatto 9 reti in primavera, questo è anche, no, poi come si lavora in un settore giovanile che dà una mano a tutte le categorie, direi.
2: No, beh, certamente, al di là dei risultati, che quando si arriva insomma a questa fase della stagione fa piacere, no? che insomma che arrivino, proprio c'è anche appunto il grande orgoglio di lavorare per far crescere questi ragazzi durante tutto l'anno, e insomma diciamo che risultati da quel punto di vista, insomma, almeno mi sembrano abbastanza evidenti, no? Su tanti ragazzi, quindi fa piacere appunto aver fatto questo doppio lavoro, cioè abbinato la crescita dei ragazzi e in questo momento anche, insomma, questo risultato che ci godiamo e poi, insomma, dobbiamo ancora finire. Quindi
0: giovedì. Cosa succede giovedì prossimo e cosa ci dobbiamo aspettare a questo punto dalla semifinale con la Roma a Sant'Arcangelo?
2: Sì, la affronteremo come abbiamo affrontato sempre tutte le nostre partite, con la convinzione di poter vincere dal primo all'ultimo minuto senza mai mollare, e ripeto, insomma, oggi nella dimostrazione lampante.
0: Grazie.
2: Prego.
28: E grande Gigi, allora, della Rocca, che saluto con piacere. Ieri era molto molto molto contento, molto sudato, perché c'era un caldo, ragazzi, quando il sole picchiava veramente, ma è una bella cosa, dai, per il settore giovanile. Ve l'ho già detto 70 volte, è importante ed è indiscutibile, soprattutto anche in vista di quello che potrebbe cambiare, speriamo, se dovesse mai cambiare. E però dei cambiamenti forse ne parliamo un po' più avanti, però settore giovanile, infrastrutture, sostenibilità, sono tutti parametri che stanno entrando adesso dentro anche il discorso ripartizione dei diritti televisivi, con percentuali anche abbastanza alte che possono far la differenza, certo, se poi non si abbassa clamorosamente la quota dei diritti, però ovviamente anche se dovesse abbassarsi quella percentuale diventa molto importante, quindi bene così, c'è qualità, ci sono due o tre giocatori molto forti nell'under 18 e poi sarà quel che sarà, comunque sia nelle prime 4 con l'under 20 sia nella prima 4 con l'under 18, insomma, mi sembra un buon presupposto per dire che al di là dei risultati dentro lì c'è della qualità. Cosa manca? Il passaggio dopo, che è quello dove c'è un buco fondamentalmente anche normativo, se vogliamo, ma principalmente di gestione. I settori giovanili vanno bene, la federazione dal punto di vista di under va bene, dov'è che c'è il nodo? Il salto subito dopo tra under 21 e nazionale maggiore, tra under 20 e giocatori e professionismo, e in questo senso le under 23 diventano un passaggio determinante. Il Bologna è molto lontano da questo passaggio, almeno finché le regole non cambieranno, anche perché c'è un discorso di federazione, di ranking, dove comunque sarebbe difficile entrare nelle liste. Però se dovessero cambiare le regole addirittura, qualcuno dice che entro il 2030 potrebbero diventare obbligatorie le under 23 e passare a 80 le squadre professionistiche tra serie A, B e C, tutto è possibile. Quello che potrebbe succedere, così chiudiamo anche questo cerchio qua, è che si apra nelle more di un percorso che comunque per il Bologna è partito in ritardo, con l'SG in generale, virtuoso, con una società magari di serie C che abbia dei requisiti tra impianti, strutture di un certo tipo e che possa essere un buon ponte per mandare i giocatori a continuare il loro percorso in un contesto favorevole. Questo accadrà. Con chi e quando, entro fine estate, ve lo dirò. E i vostri messaggi partono da questo, che dice, per esempio, prima Bologna-Venezia, quindi tu sei un bosellista, e poi dici chi se ne frega di italiano, ultima Juventus-Bologna, va bene. Bologna-Milan alla prima, anche tu, vedi? Voglio perdere con il Genoa all'ultima giornata, che significa aver avuto una bellissima stagione, va bene. Il Bologna campione d'Italia viene quotato a 100 con un millino, mi sistemo, che dici? E Di Vincenzo che in Turchia prende il doppio che qua, quindi il triplo di tedesco, è che funziona così. E che cosa fai? Gli dice di no? Tra l'altro trova Vincenzino Montella, che magari qualche parola di turco l'avrà imparata, e dai, vi dico per me il calcio italiano senza italiano ci perde campionato italiano, quindi a me dispiace tantissimo. Se va in Turchia farà un'esperienza diversa, a quei soldi lì non rinuncio. Penso neanche lui, e fa bene. Scelta difficilissima, non doveva andare così, però casca in piedi, ecco, mi sembra che caschi in piedi, e soprattutto c'è voluto molto poco comunque di un italiano a spasso per trovargli una panchina. Il Beşiktaş dovrà fare i turni preliminari di Europa League, va bene, per me Vincenzo li passerà, anche perché se quella società gli mette a disposizione 6 banane l'anno, credo che la squadra gliela farà. E anche se non dovesse fargliela proprio come vuole l'italiano, probabilmente gli andrà bene lo stesso, ecco. Quindi gli auguro di fare il meglio e poi vedremo come andrà, lo seguiremo con comunque affetto, spero. E, buongiorno Manfredi, comunque se 10 anni fa siamo saliti in A contro il Pescara è perché ci siamo piazzati meglio in campionato, la regola secondo me è giusta e verrà, sì, però ti ricordi un attimo, comunque secondo me è giusta e va premiato chi si piazza meglio nella classifica finale, Marcello da Chiavari. Non lo so, ha fatto discutere tanto per dire Catanzaro, ma secondo me il piazzamento deve valere, capisco cosa dici tu col Pescara, hai anche ragione, non posso dirti niente, però in effetti quando poi la subisci, non l'abbiamo subita, ma vedendo squadre come Catanzaro che subisce una regola così pesante, forse è un po' troppo sbilanciato. È un po' troppo sbilanciato, cioè, magari giocare il ritorno, se ci fosse una data di ritorno in casa, ecco,

0: difficile oddio, vedo De Siervo intervistato a Sky. Abbiamo il coraggio? Vuoi ascoltarlo? Vuoi provare a preascoltarlo?
1: Tu vai avanti.
0: Io vado avanti. Così di venerdì alle 13.40 è un po' troppo per me. Quindi facciamo così, mi ascolto un attimo De Siervo e vi dico, ma c'è anche Simonelli.
1: Aspetta.
0: Benissimo, allora me li ascolto e ve li faccio sentire tra poco.
1: Aspetta.
0: Non vado in pausa? Sì?
1: Sì.
0: Ok, andiamo in pausa.
2: Mezzogiorno Rosso Blu, presentato da...
3: Ogni superficie racconta uno stile. Da oltre 50 anni, Martelli Marmi realizza cucine, bagni, rivestimenti e progetti su misura in marmo, quarzo, gres e pietra naturale.
4: Martelli Marmi. Design, qualità e tecnologia al servizio delle tue idee.
3: Martelli Marmi, a Castelmaggiore in via Chiesa 67 e su martellimarmi.it.
5: È la rimessa... con la palla nelle mani di Iago, palleggio contro Cole, si muove Edwards che prende, tira subito, da tre! Mamma mia, cos'è stasera il serpente! Altri tre per lui! Edwards, palleggio, arresto, tiro, da tre! Mamma mia, Carson Edwards, da solo! Fallo di Tessitori, che è il quinto, e potrebbero anche esserci gli estremi per l'antisportivo. Vediamo la decisione degli arbitri, ovviamente il Taliercio spinge per l'antisportivo, ma quello è scontato. Espulso Hackett!
2: Umana Reyer Venezia, Olidata Bologna, gara 4. In diretta domani alle 20 su Nettuno Bologna 1.
6: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
7: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
6: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
7: Come risparmia?
6: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
7: E i lavori?
6: Ma c'è Ristruttura Smart.
7: Così ti risparmi anche tu, eh?
6: Uno sconto tira l'altro, solo a giugno, solo da...
8: Iperceramica!
9: C'è un calore che non è solo quello della fiamma, è quello di sentirsi davvero a casa. Primerano da 50 anni crea caminetti su misura, anche senza canna fumaria, stufe a pellet e legna, dalla progettazione alla produzione, fino all'installazione chiavi in mano e per il tuo risparmio incentivi statali.
10: Primerano, 2000 metri quadrati di esposizione di caminetti, stufe a pellet e legna, ad Altedo o su primerano.it.
9: Da Primerano l'impossibile diventa possibile.
11: Sicurezza non è solo chiudere una porta, è sapere che dietro c'è un'azienda con 45 anni di esperienza che progetta, produce e installa ogni elemento con cura artigianale.
12: Invicta, inferriate, cancelli, porte blindate e sistemi certificati, belli da vedere e forti da vivere.
11: Invicta, sicurezza, qualità, eleganza.
12: Invicta, gli esperti in sicurezza. Showroom all'interno dello stabilimento di produzione nella zona artigianale di Pontecchio Marconi, in via Sagittario 1/4.
11: Invicta, chiudi in sicurezza, apri in libertà.
13: Ho voluto cambiare, ma è stato un errore.
14: Già, siamo rimasti senza assistenza e il cancello bloccato.
13: Quindi siamo tornati da Sorce e Vannini. Solo loro potevano risolvere il problema.
15: Sorce e Vannini è unico partner FAC per Bologna e provincia, con soluzioni di automazione accessi per case, condomini e aziende. Cancelli, barriere, porte automatiche, tornelli, videosorveglianza e allarmi.
16: Sorce e Vannini, da 40 anni al tuo servizio. Contatta 051 56 30 63 o sorcevannini.it.
17: Oh Marco, pronto per lo stadio?
18: Ciao Luca, sto impazzendo, devo vendere casa e non so da dove iniziare.
17: Un disastro.
18: Tranquillo, chiama l'agenzia immobiliare Immagina Bologna.
17: È del mio amico Ivan Ricciardi, anche lui rossoblù.
18: Davvero?
17: Certo, ti seguono passo passo e vendi in tutta sicurezza. Casa venduta al primo tiro in porta.
19: Vuoi vendere casa o vuoi fare melina al centrocampo? Chiamaci al numero 051 48 04 59 oppure immaginabologna.it. Immagina Bologna e scendi in campo con la squadra giusta.
20: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
21: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
0: Ah, mi son perso. Dov'è?
1: Cosa?
0: Mi son perso, questo. Posso? Vado.
22: Sì, alla fine vince Sino, ci va a portare in Europa in finale in Turchia e andè da parlò.
0: Aspetta, parla piano.
22: Sì, alla fine vince Sino, ci doveva portare in Europa in finale.

0: male in Turchia e andai da Parlò. Benessere, sempre forza Bologna.
1: In effetti sì, però dai, cosa vuoi? E questo posso?
2: No.
1: E quindi non, sì, in Turchia ci va lui. Poi io vediamo, aspettiamo le novità. Vi volevo far sentire, c'è poco da ascoltare, sinceramente un po' sconfortante, però se volete ascoltare Simonelli e De Siervo, io ve li do. Cosa dici, chicca, li diamo? Sta preascoltando, quindi non posso dirvelo adesso con contezza. Dopo ci colleghiamo con Luca Pinkerle, perché arriva una chicchina dalla FIFA per questo mondiale che, beh, è abbastanza rivoluzionario. Vediamo un po' cosa ci racconta Luca Pinkerle di questo, aspettando che si liberi dall'ultima riunione che ha. E dicevo, posso dare De Siervo e Simonelli? Io li do, beh, vabbè, attualità, che dobbiamo fare? Vado avanti. E nel frattempo è davvero un peccato che Italiano, va bene, questo avevamo letto, ma Orso rinnova o no? Se non rinnova, puntano a tenerlo lo stesso? Non capisco perché si va così per le lunghe. Ma intanto c'è stato un cambio non da poco anche però per Orso. Vero che poteva farlo anche prima, ma di firmare, dico. Però vediamo se questo cambio in panchina magari per lui è una... Dopo aver chiacchierato, perché penso che Tedesco qualche chiamata la farà a Lucumi, penso che la farà anche a Freuler, probabilmente anche a Orso. Sono questi tre i contratti da mettere in ordine. Tra l'altro Ederson va allo United, se non sbaglio, con un contratto che va in scadenza al 27 per una cifra di 45 milioni. Io non so quanto possa valere Lucumi con un anno di contratto, non so neanche quanto lo valuti il Bologna, sinceramente, però mi ha sorpreso quanto veramente abbia pagato il Manchester per avere Ederson lì, con un contratto che, se non sbaglio, scade 2000, anzi ne sono sicuro perché mi ha colpito, scade nel 2027. Non credo che ci sia dentro un più uno a opzione dell'Atalanta, ecco, questo non lo so. Però mettendo scadenza al 27 mi viene da pensare che forse quel più uno che c'è qua non ci sia là. È anche vero che quel contratto potrebbe averglielo fatto Sartori quando Ederson va all'Atalanta. Sì, secondo me potrebbe avere un più uno in realtà, quindi forse a 2 anni. Vi faccio sentire Simonelli e De Siervo.
3: Il calcio italiano mi sembra una domanda pleonastica, nel senso che purtroppo sappiamo che non sta benissimo, però devo aggiungere che la Serie A non è che è messa così male, perché comunque noi abbiamo da 3 anni più di 30.000 spettatori di media per ogni partita, che è un dato storico che non si registrava dagli anni 90, quando avevamo i grandi campioni. Abbiamo un audience in aumento, quindi vuol dire che il campionato italiano è apprezzato, è seguito, abbiamo avuto un 14% di audience d'aumento quest'anno. È chiaro che abbiamo un problema a livello internazionale, perché non abbiamo più i grandi campioni, che sono poi quelli che fanno appeal e che fanno anche crescere i nostri giovani, e io vedo un po' tutto questo collegato.
4: È da Parma che parte le riflessioni sullo stato di salute del calcio italiano. Lo faremo in maniera analitica, come abbiamo sempre fatto, alla luce di dati e, diciamo, esperienze. Cerchiamo di fare anche una forma di autocritica, ma sempre nello spirito costruttivo di rilanciare un campionato che, lo dico e lo ripeto, quest'anno ha superato tutti i record, sia come audience televisiva che come presenza negli stadi. Quindi, diciamo, in qualche modo siamo a tutti gli effetti lo sport più amato dagli italiani, dobbiamo continuare a conservarlo come tale, e quindi dobbiamo cercare di migliorarlo.
1: Così, presidente e amministratore delegato, per oggi l'uscita del calendario di Serie A. Vabbè, meno male l'autocritica costruttiva, mi raccomando. Va bene, apprezzato il campionato di Serie A, seguito, avrei tenuto un po' più il discorso sul seguito. Apprezzato per me è amore a prescindere, che è un po' diverso. E quindi va bene così. No, va bene così, niente. Vediamo sta autocritica dove porterà. E pensate ci possa essere un ritorno di Bucci per i portieri? Tu sei un cretino, no, non credo. E se n'è andato, io pensavo fosse ancora dentro, lo dicevo ieri, ne saluto ancora le gruppi isteriche, ma mi diceva Bazza che è uscito quando arriva Motta, se non ricordo male, lui era entrato e rimasto nello staff e poi invece così. Poi invece ieri Dani mi diceva che Sicignano dovrebbe essere non nello staff di Italiano ma del Bologna, ma anche lì non ho ancora chiesto, sinceramente lo staff ragazzi c'è abbastanza turnover e vediamo. Comunque per Bucci ti direi di no. Qua Tarozzi vice allenatore, il suo miglior risultato è stato 14° posto con il Lecce, prima ancora aveva ottenuto il 15° posto con la Sampdoria, mentre successivamente è arrivata una retrocessione con il Monza, quest'anno inoltre era il vice di Pioli alla Viola, francamente non mi sembra una scelta così entusiasmante. Ma io voglio dire, ma veramente ti dico, ma tu vai a vedere i piazzamenti del vice allenatore? Aiutami, ma come ti viene, cioè non ti capisco, lui è stato
2: tutta la carriera di...
1: Ma perché vai a vedere i piazzamenti del vice allenatore? Tu devi vedere l'esperienza che ha fatto un vice allenatore, con chi lui l'ha fatta, con D'Aversa a Lecce per esempio, alla Sampdoria come scrivi, la retrocessione con il Monza è vero, ma un Monza che era completamente senza capo né coda da un punto di vista proprio finanziario. E invece quell'esperienza dove è andata molto male è stata la prima volta insieme a Pioli lì a Firenze, che lì sinceramente non so che cosa ci sia o non ci sia, ma di quello che un vice devi guardare è la carriera fatta, sì, non tanto dal punto di vista dei risultati, ma in che piazza è stato, con chi ha lavorato, e in un percorso che può essere utile a una rosa e un profilo, se non altro, di allenatore che non ha niente a che vedere con il Lecce al 14° posto, che tra l'altro è stato un grande risultato, se proprio ti devo dire la verità, se ne vogliamo parlare, o il 15° posto con la Samp, capito? E con la Samp mi sembra che fosse ancora D'Aversa, ma forse no, dopo ci guardiamo se vuoi. E starei lì, hai capito? Ma perché devi metterti a guardare delle robe? Allora Bazzani non è stato un buon vice, eh? Perché ha fatto soltanto da vice con Cosmi delle serie B, giocandosi la salvezza all'ultima, a volte riuscendoci, a volte no. Cosa c'entra? No? Non li valuterei così, capito? Quindi delle due guarderei quanto può essere funzionale per quello che ha acquisito in questi anni di esperienza in Serie A, in Serie B, perché ne ha fatta, e conoscendo molto bene la piazza, la città e come ragiona. Con questo può essere molto utile. E allora, al di là dell'amore sconsiderato che ho per Tarozzino, perché ce l'ho, dai, da tifoso, e poi è sempre stato un po' una bella figura da accostare a Bologna, sempre nei miei ricordi, credo che possa essere una scelta molto azzeccata. Ovvio, bisogna che gli incastri funzionino bene, che il feeling con Tedesco sia di un certo tipo. Io li farei dormire in camera assieme per dire, per il resto dei loro giorni, ma per accelerare un processo che invece sì, è questo che delle due può preoccupare di più, non è detto che sia così automatico. Però di questa cosa, per esempio, ne parleremo nel collegamento con Bazza mercoledì prossimo, con Bazzani, che voglio dire, da questo punto di vista, secondo me è un master che può farci di un quarto d'ora, forse gli chiederò anche qualcosina di più, per spiegarci proprio come sono un po' le alchimie, come si costruiscono, quali sono le differenze, perché tanti allenatori affidano al vice compiti diversi, cioè non tutti, c'è chi gli fa fare il 90% del lavoro, chi lascia fare solo il 10% del lavoro e via dicendo. Ne parlavo con lui quando era a Campo di Marte mercoledì, insieme ad Ale De Giuseppe e a Emilio Marrese, ed è stato molto interessante. È andata via un'ora e un quarto con una velocità a parlare di queste cose, e quindi spero che possa stare un po' di più con noi e spiegarci un po' quali possono essere gli scenari, come funziona, come si potranno incastrare, quali sono i rischi. Ecco, queste bisogna guardare, non guardare i piazzamenti. Non c'entrano, non fanno parte secondo me di una valutazione, capito? E ciao Manfred, tra l'altro se non sbaglio Beşiktaş, che l'anno scorso fu eliminato proprio ai preliminari dallo Shakhtar, non mi ricordo sinceramente. Meglio Atalanta subito che Sarri ci mette un po' a registrare la difesa, ma voi dite? Perché no? Sicuramente trovare le grandi prima per me è un vantaggio, lo continuo a dire, non lo siamo mai riusciti a sfruttare. Tipo l'anno scorso abbiamo perso a Roma, abbiamo perso col Milan, però è un vantaggio. Il problema è che siamo arrivati poco rodati anche noi, abbiamo ingranato un pochino dopo e siamo andati a bomba subito dopo. Torino fuori casa, Lecce ultima in casa. Beh, Lecce ultima, facciamola là allora, dai, è una bella trasferta, d'estate. Buongiorno Manfred, credo che i 6 milioni siano per 2 anni. No, lo chiedevo anche a Leo, non so perché ci sia. Oh, magari abbiamo capito male io e Leo, ma sia io che Leo abbiamo capito 6 milioni a stagione. Per 3, per me Vincenzo non ci va. Ho sbagliato, scrivito. Ah, ok, va bene. Quindi sì, direi che sono 6 milioni l'anno, sono tanti, tantissimi. Va bene, cioè, diciamoci la verità. Non si possono rifiutare. Ai 20, mi scrive Luca Pinkerle. Va bene. E poi ancora, volevo chiedere, Materazzi è stato scelto dal mister o dai dirigenti? Grazie Giulio. Dal Bologna è stato scelto dai dirigenti, ovviamente condiviso con Tedesco, dove mi sembra però che abbia dato veramente carta bianca, e questo può far pensare. Cioè, per me è uno che probabilmente si accentra molto del lavoro, delega, e per lui magari il vice deve essere uno che esegue quello che si fa nella routine quotidiana dell'allenamento, cose molto standardizzate. Pensando anche al profilo, magari uno che ha proprio meccanismi molto precisi, e quindi pensando a come è andata un po' la dinamica, potrebbe essere che a Tedesco, se devo partire da zero, uno vale l'altro, no? E quindi a Bologna può essere parso ideale portare un profilo che conosca bene la piazza, per un allenatore che viene da fuori, che conosca bene la Serie A, che conosca molto bene il calcio italiano, che qui si ambienta subito bene perché è a casa sua. Mi sembra un buon compromesso, devo dire la verità. Vediamo. Spero che Fenucci non abbia dichiarato che ci sono negli under degli incedibili. Va bene, prima giornata a Lecce, Bologna ultima giornata col Toro, come dice Bosello. Il Toro italiano sottostimato, Napoli, Juve, Milan vanno a cercare chissà cosa, avrebbe meritato una di queste chance. Ale 67, sono d'accordissimo con te, se non fosse arrivata l'offerta così importante da lì, che comunque è campionato turco e non arabo o asiatico o esotico, comunque, bah, per me, facendo come ha fatto Paladino l'anno scorso, nel giro di 3-4 mesi ci sarebbero state altissime probabilità di vederlo sedere in una panchina importante. Ma il Catanzaro aveva perso l'andata 2-0, vero, ma poi alla fine valsa la classifica. E aspetta, però ho perso un messaggio. Ho letto che una squadra di Serie A è interessata a Ravaglia, ne sai qualcosa Stefano da Imola? Ma ne ha parlato Di Marzio, di Udinese per esempio. A me non risulta. Però magari da Udine non hanno mandato ancora, neanche fatto dei sondaggi e quant'altro, parlano di Okoye che potrebbe uscire, e quindi perché no Ravaglia? Vediamo, io Fede gli auguro un'esperienza fuori, giocando da primo però, quindi se dovesse essere udinese, chapeau, meglio di così non potrei augurargli. A Udine si sta da Dio, e poi è una Serie A di livello, quindi sarebbe, penso, una soluzione perfetta per lui. Poi vendita, prestito, non ne ho la più pallida idea. Andiamo in pausa.
5: Mezzogiorno Rossoblù, presentato da...
6: Cerchi soluzioni su misura per la tua casa o il tuo progetto? Martelli Marmi realizza top cucina, scale, pavimenti, rivestimenti e arredi con materiali prestigiosi e lavorazioni di precisione.
7: Martelli Marmi, dal 1967, qualità e innovazione al tuo servizio.
6: Martelli Marmi, a Castelmaggiore in via Chiesa 67 e su martellimarmi.it.
8: È la rimessa con la palla nelle mani di Iago. Palleggia contro Cole, si muove Edwards che prende, tira subito da tre. Mamma mia, cos'è stasera il serpente? Altri tre per lui. Edwards, palleggio, arresto, tiro da tre. Mamma mia, Carson Edwards da solo. Fallo di Tessitori, che è il quinto, e potrebbero anche esserci gli estremi per l'antisportivo. Vediamo la decisione degli arbitri. Ovviamente il tagliercio spinge per l'antisportivo, ma quello è scontato. Espulso Hackett.
5: Umana Reyer Venezia, Olidata Bologna, gara 4. In diretta domani alle 20 su Nettuno Bologna 1.
9: Da Spaccio Occhiali Vision, risparmio dal 30 al 40% su nuove collezioni Vista e Sole 2026. Controllo computerizzato della vista gratuito, applicazione e consulenza lenti a contatto. Vi aspettiamo nei nostri grandi centri ottici, ad Imola via Selice 39. La promozione scade il 30 giugno.
10: Questo divano è bellissimo.
11: Prendilo.
10: Aspetta, anche quello.
11: Deciditi.
10: Non posso. Ora da CPI Tagliati, con il fuori tutto per rinnovo showroom, sconti fino al 50% su divani e poltrone in esposizione.
11: Problemi seri.
10: Allora li provo tutti.
9: CPI Tagliati, dal 1947, i tappezzieri di Bologna, a San Giorgio di Piano, in via 2 agosto 1980, 41.
12: Il successo non è solo fortuna, è anche una questione di scelta. Per questo tutti chiamano Marzocchini. Noleggio e vendita di piattaforme aeree, escavatori, mini pale e attrezzature per ogni sfida edile. In più, consegna immediata, assistenza e copertura assicurativa. Perché Marzocchini è competenza e affidabilità. Sempre. Prova anche il servizio 360 gradi linee vita. Marzocchini, chi costruisce il futuro. Sceglie. Da 40 anni a Bologna. Preventivo gratuito su marzocchini.it.
13: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
14: Sì, è di là sul divano.
15: Salve.
13: Ma questa signora non è mia madre.
14: E che fa? È uguale, no?
16: Se non ami le sorprese, scegli IREN 36 Fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
17: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
18: La tua estate a Bologna è Sequoia Music Park, una rassegna musicale immersa nel verde, musica, live dei migliori artisti internazionali e nazionali, un'area gratuita, food, beverage e tanto altro a pochi minuti dal centro di Bologna. Nick Epp, Of Monsters and Men, Interpol, Belle Sebastien, Luque, Fulminacci e tanti altri artisti vi aspettano al Parco delle Caserme Rosse, via di Corticella 147, Bologna. Sequoia Music Park, dal 16 giugno al 23 luglio, un mese di musica e divertimento. Info e biglietti su Sequoia Music Park.com e su ticketone.it.
19: Angelo, perché ti affidi sempre ad Apple?

0: prefabbricati, antinfortunistica e tanto altro per aziende e privati. Ames a Calderara di Reno e su amessrl.it. WhatsApp 378 30 49 686.
1: Chiedici informazioni sulle nostre paratie antiallagamento. Proteggi i tuoi locali. Pioggia fuori, tranquillità dentro.
2: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
3: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
4: Oddio, mi sono affogato. Ben ritrovati, sono le 13.02, adesso ci colleghiamo con Matte Negri, che è con me?
5: Eccomi.
4: Ah Matte, buongiorno. Allora, sei buongiorno carico per il calendario che deve uscire?
5: No. Bologna-Torino la prima. Via, segga così.
4: Così. E l'ultima?
5: Andiamo a Giuve.
4: Mi.
5: Va di bene. Casa. No. Torino nel nostro destino, prima e ultima.
4: Va bene, mi piace così. E scusami, mi sono ho un nodo allo va bene. Ce la faccio.
5: No, cosa è successo? Perché ti ho nominato la Juve, ti è venuto mal di stomaco, mi dispiace.
4: E...
5: pronto?
4: No, no, sto ascoltando.
5: Ah, perdonami.
4: Dicevo, allora, sì. Allora, con te, di che cosa vogliamo iniziare a parlare? Intanto parliamo di italiano che va al Besiktas, ci va per te, eh? 6 milioni l'anno netti?
5: Beh, io non so cosa aspetto di dire di sì, però non lo so, secondo me potrebbe essere una bella esperienza anche per lui. No, visto che ha sempre avuto il problema lingue, è sempre stato legato al campionato italiano, fare un'esperienza all'estero. In questo momento poi il campionato turco comunque sta iniziando a prendere delle quote, secondo me, anche a livello europeo. Cosa dici te?
4: Non lo so, hanno tanti soldi.
5: Quello aiuta nel calcio, eh?
4: Sicuramente cioè. Sì. Ma ti come dispiace vita, di non vedere italiano? Ho fatto una domanda a Bosello. Possiamo già parlare di crisi Napoli senza un italiano in una squadra di Serie A? Con Allegri che si siede alla panchina?
5: Addirittura?
4: No, perché sono 6 punti assicurati per Max.
5: Ah, ecco, quello sì. Sì, quello è vero. Non ci avevo pensato. Ma è colto in contropiede.
4: Gli ha fatto uno sgambetto. Tu mi hai fregato la sì. Panchina, io libero il campo. E adesso sono affari tuoi. Perché esatto. È un po' l'antidoto, dai, Max è sempre stato un po' l'antidoto di Vincenzo. Insomma, gli scontri diretti è impietosa. È l'unico con cui ha un dato così schiacciante.
5: È vero, è vero. Sì. Ma il corto muso lo soffre, si vede il buon Vincenzo.
4: Sì, che si sarebbe anche potuto un attimo adattare, visto che insomma ogni giorno vai a schiantarti contro un muro lì, magari se a quella curva tutte le volte la sbagli, non la prendere in terza, falla in seconda, cioè, o no?
5: La prima poi si farà anche in terzo, dai.
4: Ci passa, lui è convinto che da lì ci passa a filo di quel muro. Va bene.
5: È quello che ti dice, vai sereno, beh, ce la faccio. Hai capito? Vabbè, ci sta.
4: E ti volevo dire questo, allora vabbè, intanto i ragazzini, insomma, tu sei uno di quelli che gliene frega del settore giovanile o fino a un certo punto, finché non li vedi arrivare su tutto.
5: Allora, a me non si dice, però fa molto figo, fa molto ignoranto come sono io.
4: Vabbè, è molto
5: a me mi, esatto, mi gasa parecchio perché è la base di partenza se vuoi avere delle fondamenta solide, no? Mi viene da dire. Quindi, a parte che ultimamente stiamo vivendo nel segno di Lo Monaco, perché tra primavera e under 18 è sempre lui che ci risolve che ci tira via le castagne dal fuoco. Quindi, meglio così. Noi iniziamo a fare dei paragoni perché non porta molto bene solitamente. Però, sì, a me interessa seguirla le giovanili. Più la primavera che l'under 18, sono sincero.
4: Ci sta. L'under 18 io solo perché ho visto 2 o 3 ragazzi veramente forti. C'è Rossitto, per dire, che mi fa impazzire.
5: Ma è il figlio?
4: No, non credo.
5: Di quello che giocava Udine?
4: C'è un ragazzo,
5: no?
4: Che si chiama Tomba, ma non credo che sia parente di Alberto.
5: Mai dire mai, mai.
4: No, non so se sia parente o no, però è molto forte. Gioca alla sinistra. Ha un bellissimo uno contro uno, è molto veloce, bravo, molto, molto, devo dire la verità. e c'è Badori a centrocampo, che è un ragazzo arrivato dalla Serie A ghanese a gennaio, sì. Quindi giocava
5: Nigri
4: già con i grandi.
5: Nigri non è mio parente. Non è, vai, me non è mio parente.
4: E anche lui si vede che è più pronto degli altri, gioca a vertice basso di centrocampo, e per me è molto forte, per dire, per l'età che ha. E tra l'altro lui sarà già chiamato a fare il salto in primavera, perché ha già l'età che non può fare con l'under 18 l'anno prossimo, quindi vedremo un po'. C'è qualcuno veramente bravino. Lo
5: bene,
4: Monaco,
5: dai.
4: Ovviamente, lo Monaco, che è andato a giocare con i grandi, cioè quelli della primavera, dell'under 20, ma lui è un under 18 fondamentalmente, infatti ieri ha giocato, ha fatto una doppia e così via. Quindi insomma c'è qualcosa di che si muove, dai. Però capisco anche quelli che dicono: finché non li vedo arrivare in prima squadra me ne frego.
5: Vabbè, ma la strada è lunga comunque, non è che possono venire su domani mattina.
4: Ti piacerebbe un under 23?
5: Come squadra, dici? Da mettere in Serie C?
4: Da mettere per il Bologna, sì, in generale. Ti interessano queste cose?
5: Mi piacerebbe, però fatta per bene. Cioè, se la devo fare in stile Milan, che aveva mandato Origine all'Under 23, non so quanto senso possa avere. O aveva comprato l'ex... cos'era? L'ex punta dell'Inter Primavera, che aveva 34 anni, com'è che si chiamava? Che era andato a giocare in Spagna, Longo.
4: Perché
5: da far
4: poi
5: giocare nell'under 23, cioè che senso ha, se, scusami,
4: che l'under 23, giocando comunque un campionato, per esempio la Serie C, ha bisogno di qualche giocatore di esperienza, soprattutto della categoria, lascia perdere l'acquisto all'estero, della categoria che ti permetta comunque di non farti
5: ma se retrocedi
4: pezzi,
5: che
4: no?
5: Problema c'è, cioè nel senso adesso il livello, io capisco tutto
4: il livello, mantenere il livello per far crescere i giovani a un livello apprezzabile, perché già la Lega Pro così così, però
5: vuol dire che ti fai un anno di dica e comunque ti fai le ossa nel caso e punti a ritornare sull'anno dopo. Cioè per me non è così, cioè il mantenimento della Serie C per me non è la cosa prioritaria. Per me la priorità è che questi ragazzi giochino
4: a pallone,
5: a dei buoni, bravo, a dei buoni livelli, e i risultati, cioè se vuoi far venire su della gente buona i risultati devono venire in secondo piano, però perché è normale che all'inizio i risultati non arrivino. Cioè ti faccio l'esempio della pallavolo, soprattutto quella femminile, nel momento di crisi aveva fatto il Club Italia, che faceva, non faceva classifiche in Serie A, però c'erano queste ragazzine di 16-17 anni dove sono venuti fuori la Egon e la Silla, giocavano nel Club Italia, giocavano contro squadre di Serie A, sono arrivate ultime, però sono venute fuori queste poi, che hanno vinto tutto, tutto quello che si poteva vincere l'hanno già vinto.
4: È una cosa simile che sta facendo anni. L'Inghilterra, almeno è un progetto che hanno lì a terra. Non so se lo faranno.
5: E com'è che loro sono sempre più avanti di noi in tutto?
4: Ah, guarda, ho fatto sentire prima Simonelli e De Siervo, non c'è da stupirsi, poi vediamo che cosa farà Malagò, visto che comunque Malagò sembra essere il prescelto.
5: Ah beh.
4: e vediamo che cosa metteranno a terra. Adesso ci sono delle proposte di legge, ve le ho mandate sulla chat della radio, leggetele. Devo dire in parte interessante, e quindi va un po' guardato un po' bene e tutto quanto. Va bene, e per il resto allora di italiano abbiamo parlato. Tarozzino come vice?
5: Beh, bello, dai, sono contento.
4: Sì?
5: Io sono contento, sì, dai.
4: Primo ragazzo, mi ha mandato i piazzamenti di Tarozzi nelle panchine come vice, i vari piazzamenti in classifica. Secondo te è giusto come parametro per valutare un vice? Te lo chiedo, scusa.
5: Io credo di no.
4: Ok.
5: Cioè, e... sinceramente non credo sia... Sì, una parte sarà anche colpa sua, però non credo sia... solo ed esclusivamente colpa sua, ecco. Cioè, allora, quanto conta il vice nelle scelte di squadra barra formazione? Da 1 a 10?
4: Conta tutto lo staff, poi è ovvio che la responsabilità di tutto è sempre dell'allenatore.
5: Certo, e sono d'accordo, però è difficile che un allenatore demandi la scelta della formazione titolare al secondo.
4: Allora,
5: cioè, magari chiederà consiglio, ma non credo che gli dica falla te.
4: La sua carriera comincia, se non sbaglio, intorno al 2011, parlo di fuori dal campo, a Sassuolo come team manager, Dopodiché fa il vice di Pea. Fa il vice di Pea
5: a Sassuolo.
4: A Sassuolo. Lo segue a Padova 2 anni.
5: Ok. Beh, Pea a Sassuolo non ha fatto la Serie A? No? Non era Pea?
4: Sai che andiamo indietro, ma secondo me sì.
5: Cioè, secondo me vengono su quell'anno lì,
4: Secondo me vengono su e poi dopo viene esonerato Pea? Forse sì.
5: Secondo me sì.
4: Penso di sì. Poi va a Padova, comunque, sempre con Pea. E Juve
5: che non so cosa possa aver
4: versa.
5: Fatto. Per... Ok.
4: Oltretutto si fa... Virtus Lanciano, prima con D'Aversa e fa diversi anni, e poi con Morrone, una partita secca. Morrone che lega la primavera, sì. Poi fa Parma, sempre con D'Aversa, Sampdoria, sì. Così io rispondo anche al ragazzo di prima, con D'Aversa, e invece Lecce con D'Aversa, segue Bocchetti per 7 partite al Monza.
5: Okay.
4: 7 partite, giusto per parlare dei piazzamenti dell'amico di prima, e poi va con Pioli e fa le sue 14 partite. Quindi diciamo che le ultime 2 esperienze
5: ne ha fatte 21 in 2 anni. Diciamo.
4: Sì, sono 7 partite col Monza e 14 con la Fiorentina. E non sono andate bene, ma in uno staff nuovo che va tenuto in considerazione. Però con D'Aversa, devo dire, è andato molto bene. Non si può dire altro, però io, ragazzi, so che D'Aversa non è sexy. Oltretutto mi ha fregato allo stadio perché era squalificato il mio posto, quello del CIV. Gliel'ho anche detto, ho detto: questo è il posto di Civolani, glielo lascio solo perché è lei. Ma a me D'Aversa piace come allenatore, può star sulle balle, ha un carattere.
6: Ti ha risposto, però
4: mi ha guardato come se fossi un pazzo.
6: Ero curioso di capire quello.
4: Era Clerio testimone che rideva. Detto, glielo lascio solo perché lei, mister. Questo è il posto del cinema, quindi mio. E però ed era completamente alienato perché comunque doveva iniziare la partita, lui era squalificato e si è seduto lì su. Vabbè. E tra l'altro allenava proprio il Parma.
5: Sì.
4: Allenava proprio il Parma, era quegli anni lì. Vabbè. A questo punto, quindi, ti dicevo, a te D'Aversa piace, per me è un allenatore forte. Io il Toro che non conferma D'Aversa, per me fa una cappella. Poi prendono, per l'amor di Dio, mi vai a prendere un giovane Aquilani oppure Abate, perché Aquilani va al Sassuolo, ancora intanto hanno parlato il Sassuolo con Aquilani, il Torino con Aquilani, il Sassuolo ha parlato con Abate, il Torino ha parlato con Abate. Ora scelgono, praticamente si piazzano quei due, vedremo dove andranno. Io però D'Aversa l'avrei tenuto al Torino, per me ha fatto molto meglio di Baroni, anzi indiscutibilmente molto meglio di Baroni, e per me D'Aversa è uno di quelli sottovalutati.
5: Pensa che io invece avrei ripreso Vanoli se fossi stato al Torino, non avrei neanche mai cambiato per Baroni io. Quindi non faccio, a me D'Aversa non fa impazzire. Sono
4: Cairo
5: sincero.
4: Che riprende Vanoli è un po' come il fiume che risale la montagna, cioè non lo vuole vedere neanche disegnato. Beh, insomma,
5: è un po' come Saputo che riprende Motta, uguale.
4: Ragazzi, ha vinto 3 partite e ha cominciato a fare lo sborone andando addosso anche lui a Cairo. Beh, insomma, ti pagano lo stipendio, cosa fai? Ti metti a fare l'ultras? Ma sei un cretino, cioè, insomma, che se l'è giocata male, l'ha esonerato perché non poteva fare altrimenti. Beh, insomma, tutto c'è un limite.
5: Sono d'accordo, sono, però cioè, non aveva, cioè, nella stagione di Vanoli pronti via, ti si fa male Zapata, finisce la stagione al mercato di gennaio, gli chiede una punta, gli ha comprato El Mas, che è tutto tranne che una punta, cioè, perdonami, faccio comunque un campionato super mega dignitoso, ci sta che posso dire oh grazie.
4: Ma tu Vanoli l'avresti tenuto alla Fiorentina?
5: Beh, adesso bisogna vedere chi prendono al posto di Vanoli, sono curioso di capire quello.
4: Cioè, è un grande incompreso o è semplicemente molto antipatico?
5: Per me è la seconda.
4: Ok.
5: Però dal punto di vista tecnico-tattico, secondo me ha visto di peggio, ecco. Cioè, se tu mi chiedi oggi a Bologna preferiresti Vanoli o D'Aversa, ti dico Vanoli, anche se non mi sta simpaticissimo. Cioè, se invece devo scegliere in base alla simpatia, dico D'Aversa, ma se devo scegliere come allenatore, forse dico Vanoli.
4: Ok, saluto il monte che cerca di mettere acqua sul fuoco, non ha capito. Non si mette acqua. No, niente. Però fa sempre grande mediatore al suo lavoro. Ascolta, stai con me 5 minuti e che vado un attimo in pausa e torno.
5: Sì, sono qua. Sì.
7: Baseball Serie A. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato della Unipol Fortitudo Bologna.
8: Batte profondo vaglio, infila una valida a due basi. Bel legno in mezzo agli esterni a parte di vaglio, che adesso si ferma in seconda.
9: A casa ancora Hernandez. Batte doboletta, quello che volevamo, un profondo al centro. Entra il punto del 4-0, quindi compito eseguito in modo magistrale da capitano doboletta. 4-0 Unipol.
7: Oggi e domani alle 20.30, Hot Sand Macerata, Unipol Fortitudo Bologna, presentato da
10: Landuzzi Caldaie, centro assistenza autorizzato Baxi, Herman Sognetu Val, Unical, Beretta e Silver.
11: Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
7: Tutto il campionato della Fortitudo Baseball, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
12: Questo divano è bellissimo.
13: Prendilo.
12: Aspetta, anche quello.
13: Deciditi.
12: Non posso. Ora da CPI Tagliati, con il fuori tutto per rinnovo showroom, sconti fino al 50% su divani e poltrone in esposizione.
13: Problemi seri.
12: Allora li provo tutti.
14: CPI Tagliati, dal 1947, i tappezzieri di Bologna, a San Giorgio di Piano, in via 2 agosto 1980, 41.
15: Nel 1975 usavi gettoni per telefonare e nasceva Tecno Alarm Faenza. Oggi utilizzi lo smartphone e l'intelligenza artificiale e Tecno Alarm ancora protegge la tua abitazione e i tuoi beni con sistemi di sicurezza ad alta tecnologia. Scegli chi potrà stare al tuo fianco nel tempo. Non farti ridurre in mutande dai ladri. Tecno Alarm Faenza. 50 anni di esperienza nella videosorveglianza, antintrusione e rivelazione incendi. 0546 62 23 33. tecno-alarm.it.
16: Ho voluto cambiare, ma è stato un errore.
17: Già, siamo rimasti senza assistenza e il cancello bloccato.
16: Quindi siamo tornati da Sorce e Vannini. Solo loro potevano risolvere il problema.
18: Sorce e Vannini è unico partner FAC per Bologna e provincia, con soluzioni di automazione accessi per case, condomini e aziende. Cancelli, barriere, porte automatiche, tornelli, videosorveglianza e allarmi.
19: Sorce e Vannini, da 40 anni al tuo servizio. Contatta 051 56 30 63 o sorcevannini.it.
20: Ecco la refurtiva McDonald's.
21: Che cosa abbiamo qui?
22: McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
23: E ci sono anche i McFits irresistibili.
24: I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti, prima che dobbiamo restituirli.
25: Forwerk Point Bologna, l'esclusivo negozio folletto e bimbi della città, con l'originalità e la garanzia del marchio Forwerk. Forwerk Point Bologna, in via Bombicci 6, al centro commerciale Fossolo 2.
26: Spaccio Occhiali Vision, risparmio dal 30 al 40% su nuove collezioni Vista e Sole 2026. Controllo computerizzato della vista gratuito, applicazione e consulenza lenti a contatto. Vi aspettiamo nei nostri grandi centri ottici, ad Imola via Selice 39. La promozione scade il 30 giugno.
27: Ogni giorno chi lavora in quota si affida a qualcosa di invisibile, ma vitale, la sicurezza. Con CA Sicurezza la protezione è sempre a norma. Progettiamo, installiamo e revisioniamo linee vita nel pieno rispetto del decreto 81 e del DGR 699. Perché prima della manutenzione c'è la prevenzione. CA Sicurezza, in via del lavoro 104/3 a Casalecchio di Reno. La tua sicurezza è la nostra priorità. Scopri di più su casicurezza.it.
28: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
29: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
4: E allora siamo ancora con Matte Negri. Matte,
5: sì.
4: Tu. Al 30. Hai 30 Pinkerle. Abbiamo ancora 10 minuti. Ti voglio far sentire questo audio qui. Posso?
5: Sì.
0: Ciao Manfred, buongiorno, Massimo da Sedigno. Ho visto anch'io ieri Tomba, tra l'altro mi sembra che abbia faccia anche un ottimo slalom in mezzo ai giocatori. Ciao.
4: Va bene, vabbè, scusami, è colpa mia. Da qua devo ripartire. Italiano va a prendere 6 banane all'anno, credo che alla fine gli sia andata bene, questo siamo d'accordo. Il giardiniere di Tedesco è stato finalista al taglio siepe di Dortmund del 2009, va bene.
5: No, più che altro dici che imparerà a dire, visto che il Besiktas cosa fa, la conference?
4: E l'importante è ridere sempre.
5: Manfred, il Besiktas cosa fa, la conference, no?
4: E va a fare i preliminari di Europa League, se non ricordo male.
5: Vabbè, sì, comunque giocherà di giovedì, mi viene da dire. Dovrà iniziare a imparare, nel caso, il buon italiano, come si dice, giovedì domenica in turco.
4: Dove va Paladino? Non si sa.
5: Anche quello è un bel mistero. Canzone. Esatto, quello è un bel mistero, però dai, è 2 anni che fa bene ed è 2 anni che a giugno è a spasso, se ci pensi, no?
4: Ma direi di sì. Ma scusate, avete mai visto Vanoli come si comporta in panca? Boh, io non l'ho mai notato. Campionato 24-25, quando era al Toro Bologna, Torino, che vincemmo con autogol di Biraghi al 93esimo, ero in tribuna e tante volte mi soffermavo a vedere come si comportava Vanoli, un autentico tarantolato. Vabbè, ma quello fa parte del calcio italiano, soprattutto, come si dice qua in Spagna, un loco total. È matto, in poche parole, matto nel senso buono. Tarantolato, si muove tanto, anche italiano non è uno che quando sta in piedi e
5: la prende con serenità.
4: Beh, insomma,
5: A me sembrava un po'
4: Fossi il Toro andrei dritto su Paladino, senza alcun dubbio, in effetti.
5: Ma il Toro, cioè, nel senso, Paladino si crede un allenatore da Torino, è questo che non riesco a capire.
4: Tu ti spieghi per quale motivo hanno messo fuori la voce che noi avremmo chiamato Paladino e lui ha rifiutato? Te lo spieghi perché?
5: Sono quelle cose che devono per forza mettere zizzania dove non c'è. Non riesco a capire, cioè, per me cioè, veramente la voce era sia Paladino che De Rossi. Non so se l'hai letta tutte e due.
4: Le ho lette tutte e due, certo.
5: Sì. Quindi hanno rifiutato loro, hai capito? Poi dopo noi in 10 minuti fermiamo Tedesco, così, hai capito?
4: Il motivo è che non andrà mai giù questa situazione di adesso. Qual è il problema?
5: Cioè, dici della società? Dici della società?
4: Dici. Che hanno fatto 3 anni decisamente buoni. Questo è il problema.
5: A me fa molto ridere sta roba, perché nel senso, una volta che gli si può dire cavolo, avete fatto un lavoro egregio, no, bisogna trovare il fatto che
4: fanno cagare,
5: nel senso, non riesco a capire perché, cioè,
4: perché
5: nel
4: così, senso perché che comunque fanno cagare, basta,
5: ma
4: l'ho detto 3 volte, 3 euro, basta, cambiamo discorso, che mi arrabbio,
5: no,
4: io qui.
5: Ma anche se fosse una notizia pseudo vera, a che pro metterla? Cioè, nel senso, a me, tifoso lettore del giornale, cosa me ne frega? Cioè, mi dovrebbe far rabbia il fatto che Paladino abbia detto di no e qua è venuto Tedesco?
4: Ci ha fatto il titolo?
5: Ma a me cosa me ne frega?
4: I portieri di Bologna sono migliorati in maniera esponenziale, proprio da quando è andato via Bucci. Per me non è un caso, no? Non da quando è andato via Bucci, che comunque è andato via. Da quando è arrivato, è sicuramente il preparatore di Thiago.
5: Sì. Lui ha fatto tanto la differenza.
4: Da cui è nato, da cui è venuto fuori, abbiamo già detto tante volte, Magnani e via dicendo. E poi, secondo me, ha fatto comunque bene, perché comunque l'anno scorso Luca è andato comunque fortissimo. E quindi a meno per mantenimento?
5: Sì. Sì.
4: E con Rosati e Siciniano?
5: Sì, dai, sì.
4: E poi si è rotto ed è andata come andata, però mi sembra che anche Pessina non stia venendo su male, per dire, per personalità e per tutto, per come si, da quando si è aggregata la prima squadra, negli allenamenti. E mi dicendo, quindi non lo legherai molto al povero Luca Bucci?
5: Io lo
4: condannato a morte, ovviamente, per le mie gruppi. Ormai uno scarso, figurati, un cretino, il peggiore, è andato a Cagliari a fare malissimo, oltretutto. Ma l'ho condannato, e mi dispiace, solo colpa mia.
5: In effetti, tutti quanti vorremmo solo Caprile, cioè, nel senso, infatti, tutti quanti vorremmo Caprile in porta al posto di Lucas.
4: 25 milioni,
5: lo so,
4: almeno. Chiedono, poi bisogna vedere se li prendono.
5: Scarpe. Esatto.
4: Bisogna vedere se li prendono anche. Per me no. Per me no.
5: Dici?
4: Non lo so. Dal Bologna di sicuro no.
5: Vabbè, dal Bologna
4: sul mercato,
5: questo...
4: sul mercato non lo so. Non lo so. Li vale per te Caprile 25 milioni? Forse sì.
5: Secondo me sì.
4: Per una cifra molto vicina, Di Gregorio è andato alla Juve.
5: Cioè, per me Caprile Di Gregorio è meglio Caprile.
4: In prospettiva, forse oggi pronti via, non lo so.
5: A me Di Gregorio non fa impazzire.
4: Lo so,
5: cioè, io, per esempio, se
4: a
5: fossi la
4: sì,
5: Juve, per me il titolare sarebbe Perin. Quindi figurati te,
4: dici, eh?
5: Sì.
4: Le voci su Montipò in arrivo, vere? Mamma mia,
5: ma ancora Montipò, davvero?
4: Te lo giuro.
5: Ma no, speriamo di no, cioè.
4: È figlio di Fabio Rossitto.
5: Vedi, dico. Allora avevo ragione.
4: So,
5: vedi?
4: Ti prendevo in giro, bravo tu.
5: Vedi, vedi.
4: Non so se sia vero, lo scrive questo ragazzo. Chi è? Ettore? Va bene. Potrebbe. Aspetta, dice la chicca, e poi ciao Manfred, sono Mary. Ciao Mary.
5: Ciao.
4: Una canzone fantastica, te la ricordi, Mary?
5: Data via.
4: No. Comunque, forse mi è sfuggito qualcosa, ma Tedesco del suo staff non si porta dietro nessuno, no, se ne porta. Perché è tutta mattina che sento questo discorso e non ho capito come mai. No, alcuni rimangono con lui, altri si fermano per altri motivi. Forse anche addirittura il... sicuramente il vice, c'era un dubbio sul preparatore dei portieri, ci sono un po' di questioni da ancora da definire, ce le diranno in sede di presentazione di Tedesco, che direi che fra una settimanina dovremmo esserci, e lì capiremo un po' tutto molto più nel dettaglio. Ciao Manfred, tornando a Tarozzi, quindi secondo allenamento chi lo sceglie? Quindi secondo, scusami, allenatore, non allenamento, T9,
5: sì.
4: Chi lo sceglie? Tedesco, la società Max? Ha fatto il casting in Bologna, ha fatto i colloqui Tedesco e ha scelto Tarozzino. Perfetto, questo direi che è un po' il succo del discorso. Quando parli di stipendio da 6 milioni sono netti o lordi? Netti. C'è un bel po' di differenza, grazie amico, lo so bene. direi di sì. Allora, Matte, allora tu hai detto, scusami, ricordami ancora, la tua previsione è Torino in apertura,
5: Bologna, e Torino, Juve. E l'ultima invece è Juve Bologna, sì,
4: allo stadium.
5: Allo stadium, chiudiamo là.
4: Va bene,
5: e si qualifichiamo in Champions là a discapito di Spallettone.
4: Va bene,
5: come sarebbe, come sarebbe?
4: Vediamo se
5: 2-0 di Vaio di Vaio.
4: Magari.
5: Sarebbe bello, sarebbe.
4: Un cross di Tarozzi.
5: Com'è che dice Vado, Giacomo, non ce la faccio, troppi ricordi.
4: Ah, mamma mia, sì, bellissimo. Ciccio, ti do un bacio, dai, buon weekend.
5: Un bacione,
4: grazie,
5: buon weekend, ciao, ciao, ciao, ciao.
4: Ciao. Sentiamo Luca Pinkerle intanto di FIFA.com. FIFA.com, foto. Allora la faccio dire a lui, dai. Ah, direi, ragazzi, che è andata. Luca, mi mandi Fabrizio Romano con Here We Go.
1: Ciao, certificato.
4: Me la stavi mandando tu, me la stavano mandando anche qua. E allora, italiano al Besiktas. E via di kebab.
1: Sì. No, beh, dai.
4: Beh, 6 milioni netti all'anno, Insomma.
1: Sono tanti soldi, sono i soldi che si prendono in Turchia, sono i soldi che ha cercato, perché alla fine italiano sulle trattative non è mai stato troppo biondo, diciamo, sulla gestione dei soldi. Ne ha sempre chiesti parecchi, glieli sono stati dati e se li ha anche meritati. Quindi a sorpresa, immagino poi avrà un traduttore simultaneo come fa Montella, visto che fa fatica anche un po' con l'inglese, però sono sempre molto apprezzati questi colpi in Turchia di allenatori che arrivano dall'estero, che hanno portato risultati. Poi il Fener e il Gala sono su un gradino superiore negli ultimi anni, però chissà, vediamo. Molto interessante questa cosa e sono contento che lavori, ecco.
4: E se italiano fa bene in Turchia, per me si spalancano le porte della Premier, campionato che gli si addice per il suo gioco, Igor. Comunque la tua metà. Ah, questo è per Elisa. Ok, grazie. Simpaticissima, sono d'accordo. E grazie, scriviamo così. E ti dicevo, c'è una novità però. C'è una novità che portate per il mondiale e ci sarà per la prima volta il ranking dei giocatori che parteciperanno al mondiale. Me la racconti un po'?
1: Allora, io sono eccitatissimo per questa cosa, perché sono convintissimo che sia un cambiamento epocale del calcio, che sia un cambiamento epocale del calcio, perché finalmente il giudizio sui giocatori sarà sempre meno da diciamo da pagella del quotidiano, ma sarà sempre di più basato su dati oggettivi, sarà sempre di più basato non soltanto sulle statistiche, ma anche sull'occhio umano, ovvero che non sarà esclusivamente basato su hai fatto gol, sei stato bravo, hai sbagliato un retropassaggio, hai quattro in pagella, ma su quella che è l'intelligenza artificiale e la tecnologia avanzata per avere un giudizio sempre più oggettivo della prestazione del calciatore. Quindi credo sia un cambiamento epocale, sia perché finalmente, e dico finalmente, non si considererà i giocatori più forti soltanto gli attaccanti, si avranno delle diverse categorie che saranno tre: attacco, creatività e difesa, mentre i portieri poi saranno valutati a parte, e avremo una classifica vera, veritiera di quelle che sono le prestazioni dei giocatori in campo. E quindi questo credo sia qualcosa di straordinario, e che si vada su una direzione del calcio in cui l'applicazione dei dati e della tecnologia sarà sempre più importante per capire effettivamente ciò che tutto può sfuggire magari alla prima occhiata o all'occhio umano. Per esempio, ti faccio un esempio: ieri abbiamo lanciato questo video dei Power Ranking, si chiameranno, e faranno vedere anche le giocate, verranno prese in considerazione le giocate che magari non vengono prese in considerazione dalle statistiche di adesso. Per esempio, un attaccante fa un taglio in profondità che è un movimento intelligente, nel caso in cui ricevesse palla sarebbe davanti al portiere, se non viene servito viene comunque considerato una buona giocata. Quindi i movimenti, il percorso che faranno i giocatori, i chilometri in campo, tutto verrà preso in considerazione, ogni aspetto del gioco, per avere un parametro sempre più oggettivo per giudicare i calciatori. Adesso questo può piacere o non piacere, me ne rendo conto, perché comunque il dibattito su chi è più forte, chi è più debole, è qualcosa che fa parte del calcio da anni. Però Manfre, se sei d'accordo, questo è un qualcosa che darà sempre più potere all'oggettività e toglierà meno possibilità agli agenti, alle valutazioni di mercato fittizie, e metterà sempre in risalto il calcio al primo posto. Quindi questo credo sia fondamentale, cioè avere dei parametri oggettivi su cui effettivamente poi stabilire un valore di mercato di un calciatore, stabilire la bravura, stabilire premi individuali, eccetera eccetera. Io sono molto contento di questo, perché alla fine si capirà effettivamente chi realmente è più forte degli altri. Secondo me usciranno fuori dei nomi di cui noi non ci rendiamo conto: l'importanza di un difensore centrale, l'importanza di un centrocampista, eccetera eccetera. Quindi non sarà più finalmente il calcio degli attaccanti, ma sarà il calcio dei calciatori.
4: Ok, e a questo punto cambia anche nelle valutazioni, cioè avrà un'influenza sul valore del cartellino in più? Cioè tu pensi che sia un parametro che possa incidere poi sulla valutazione dei giocatori complessiva, e quindi se tu entri nel ranking sei dentro al perimetro dove avrai un plus valore oppure meno?
1: No, che si parte, si va in una direzione in cui tutti i calciatori saranno valutati per quelli che sono effettivamente le proprie prestazioni in campo. Quindi,
4: ma entrare nella top 100 o non essere nella top 100, secondo te, può tradursi in un valore economico? Materialmente, non voluto direttamente.
1: Prendi il tennis in considerazione.
4: Assolutamente sì, però lì è una classifica... che vale oggettivamente, tu dici, beh, alla fine, sì sì, e quindi tu paragoni un pochino il sistema al tennis e in effetti mi sembra un paragone che così a bruciapelo detto botta e risposta ci può stare.
1: No, ci più che altro nel tennis non si dice questo secondo me è il migliore, questo secondo me è più bravo, si dice è il numero uno del mondo, è il numero due del mondo, perché c'è una valutazione oggettiva.

0: qualsiasi tipo di app di live score che voi avete sul vostro telefono, quando guardate come va una partita, tutti bene o male avete una valutazione statistica di quello che è la pagella del giocatore in campo su quello che sta facendo, che è
1: Ci sta.
0: diversa sempre da quella dei giornali. Quindi cambierà sempre di più verso questa direzione.
1: Puoi stare con me che ti chiedo due o tre
0: Certo.
1: cose. Allora andiamo un attimo in pausa e chiudiamo insieme io e te.
0: Vai.
2: Mezzogiorno Rossoblù, presentato da.
3: Ogni superficie racconta uno stile. Da oltre 50 anni, Martelli Marmi realizza cucine, bagni, rivestimenti e progetti su misura in marmo, quarzo, gres e pietra naturale.
4: Martelli Marmi, design, qualità e tecnologia al servizio delle tue idee.
3: Martelli Marmi, a Castelmaggiore in via Chiesa 67 e su martellimarmi.it.
5: Rimessa con la palla nelle mani di Iago. Palleggio contro Cole, si muove Edwards che prende, tira subito da tre. Mamma mia, cos'è stasera il serpente? Altri tre per lui. Edwards, palleggio, arresto, tiro da tre. Mamma mia, Carson Edwards da solo. Fallo di Tessitori, che è il quinto, e potrebbero anche esserci gli estremi per l'antisportivo. Vediamo la decisione degli arbitri, ovviamente il taliercio spinge per l'antisportivo, ma quello è scontato. Espulso Hackett.
2: Umana Reyer Venezia, Olidata Bologna, gara 4. In diretta domani alle 20 su Nettuno Bologna 1.
6: Sottocosto Coop. Dal 4 al 13 giugno il detersivo liquido per lavatrice igienizzante Dash Power, 3 flaconi da 900 ml a 9,90 euro. In tutti gli ipermercati e superstore di Coop Alleanza 3.0, tantissimi prodotti sotto costo da non perdere. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Anche online su easycoop.com.
7: Ogni giorno chi lavora in quota si affida a qualcosa di invisibile, ma vitale, la sicurezza. Con CA Sicurezza la protezione è sempre a norma. Progettiamo, installiamo e revisioniamo linee vita nel pieno rispetto del decreto 81 e del DGR 699. Perché prima della manutenzione c'è la prevenzione. CA Sicurezza, in via del lavoro 104/3 a Casalecchio di Reno. La tua sicurezza è la nostra priorità. Scopri di più su casicurezza.it.
8: Problemi di calcare? Acqua dura in casa o in azienda?
7: Emiliana Termoforniture è la soluzione. Concessionaria ufficiale BVT Cillichemie. È specializzata nel trattamento dell'acqua per privati, aziende e condomini.
8: Emiliana Termoforniture. Vendita, assistenza tecnica, ricambi, sale per addolcitori e analisi acqua. Un servizio completo e professionale.
7: Affidati a chi è davvero esperto dell'acqua.
8: Emiliana Termoforniture a San Lazzaro di Savena in via Aldo Moro 24 e su emilianatermoforniture.it.
9: Ricordi quando entrasti qui per la prima volta? Era il tuo primo paio di jeans, vero? Timidamente chiedesti, posso provarli? Calzavano a pennello. E poi vennero le felpe, la moto, gli amici, le camicie, le ragazze. Il tempo passa, ma la moda rimane sempre una questione di cuore. Saverio, abbigliamento uomo e donna, via Gramsci 41, Budrio, Bologna. Saverio, ti veste con il cuore. Oh, I'm so full of love.
10: Spaccio Occhiali Vision, risparmio dal 30 al 40% su nuove collezioni Vista e Sole 2026. Controllo computerizzato della vista gratuito, applicazione e consulenza lenti a contatto. Vi aspettiamo nei nostri grandi centri ottici, ad Imola via Selice 39. La promozione scade il 30 giugno.
11: Villa Francia, casa di riposo a conduzione familiare con reparto protetto a Calderino di Monte San Pietro a due passi da Bologna. Dal 1984 a Villa Francia ci prendiamo cura dei tuoi cari con servizio alla persona 24 ore al giorno, offrendo assistenza medica e infermieristica qualificata, fisioterapia e animazione. Casa di riposo Villa Francia, in via Labino 155 a Calderino di Monte San Pietro, sul web villafrancia.it. Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
12: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
1: Eccoci qua Luca, allora stavamo raccontando un po' anche della novità che porta la FIFA col Power Ranking. Ma i parametri, me li rispieghi un attimo, più o meno i valori come saranno calcolati? Cioè la squadra inciderà sul valore del giocatore singolo? la squadra di

0: certo.
1: Quindi rispetto certo, al tennis possiamo dire che questa qua è una differenza un po' che ci sarà, no? Per esempio, però vabbè, fa parte un po' del gioco, no? Alla fine anche le carte, no? Quando giochi a FIFA o a PES, cioè che ormai si chiama eFootball e via dicendo, ci sono le carte dei giocatori e dai, sul valore della carta del giocatore non ci sono solo le statistiche individuali a incidere, no? Alla fine le gonfiano molto anche la squadra dove gioca, perché un conto è giocare nel Barça, un conto in un'altra squadra, anche se poi quindi fa parte un po' di un insieme che c'è nel calcio. E quindi questa novità comunque verrà apportata dal mondiale, ma poi mi dicevi avrà anche riflessi poi sul mondo extra mondiale, cioè nel campionato allora, cominceranno ad esserci.
0: Dimmi. Io credo che poi sarà un parametro che verrà adottato indissolubilmente da tutte le leghe, perché sarà qualcosa, a mio avviso, del quale non si potrà più fare a meno. Questa è una cosa sulla quale ha lavorato il team di Wenger della FIFA, del Football Performance, e sappiamo quanto Wenger sia stato rivoluzionario per creazione di allenamenti, comprensione dell'evoluzione del giocatore dal settore giovanile, eccetera eccetera. Sul sito del fifa.com trovate in home page tutto quello che è la spiegazione di questo, dei power ranking. Però diciamo che tutti i dati che sono rilevabili adesso verranno poi calcolati con un algoritmo che darà una sorta di voto finale alla prestazione del giocatore nelle varie categorie, quindi sarà anche più facile capire chi sarà più forte su un certo fondamentale, chi più su altro. Insomma, è una bella rivoluzione. Adesso non abbiamo, come dire, un decorso di quello che sarà poi tutto il progetto, però credo proprio che si partirà, come si fa nel ranking delle nazionali, con le partite internazionali, e poi sono convintissimo che ogni lega poi adotterà il proprio.
1: Senti, ti faccio una domanda a bruciapelo. E stanno adesso girando sulle pagine un po' di economia, ma non solo, e finanza, le proposte di legge per le eventuali modifiche che possono rivoluzionare, ribaltare il calcio italiano. Se tu fossi lì al loro posto, qual è la legge più importante? Qual è la prima riforma più importante per te, quella imprescindibile, e su cui concentreresti l'attenzione, potendo scegliere?
0: Che farei io?
1: Ti metto dentro, non so, la legge sugli stadi o non lo so, per esempio sostenibilità settore giovanile e che cos'altro ci posso mettere dentro? Quello che vuoi,
0: guarda,
1: tu.
0: Io
1: under 23 obbligatorie? O
0: No, io parlo un po' per esperienza personale. Io credo che io ho vissuto in Francia e credo che il legame tra scuola e sport debba essere implementato, cioè che i ragazzi debbano avere la possibilità di poter fare sport post curriculare nelle stesse strutture delle scuole. Cosa che, a mio avviso, come fanno un po' gli americani, dai, cioè evitare alle famiglie il devo portare a calcio mio figlio, devo portare a basket mia figlia, e che si possa creare comunque una cultura sportiva che è legata soprattutto al mondo dell'educazione della scuola. Questo per me sarò un po', come dire, banalotto, per carità, però Anche per dare la possibilità, non soltanto, tu mi parli di calcio, ma io ti parlo di sport a livello generale, di dare la possibilità alle famiglie di agevolare lo sport ai figli.
1: Buona, mi piace. Poi
0: io ho giocato a tennis alla Staveco perché era di fianco a casa mia degli anni, ma io a tennis non ci volevo giocare, semplicemente nessuno mi accompagnava a giocare a pallone e questo è stato un po' giocato. Io ho iniziato a giocare a pallone a 15 anni, Manfred, perché ero un po' più indipendente, potevo andare da solo, ma sono problemi anche questi, se ci pensi.
1: Poi ci sono un pochino, allora
0: cioè,
1: questo è carino. No. Con l'algoritmo che decide quanto oggettivamente farti un calciatore, non abbiamo più speranze di vendere Dall'Inga.
0: E invece, secondo me, ti dirò, ci saranno dei parametri che noi non notiamo, che magari andranno a suo favore.
1: Oh, senti, però di Thaïs non si può dire che nelle partite importanti lui non le abbia decise. in un modo o nell'altro, cioè anche soltanto a Roma entra in campo, non tocca palla per 20 minuti, poi da, fa quell'1-2, 1-2 con Cambiaghi che ci fa andare al quarto.
0: No, beh, certo, però ci sono
1: con Napoli segna la partita e la sblocca in casa.
0: La costanza, la continuità, per carità, ci sono tanti parametri che poi fanno essere considerati. Però poi magari con una cosa del genere te lo porti a casa 8 milioni invece che 15.
1: Ecco, questo forse sì. Forse sì. Comunque veramente è incredibile. Cioè, per me è un giocatore che è inspiegabile.
0: No, per me è spiegabilissimo, andando a vedere un po' quelli che sono le storie di tantissimi attaccanti. Gente, guarda, dai, lo Livramento del Verona, te lo ricordi?
1: Sì.
0: Sono 3 anni che gioca in un club e non fa mai gol. Si mette la maglia di Capoverde e Capoverde sembra il Brasile, fa sempre gol, azioni incredibili. Cioè, gli attaccanti sono strani, spesso hanno bisogno veramente delle migliori condizioni per loro di essere il miglior giocatore possibile. Non vale soltanto per gli attaccanti, per carità, però gli attaccanti lo vedi di più, perché se tu guardi lo score dei gol è quello che risalta più gli occhi, decidi le partite, eccetera eccetera. Cambia veramente un momento. Poi io
1: Ma quanto hanno inciso
0: magari arriva tedesco che gli parla in inglese, si capiscono e riescono a mettersi a posto.
1: In francese parla anche in francese, credo, tedesco. Non mi ricordo nelle lingue che parla, se c'è. Non c'è il francese? No.
0: Ma secondo me questa cosa che parla 6 lingue, cioè ne parla tre. Sei.
1: Sono tanti. Gli hanno messo dentro anche il turco.
0: Non credo, francamente. Poi,
1: anche se in Germania c'è una folta comunità turca, quindi magari in Germania ha imparato anche il turco, perché chissà per quale motivo, però
0: a Rossano, no, non lo so. Però mi fa ridere, perché no, poi quando questi personaggi si crea un po' la storia, il mito attorno a loro, vengono sempre un po' ingigantiti, no? Bisogna prenderlo poi per quello che è, magari sa 10 parole, per carità.
1: Va bene, ci sta.
0: Ha costruito la Mercedes, è Toto Wolff, è diventato, non credo.
1: Non riusciamo a strappare a Motta il suo preparatore dei portieri. Va bene, e mi è parso l'unico in grado di far fare un salto di qualità ai nostri numero uno.
0: Yaghito Lozano e Dusuyovo. Ma guarda che sono curioso anche di vedere chi si prenderà Motta, chi si prenderà lo staff di Motta, se lo porterà dietro, se non se lo porterà.
1: Beh,
0: dietro.
1: Motta se lo porta dietro, dai, non mi sembra che loro si siano mossi in questi anni.
0: No, però
1: prendere 3 milioni e mezzo, quant'è che prendevano 3 milioni e mezzo dalla Juve?
0: Credo di sì, non mi ricordo.
1: Recisore.
0: Però non sempre tutte le condizioni le puoi fare tu. Magari vai in un club che gli dice: no, questo è il nostro preparatore dei portieri.
1: Però Sicignano mi sembra che abbia fatto veramente bene con Rosati quest'anno.
0: No, ma sono dei professionisti di altissimo
1: quest'anno
0: livello.
1: L'anno scorso, cioè io dico quest'anno, parliamo degli ultimi 2 anni, dai. E quindi mi sembra che da quel punto di vista, insomma, Bologna. Boh, poi c'è Dani Fabri che mi diceva che Sicignano per lui rimane.
0: Ecco, capito, possono essere dei contratti che magari fanno comodo al club, che si trova bene con un portiere e lo tiene, e poi arriva un allenatore che ti dice: no, io voglio il mio, e il club ti dice: no, tu tieni questo. E come fai dopo? Uno rimane a casa.
1: Ci sta.
0: Penso soprattutto, scusa, ti porto l'esempio di Riera al Francoforte. Quando è arrivato in corsa, ha chiesto espressamente di tenere un match analyst che era già lì all'Eintracht, perché lui ha detto: se io mi porto il mio match analyst che non ha mai visto la Bundesliga, perché abbiamo fatto altri campionati, e deve fare l'analisi su 10 squadre di Bundes, ci mette un sacco di tempo per imparare il campionato e tutto, preferisco tenerne uno di qua che conosce già il campionato eccetera, e mi agevola il lavoro.
1: Ci sta. Beh, dato che guadagnano poco, mi sembra una buona idea. Poi la novità è difficile, piaccia subito, ma non credo comporti vantaggi al calcio tutto ciò. Ma non è detto. È sicuramente un approccio un po' diverso. Vediamo, con tutte le novità, secondo me, si portano dietro ovviamente qualche vantaggio, qualche svantaggio. Però lo scopriamo soltanto vivendo. E vediamo un po' come si inseriranno sti parametri. No, io sono molto curioso, ti ho chiamato molto volentieri per parlarne apposta. Sarà più difficile fare buone squadre con pochi soldi, come fa ora il buon Sartori con il ranking.
0: Questa è una cosa,
1: non sono d'accordo. Tu?
0: Sarà un dato in più, magari una volta si portavano, guarda, Ibra, quando il suo agente, che era Mino Raiola, che era un genio del calcio, andava dalle squadre e diceva: ti porto, non so, a Real Madrid o al Barça, diceva: io non posso portarti con i gol che hai fatto perché sono pochi, ho bisogno che tu faccia più gol, così quando vado a negoziare ho dalla parte del manico il coltello, perché tu hai fatto tanti gol. Avere un dato in più vorrà dire basarsi su dati più oggettivi che potranno essere presi in considerazione. Magari prendi una squadra, che butta sul pallone, ha bisogno di un gigante di testa, e gli porti effettivamente quello che è l'attaccante o il giocatore che fa il caso di quella squadra lì, ed è giusto che sia così. Quindi saranno cose sempre più precise, sarà un mercato mirato, sarà un mercato sempre più mirato.
1: Tu saresti d'accordo alla imposizione di un tetto ai procuratori?
0: Io non sono d'accordo ai soldi che escono dal movimento. Se Jorge Mendes prende un sacco di soldi da tutte le proprie procure e poi si compra Wolverhampton, quei soldi lì rientrano in qualche modo nel movimento.
1: Ci rendiamo conto?
0: Sono soldi però che rientrano nel movimento. Io non sono fan dei soldi che escono dal calcio. Poi uno può prendere più o meno, i professionisti, poi cioè, giustamente ognuno fa il proprio mestiere, cerca di guadagnare più possibile perché magari ritiene di meritarsi quei soldi, ed è giusto che sia così. Quindi non lo so, Manfred, è chiaro che avere dei direttori sportivi che sanno trattare molto bene evita che dei soldi vadano persi o allontanati dal movimento.
1: Poi Paolo dice: alla fine ci avevo preso Di Vincenzo che andava all'estero, io giuro tutto avrei pensato tranne questo. Anzi,
0: incredibile.
1: Se qualcuno... Ma tu l'avresti mai detto una settimana
0: mai.
1: Fa?
0: Mai.
1: Infatti dicevo all'estero, ragazzi, è impossibile, e ovviamente va all'estero.
0: Ma come la lista dei nomi che avevamo fatto, alla fine arriva Tedesco, che l'avevamo fatto 2 anni fa.
1: Vabbè, ciao a tutti. Ma qualche regola sull'obbligo di avere in rosa o in campo qualcuno della primavera? Ci sono dentro la proposta per fare in modo che i nostri giovani crescano. Se i giovani non giocano, ciao ciao mondiale per secoli. Ciao Morris da Ozzano. Ci saranno anche adesso. C'è l'obbligo anche per i primavera di avere 10 giocatori che arrivano dal settore giovanile. Ne stanno inserendo piano piano, soltanto che per ora un po' veramente come, non so, pucciare un biscotto nel latte, non c'è una riforma organica. Quella che stanno proponendo mi sembra, al di là di tutto, avere contenuti razionali. Dopo te la mando, Lu. È uscito stamattina un bel articolo, te lo faccio vedere, riassume tutto.
0: Io vi farei entrare nei messaggi che ci mandiamo i Manfredi. Ogni tanto sono dei reel con qualche dichiarazione di qualcuno.
1: Se sono un attaccante che fa gol, non vado mai in una squadra allenata da italiano. Questo è Dani Fabbri. E lo dice, credo, Dani, mi permetto, per il discorso comunque di esterni forti a piede invertito. E molto forti, quindi diventa più difficile per un attaccante centrale ricevere tanti palloni, perché spesso comunque uno delle soluzioni offensive diventa inevitabilmente l'esterno che si isola, si accentra e tira. Sei d'accordo? È difficile fare la punta centrale con Vincenzo?
0: Stavo guardando gli attaccanti del Besiktas e non c'è una punta centrale che lo soddisfi, a mio avviso. C'è Ho, che è un coreano che ha fatto un po' di gol anche nazionale, e poi c'è un 2007. Secondo me il Besiktas adesso, appena arriva italiano, gli caccia dentro un attaccante, ma tipo Murici della situazione, capito? Uno che ha fatto 30 gol quest'anno, che pagheranno un sacco di soldi e sottoperformerà. No, non lo so. C'è il Bilal Touré dell'Atalanta, te lo ricordi? Sì. Ha giocato pochissimo in Serie A.
1: Certo. Sì, stagione sfortunata, lui si era infortunato subito, se ricordo bene. Ma perché tanto?
0: Comunque non mi ricordo se era con te, Manfred, che dicevo: vedrai che arriva Tedesco, la prima cosa che fanno è prendere un mediano. Primo nome uscito sul mercato, Mangala.
1: una mi... hai ragione, forse non è stata molto chiara. Mi dice: ti stimo tanto, ma la metafora sul biscotto non l'ho capita. Cioè, che vengono in effetti non è che è proprio uscita bene bene. Era per dire a macchia di leopardo, dai, fanno un po', aggiungono così come chiazze qua e là, ma senza un percorso organico. In effetti, tocciare così non è molto, molto chiara come e neanche molto azzeccata. Ci sta. E comunque un altro, e ti saluto Luca, molto deluso, non capisce in grande, con grande rammarico, perché tanto ostracismo verso Monti Po. Vedrai che il prossimo anno lo farà alla grande, con nuovi stimoli ormai persi a Verona. Tu non sai, amico mio, o forse sei proprio tu, non lo so, che noi abbiamo avuto per anni, e probabilmente continua a seguirci, io non lo so questo, un grandissimo sponsor di Monti Po che ogni giorno cascasse il cielo ci sponsorizzava Monti Po per il Bologna, e dopo un po' è lui? Ecco, allora ti voglio dire questo: la tua tenacia è assolutamente apprezzabile, io la stimo tantissimo, perché ci vuole tenacia nella vita. L'unica cosa che dico, a volte produce l'effetto contrario, quindi siamo arrivati ad avere gli anticorpi di Monti Po. Però lo apprezziamo tutti e non ce l'abbiamo assolutamente con Monti Po, anzi è un bravo portiere, secondo me c'è di meglio in Serie A, però te l'ho spiegato, quindi non c'è nessun ostracismo. Luca, ti auguro un bel weekend, grazie per questo bel aggiornamento.
0: Grazie, c'è anche l'Italia femminile oggi alle 6:15 contro la Serbia, mi raccomando.
1: Ottimo, ce la guardiamo, ti ringrazio.
0: Grazie.
1: Un ciao, grande abbraccio, ciao, ciao. Grazie a Luca Pinker, l'abbiamo finito anche per oggi. Vi lascio a Quasi Gol con Leo Boselli, sì, Leo Vicari. Boselli l'abbiamo già sentito abbastanza. Un bacio a tutti, buon weekend.
2: Mezzogiorno Rossoblù, presentato da...
3: Cerchi soluzioni su misura per la tua casa o il tuo progetto? Martelli Marmi realizza top cucina, scale, pavimenti, rivestimenti e arredi con materiali prestigiosi e lavorazioni di precisione.
4: Martelli Marmi, dal 1967, qualità e innovazione al tuo servizio.
3: Martelli Marmi, a Castelmaggiore in via Chiesa 67 e su martellimarmi.it.
2: Hai perso la diretta? Scarica il podcast dal nostro sito nettunobologna1.it. La connessione diretta con i nostri contenuti. nettunobologna1.it. Le schede dei programmi, il palinsesto, la radio in diretta. Portaci con te. Connettiti con nettunobologna1.it.
5: Nettuno Bologna 1.
6: Nettuno Bologna 1.
7: Nettuno Bologna 1.
8: Nettuno Bologna 1.
9: Sono le 14 e un minuto.
2: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
10: Netanyahu non fa votare dal suo governo la tregua in Libano dopo il no di Hezbollah. Ancora raid israeliani morti nel sud del paese dei Cedri. 7 vittime a tiro, altre 4 nella regione di Nabatieh. In Romania un drone navale esplode nel porto di Costanza. Non ci sono feriti. Intanto in Ucraina 4 morti in un attacco russo nella regione di Kiev contro un'azienda del settore alimentare. Mentre la difesa di Mosca afferma di aver intercettato più di 100 droni. L'arma dei carabinieri compie 212 anni e festeggia con varie iniziative la sua fondazione. Così ha voluto celebrarla il capo dello Stato, Sergio Mattarella.
11: Un grande apprezzamento e la riconoscenza della Repubblica per l'opera dell'Arma dei Carabinieri, che sono parte integrante della identità d'Italia. La storia nella vita quotidiana, nella concretezza della vita quotidiana, ponendosi al servizio delle istituzioni e dei cittadini.
10: Calcio europei under 17, la nazionale di Franceschini batte la Spagna e vola in finale dopo l'1-1 dei 120 minuti, gli azzurrini trionfano ai rigori. Domenica 7 giugno la sfida per il titolo contro il Belgio. È tutto da Davide Camera, buona giornata.
2: Nettuno Bologna 1.
3: Arriva Sport & Fun Summer Festival in Appennino, dedicato a famiglie e bambini presso gli impianti sportivi di Gaggio Montano.
4: Dal 12 al 14 giugno, Sport & Fun Summer Festival, eventi e tornei sportivi di calcio e basket, spettacoli, musica, DJ set, esibizioni e dimostrazioni delle associazioni sportive, incontri a tema, food and drink, piscina e acquapark aperti gratuitamente.
3: Sport & Fun Summer Festival a Gaggio Montano. Vivi lo sport, ama il divertimento. Info e programma sui social.
4: Ogni
7: Ogni giorno chi lavora in quota si affida a qualcosa di invisibile, ma vitale. La sicurezza. Con CA Sicurezza la protezione è sempre a norma. Progettiamo, installiamo e revisioniamo linee vita nel pieno rispetto del decreto 81 e del DGR 699. Perché prima della manutenzione c'è la prevenzione. CA Sicurezza, in via del lavoro 104/3 a Casalecchio di Reno. La tua sicurezza è la nostra priorità. Scopri di più su casicurezza.it.
12: C'è un calore che non è solo quello della fiamma, è quello di sentirsi davvero a casa. Primerano da 50 anni crea caminetti su misura, anche senza canna fumaria, stufe a pellet e legna, dalla progettazione alla produzione, fino all'installazione chiavi in mano. E per il tuo risparmio, incentivi statali.
13: Primerano, 2000 metri quadrati di esposizione di caminetti, stufe a pellet e legna, ad Altedo o su primerano.it.
12: Da Primerano, l'impossibile diventa possibile.
14: Di aspettare giorni e giorni con il cancello bloccato. Con Bologna Automazioni l'attesa è finita. Con Bologna Automazioni, facchi, installatore, il problema si risolve in giornata. Preventivi immediati, chiari e senza sorprese. Tecnici rapidi ed efficaci, perché il tuo tempo è prezioso. Bologna Automazioni, installazione, assistenza e manutenzione di cancelli basculanti, barriere e porte automatiche. Chiama Bologna Automazioni, facchi, installatore allo 051 72 71 34 o passa nello showroom a Bargellino di Calderara di Reno, in via dell'Industria 1.
15: Basta, il calcare è ovunque, anche nel caffè ormai.
16: Tranquilla, è solo l'addolcitore che ci ha salutato.
15: Fantastico, e adesso?
16: Chiamiamo Emiliana Termoforniture.
15: E loro risolvono?
16: E come? Emiliana Termoforniture è la concessionaria ufficiale BVT Cillichemie. Specialisti dell'acqua per casa, aziende e condomini, con vendita, assistenza, ricambi, sale e analisi acqua.
15: Ok, mi hai salvato la doccia. E il caffè?
16: Emiliana Termoforniture è a San Lazzaro di Savena in via Aldo Moro 24 e su emilianatermoforniture.it.
17: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
18: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
19: 14.04 con Leo Vicari, quasi gol. Dai, cominciamo l'ultima puntata della settimana. Buon pomeriggio a Francesca Bolognini. L'ho mai raccontata la storia? No, non l'ho mai raccontata la storia di quella parola che non sapevo a. Alla settimana enigmistica e che mi aveva messo in una condizione. Sembra quasi una parabola, questa. C'era una parola che cominciava con due consonanti, fra. E in italiano una parola che comincia con due consonanti o è CR, SM, però quando le due consonanti sono TM, dici cavolo, hai sbagliato una delle due verticali. Riguardo la prima verticale, no, è giusto, è proprio quella. Riguardo la seconda verticale, cavolo, è giusta anche quella, cioè che cos'è che sto sbagliando e che sto sbagliando. Vado avanti, rinuncio, mi rimane solo quella da finire nel cruciverba. Vest, la parola era tmisi, che vuol dire quando spacchi a metà una parola, come si chiamano le due metà. Tmisi, ecco, quindi questo vorrei che fosse un viatico per quello che sarà il weekend di tutti noi. Quando pensiamo di aver fatto qualcosa di giusto e sembra che sia sbagliato, facciamo così, facciamo che è giusto, facciamo che potrebbe essere giusto, che è quello un po' che auguro a Vincenzo Italiano, no? Per il fatto che si è chiusa una porta, si è aperto un portone. Ci ho pensato a lui un paio di giorni in questa settimana e penso non siano stati facili certi giorni di questa settimana. Penso che sia stato un caso professionalmente, umanamente, che potrebbe fare a suo modo esempio e scuola. Un allenatore che viene attratto, ammaliato da una squadra, che a un certo punto decide che non lo vuole più, ma il tale punto è mezza giornata dopo. Lui rinuncia agli emolumenti della sua ex squadra e si ritrova senza squadra. Quindi, per quanto mi riguarda, non è una favola, però è un finale, un compromesso abbastanza buono per tutti, quello di italiano eventualmente in, in Turchia. Dai, parliamo di un sacco di cose, lo facciamo con Francesco Zizzari, lo facciamo con Enrico Faggiano, più tardi vi racconto anche di un libro che consiglio, che è appena uscito e che farà con il suo autore un bel giro d'Italia di presentazioni, ma non riesco quasi più ad andare alle presentazioni perché troppi mi raccontano i libri e io poi non lo compro il libro se me lo raccontano tutto prima. 366 402 4022, quasi gol.
20: Quasi gol, presentato da
21: La Petroniana SRL è il partner ideale della tua azienda nella gestione di tutti i servizi no core: sanificazioni ambientali, pulizie di uffici e spazi industriali, manutenzioni elettriche e di aree verdi. Visita lapetroniana.com. La Petroniana SRL, Facility Management dal 1981.
22: Ottica Lumina, occhiali su misura, lenti di alta qualità e consulenze personalizzate. Tradizione e innovazione per i tuoi occhiali da vista e da sole. Controllo della vista, applicazioni di lenti a contatto. Da Ottica Lumina trovi soluzioni su misura per te. Ottica Lumina è a Bologna in via delle Lame 44G.
23: Parola di Riccardo Orsolini.
22: Ottica Lumina, conoscici anche su Instagram.
24: De Stefani a Imola è la tua concessionaria di fiducia Mercedes-Benz, MG, KGM e XPeng. Vieni a trovarci per vedere e provare i nuovi modelli e per scegliere fra la vasta gamma di usato di tutte le marche. O contattaci per la manutenzione della tua auto. Siamo officina autorizzata Mercedes-Benz, Smart, MG, KGM e XPeng. De Stefani, ci trovi a Imola in via Pola 23 e sul sito destefanigroup.com.
25: Mammarina, crescentine, tigelle, quadrelle, tutti fritti e le partite nei maxi schermi. Mammarina, Ariale di Zola Predosa in via Risorgimento 53. Foracchi al Mercual, avert tutti de, anche al sabato a pranzo.
26: Et capè, ucarot.
20: Nettuno Bologna 1, quasi gol, con Leo Vicari.
19: '14-9, Leo Vicari, quasi gol, ciao. 366-402-4022, bello andare a fare due chiacchiere come ogni venerdì, uno degli ultimi peraltro, perché poi lo so come funziona con lui, quando comincia il camp, con Bomber Francesco Zizzari, ciao Fra.
27: Ciao Leo, buon pomeriggio a tutti, in effetti Leo... Siamo prossimi, ancora potremo sentirci ancora un venerdì.
19: Il prossimo, va bene, dai, intanto. intanto, dai. Raccontiamoci tutto quello che non ci siamo mai raccontati. No, come va? Innanzitutto ti chiedo come va la preparazione al camp, all'FZ11, Pistoia, Porretta.
27: Allora, Leo, siamo. Diciamo abbiamo preso in mano le redini della struttura, siamo in fase di allestimento su Pistoia, dove verrà fatto un intervento importante alla struttura, sia per quanto riguarda il manto erboso e sia per quanto riguarda tutta la zona accoglienza hospitality, perché ogni dettaglio, ogni pezzettino di questo puzzle si andrà a comporre, verrà creata tutta una zona, il famoso anche terzo tempo, dove avremo la possibilità di condividere con le famiglie momenti tra davanti a un gelato, uno yogurt, dove alla fine della giornata, al momento del rientro dei ragazzi dalle 17 in poi, avremo il piacere di conoscerci come persone, perché come sai bene, i nostri progetti, prima che di parlare di calcio, professionalità e competenze, parlano di educazione, di rispetto, di disciplina, e quindi sono i valori che mettiamo davanti del successo dei nostri progetti. Al momento, Leo, in tantissimi di Bologna ancora ci stanno ascoltando e magari ancora non hanno pianificato le vacanze, la scuola che sta finendo, gli esami. Il periodo migliore per venire a Porretta Terme dal 12 al 23 di luglio, abbiamo soprattutto sulla seconda settimana ancora disponibilità, mentre sulla prima dal 12 al 17 ultimi 10 posti, e chi fosse interessato per avere maggiori informazioni e chiarimenti in merito al progetto, sul sito ufficiale www.fz11.it c'è la possibilità di accedere ai programmi, soprattutto su Porretta Terme, dove abbiamo ancora disponibilità, e scaricarseli e leggerseli con calma. Quindi Leo, aspettiamo ancora tanti bolognesi, visto che abbiamo la disponibilità soprattutto sulla settimana dal 18 al 23 di luglio.
19: Allora, Fra, cominciamo a parlare anche di quello che è un po' l'argomento sul quale si stanno svegliando tutti i commentatori nazionali del calcio, no? Il fatto che il nostro campionato sia sempre meno attrattivo, il fatto che ci si renda conto che è meglio avere un direttore sportivo bravo a vendere piuttosto che uno bravo a comprare, e il fatto che forse, come sempre negli ultimi anni, si tiene sempre pochissimo in considerazione il tifoso. Oggi sia Ivan Zazzaroni su Stadio, dopo ve lo voglio andare a leggere il fondino, è breve ma veramente pieno di amarezza, quello del direttore di Stadio, ma vedo che un po' in tutte le testate, Gazzetta, tutto mercato web, ci si sta rendendo conto che siamo al 5 di giugno e stanno cominciando ad andare via tutti. Fra, rispetto a quando giocavi tu, e non è sicuramente ai tempi dei dinosauri, le cose sono cambiate tanto,
27: Sì, sono cambiate tantissimo, Leo, e io parlando di tempistiche, i playoff per la Serie B si giocarono il 18 di giugno e una stagione durava, nel senso, ora vuoi anche per i mondiali, magari secondo me tutto è finito troppo presto e velocemente. E forse questo, invece di aiutare, crea ancora più poco valore al nostro anche campionato, nel senso che ora si parlerà per quanto tempo, finché non inizieranno i mondiali, il campionato poi sparisce, poi passa in secondo piano. Forse ci salva, e mi dispiace dirlo, il fatto che la nazionale non sia presente, quindi magari l'attenzione sarà un po' più alta al campionato rispetto a quando, ormai sono tanti anni che non ci siamo, quindi sono passati anni. E il colpo di mercato, il famoso colpo di mercato, l'operazione di mercato,
19: che un tempo la facevano tutti, un tempo la facevano
27: esatto,
19: tutti,
27: esatto.
19: C'era una a testa.
27: Ogni anno vedi meno squadre, vedi magari un colpo di mercato di un campionato, non di una squadra, come hai detto te.
19: Allora, vi leggo brevemente Zazzaroni oggi su Stadio. Il Milan non ha allenatore, direttore sportivo, amministratore delegato e un capo scout che si credeva di essere. Calpestata l'immagine del club italiano più famoso del mondo. Il Napoli non ha ancora l'allenatore perché al Milan non c'è nessuno in grado di firmargli la risoluzione del contratto ad Allegri. La Roma è senza direttore sportivo e senza il CEO. La Fiorentina non ha il tecnico, ma come dice Commisso, il meglio deve ancora venire. Il Bologna l'ha appena annunciato, ok, da italiano a tedesco. La Juve ha perso Vlahovic a zero perché suo padre ha chiesto 30 milioni alla firma, ovvero 5 in più di quelli pretesi da David. Dusan, che voleva restare, è furibondo. Il Sassuolo non ha ancora scelto chi sostituirà Grosso. Il Lecce ha appena perso il responsabile tecnico di 4 salvezze consecutive. Il Cagliari ha salutato Angelozzi. Il Torino non è convinto del suo allenatore d'Aversa. 4 società dovranno fare mercato a saldo zero. E poi uno si domanda perché il calcio italiano non è ai mondiali per la terza volta di fila. Fra, è la fotografia di oggi,
27: Ma condivido pienamente tutte le parole, rispecchia la situazione del nostro campionato degli ultimi anni. Vedere, come hai detto te prima, colpo, meno male, lo facevano anche le squadre per salvarsi. Vedevi, ma come ha fatto a prendere quel giocatore importante con la squadra lì? Oggi Leo ci si aspetta forse uno, due colpi in quest'estate, o peggio ancora, iniziamo a parlare di mercato, se addirittura riusciamo a farlo, cioè, come mai il campionato italiano non è appetibile? Per tanti motivi.
19: Beh, uno sono i soldi, fra. Cioè, diciamocelo,
27: quello,
19: alla fine. Ecco,
27: è
19: cioè,
27: quello, ma infatti. Forse noi siamo stati troppo amanti, dico una cosa forte, troppo amanti da presidenti di affezionarci ai club, cosa che magari in Premier League appena sono arrivati i fondi, investimenti dall'estero, hanno preso le famiglie, ecco, mi viene in mente la famiglia Agnelli, Berlusconi, cioè... In altri campionati, guardando la Premier, le proprietà sono tutte straniere, cioè il Paris Saint-Germain comunque è una proprietà straniera, cioè parlo del top di quelli che stanno vincendo, ecco, e spendono tanto. Mancherà quello, Leo? Purtroppo gira tutto intorno a quello.
19: Allora, io credo che manchi molto calcio al calcio italiano. Arriviamo tra poco con i vostri messaggi, con i vostri vocali e con Bomber Francesco Zizzari.
0: Con la palla nelle mani di Iago, palleggio contro Cole, si muove Edwards che prende, tira subito da tre. Mamma mia, cos'è stasera il serpente? Altri tre per lui. Edwards, palleggio, arresto, tiro da tre. Mamma mia, Carson Edwards da solo. Fallo di Tessitori, che è il quinto, e potrebbero anche esserci gli estremi per l'antisportivo. Vediamo la decisione degli arbitri, ovviamente il Taliercio spinge per l'antisportivo, ma quello è scontato. Espulso Hackett.
20: Umana Reyer Venezia, Olidata Bologna, gara 4. In diretta domani alle 20 su Nettuno Bologna 1.
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come 30 uova da allevamento a terra a 5,99 euro, e con le mega offerte mandorle a naturale 200 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero.
5: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
6: Io Kamik.
5: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
6: Ma è Kamik.
5: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
6: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
8: Da Ricci Casa un solo sconto non basta. Tutto l'arredamento è in sconto al 30%. E in più c'è un ulteriore sconto extra del 20%. Ci sono mobili per tutta la tua casa. Vieni a trovarci. Scopri il negozio più vicino. Ricci Casa è a Crespellano Bologna e a Modena. RicciCasa.it.
9: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
10: Sì, è di là sul divano.
9: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
10: E che fa? È uguale, no?
11: Se non ami le sorprese, scegli Iren 36 fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
28: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
29: Tutto lo spazio che serve, dove ti serve. Sì, perché da Marzocchini puoi noleggiare o acquistare monoblocchi coibentati leggeri e facili da trasportare, che forniscono uno spazio extra per cantieri, magazzini e industrie. Inoltre vendiamo e noleggiamo container navali per ogni tipo di merce. Marzocchini, a Bologna in via Panigale 39 e su marzocchini.it.
30: Villa Francia, casa di riposo a conduzione familiare con reparto protetto a Calderino di Monte San Pietro a due passi da Bologna. Dal 1984 a Villa Francia ci prendiamo cura dei tuoi cari con servizio alla persona 24 ore al giorno, offrendo assistenza medica e infermieristica qualificata, fisioterapia e animazione. Casa di riposo Villa Francia, in via Labino 155 a Calderino di Monte San Pietro, sul web villafrancia.it.
31: Alice, mi senti? Ho i biglietti per il concerto e mi è venuta un'odiosa infezione vaginale.
32: Puoi provare Meclon.
31: Come?
32: Meclon. L'ho comprato in farmacia.
31: Aspetta, come si chiama?
32: Meclon.
2: Contro vaginosi batterica e candida puoi provare Meclon, antibatterico e antimicotico ad ampio spettro. Meclon, dalla parte di noi donne. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascoltalo. Autorizzazione ministeriale del 16 gennaio 2025. Da Alfa Sigma.
3: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555. Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
19: 14:22, Leo Vicari, quasi gol. Ciao, con Francesco Zizzeri con noi. Ciao, ciao Fra.
27: Ciao Leo, ancora buon pomeriggio a tutti.
19: Noi facciamo giocare i Di Marco, gli Spinazzola, i Politano, lasciamo poi a casa la nazionale Bernardeschi, Berardi, Orsolini, va bene, Zaccagni che era rotto. Non puntiamo più sulla qualità e sull'estero, e questo poi si riverbera anche nel campionato. Fra.
27: Ma sono d'accordo in parte, ci vuole un po' e un po', cioè la qualità ci vuole, l'estero ci vuole, ma ci vuole anche la quantità. Poi bisogna sempre giudicare se, diciamo, in maniera oggettiva e non soggettiva, il valore del giocatore, l'utilità in quel momento per quell'allenatore lì, cioè, sono tante le componenti. Io credo che il fallimento della nostra nazionale derivi in modo particolare da quello che è stata l'ideologia di gioco che si è voluta adoperare, copiando per forza altri paesi, quando noi invece dovevamo continuare a lavorare su quella che è la nostra ideologia, cioè fatta di disciplina, di formazione, di insegnamento, di cura dei dettagli, e non di guardare il portiere che mi gioca da difensore aggiunto.
19: Ecco, esatto, sì. Cioè, perché poi adesso, quando noi parliamo del calcio italiano, che è un calcio, vogliamo dire, difensivista, vogliamo dire un calcio antico, ma ragazzi, il calcio italiano è stato un calcio che ha prodotto tanti di quei numeri 10 da fare invidia agli altri paesi europei, eh? Noi abbiamo abdicato dal numero 10.
27: Bravissimo Leo, hai detto una cosa santa. Sai perché? Perché proprio quello, perché il talento lo devi accompagnare, lo devi alimentare, non lo devi soffocare. E quello che tu hai detto è perfettamente ciò che rispecchia il fallimento del nostro calcio. Cioè, noi siamo sempre stati dei grandi insegnanti nella disciplina, nel saper difendere, nel saper lottare su ogni aspetto, su ogni pallone, su ogni dettaglio, vincere 1-0, 2-1, non fare quel calcio champagne de Barcellona 4-0, piede invertito, Neymar, Messi,
19: anche perché
27: eccetera,
19: non ne abbiamo la pazienza.
27: Però ecco. in tutto ciò Leo, facendo così, abbiamo dato spazio e disponibilità a emergere il talento, e non a caso i vari Baggio, Totti, Del Piero, perché sono nati? Perché? Perché gli allenatori hanno capito che in quel momento lì, curando la fase difensiva, quindi essendo grandi squadre improntate sulla fase difensiva, l'estro andava semplicemente alimentato, e quello ci ha consentito di tirar fuori dei grandi giocatori.
19: Nella mia testa, 20 anni fa, rispondi a questo messaggio, la famosa globalizzazione doveva portare i settori giovanili delle squadre come Real e Manchester a contendersi i nostri giovani campioncini. Invece ci siamo ritrovati con i giovani che non giocano neanche nel nostro scalcagnato campionato, e con le cosiddette grandi squadre che vanno poi a prendere i Modric a 40 anni per stare tranquilli. Qualcosa non ha funzionato. Allora, Fra, prima dico una cosa io al volo e poi tu tutto quello che vuoi. Secondo me noi arriviamo all'80% della ragione con questo messaggio, ma scivoliamo sul finale quando riteniamo che la cartina di tornasole è sbagliamo a prendere i Modric di 40 anni. No, facciamo bene ad avere ancora i Modric di 40 anni. Il problema sono tutti quei 25, 26, 23, 28, 30 anni perché giocano, perché hanno un contratto lungo e non perché sono bravi. Cioè, il Modric a me va bene, se avessimo preso il Lewandowski mi andrebbe bene, il Bologna che prende Immobile mi va bene, perché aggiungano qualità ed esperienza. Il problema sono tutti quegli altri, perdonatemi, mezzi giocatori. Fra,
27: ti batto le mani, Leo.
19: Ma sarà mai un problema Modric? Cioè, non puoi
27: ma
19: dire.
27: Non c'è nulla da aggiungere. Magari ce ne fosse di Modric, ma non come giocatore, perché poi dice campione, pallone d'oro. No, come persona. E te lo posso dire perché ho avuto il piacere di conoscerlo. Di persona, di un'umiltà incredibile. Cioè, mi ricordo ancora la scena in hotel che lui che chiedeva Landucci in maniera anche simpatica, ma i gol li faceva, e Landucci poi sempre no, ne faceva pochi. Cioè, vedevi proprio il campione, il fenomeno, ma non per le qualità, per l'umanità. Cioè, quelli ci vogliono nel campionato italiano, quegli esempi lì, e ci dobbiamo preoccupare se quegli esempi lì hanno 40 anni. Ci dobbiamo preoccupare soltanto per la generazione, perché quelli tra un po' hanno smesso. E quelli che verranno? Quelli che verranno a livello umano hanno quelle qualità lì. Io non parlo di qualità tecniche. Io in questi anni, Leo, mi sono accorto nell'FZ11 Academy che non bisogna parlare di qualità tecniche. Perché le qualità tecniche siamo bene o male tutti in grado di apprezzarle. Ah, dice, ma quello guarda quanto è forte, ha un talento. Poi è naturale che la bravura sta andando a capire prima che quel ragazzo esprima davanti a 1000 persone e tutte 1000 dicono è bravo. Bisogna andare prima, andare ancora indietro. Allora, qual è il mio discorso? Il discorso è questo, cioè bisogna che oggi noi dobbiamo avere il coraggio di dare in mano anche a un Baldini, in questo caso, che ogni giorno esce un nome nuovo alla panchina. Perché un Baldini non può allenare la nazionale del futuro?
19: Allora, la domanda me la sono fatta anch'io, e differentemente tipo da come se me la fossi fatta 10 anni fa, perché 10 anni fa la risposta sarebbe stata, a seconda se mi stava simpatico o meno Baldini, sarebbe stata sì, dai, il nuovo che avanza, dai, andiamo contro, un po' come il Vaffa Day di Grillo, no, dai, via tutto quello che c'era prima, è tutto marcio, prendiamo il nuovo, lui che è veramente genuino. Oppure, se non mi stava simpatico, avrei detto ma figurati, Baldini si squaglia come neve al sole alla prima polemica, perché non è abituato a quelle levature. Oggi ho ragionato sotto un altro punto di vista, ovvero, ma che cosa abbiamo da perdere a cambiare finalmente le cose che non stiamo riuscendo più a fare funzionare secondo il modo in cui abbiamo sempre usato? Quindi io sarei favorevole a un andiamo avanti con Baldini. Oh, finché dura, chiaramente, perché è un annusarsi. Però non stiamo prendendo l'uomo della strada, stiamo prendendo uno che ne ha viste di cotte e di crude.
27: Ancora una volta ti faccio un applauso, Leo. Uno che ha coraggio. Cioè, dobbiamo avere...
19: E non solo quello. Cioè, ha il coraggio, ma non è solo la sfrontatezza del 25enne che dice mi butto perché mordo la vita. Cioè, lui ne ha viste veramente di cotte e di crude.
27: E soprattutto è uno di quelli che non ha peli sulla lingua, quello che deve dire lo dice, non ha problemi
19: questo
27: a
19: potrebbe
27: dire
19: essere
27: che qualcosa
19: un problema. Questo potrebbe essere,
27: lo so, perché in Italia la comodità è meglio non dire le cose, no? Invece, Leo, ma peggio di così, ma scusami, io martedì sono stato chiamato ad andare a premiare gli allenatori a Prato, sì, che hanno vinto nelle categorie dalla Serie D in giù, dei campionati regionali, provinciali, eccetera, eccetera. C'era anche Renzo Olivieri.
19: Sì.
27: Ok? E mi ha colpito una delle sue dichiarazioni. Tra parentesi, c'era anche Ciro Capuano, che ha giocato anche a Bologna.
19: Sì, sì, no, non un ricordo eccezionale, ha lasciato, però sì, sì, però sì, laterale, sinistro.
27: Ha raccontato un aneddoto, ecco, che di quell'anno lì, che era a Bologna, con il mister, quindi...
19: Cosa ha raccontato?
27: Ha raccontato che...
19: È vero che ha fatto anche la B Capuano, è vero.
27: Sì,
19: noi retrocediamo quell'anno, esatto, lì nel 2005.
27: Lui ha raccontato che il mister non voleva che andasse a Palermo, poi per una serie di dinamiche di mercato andò via dal Bologna per andare al Palermo, e quindi raccontò che comunque il calcio di una volta, il calcio comunque che facevano loro, era fatto di metodologia, di allenamento e soprattutto di dedizione, cioè quello che ha suggerito giustamente oggi gli allenatori, i giocatori bravi in Italia ne abbiamo tanti, perché a livello di nazionali più basse, ora gli europei dell'under 17 mi sembra ci siano, cioè le nazionali minori comunque si fanno valere con le altre nazionali. Come mai poi arriviamo a un certo punto che questi ragazzi spariscono? Cioè, è quella che la domanda che ci si deve porre. Come mai si arriva a essere anche in semifinale, in quarti, a giocarsi delle finali, o comunque a sgomitare con la Spagna, con la Francia, con la Germania a livello di nazionali minori? E quando saliamo, questo talento come mai viene oscurato? Come mai non viene dato più lo spazio? Bisogna avere il coraggio di buttarli dentro, come ha fatto Baldini, e dire: oh, io mi presento alla nazionale di giovani. Devi fare un mix tra giovani e esperti, e quegli esperti, Leo,
19: come si fa?
27: Essere...
19: Allora, Fra, visto che è una frase che io sento spesso, però la sento soprattutto quando a fine campionato, no? Quando magari qualcuno ha vinto, abbiamo fatto un bel mix giovani e esperti. Ma hai mai vissuto in un bel mix o in un brutto mix di giovani e esperti? Perché sennò sarebbe troppo semplice dire: vabbè, prendiamo metà rosa dai 28 in su e metà rosa sotto i 20. Cioè, anche lì devi avere bravura e fortuna, no?
27: Devi avere bravura, fortuna, devi avere il coraggio, cosa importante, perché sono decisioni che spostano un po' anche il pensiero, spostano anche la critica, spostano anche l'esposizione, perché poi hai visto cosa ha fatto? Dove vuoi andare? Però Leo, allora va bene così? Aspettiamo altri 4 anni e poi vediamo se ci siamo? Si è perso un po'.
19: Oppure tra 4 anni magari ci siamo, però ci siamo in un modo, permettimi, non convincente. Cioè la discrimine non deve esserci o non esserci. Cioè la discrimine secondo me è avere tracciato qualcosa.
27: Ma soprattutto Leo, esserci, ma non di passaggio, non di da comparsa, cioè l'Italia può fare i mondiali da comparsa, non passare nemmeno il turno, peggio ancora negli ultimi anni manco se qualificata, dobbiamo avere il coraggio in questo momento di approfittare di questo anno zero, di questo veramente anno zero, e fare qualcosa, affidarlo veramente a qualcuno che abbia il coraggio di azzardare. Poi è il risultato, Leo, ma se non lo facciamo ora, quando lo facciamo?
19: Al mister Francesco Zizzeri, la domanda... Io lo so che è cruda questa domanda, e infatti ho tolto metà del messaggio e vado direttamente alla parte cruda della domanda, perché poi sembra anche che la risposta che darà Francesco possa essere o troppo democristiana o troppo populista. Francesco risponde poi quello che gli pare. Nella nazionale italiana abbiamo visto avere giocatori che non sanno stoppare la palla o fare un calcio lungo. Fra, riducendo il collo dell'imbuto, c'è anche questo. C'è anche questa.
27: Ahimè, sì, Leo. Purtroppo sì. Però, ma voi pensate che Gattuso a livello tecnico sia stato un fenomeno? No,
19: ma non era così scarso come però, magari potrebbe sembrare. Cioè, se no non giocava nel Milan.
27: Lo so, però voglio finire il discorso. Cioè, ho portato ad esempio un giocatore che è stato in un gruppo stravincente e ha vinto tantissimo. E ha vinto tantissimo. Ma perché? Perché Leo, vale anche chi ti ha accanto. Cioè, se io sono meno dotato di te, ma sono in un contesto dove ci si aiuta, dove il gap viene colmato dalla qualità tecnica di un altro. È come aver chiesto a Totti di rincorrere e di fare il lavoro sporco. C'era Gattuso. Cioè, oggi sta mancando una serie di componenti che prima formavano una squadra. Oggi sembra quasi che la direzione in cui si è andato si volesse creare delle fotocopie a colori di qualità tecniche uguali. Non c'è più uno che salta l'uomo, Leo. Ma c'è un ragazzo che è in grado di saltare l'uomo.
4: In grado o non glielo fanno fare? Perché poi anche quello.
27: In grado perché non glielo fanno fare? Perché magari non lo sa nemmeno. Io a volte dico ai ragazzi, quando noi nella metodologia del FZ11 Academy si basa sull'uno contro uno, sul due contro due, perché al massimo lavoriamo fino a un 3 contro 3 perché alleniamo al massimo 6 ragazzi, io gli dico sempre: ma che problema c'è se sbagli? Il problema sta se ti fermi e non provi a recuperare la palla, ma te non devi avere la paura di sbagliare, e tantomeno io non voglio che fai il compitino, che ti arriva la palla e la dai a un altro. Se io ho davanti Francesco e provo a saltare Francesco, poi se Francesco è più bravo di me e io però Francesco non gli do la vita facile, provo comunque a recuperare. Questo deve essere l'atteggiamento, di provare, di usare, di sbagliare, e l'errore non deve essere un messaggio negativo, deve essere un messaggio positivo. Messaggio positivo vuol dire correzione. Noi al camp non

0: mio posto davvero. È fondamentale questo, grazie per avermelo ricordato. Arriviamo subito.
1: Baseball Serie A. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato della Unipol Fortitudo Bologna.
2: Batte profondo Vaglio, infila una valida a due basi, bel legno in mezzo agli esterni a parte di Vaglio che adesso si ferma in seconda.
3: A casa ancora Hernandez, batte Doboletta, quello che volevamo, un profondo al centro. Entra il punto del 4-0, quindi compito eseguito in modo magistrale da capitano Doboletta. 4-0 Unipol.
1: Oggi e domani alle 20.30, Hot Sand Macerata, Unipol Fortitudo Bologna, presentato da
4: Landuzzi Caldaie, centro assistenza autorizzato Baxi, Herman Sogne Duval, Unical, Beretta e Silver.
5: Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
1: Tutto il campionato della Fortitudo Baseball, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
6: Città sembra durare per sempre.
7: Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese.
6: Poche cose sono per sempre.
7: Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
8: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
9: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
8: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
9: Come risparmia?
8: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
9: E i lavori?
8: Ma c'è Ristruttura Smart.
9: Così ti risparmi anche tu, eh?
8: Uno sconto tira l'altro, solo a giugno, solo da
10: Iperceramica.
11: Io sono alla Frasca, però non ci sei.
12: Io sono alla Frasca e tu non ci sei.
11: No, sono venuto alla Frasca in via Andrea Costa e non ci sei.
12: No, io sono alla Frasca al Vicolo e tu non ci sei.
11: Insomma, la Frasca è in via Andrea Costa.
12: No, è al Vicolo.
13: In Andrea Costa o al Vicolo, la Frasca vi aspetta.
14: Sotto costo Coop, dal 4 al 13 giugno il detersivo liquido per lavatrice igienizzante Dash Power, 3 flaconi da 900 ml a 9,90 euro. In tutti gli ipermercati e superstore di Coop Alleanza 3.0, tantissimi prodotti sotto costo, da non perdere. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Anche online su easycoop.com.
15: La tua estate a Bologna è Sequoia Music Park, una rassegna musicale immersa nel verde, musica live dei migliori artisti internazionali e nazionali, un'area gratuita, food, beverage e tanto altro a pochi minuti dal centro di Bologna. Nick Epp, Of Monsters and Men, Interpol, Belle Sebastien, Luque, Fulminacci e tanti altri artisti vi aspettano al Parco delle Caserme Rosse, via di Corticella 147, Bologna. Sequoia Music Park, dal 16 giugno al 23 luglio, un mese di musica e divertimento. Info e biglietti su Sequoia Music park.com e su ticketone.it.
16: Angelo, perché ti affidi sempre ad Ames?

0: prefabbricati, antinfortunistica e tanto altro per aziende e privati. Ames a Calderara di Reno e su amessrl.it. WhatsApp 378 30 49 686.
1: Chiedici informazioni sulle nostre paratie anti-allagamento. Proteggi i tuoi locali, pioggia fuori, tranquillità dentro.
2: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
3: Io Kamik.
2: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
3: Ma è Kamik.
2: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
3: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Oh Marco, pronto per lo stadio?
5: Ciao Luca, sto impazzendo, devo vendere casa e non so da dove iniziare. Un disastro.
4: Tranquillo, chiama l'agenzia immobiliare Immagina Bologna.
5: È del mio amico Ivan Ricciardi, anche lui rossoblù.
4: Davvero?
5: Certo, ti seguono passo passo e vendi in tutta sicurezza. Casa venduta al primo tiro in porta.
6: Vuoi vendere casa o vuoi fare melina a centrocampo? Chiamaci al numero 051 48 04 59 oppure immaginabologna.it. Immagina Bologna e scendi in campo con la squadra giusta.
7: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
8: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
9: 14:44, Leo Vicari, quasi gol, c'è Francesco Zitti.

0: Bizzarri, siete in tanti a scriverci, grazie, eh? Gli fate un sacco di domande, lui risponde senza peli sulla lingua, momentaneamente, come diceva Loris Batacchi con Pina Fantozzi. Ciao Fra, ognuno ha i riferimenti che merita, d'altronde.
1: Bellissimo, ecco. Fantozzi è uno dei miei idoli.
0: Ma io ogni volta che vedo la parola momentaneamente mi viene in mente Andrea Roncato che dice non ho peli sulla lingua momentaneamente, cioè che è una parola normalissima in italiano, però a me viene in mente quella scena lì. Buongiorno, mio figlio di 16 anni che fa il portiere, il mister lo obbliga a fare la partenza dal basso. Io la trovo una cosa assurda, cosa ne pensa Francesco?
1: Mi esprimo in maniera sempre diretta. La trovo anch'io una cosa molto assurda.
0: Io posso dire che trovo assurdo l'obbligo. Esatto. Io trovo assurdo l'obbligo.
1: È la parola sbagliata, obbligare. Se ha doti tecniche a livello di padronanza con il pallone, perché no?
0: E i compagni messi bene in campo? No, perché anche quello,
1: perché no?
0: Cioè.
1: Ma se io devo dare la palla dietro e... Quando sei Leo, ora vi faccio ridere, a volte sentivo i miei compagni che giocavano in difesa girarsi verso il portiere e tra di loro sborbottare. Io dicevo, ma che cacchio ce l'avete da parlare? Poi sai, un attaccante è rivolto verso la difesa, quindi vedeva, no? E tutte le volte dicevo, ma come?
0: E non sentivi, vedevi, non sentivi.
1: Perché non sentivo. E a fine primo tempo mi avvicinai a loro e dissi, ma che ci avete da parlare sempre? Ma pensate a giocare, che magari dobbiamo vincere, dobbiamo recuperare. No, la palla dietro non si può dare, c'ha due ferri da stiro a posto di piedi.
0: Vedi, ecco. C'è mai stato, adesso ti chiedo una cosa, c'è mai stato qualche volta in cui ti davano la palla e tu dicevi, ma cosa mi dai la palla? Cioè, quindi il problema opposto per un attaccante, ovvero dammela meno volte, può succedere?
1: Allora, ti dico, dipende dalle situazioni. A volte sì, perché odiavo, tra virgolette, calcisticamente quelli che ti mettevano in difficoltà per uscirne loro puliti. Nel senso, se io ho l'uomo attaccato e magari non ti faccio un movimento per andare sopra, te perché devi mettere la palla sopra e poi allargare le braccia come per dire vai? Ecco, io in quel momento lì mi sarei fermato, l'avrei preso a cazzotti un compagno in maniera figurativa. Perché? Perché se il passaggio l'ho detto io, cioè te non puoi pretendere che io faccia quel movimento se io non l'ho detto, cioè devo essere io attaccante a farlo quel movimento. E quindi calcisticamente non mi stavano simpatici quelli che allargavano le braccia e si lamentavano magari di non aver fatto il movimento giusto, e da giovane soprattutto dico una parola forte, disgustavo i più vecchi che facevano quegli atteggiamenti lì per pararsi il sederino e per allungare i contratti di altri anni per far vedere alla società, e quindi il giovane era sempre colpa del giovane. Quando sì, sono stato vecchio io, tra virgolette, Leo, ho fatto il contrario, ho cercato di essere un punto di riferimento soprattutto per i giovani. Infatti poi questa dote mia di mettermi a disposizione con più giovani me la sono riportata dentro all'FZ 11 Academy.
0: Allora, c'è la mia squadra, il Malaga, che gioca in playoff di Serie B per andare in Serie A dopo 7 anni, e sono giorni di tante conferenze stampa, fanno così, fanno quasi una conferenza stampa al giorno per arrivare alla semifinale. Lo trovo anche giusto, parlano i giocatori che di solito non parlano durante la settimana, e mi hai fatto venire in mente dicendomi magari del giocatore un po' più vecchio che dà colpa al giocatore più giovane perché intanto sa che viene più ascoltato in spogliatoio. Mi ha fatto venire in mente una conferenza stampa di ieri o di ieri l'altro che ha fatto ridere anche in Spagna, perché c'è tipo il capitano o il vice capitano della Spalmas a cui dicono, cosa rispondi a quelli che dicono che il Malaga è più veloce di voi e hanno più fantasia di voi? E lui ha detto che hanno ragione. E tutti si sono messi a ridere, quindi cioè, si può anche ammettere, no? Quando c'è qualcuno che ha delle doti diverse da te. Poi lui ha aggiunto, però non hanno la nostra esperienza. Però ecco, cioè, il calcio si può raccontare anche così, senza dover sempre nascondersi dietro a il giovane va troppo veloce, sì, ma il vecchio sa dove mettere la palla. Sì, è vero, è normale questo. Modric non può correre come Leao, no? Quindi
1: sono d'accordo. Io mi faccio ridere ancora di più. Il bello era quando trovavi il giovane che non c'aveva voglia, ecco, che andava piano. Allora diceva: scusa, ma sei già stanco ora? Cioè, già ora a 18 anni non c'è voglia di correre? Specialmente poi quando ti trovi a fare delle preparazioni di inizio stagione con allenatori tipo Zeman, allenatori che amavano la parte fisica, e te con la lingua a terra dicevi: ma com'è possibile che per giocare a calcio bisogna fare tutti questi chilometri? Però Leo, com'è possibile? No, è possibile che poi ha portato comunque a un ciclo di risultati, quindi forse dovremmo pensare meno all'estetica del possesso palla, più alla parte utile calcistica.
0: Sì, c'è mai stato un anno in cui ti sei reso conto che le preparazioni cambiavano quando giocavi? Cioè, sei passato dalle corse nei boschi a andare a letto col pallone?
1: Sì. Le corse nei boschi, addirittura magari a nascondersi dietro un albero perché con la lingua a terra non ce la facevi più, perché poi c'era chi esasperava la corsa. Però Leo, è proprio lì il risultato poi che ha avuto la nostra nazionale negli anni successivi, che tutti capivano che solo attraverso quella maniera lì, ovvero sacrificio, fatica, sudore. Cioè, oggi io a volte vado a vedere delle partite, Leo, e saluto a fine partita dei magari ex compagni o comunque giocatori che conosco, a volte gli dico: ma non c'ha due gocce di sudore? Cioè, non ha corso, com'è possibile? Cioè, nemmeno io, che non ero uno che amava correre, però Leo, uscivo con la maglietta che non era bianca, uscivo con la maglietta che aveva sgomitato, che aveva magari delle, che ne so, aveva un sopracciglio di qualcuno, perché magari saltando di testa mi appoggiavo. Cioè, bisogna secondo me provare a ritrovare, riscoprire quei valori di prima e abbinarli a un calcio moderno, sia chiaro. Non è che dico ributtiamo sul pallone e andiamo a fare la guerra, no, però nemmeno accontentiamoci di vedere un possesso palla rischiando di mettere in difficoltà il portiere, prendendo gol per un errore, ripetere l'errore perché imponiamo il bel gioco, e un po' anche di praticità. Ecco, Olivier diceva questo, cioè secondo me dobbiamo ritrovare un po' quella nostra praticità che ha contraddistinto la nazionale italiana in tutte le competizioni.
0: Sì, secondo me sono parole giuste, però il discorso è molto ampio. Cioè, dobbiamo trovare quella praticità, poi dobbiamo anche trovare davanti, come dicevi tu, chi ci fa vincere 1-0. Perché la praticità va bene, però a forza di far 0-0, 0-0, 0-0, vai ai rigori, perdi. Quindi forse va bene la praticità, anche le punte. Dobbiamo trovare le punte. Così,
1: e sono d'accordo perché comunque la palla deve entrare dentro, sia chiaro, però Leo, le statistiche dicono che quasi sempre vince la miglior difesa, no? Vince un po'. Intanto volevo dire che stavo guardando che il vostro ex mister andrà all'estero, no? Mi sembra.
0: Sì, italiano, dovrebbe aver trovato un impiego per l'anno prossimo, dopo la, secondo me, al limite del grottesco e imbarazzante cinema di settimana scorsa. Cioè, mi dispiaceva per lui, che però ha fatto tutto da solo.
1: No, cioè, infatti, quindi, Mi dispiace perché lo conosco e soprattutto mi è dispiaciuto perché sai, leggere che io scelgo perché è una proposta irrinunciabile da un allenatore come lui, me l'aspetto da uno che magari è un po' a fine carriera, da un allenatore come lui posso anche rinunciare.
0: Io ho trovato che gli ultimi tre mesi di Vincenzo Italiano siano stati tre mesi completamente diversi dal primo anno e otto mesi in cui l'avevamo conosciuto, e su questo non mi addentro, su questo avrà avuto i suoi motivi, ma non era lo stesso Vincenzo Italiano. Lui potrà dire tutto quello che vuole, ma io trovo che quello, il tra mille virgolette casino che si è autocreato lui negli ultimi tre mesi, due anni fa non l'avrebbe mai fatto.
1: Può darsi anche che già qualche voce gli era arrivata, e la gestione soprattutto di quello che è successo e che ha del clamoroso, perché sì, comunque lo sanno, sì, lo sanno tutti, sì, che doveva essere lui l'allenatore del Napoli
0: doveva essere lui l'allenatore del Napoli, fra poi però valgono i contratti.
1: Sì, nel senso la sua ambizione era quella di andare magari in un club come il Napoli, poi ci sono i contratti che vanno rispettati, però Leo, non sappiamo se la società, come mi sembra aver letto, comunque fosse stata messa al corrente di questa sua scelta o comunque no.
0: Queste però sono, come dire, sono contorni, cioè contorni importanti, ma sono contorni. Ha fatto tutto lui. La società sarebbe andata avanti con lui, la società aveva un contratto con lui, è lui che ha chiesto più soldi per l'anno prossimo, è lui che è andato a parlare col Napoli, è lui che è andato a rescindere, è lui che ha fatto quella serie di conferenze stampa lunari a un certo punto, è lui che se l'è presa a raglio con gente che avrebbe strumentalizzato le sue dichiarazioni quando lui ha detto effettivamente quelle cose lì. Io ho visto un professionista stimato, bravo, anche esperto, io l'ho visto cambiare da un momento all'altro. Poi in bocca al lupo, assolutamente in bocca al lupo. Ma mi sono dispiaciuto perché io gli ho visto fare una scelta che ha lasciato tutti basiti. Quella, l'entrata in macchina in fretta e furia, quando esce il Napoli si è accordato con Allegri che non è ancora d'accordo. Che è quella la cosa, cioè il Napoli voleva talmente tanto Italiano che non l'ha aspettato un giorno e mezzo, e Allegri lo sta aspettando chissà quanto perché deve firmare la risoluzione con il Milan. Cioè, fra queste
1: sono d'accordo, Leo.
0: Cioè, questa è cronaca.
1: No, sono d'accordo, perché poi dimostra che in effetti te mi vuoi, e perché non mi prendi allora?
0: Esatto.
1: Se mi puoi prendere, no? Quindi evidentemente c'è qualche passaggio a vuoto che è mancato, perché cioè, anzi, io società come il Napoli, se voglio veramente prenderti, non vado ad aspettare la risoluzione del contratto di un altro.
0: Fra, io ti ringrazio e ci sentiamo settimana prossima, no? L'ultima di quest'anno. E niente, se volete mettervi in contatto con Francesco Zizzari e volete partecipare o far partecipare vostro figlio o figlia al suo camp, c'è ancora posto a Porretta. Per che settimana di luglio?
1: Dal 12 al 23 di luglio, sono due settimane, uno può scegliere entrambe, e quindi lasciarlo il 12 e riprendere il 23 il ragazzo o la ragazza, oppure spezzarle 12, 17, 18, 23. Comunque tutte le informazioni sono sul sito ufficiale fz11.it, poi sui miei profili Instagram, soprattutto Facebook, io rispondo a tutti, anzi ho risposto proprio a un tifoso che ci ascolta la settimana scorsa ringraziandomi sulle parole, sulla sincerità nel parlare con te. Io ho detto grazie a Leo per l'opportunità che mi ha dato in questi anni di poter esprimere quello che è un mio pensiero, e quindi potete contattarmi anche privatamente, io rispondo sempre a tutti. Grazie ancora e ci aggiorneremo per l'ultima giornata, come si dice, di campionato, venerdì prossimo.
0: Esatto. Ciao Fra, grazie.
1: Ciao Leo, buon proseguimento a tutti.
0: Mi fermo e arrivo tra poco con voi, i vostri messaggi. Enrico Faggiano.
2: Quasi gol, presentato da Mammarina, crescentine, tigelle, quadrelle, tutti fritti e le partite nei maxi schermi. Mammarina, Ariale di Zola Predosa in via Risorgimento 53. Fora che al Mercual, avert tutti de, anche al sabato a pranzo.
3: Et capè, u carot.
4: De Stefani a Imola è la tua concessionaria di fiducia Mercedes-Benz, MG, KGM e XPeng. Vieni a trovarci per vedere e provare i nuovi modelli e per scegliere fra la vasta gamma di usato di tutte le marche. O contattaci per la manutenzione della tua auto. Siamo officina autorizzata Mercedes-Benz, Smart, MG, KGM e XPeng. De Stefani, ci trovi a Imola in via Pola 23 e sul sito destefanigroup.com.
5: Ottica Lumina, occhiali su misura, lenti di alta qualità e consulenze personalizzate. Tradizione e innovazione per i tuoi occhiali da vista e da sole. Controllo della vista, applicazioni di lenti a contatto. Da Ottica Lumina trovi soluzioni su misura per te. Ottica Lumina è a Bologna in via delle Lame 44G.
6: Parola di Riccardo Orsolini.
5: Ottica Lumina, conoscici anche su Instagram.
4: La Petroniana SRL è il partner ideale della tua azienda nella gestione di tutti i servizi no core, sanificazioni ambientali, pulizie di uffici e spazi industriali, manutenzioni elettriche e di aree verdi. Visita lapetroniana.com. La Petroniana SRL, Facility Management, dal 1981.
7: È la rimessa con la palla nelle mani di Iago, palleggio contro Cole, scuove Edwards che prende, tira subito, da tre! Mamma mia, cos'è stasera il serpente! Altri tre per lui! Edwards, palleggio, arresto, tiro, da tre! Mamma mia, Carson Edwards, da solo! Fallo di Tessitori, che è il quinto, e potrebbero anche esserci gli estremi per l'antisportivo. Vediamo la decisione degli arbitri, ovviamente il tagliaccio spinge per l'antisportivo, ma quello è scontato. Espulso Hackett!
8: Umana Reyer Venezia, Olidata Bologna, gara 4. In diretta domani alle 20 su Nettuno Bologna 1.
9: Ogni giorno chi lavora in quota si affida a qualcosa di invisibile, ma vitale, la sicurezza. Con CA Sicurezza la protezione è sempre a norma. Progettiamo, installiamo e revisioniamo linee vita nel pieno rispetto del decreto 81 e del DGR 699. Perché prima della manutenzione c'è la prevenzione. CA Sicurezza, in via del lavoro 104/3 a Casalecchio di Reno. La tua sicurezza è la nostra priorità. Scopri di più su casicurezza.it.
10: La tua estate a Bologna è Sequoia Music Park, una rassegna musicale immersa nel verde, musica, live dei migliori artisti internazionali e nazionali, un'area gratuita, food, beverage e tanto altro a pochi minuti dal centro di Bologna. Nick Epp, Of Monsters and Men, Interpol, Belle Sebastien, Luque, Fulminacci e tanti altri artisti vi aspettano al Parco delle Caserme Rosse, via di Corticella 147, Bologna. Sequoia Music Park, dal 16 giugno al 23 luglio, un mese di musica e divertimento. Info e biglietti su sequoiamusicpark.com e su ticketone.it.
4: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come 30 uova da allevamento a terra a 5,99€, e con le mega offerte mandorle a naturale 200 grammi a 1,69€. Lidl, vale davvero.
11: Da Ricci Casa un solo sconto non basta. Tutto l'arredamento è in sconto al 30%. E in più c'è un ulteriore sconto extra del 20%. Ci sono mobili per tutta la tua casa. Vieni a trovarci. Scopri il negozio più vicino. Ricci Casa è a Crespellano Bologna e a Modena. RicciCasa.it.
12: Ho voluto cambiare, ma è stato un errore.
13: Già, siamo rimasti senza assistenza e il cancello bloccato.
12: Quindi siamo tornati da Sorce e Vannini. Solo loro potevano risolvere il problema.
14: Sorce e Vannini è unico partner FAC per Bologna e provincia, con soluzioni di automazione accessi per case, condomini e aziende. Cancelli, barriere, porte automatiche, tornelli, videosorveglianza e allarmi.
15: Sorce e Vannini, da 40 anni al tuo servizio. Contatta 051 56 30 63 o sorcevannini.it.
16: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
17: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
0: 15:03, Leo Vicari quasi gol, comincia la seconda ora dell'ultima puntata settimanale, lo andiamo a fare con Enrico Faggiano di Bologna Basket. Ciao Harry, ben trovato.
17: Ciao, sono qua, buongiorno.
0: Ben trovato, come va la voce? Quanto tempo che non ci sentiamo?
17: Va e non va, è possibile che mentre parliamo io mi soffochi, ma penso che la morte in diretta faccia sempre ordine.
0: Non sei, non sei il primo peraltro, cioè anche Mr. Mottola senza voce assolutamente, cosa combinate?
17: Ma io non lo so, è che probabilmente si arriva ad una età in cui quando togli il piumone cominci ad avere dei problemi, ecco.
0: Allora Henry, dai, facciamo un po' un riassunto. Voglio parlare di Fortitudo, voglio parlare di calcio,
17: pensavo di come si sposi.
0: Ma sai che io mi sono accorto che quei classici lì io non avrei la minima capacità di essere. Tu sapresti riassumere i Promessi Sposi?
17: C'è lui che ne vuole da lei, ma anche l'altro ne vuole da lei, capitano una serie di cose, poi alla fine lui va con lei.
0: Ok, sì, va bene, ok, ti darei una rubrica, ecco, in questo emittente Enrico Faggiano racconta i classici, ecco, sì.
17: È che guarda, secondo me chi ha la mia età si ricorda Come si sposi fatti dal trio Lopez, Marchesini, Solenghi, quindi Lorenzo, come dicevano tutti, Renzo, quelle cose lì, ecco.
0: Allora io mi ricordo che andava in onda e che faceva dei numeri clamorosi. Quella come si chiamava quella?
17: Era la parodia dei Promessi Sposi che andò in onda, secondo me, nel
0: febbraio del ecco, sì.
17: La parodia andò, secondo me, io ero in quinta liceo, quindi era, secondo me, all'inizio del 90. Con tutta una serie di personaggi, c'era Pippo Baudo che faceva, non so se il babbo di Lucia Mondella, c'era la monaca di Monza, poi magari, ecco, se andavi a interrogazione e invece di raccontargli le cose vere, gli raccontavi queste cose qua, ecco, magari rischiavi il 5, però ecco, noi l'abbiamo vista, cioè io almeno me la ricordo da lì.
0: Però rischiavi il 5, ecco. Ma non il 4.
17: Beh, dipende, ecco. Cioè, ecco, forse diciamo dall'autoironia che poteva avere l'insegnante, ecco.
0: Sì, vabbè, ecco, sì, no, vabbè, non è che dovevi per forza ripetere tutto, però la trama era, se non fosse stata così fedele, la trama non faceva ridere poi.
17: Quello sicuramente, ecco. Poi sai, forse alla fine era un po' lunga perché furono tipo 5 o 6 puntate, però insomma all'epoca una cosa che faceva audience faceva 14 milioni, adesso 14 milioni penso che non li faccia neanche la finale di Sanremo, ecco.
0: No.
17: Però la potremmo fare una rubrica i classici in quattro parole, ecco.
0: Guarda, io ci sto, solo che io sono talmente ignorante sui classici, ma anche sui classici, cioè non solo del cinema, teatro, anche televisione, libri, purtroppo anche musica, che questi anni a Quasi Gol, cioè siete stati cultura voi alla fine. Cioè
17: sto pensando, l'Odissea, tromba destra e manca, poi torna a casa.
0: Sì, mi piace anche questa versione un po' pulp. Tu, rapporto tuo con i Metallica, che sono stati peraltro allo stadio in questi giorni?
17: E io, sai che non abito lontano dallo stadio, quando c'è vento sento i suoni eccetera, non so se hanno fatto quella cover di Masini, quella canzone che si chiama Nothing Else Matters, che penso sia una cover di E chi se ne frega di Masini. Quella non so se l'hanno fatta.
0: Ah, non lo sapevo, ma davvero?
17: È il contrario.
0: Ah, no, scusa, no, io sai, non ne so dei Metallica. No, ma il tuo rapporto con i Metallica?
17: Ti sembro uno che ascolti Metallica?
0: Non ne ho idea, tante cose non mi sembravano. Poi alla fine, ecco, quindi no, non lo so, sai, magari da giovane. Oh, ma sai che io tanti gusti musicali li ho, percepiti in un'età più avanti rispetto a quella in cui conosci, in cui ti ribelli, in cui fai proprio una certa musica. Sai, la mia prima musica che mi è piaciuta è stata la musica dance anni 90, quindi tutto quello che è arrivato dopo erano cose che in teoria per altri miei amici erano arrivati prima. Quindi allora, non lo so se da cinnazzo magari ti era capitato di avere quell'album dei Metallica, poi invece ti sei appassionato agli Spandau Ballet, non lo so.
17: Ma allora io metallicamente inteso come aggettivo preferivo forse i primi Iron Maiden, okay, o i Queen's Rights o i Rammstein.
0: Ti faccio una domanda: dove li ascoltavate alla vostra età da cinni?
17: Nel Walkman, scusami.
0: Ah, quindi ti dovevi comprare comunque la cassetta, cioè non andava per radio.
17: No, però allora prima della nascita di Napster o di quelle cose, vabbè, lì, però, sì, 2000. Quello che c'era era la classe. Era la classe in cui ogni mattina qualcuno arrivava dicendo io ho comprato l'album di e io quest'altro, e ce lo si scambiava. Quindi io magari potevo un pomeriggio tornare a casa sia con l'album nuovo di Sade che con un album degli Anthrax, e me li ascoltavo entrambi. Tra l'altro era anche un eccellente modo di avere un 360 gradi su tutta la musica.
0: È una bellissima cosa quella che mi dici.
17: Però lo scambio era quello, ecco.
0: Sì, perché a quel punto quanto te la tenevi? 2 giorni tipo la cassetta?
17: Ma il tempo di fare la copia, poi dopo
0: l'ascoltavi tutta.
17: E l'ascoltavo tutta, e anche perché sì, insomma, anche perché appunto prima di dire questa cosa qui fa veramente schifo, la volevo sentire dall'inizio alla fine. Quindi cioè, veramente potevo passare da Bimbo Mix al thrash metal, poi chiaro che però ascolta, negli anni 80 io sentivo tutto. Quindi anche una roba metal anni 80 comunque mi piaceva. Poi dall'1-1 del 90 ho fatto delle scelte, ecco.
0: Sì, lo chiedo anche a chi ci ascolta, sai, poi ti leggo già qualche messaggio. Lo chiedo anche a chi ci ascolta. C'è un gusto che avevate da, adesso non dico da bambini, ma da cinni, da sbarbi, da regaz, che magari poi non avete portato avanti, però quando vi ricapita... l'esperienza la rifate, cioè leggere quel fumetto, ascoltare quel tipo di musica, così un apprezzamento che avevate da giovani, e poi vabbè ci si disperde e così via, non si porta avanti il discorso, però fa sempre piacere quando lo si ritrova, che non è, Henry, attenzione, non è nostalgia, malinconia, è semplicemente andare a riaprire un cassetto di se stessi.
17: Quello c'è stato un momento in cui ascoltavo soltanto o reggae o metal.
0: Ma pensa te, cioè, esatto, sì.
17: però,
0: no, ma anche vedere qualcosa. Adesso arriviamo nella. Tu guardi la TV d'estate, arriviamo nella stagione in cui ci sono i repliconi, no? In cui ci sono tutte le cose che vengono fuori da un archivio. Io, se mi rifacessero Professione Vacanze con Jerry Calà, io lo rivedrei.
17: Lady Godiva,
0: quello Lady Godiva, sì.
17: Che lo fecero andare per la prima volta nella primavera dell'87, se non sbaglio,
0: in pieno Enrico Faggiano show, direi, no? Quindi ti piaceva,
17: c'era
0: piaceva,
17: Jerry Calà, no? Poi c'era Jenny Tamburi, certo. C'era Zezza. Così come l'anno dopo c'era quella serie con Gigi Andrea, come si chiamava?
0: Don Tonino.
17: Esatto.
0: Sì, cioè se oggi me la facessero vedere, senza bisogno che magari io metta la sveglia, ecco, se riproponessero, mentre quando fanno le repliche di Coliandro, che a me è piaciuto moltissimo, che spererei sempre che ci sia un'altra stagione, però le repliche di Coliandro le posso vedere su Rai Play, mi sembra una cosa molto più, come dire, Henry, molto più di adesso, nonostante abbia 20 anni Coliandro, no? Se mi fai vedere qualcosa degli anni 80 che mi piaceva negli anni 80, io mi ci appiccico, come la Fra che guardiamo Beverly Hills delle volte, cioè mi ci appiccicherei.
17: Beh, capisci che io vivo in una realtà un po' diversa, perché io non ho bisogno dell'archivio, cioè io tutte le sere metto, non so, Arnold, nel senso io vivo comunque dentro una bolla, ecco.
0: Ok. Non
17: ho bisogno di ecco.
0: Ecco, te ne dico un'altra. Allora, non quando ero ragazzo, perché avevo già una certa, avrò avuto 30 anni. Però The Big Bang Theory, tu ce l'hai, Henry, The Big Bang Theory? È roba che hai visto? 2010 direi. Nella bolla non è entrata. Allora, no, io Big Bang Theory l'ho visto tutto. Poi, essendo episodi da 20 minuti e facendoli in un canale che non mi ricordo qual era, Fox, non mi ricordo qual era, facendoli tutte le sere a un orario in cui io ho la TV accesa e parlavano di cose che non mi interessavano, io mi sono rivisto per anni e anni e anni, sempre continuamente, 20 minuti al giorno di Big Bang Theory. Se me lo facessero con cose anni 80 lo farei, con i Jefferson lo farei.
17: Ma sì, questa cosa qui che adesso hai tutte le serie una dopo l'altra, cioè pensa a noi che dovevamo tipo ogni settimana certo. c'era un episodio o con Happy Days, cioè era tutti i giorni. Io mi ricordo che quando si cominciavano a scaricare le serie, mi ero scaricato tutta una serie di annate di South Park, rischiai di tardare al matrimonio perché devo tipo terminare la quinta serie, ecco.
0: Vabbè, ce l'abbiamo fatta però. Allora dai, guarda quanti messaggi, grazie ragazzi. Allora, professione vacanze lo rivedo ogni estate, dice questo ascoltatore. Oh raga, me lo dite se lo fanno, non so dove trovarlo.
17: Era ambientato in un resort Puglia, chiamato Calla Corvino, dove non c'era il mare, quindi una parte era girata da una parte e una dall'altra, ecco.
0: Bella questa. Rivedrei volentieri i programmi di Italia 7 dopo le 23:30, dice questo ascoltatore. Harry, erano quei tempi lì, d'altronde.
17: E no, perché Colpo Grosso è già 90.
0: No, erano quei tempi lì, cioè quelli in cui dopo le 23:30 era veramente l'ora, come diceva Fantozzi, no? L'ora del proibito, l'ora del vietatissimo, no?
17: Ma a me facevano ridere quelle pubblicità di quei porti tipo Taurus o Mandingo, e praticamente tu vedevi questi soggetti un po' avanti negli anni che dicevano: se tu vuoi fare la pornostar e sei anziano, hai bisogno di prendere il Taurus. Io immaginavo, cioè, salve, io no, mi faccio la pornostar anziana e devo prendere il Mandingo.
0: L'immaginazione, vedi dove ci porta. Sanford and Son e Alice H24. E poi dicono che le 23:30 ci sono tuttora. No, Sanford and Son, ecco, io non ce l'ho. È lievemente
17: era fine anni 70,
0: esatto,
17: se non sbaglio.
0: Lievemente prima di me. Sì, quella non ce l'ho, però va benissimo, ragazzi. Va benissimo, cioè che uno oggi voglia rivedere. Certo, Harry, devi poi fare la tara. Sono più lenti, ridono per cose diverse dalle nostre.
17: Ma sì, poi a me, ad esempio, una cosa che non piaceva erano queste sitcom americane con le risate quelle sotto. Ma era anche vero una cosa, che molti di questi telefilm che facevano a metà fine anni 70 erano veramente girati in presa diretta con il pubblico, quindi quando tu vedi certi episodi di Happy Days e senti le risate, erano risate vere, perché loro giravano davanti a un pubblico.
0: E poi questo, secondo me, è stato preso anche dalle sitcom successive, dove forse non c'era più il pubblico, però mettevano le risate in sottofondo.
17: Esatto, esatto, però appunto partivamo da questo. E tra l'altro, se non sbaglio, Sanford & Son era, poi magari sbaglio eccetera, diciamo che faceva parte della serie B dei telefilm, perché quelli fighi andavano su andavano su Rai 1 o su Canale 5. Poi c'era la serie B che andava su Telecentro, su Telesanterno, su quelle che erano le TV locali, che magari ecco, Goldrick andava su Rai 1, Gordian andava su Video Bologna,
0: però,
17: ecco,
0: però ad esempio con i cartoni animati, a me quelli dei canali in teoria regionali, dei canali un pochino più di serie B, a me piacevano di più.
17: Quello senz'altro, ma c'era anche il dramma che appunto essendo altra tecnologia bastava una nevicata e saltavano
0: sì, quando quindi, allora nevicava, cioè, però quando nevicava
17: quando allora allora io penso che i centralini di Telesanterno nell'81 andassero in tilt, perché la volta che nevicava saltava il canale e diamine, c'è la c'è Candy che stava per baciare Teres. Che cosa capita, ecco.
0: Arriviamo subito con voi e con Enrico.
7: Rimessa con la palla nelle mani di Iago, palleggio contro Cole, si muove Edwards che prende, tira subito da tre, mamma mia cos'è stasera il serpente, altri tre per lui, Edwards palleggio, arresto, tiro da tre, mamma mia Carson Edwards da solo, fallo di Tessitori che è il quinto e potrebbero anche esserci gli estremi per l'antisportivo. Vediamo la decisione degli arbitri, ovviamente il Taliercio spinge per l'antisportivo, ma quello è scontato. Espulso Hackett.
8: Umana Reyer Venezia, Olidata Bologna, gara 4. In diretta domani alle 20 su Nettuno Bologna 1.
18: Sotto costo Coop, dal 4 al 13 giugno il detersivo liquido per lavatrice igienizzante Dash Power, 3 flaconi da 900 ml a 9,90 euro. In tutti gli ipermercati e superstore di Coop Alleanza 3.0, tantissimi prodotti sotto costo, da non perdere. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Anche online su easycoop.com.
19: Forwerk Point Bologna, l'esclusivo negozio Folletto e Bimbi della città, con l'originalità e la garanzia del marchio Forwerk. Forwerk Point Bologna, in via Bombicci 6, al centro commerciale Fossolo 2.
20: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
21: Sì, è di là sul divano.
20: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
21: E che fa? È uguale, no? Se non ami le sorprese, scegli Iren 36 fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
20: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
22: Mattei Plast vi invita al Bologna Garden Festival venerdì 19 giugno alle 21 per 70 anni di passione. La storia del Paladozza, sport, musica e vita. Leggende, campioni, aneddoti e curiosità sulla casa dove dal 1956 sognano i giganti. Uno spettacolo con Filippo Venturi, Gigi Terrieri ed Emilio Marrese, che sarei poi io. Vi aspettiamo ai Giardini Margherita venerdì 19 giugno alle 21.
10: La tua estate a Bologna è Sequoia Music Park, una rassegna musicale immersa nel verde, musica live dei migliori artisti internazionali e nazionali, un'area gratuita, food, beverage e tanto altro a pochi minuti dal centro di Bologna. Nick Epp, Of Monsters and Men, Interpol, Belle Sebastien, Luque, Fulminacci e tanti altri artisti vi aspettano al Parco delle Caserme Rosse, via di Corticella 147, Bologna. Sequoia Music Park, dal 16 giugno al 23 luglio, un mese di musica e divertimento. Info e biglietti su Sequoia Music park.com e su ticketone.it.
23: Il pesto di Guglio nasce dalla pestatura rustica ispirata al mortaio, ed è proprio questo il segreto per un gusto Tiguglio. È rustico e si sente.
24: La voglio full hybrid perché voglio efficienza e libertà.
1: Ok, e quindi?
2: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
1: Allora la risposta è MG.
3: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
6: Ti aspettiamo negli MG Store.
24: Per noleggi giornalieri o lavori rapidi c'è Locatop, piattaforme su autocarro, camion con cassone, oltre 30 modelli sempre pronti. Noleggio informato, sicuro e sereno, grazie al team di professionisti e coperture assicurative. Scopri le 16 sedi su locatop.it. Locatop, veloce, sicuro, al top.
25: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con Prima. Così, José Prima.
26: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
27: Arriva Sport & Fun Summer Festival in Appennino, dedicato a famiglie e bambini presso gli impianti sportivi di Gaggio Montano.
28: Dal 12 al 14 giugno, Sport & Fun Summer Festival, eventi e tornei sportivi di calcio e basket, spettacoli, musica, DJ set, esibizioni e dimostrazioni delle associazioni sportive, incontri a tema, food and drink, piscina e acquapark aperti gratuitamente.
27: Sport & Fun Summer Festival a Gaggio Montano. Vivi lo sport, ama il divertimento. Info e programma sui social.
29: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555. Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
30: 15:25, Leo Vicari, quasi gol. Ciao, 366-402-4022, buon venerdì a Francesca Bolognini, a Enrico Faggiano con noi, ciao Henry.
17: Sono qua.
30: Andrea sarebbe curioso di rivedere oggi Casa Keaton. Era roba tua Casa Keaton? Forse lievemente no, forse di poco no.
17: Però non è quella serie dove c'era anche Michael J. Fox?
30: Non è Genitori in Blue Jeans, io li confondo. Sì, è Casa Keaton e c'è Michael J. Fox. Sì, è Genitori in Blue Jeans, esatto, invece allora no, che comunque sta somigliando, cioè insomma somigliando, no, forse sbaglio io, però la famiglia americana nella...
17: C'erano troppe famiglie americane.
30: Dai, le case a due piani, anche in Arnold c'era la casa a due piani. Sì, Casa Keaton c'era Michael J. Fox, ovviamente. Sì, non mi ricordo.
17: Tre nipoti tre nipoti e un maggiordomo.
30: Quali erano le tue? Dimmi quali erano le tue.
17: Ma io ero molto soft, io guardavo Arnold perché veramente, ma sai, ma dipendeva anche da una cosa molto particolare, dipendeva dall'orario in cui andavano, certo. perché esempio in casa mia dopo le 7:30 di sera si mangiava e quindi se c'era una serie alle 8 quella non si guardava, alle 2 quando eri tornato a casa da scuola prima di fare i compiti qualunque schifezza c'era quella comunque tu la vedevi, ecco, per cui molto dipendeva appunto dal palinsesto televisivo, ecco.
30: Mi dicono che in Genitori in Blue Jeans era Leonardo DiCaprio, non lo sapevo.
17: Io mi ricordo Angeli in Blue Jeans, che è un album di Alberto Camerini dell'86.
30: Vedi poi che ognuno va sempre, cioè nelle interrogazioni. Io sono certo che tu delle insufficienze non ne avevi mai nelle materie umanistiche, ne sono stracerto.
17: No. No, allora all'università, come ti ho detto, ero abbastanza bravo a girare verso le cose che magari riuscivo un pochino a maneggiare, però al liceo no, perché cioè, io ho fatto 5 anni nell'ultimo banco a leggere Stadio, ecco.
30: Va bene. Ok, va bene, riusciva a durare tutte 5 le ore.
17: Sì, no, ma ti dico questa cosa qui, in quinta avevo trovato un ragazzo, penso che fosse in terza, blandamente mi assomigliava e quindi quando c'era l'ora di religione dicevo vai tu in classe al posto mio, leggi il giornale, intanto vado a giocare a Tetris.
30: Va bene. è capitato, cioè ci siete riusciti.
17: Solo che la terza volta l'insegnante
30: due sì però
17: mi ricordo che per cercare di convincerla,
30: sì.
17: Ma lui fa niente, e cercare di non, cioè cercare di convincerla a non arrabbiarsi, che l'ho inseguita per il corridoio gridandole il salve regina. Guardi prof, io le cose le so, so anche il salve regina,
30: salve quindi... regina, sì sì, ancora con Sanford and Son, serie top dicono degli anni 80. Oh raga, io Sanford and Son non ce l'avevo, cioè però va bene, vale tutto, però serie top faccio fatica a ricordarla come serie top.
17: Per me era appunto della serie B, di quelle che andavano su Telecentro.
30: Riptide era roba tua?
17: No, secondo me era di quelle cose che andava su Italia 1
30: la mattina,
17: ecco.
30: Sì, sì, sì, c'era Riptide e i Team e un altro che in questo momento non mi ricordo, che era la prima. Non era Magnum PI, credo.
17: Supercar, quella roba lì.
30: Azzard, Riptide e i Team. C'è stato un anno che erano questi tre la mattina. Sì, sì, sì, poi potevi andare avanti poi per sempre, con Supercar. E l'altra che adesso mi era venuta, MacGyver, brava MacGyver, cioè, dai. Però tutta roba, i Team, sì, l'abbiamo detto, era la mattina, era l'ultima della mattina, i Team. Però ecco, tutta roba che non è tua. Azzard era la prima della mattina, secondo me, che era quella che non mi piaceva. A me non piaceva Azzard. Ma anche Magnum PI stesso. Quando stavi male. E quando stavi male, cioè che stavi male e speravi di stare peggio il giorno dopo, così potevi vederti tutte queste cose qua. Raga, a scuola, diciamoci la verità, la maggior parte di noi a scuola non stava, quando eravamo cinni non stavamo male, ok? Però a casa si stava meglio, è quella la differenza.
17: Ma io so che di solito se mi trovavo con 37.1 le cose che succedevano era subito la boccia di tè, poi la sogliola in bianco e la possibilità appunto di vedere qualcosa, perché comunque se hai la febbre non puoi guardare la televisione, quindi quelle due o tre cose, ma
30: sì, che poi stiamo diciamo parlando che... cioè ragazzi, ci rendiamo conto, ci dicevano se hai la febbre non puoi guardare la televisione, cioè ragazzi. epoche mai più replicabili. Pensa oggi se ti dicono se hai la febbre non puoi usare il cellulare. Stiamo tutti benissimo.
17: Guarda, a me è successo una decina di anni fa di avere un bel febbrone, ma proprio forte, e la mia disperazione era di non riuscire ad arrivare al cellulare e dire al mio capo Bruno: guarda, sono morto, quindi non mi cercare, quindi...
30: Allora, guarda, c'è il direttore Simone Barbuti che ci dice le sue preferite e secondo me sono più anni 80, poi me lo dici tu, soprattutto Ralph Super Max Eroe.
17: Ralph Malf Schumacher, sì.
30: E Arcastle McCormick?
17: Ma sai che a me le serie americane non facevano praticamente impazzire, non mi chiedere perché.
30: Ma neanche Starsky Hutch?
17: No, ma proprio forse perché c'era troppo machismo, non lo so, non chiaramente in Alpha Super Max Eroe, ma neanche tipo le varie cose tipo Mork e Mindy,
30: Capisco. No, ci sta, no, ma anche le tematiche. Cioè, a me gli polizieschi in teoria mi interessavano finché erano delle cartole. Se erano polizieschi troppo seri, cioè già Starsky Hutch per me era molto serio.
17: A me piaceva Starks, quello che giocava nel Tokitudo, non Starks.
30: Ecco, poi arriviamo alla fuori. Guarda, io ho 28 messaggi, 28, però io volevo aprire un attimo anche il capitolo Fortitudo. Poi nell'ultima parte andiamo dove ti
17: lo
30: pare.
17: L'abbiamo girato apposta, forse, l'abbiamo sviato apposta.
30: Abbiamo sviato apposta e ci siamo riusciti con 28 messaggi ancora da leggere, però io ti ho qua ed è venerdì e vorrei un tuo punto della situazione.
17: Allora, mercoledì io sapevo che ci sarebbe stata della cagnara, ma non quella di Metallica, poi evidentemente sì. Penso che due
30: l'ex,
17: cose
30: l'ex Devi scagnara ci sarebbe
17: stata. Devi scagnara. al netto di tutto, guardiamo avanti, c'è la nuova dirigenza che sta cercando di costruire la squadra per l'anno prossimo, ci sono dei contratti in scadenza in questi giorni, quelli per cui entro il giorno X può uscire il giocatore, entro il giorno Y non può uscire la squadra, quindi qualcosa salterà fuori nei prossimi giorni per vedere chi tra Anumba, Moretti eccetera della rosa resterà o meno. Penso che ci sia un qualche dubbio sulle condizioni fisiche di qualche giocatore della rosa e Mazzola. Si sta lavorando anche per i due stranieri, i due extracomunitari, chiamateli come volete. C'è una offerta fatta per non per rinnovare, perché lui in realtà non aveva, insomma, cioè il contratto era finito, comunque per un biennale a cifre anche abbastanza alte a Sorokas, mentre come esterno oggi è uscito il nome di Anthony Ikei, che due anni fa con Udine fece molto più che bene in A2. Ecco.
30: Ho proprio un messaggio che ti chiedeva di Ikei. Scusami se torno sul tema, ma lo faccio a modo mio. Non me ne frega niente di fare il gossip, non me ne frega niente, tantomeno, cioè poi direi che mi conosci e mi conoscete, di fare uno sfavore alla Fortitudo. Però vorrei proprio per questo chiederti l'ennesimo scazzo che c'è stato, l'ennesimo pretesto a cui potersi appigliare da parte di chiunque per dire che ci si è mal sopportati per tre anni, è qualcosa che o un in più un in meno chi se ne frega, o è invece dall'altro lato della medaglia l'ennesima riprova che si è sgretolato, che il mondo Fortitudo in qualche modo deve stare attento a non sgretolarsi, cioè io mi sono anche un po' messo a sorridere per dire guarda, abbiamo vissuto anche questa di una conferenza stampa palesemente inopportuna, come tempi naturalmente, come tempi, non come contenuto, come tempi. E siamo arrivati al giorno stesso in cui nasce probabilmente anche una sorta di idea di polemica tra due parti che sembravano essere dalla stessa, no? Caia e la presidenza Fortitudo. Ti chiedo se in tutto questo il mondo Fortitudo si deve tappare le orecchie e il naso, oppure se deve stare attento e salvaguardare qualcosa, ecco, e dire la propria.
17: Ma io penso che se non fosse Fortitudo non sarebbe Fortitudo, quindi Fortitudo è un mondo dove non c'è nulla di scontato, perché altrimenti sarebbe una squadra normale. Per quello che riguarda le tempistiche della conferenza stampa, secondo me erano tempistiche ottime. In questo senso c'è un allenatore che ha chiuso il suo contratto, diciamo proprio in termini proprio tecnici, ha chiuso il suo contratto e non avendo potuto fare la conferenza stampa di fine anno perché l'ultima partita l'ha giocata in trasferta e quindi tutto è chiaramente molto più sintetico, che disse vorrei fare la conferenza stampa di fine anno per salutare anche gli addetti ai lavori e il pubblico che vorrà venirmi a salutare. Quindi da quel lato non c'era niente
30: Henry,
17: di...
30: Henry, no, non ha chiuso il suo contratto.
17: Ha chiuso la allora, mi dico, ha chiuso la sua stagione agonistica.
30: Ma viene pagato anche a giugno, Kai, eh? Cioè, scusami se la, se la butto sul venale, cosa vuoi che me ne freghi a me? Ma ha ragione chi gli ha detto, ma non sei autorizzato.
17: Secondo me no. Secondo me no, però ripeto, è un mio parere. Cioè,
30: no, ma sono curioso di saperlo, perché no? Cioè, per me era ovvio che o di fianco a Kajac andava l'Andrea Tedeschi di turno, no? Ma dal momento che non ci andava Andrea Tedeschi, beh, ma lasciavi a briglia sciolta l'allenatore che stai pagando un altro mese dire cose che abbiamo visto dalle conferenze stampa precedenti sarebbero probabilmente state molto contrarie alla parte che va a comprare.
17: Boh. Allora, però allora vedi che il problema non è la tempistica, ma è la modalità.
30: No, è la tempistica, perché non ti può essere permesso. Il primo luglio Attilio può dire quello che vuole, giustamente. Ma se tu prendi lo stipendio a giugno non puoi andare a dire peste corna su chi ti dà lo stipendio. Cioè, mi sembra evidente questo.
17: Ma infatti, allora, tu vedi che il problema non è la tempistica, ma è quello che sarebbe uscito, perché se non ci fosse tutto quello che noi sappiamo e la conferenza stampa fosse stata semplicemente un voglio ringraziare,
30: se non ci fosse
17: eccetera,
30: il passato delle conferenze stampa di Kajac.
17: Appunto, però io ti ripeto, secondo me come tempistica era assolutamente normale. Il problema è che non sarebbe stata una conferenza normale, non sarebbe stata un ringrazio a tutti e fine discorso. A me piacerebbe prima o poi sentire anche l'altra campana.

0: offerto da
1: Landuzzi Caldaie, centro assistenza autorizzato Baxi, Herman Sogne Duval, Unical, Beretta e Silver.
2: Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
0: Tutto il campionato della Fortitudo Baseball in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
3: La tua estate a Bologna è Sequoia Music Park, una rassegna musicale immersa nel verde, musica live dei migliori artisti internazionali e nazionali, un'area gratuita, food, beverage e tanto altro a pochi minuti dal centro di Bologna. Nick Cap, Of Monsters and Men, Interpol, Belle Sebastien, Luque, Fulminacci e tanti altri artisti vi aspettano al Parco delle Caserme Rosse, via di Corticella 147, Bologna. Sequoia Music Park, dal 16 giugno al 23 luglio, un mese di musica e divertimento. Info e biglietti su Sequoia Music Park park.com e su ticketone.it.
4: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
5: Io Kamik.
4: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
5: Ma è Kamik.
4: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
5: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo?
6: Ci sentiamo, eh?
5: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Da Ricci Casa un solo sconto non basta. Tutto l'arredamento è in sconto al 30%. E in più c'è un ulteriore sconto extra del 20%. Ci sono mobili per tutta la tua casa. Vieni a trovarci. Scopri il negozio più vicino. Ricci Casa è a Crespellano Bologna e a Modena. RicciCasa.it.
8: Da Spaccio Occhiali Vision, risparmio dal 30 al 40% su nuove collezioni Vista e Sole 2026. Controllo computerizzato della vista gratuito, applicazione e consulenza lenti a contatto. Vi aspettiamo nei nostri grandi centri ottici. Ad Imola, via Selice 39. La promozione scade il 30 giugno.
9: Villa Francia, casa di riposo a conduzione familiare con reparto protetto a Calderino di Monte San Pietro a due passi da Bologna. Dal 1984 a Villa Francia ci prendiamo cura dei tuoi cari con servizio alla persona 24 ore al giorno, offrendo assistenza medica e infermieristica qualificata, fisioterapia e animazione. Casa di riposo Villa Francia, in via Labino 155 a Calderino di Monte San Pietro, sul web villafrancia.it.
10: Sottocosto Coop, dal 4 al 13 giugno il detersivo liquido per lavatrice igienizzante Dash Power, 3 flaconi da 900 ml a 9,90 euro. In tutti gli ipermercati e superstore di Coop Alleanza 3.0, tantissimi prodotti sotto costo da non perdere. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Anche online su easycoop.com.
11: Ogni giorno chi lavora in quota si affida a qualcosa di invisibile, ma vitale, la sicurezza. Con CA Sicurezza la protezione è sempre a norma. Progettiamo, installiamo e revisioniamo linee vita nel pieno rispetto del decreto 81 e del DGR 699. Perché prima della manutenzione c'è la prevenzione. CA Sicurezza, in via del lavoro 104/3 a Casalecchio di Reno. La tua sicurezza è la nostra priorità. Scopri di più su casicurezza.it.
12: Nel 1975 usavi gettoni per telefonare e nasceva Tecno Alarm Faenza. Oggi utilizzi lo smartphone e l'intelligenza artificiale e Tecno Alarm ancora protegge la tua abitazione e i tuoi beni con sistemi di sicurezza ad alta tecnologia. Scegli chi potrà stare al tuo fianco nel tempo. Non farti ridurre in mutande dai ladri. Tecno Alarm Faenza. 50 anni di esperienza nella videosorveglianza, antintrusione e rivelazione incendi. 0546 62 23 33. tecno-alarm.it.
13: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
14: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
15: 15:44, Leo Vicari, quasi gol. Ciao, 366-402-4022. Abbiamo... ci mandate delle foto. Ringrazio il signore Eugenio. Adesso poi andiamo a vedere se la foto è corretta. La foto, ah, ok, c'è Italiano con la sciarpa Forza Besiktas bianconera. Quindi ci va Italiano nell'ex squadra di Immobile. Con noi c'è Enrico Faggiano. Ciao Henry.
16: Mi sono ripreso, ma ti avevo anche avvertito che la morte poteva sopraggiungere da metà lato.
15: Sì, l'avevi detto all'inizio del, del, del

0: La puntata. Allora, è stato ricordato in peritura memoria, direi. Poi non sappiamo come. Henry, ti chiedono: ma una società forte, ripeto forte, che problemi si deve fare di una conferenza stampa di un tesserato a fine contratto? In realtà, proprio il fatto che questo tesserato da diverse conferenze stampa, poi dico la mia, ma Enrico la sua, per quanto mi riguarda, era ovvio che questa conferenza stampa era improvvida, cioè era temeraria, perché il tesserato in questione aveva da diverse conferenze stampa detto tantissime cose contro la parte che va a comprare e non avrebbe fatto un favore a nessuno, neanche alla parte in uscita, a mio avviso. Quindi dal 1° di luglio Attilio, in uno stato libero, dice tutto quello che vuole, ma oggi che figura faceva la Fortitudo con il suo tesserato che magari andava veramente a ruota libera ancora tesserato? A me questo lascia abbastanza perplesso, ecco.
1: Ma infatti io penso che il 1° luglio lui non abbia più problemi, poi se...
0: Ma ci mancherebbe, esatto. ma sarebbe un problema per me se vivessimo in uno stato in cui il 1° luglio Caia ha un bavaglio, però dal 1° luglio Caia non è tesserato Fortitudo.
1: Ecco, magari ecco, l'unica cosa che può capitare dal punto di vista di cronaca è che il 1° luglio quella che è la diatriba Caia parte della società è ormai il passato, quindi potrebbe non essere più particolarmente interessante come attualità.
0: Già,
1: poi
0: capita,
1: ripeto, lui ha tutto il diritto.
0: Non è sempre io, cioè, perché queste cose io me le ricordo anche a mo' di Repesa, no? Cioè, raga, Repesa che anni dopo racconta di come andarono le cose, non è più molto interessante. Jasmine, hai lasciato la nave mentre le cose secondo te non andavano bene. Ci sta, Henry. Cioè, io mi ricordo anche un mio idolo nel Bologna, Lino Diamanti, ha parlato finalmente un paio d'anni fa di quello che successe con Guaraldi. Successe nel 2014, 2015, nel febbraio del 2014. Se parlavi un mese dopo era un conto, parlare nel 2024 un altro.
1: Però ti chiedo, se Zancanella oggi dicesse: ebbene sì, quel fallo io me lo sono inventato perché per i fatti miei. Sarebbe cronaca? Sarebbe tardi?
0: No, sai perché? Perché io non ho trovato neanche cronaca quando Dominic Wilkins disse: sì, lo posso dire, tanti anni dopo era fallo. Ti ricordi male? Era fallo il precedente, quello sul tiro non era fallo. Cioè, quindi non la trovo neanche così interessante. Cioè, dipende che argomenti mi dici. Se uno mi tira fuori degli argomenti nuovi, ok, ma se uno mi tira fuori un'opinione dopo 25 anni mi interessa il giusto, anzi forse zero.
1: Ma guarda, io da un punto di vista di cronaca la posso vedere in questo modo: dal momento che c'è la parte contro Caia che dice è colpa tua se abbiamo perso due partite con Avellino eccetera, ci sta che Caia possa dire: adesso vi racconto la mia versione. Il problema è che, ecco, anche questa cosa qui del fatto della faida interna,
0: io non l'ho letta né sentita questa, cioè sono affari loro, sì. Henry,
1: sì, però ecco, vedendola dall'alto, anche il fatto della diatriba plateale che c'è tra l'allenatore e una parte della chiama la dirigenza, chiama la società, sì. È una cosa solo Fortitudo, cioè solo qui posso capitare queste cose qui, cioè solo in Fortitudo
0: Harry, però mi risulta che solo in Fortitudo ci siano, no, però non facciamo quello, aspetta, per me non è la stessa cosa. Solo in Fortitudo succede che da 3 anni ci siano le quote così divise, no? Mi risulta così,
1: anche
0: almeno.
1: Quello è vero.
0: Ecco, quindi
1: anche quello è vero.
0: Quindi ci sta che alla fine, se per 3 anni ti devi sopportare, alla fine ti tiri i piatti, però che sia alla fine, non che sia a metà dei quarti di finale. E lì ha sbagliato Caia. Cioè lì ha sbagliato Caia in ogni salsa a tirare fuori la polemica dopo aver vinto gara 2 dei quarti di finale con Fantinelli e con Fantinelli e quant'altro. Cioè poi se Attilio è un uomo d'accordo di grande fervore, no? Anche, cioè, che è quello che poi lo porta a essere anche un grande allenatore, molto seguito e molto ascoltato. Però delle volte o sbagliano tutti, ha sbagliato lui lì.
1: Probabilmente sì, però cioè, io ti dico sinceramente, penso che tutti noi in questo momento, cioè tutti noi addetti ai lavori, se vogliamo, abbiamo soltanto delle mezze verità. Come cantava, penso, della roba che piaceva più a te che non a me, ecco. Perché di tante dinamiche interne, secondo me, noi non sappiamo tanto. E in realtà non dovremmo sapere nulla, perché quello che capita nello spogliatoio dovrebbe essere
0: sacro. Sono d'accordo. Infatti, cos'è la cosa particolare di quel giorno lì? Che è stato fatto tutto davanti a tutti, no?
1: Non davanti a tutti. Non chiuso, non sigillato, perché se all'interno dello spogliatoio questi si volevano accoltellare, erano affarazzi loro, quello che è lì deve stare lì, eccetera. È uscito che Caia ha detto qualcosa, qualcuno gli ha risposto, è finita a malissime parole tra un po' tutti. Dinamiche interne, perché io non penso che in Virtus tra Ivanovic, Edwards, eccetera, siano stati semplicemente gli scambi della pace durante la messa, però lì hanno saputo in qualche modo ovattare la cosa. Qui è stato amplificato, perché la Fortitudo è un mondo in cui le finestre sono sempre aperte.
0: Dall'unico che ha parlato, gli unici due che hanno parlato, tu mi facevi prima l'esempio di Repesa e ti faccio quello anche di Caia, sono coloro che vanno a parlare in conferenza. Oh, raga, cioè, se vai in conferenza dopo una partita e succede quello che succede, raga, cioè, d'altronde fa gli allenatori. Cioè, fossero persone che hanno meno responsabilità, direi il giorno dopo non possono più fare quel lavoro lì. Secondo me, come allenatori, si sono presi questo ruolo anche un po' di capi, anche un po' così della comunicazione. Secondo me, hanno sbagliato.
1: Non lo so, io prima o poi sarei molto curioso di sentire a microfoni accesi anche la versione, diciamo così, dell'altra campana, anche perché noi siamo, io nel mio piccolissimo, però sì, la stampa eccetera invece non prende posizione, la stampa riporta dei virgolettati. Io sarei molto interessato di sentire anche
0: io credo invece che più portiamo avanti il rapporto Caia Gentilini, parliamo pane e salame, più portiamo avanti il rapporto Caia Gentilini, più non facciamo il bene della Fortitudo.
1: Io penso che Caia sia il passato e Gentilini sia il futuro. Tra passato e futuro c'è un presente dove si deve fare la squadra. Poi è chiaro, certo, la storia viene poi interpretata e ognuno dirà la sua, eccetera. Penso che sia giusto ricordare che Caia ha fatto 3 anni molto validi, il pubblico lo ha al 95% assolutamente acclamato, e l'applauso finale di Verona lo dimostra. Caia è il passato, adesso bisogna pensare al futuro. Poi secondo me, se questa conferenza di luglio non si facesse, a me non cambierebbe nulla, perché tanto le cose si sanno e non serve ripeterle. Poi magari se ci sono delle altre cose in ballo, secondo me dovrebbero semplicemente mettersi dentro una stanza e
0: no, per me no.
1: Quello del programma Celebrity Death Match,
0: io invece non credo più, ma nella vita proprio il fatto che dai parlatevi, chiaritevi, no. Cioè, non
1: picchiatevi anche, no, ma nel senso, no. Lasciatele di voi, ecco.
0: Basta Facebook, menamose vocale.
2: Ciao Leo, io sono un tifoso della Fortitudo Semplice, leggo la pagina Facebook ufficiale, leggo qualche rivista sportiva, fra cui quella del buon Fagiano, e io che sgarbo abbia fatto Gentilini a Caia non l'ho ancora capito, quindi io non riesco a capire perché da un anno Caia gli spara a zero contro. Mi farebbe piacere prima o poi, prima che sia troppo tardi, di saperla sta cosa qua, perché deve essere successo qualcosa di orrendo, altrimenti non gli avrebbe portato rancore così all'infinito. In fin dei conti Caia non è rancoroso, no?
0: Harry, se vuoi andiamo avanti, se no torniamo ai telefilm. Io tornerei ai telefilm, però
1: torniamo ai telefilm.
0: Grazie amico al tifoso Fortitudo Semplice che mi è piaciuto moltissimo, Massimo, come titolo. Allora dai Harry, Tre cuori in affitto era meraviglioso, era roba tua Harry, Tre cuori in affitto? A metà tra me e tua
1: roba, ma era già roba, ma guarda, in semplicità, io ero per Happy Days, ho detto, ero per Arno, che all'inizio tra l'altro si chiamava Arlen contro Manhattan, ripeto, erano cose troppo erano cose troppo finte, cioè queste, il fatto di essere in sitcom, perché appunto sì, è una cosa che di solito viene fatta dentro una stanza, ecco, il 90%.
0: Capito. No, capito, avevi già quella sensibilità lì. Ok, avevi quella sensibilità lì di capire quando una cosa era fatta, girata, più vicina a un set, e un'altra invece era vicina a un teatro, di fatto, ecco, come dicevi tu, una stanza. I Chips?
1: Esatto. No, ma allora, quando c'erano delle sirene che andavano, io non guardavo neanche i poliziotteschi.
0: Polizieschi. La famiglia Bradford? No.
1: È uguale, io
0: non ero,
1: ripeto,
0: matura,
1: ero fermo a quei due lì, poi magari, ecco, guardavo un qualche cartone animato, ma boh. Poi a un certo punto io ho acceso la radio e non ho più guardato la televisione.
0: Alla mattina quella serie che avete detto le fanno ancora, aggiungo l'elegante telefilm Agenzia Rockford, che non ho idea di cosa sia. L'uomo da 6 milioni di dollari, a me piaceva molto, l'uomo da 6 milioni di dollari, la donna bionica meno.
1: Ecco, a proposito di malattie, ecco, parlando di Conrad Lorenz, dell'etologia, dell'imprinting, eccetera, io mi ricordo probabilmente il 37-1 classico, quindi io sto a casa, l'unico attimo di televisione che posso fare è durante appunto il pranzo con la sogliola in bianco, eccetera. Accendo la televisione, c'era Super Classifica Show, e vedo un tizio con la faccia di sabato. No, erano le repliche di Popcorn, vabbè, comunque sia, vedo un tizio con la pelle dipinta di bianco che canta una canzone metà in inglese e metà in francese. Lui si chiama Steve Strange, la canzone è Fade to Grey, il gruppo erano i Visage, e io dico, questa sarà la mia musica. Era l'81 e sono rimasto lì, ecco.
0: Grande. E lo conosci Spazio 1999? No, io non ce l'ho Spazio.
1: Questo era precedente. Ecco, oltretutto la cosa buffa è quando tu era appunto anni 60-70 che vedevi Spazio 1999 e ti immaginavi robe appunto galattiche, siamo nel 2026 il 1999 è il passato. Hai presente, così per chiudere, quando Doc torna a prendere Marty in Ritorno al Futuro? No. E viene dal allora lui arriva nell'85 e arriva dal 2015 e gli dice, da dove vengo io non servono più le strade. Quindi tu nell'85 ti aspettavi che nel 2015 non ci fossero più le strade, in realtà la tangenziale era sempre bloccata, ecco.
0: Harry, ti ringrazio, ti abbraccio, ci sentiamo settimana prossima.
1: Spero di non morire di nuovo, però.
0: Ciao Harry, grazie. Bologna Basket, Enrico Fagiano. Mi fermo e vi leggo, vi ascolto e vi consiglio un libro.
3: Quasi Gol, presentato da Mammarina, crescentine, tigelle, quadrelle, tutti fritti e le partite nei maxi schermi. Mammarina, Ariale di Zola Predosa in via Risorgimento 53. Fora che al Mercual, avert tutti de, anche al sabato a pranzo.
4: Et capè, u carot.
5: Ottica Lumina, occhiali su misura, lenti di alta qualità e consulenze personalizzate. Tradizione e innovazione per i tuoi occhiali da vista e da sole. Controllo della vista, applicazioni di lenti a contatto. Da Ottica Lumina trovi soluzioni su misura per te. Ottica Lumina è a Bologna in via delle Lame 44G.
6: Parola di Riccardo Orsolini.
5: Ottica Lumina, conoscici anche su Instagram.
7: La Petroniana SRL è il partner ideale della tua azienda nella gestione di tutti i servizi no core. Sanificazioni ambientali, pulizie di uffici e spazi industriali, manutenzioni elettriche e di aree verdi. Visita lapetroniana.com. La Petroniana SRL. Facility Management dal 1981. De Stefani a Imola è la tua concessionaria di fiducia Mercedes-Benz, MG, KGM e XPeng. Vieni a trovarci per vedere e provare i nuovi modelli e per scegliere fra la vasta gamma di usato di tutte le marche. O contattaci per la manutenzione della tua auto. Siamo officina autorizzata Mercedes-Benz, Smart, MG, KGM e XPeng. De Stefani, ci trovi a Imola in via Pola 23 e sul sito destefanigroup.com.
8: Nettuno Bologna 1.
9: Nettuno Bologna 1.
10: Nettuno Bologna 1.
11: Nettuno Bologna 1.
12: È la rimessa con la palla nelle mani di Iago. Palleggio contro Cole, si muove Edwards che prende, tira subito da 3. Mamma mia, cos'è stasera il serpente? Altri 3 per lui. Edwards, palleggio, arresto, tiro da 3. Mamma mia, Carson Edwards da solo. Fallo di Tessitori, che è il quinto, e potrebbero anche esserci gli estremi per l'antisportivo. Vediamo la decisione degli arbitri, ovviamente il Taliercio spinge per l'antisportivo, ma quello è scontato. Espulso Hackett.
13: Umana Reyer Venezia, Olidata Bologna, gara 4. In diretta domani alle 20 su Nettuno Bologna 1.
14: Sotto costo Coop, dal 4 al 13 giugno il detersivo liquido per lavatrice igienizzante Dash Power, 3 flaconi da 900 ml a 9,90 €. In tutti gli ipermercati e superstore di Coop Alleanza 3.0, tantissimi prodotti sotto costo, da non perdere. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Anche online su easycoop.com.
15: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
16: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
17: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
18: Ho voluto cambiare, ma è stato un errore.
19: Già, siamo rimasti senza assistenza e il cancello bloccato.
18: Quindi siamo tornati da Sorce e Vannini. Solo loro potevano risolvere il problema.
20: Sorce e Vannini è unico partner FAC per Bologna e provincia, con soluzioni di automazione accessi per case, condomini e aziende. Cancelli, barriere, porte automatiche, tornelli, videosorveglianza e allarmi.
21: Sorce e Vannini, da 40 anni al tuo servizio. Contatta 051 56 30 63 o sorcevannini.it.
22: Questo divano è bellissimo.
23: Prendilo.
22: Aspetta, anche quello.
23: Deciditi.
22: Non posso. Ora da CPI Tagliati, con il fuori tutto per rinnovo showroom, sconti fino al 50% su divani e poltrone in esposizione.
23: Problemi seri.
22: Allora li provo tutti.
24: CPI Tagliati, dal 1947, i tappezzieri di Bologna, a San Giorgio di Piano, in via 2 agosto 1980-41.
25: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe, trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5, telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
26: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
27: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
0: 16:04, Leo Vicari quasi gol, 366-402-4022, tra poco ci mettiamo in contatto. Ah, ecco, dovrebbe esserci il nostro ospite, aspetta, ecco, ce l'abbiamo. Gli stavo scrivendo il nostro numero di telefono e mi stava venendo fuori qualunque cosa. Tu pensi, se gli scrivevo chiamaci a questo numero, sbagliavo numero, lui chiamava qualcun altro, eccolo. Per me è un grande piacere avere un amico, un idolo per quanto mi riguarda, perché andavo a sentirlo suonare quando eravamo degli sbarbi, quando anche lui era uno sbarbo, a Riccione, bolognese, a Riccione, mezzo trapiantato in Romagna, tanti anni a Milano, è anche lui giornalista, DJ, speaker, dai, lo conosciamo tutti, poi lo cominceremo a conoscere anche come autore di libri, Chicco Giuliani. Ciao Chicco.
1: Ciao Leo, eccoci qua, che presentazione, wow, pazzesca.
0: Vabbè, a quelli che fanno la colazione dove la faccio anch'io tendo a essere più buono, dai.
1: Bravo, bravissimo. Tra l'altro la tua presentazione tradisce purtroppo un po' la nostra età, ma chi se ne frega, voglio
0: chi
1: dire.
0: Chi se ne frega, no? Assolutamente, anzi, siamo ancora in quell'età in cui possiamo essere un po' bulli con la nostra età,
1: sì,
0: tra un po',
1: sì.
0: Magari tra un po' diventiamo.
1: Tra un po' sarà forse troppo tardi.
0: Bisbetici,
1: esatto.
0: Indomabili, esatto. Allora, Chicco, no, cioè, allora tu hai fatto un libro che credo vada un po', io lo dicevo prima, non mi piace più andare alle presentazioni dei libri perché mi raccontano i libri, allora preferisco farli io, cioè preferisco,
1: bravo.
0: Preferisco avere io l'ospite, così a un certo punto quando mi racconta troppo io gli parlo sopra, perché io voglio assolutamente leggere il libro. Tu hai lavorato tanti anni alla DJ, hai lavorato,
1: sì,
0: in Romagna, hai lavorato a San Marino, no? Se non sbaglio, anche.
1: Sì, anche, sì, sì, alla San Marino RTV, la radio TV di Stato, sì.
0: Anche se, ripeto, io ti ricordo perché alla Botteghita mettevi la mia musica,
1: bravo,
0: preferita, ecco. Mi facevi dei gran moiti, dei gran pestati a Riccione.
1: Bravo.
0: Insomma, tu hai toccato quello che per quanto mi riguarda è l'apice del nostro mestiere. Cioè, tu hai potuto parlare a un sacco di persone hanno interagito con te. Quanto di te e di questo porti nel libro, che si chiama, ricordiamolo, bravi, non abbiamo ancora detto come si chiama,
1: vai,
0: Le strade che prendiamo per sbaglio, per Pendragon.
1: Bravissimo, bravissimo, edito da Pendragon. Allora, la domanda è assolutamente pertinente, perché io sono arrivato a un punto della vita in cui volevo, diciamo, fissare un momento o dei momenti sommati gli uni agli altri, e quindi per forza di cose c'è molto della mia vita. Tendo però subito a sottolineare che il protagonista Bobby non sono io, perché ci sono comunque delle discrepanze su parecchie cose, soprattutto anche su un certo stile di vita, però è ovvio che io abbia voluto mettere dentro un sacco delle mie esperienze, delle cose fatte in questi anni, che appunto sono parecchi, diventano ancora di più se vissuti molto molto molto intensamente, come è capitato a me e come dicevi tu, Leo, anche su un asse geografico che non sempre è il medesimo, no? Quindi persone diverse, luoghi diversi, contesti diversi, e quindi ho detto aspetta un attimo, mettiamo un fermino, come diciamo a Bologna, no?
0: Sì, quanti anni ha il protagonista?
1: Allora, il protagonista è un classe 1970.
0: Quindi io credo che in tanti ci si possano non soltanto, magari anche all'ascolto, ci si possano non soltanto rivedere, ma anche proiettarcisi. Perché
1: sì, secondo me sì. Tieni conto che i due anni presi in considerazione, cioè quelli di quando accadono gli eventi legati a Bobby, alla storia di Bobby, e quando comincia il suo viaggio, sono il 2019 e il 2020. Dunque Bobby va esattamente per i 50, quindi da questo punto di vista sì, potrebbe anche essere considerato, diciamo, un romanzo generazionale. però è anche vero che secondo me anche chi non ha vissuto gli anni 90, i ragazzi un po' più giovani, secondo me possono ritrovarsi in questa storia, perché comunque aiuta anche a far viaggiare un pochino, non solo nel tempo ma con la fantasia e con l'immaginazione, soprattutto per chi un certo periodo non l'ha vissuto. Noi l'abbiamo vissuto, è stato un periodo bello,
0: per me...
1: non indugerò oltre, bello, no, diciamo.
0: Per me è molto importante che in un romanzo siano protagonisti non soltanto il protagonista ma anche i luoghi. No,
1: esatto. Cioè,
0: io ne parlavamo prima pensa che parlavamo, abbiamo fatto un'ora parlando di telefilm anni 80 e 90.
1: Okay.
0: Anzi, se vuoi dirmi
1: oggi
0: anche
1: non ti ho potuto seguire perché ero in viaggio purtroppo, quindi non ti ho sentito, però l'argomento mi piace.
0: Se vuoi dirci anche i tuoi, dopo siamo qua
1: va bene,
0: e te ne sottopongo qualcuno che magari io mi ricordo meno e tu lievemente di più.
1: Okay.
0: Però ecco, io mi sono talmente attaccato a un telefilm che chiamiamo Dei giorni nostri, ma a 20 anni, che è Coliandro. Perché? Perché Bologna è totalmente protagonista di Coliandro. Quindi immagino che in questo tuo racconto, in questo tuo libro, che non fa sconti a nessuno, da Milano alla Puglia, perché c'è questo viaggio, no? Da Milano alla Puglia,
1: certo,
0: anche i luoghi non siano trascurati e trascurabili.
1: No, assolutamente no, i luoghi hanno una, diciamo, importanza fondamentale nel viaggio, nello sviluppo del romanzo, nello sviluppo della storia, perché appunto è un viaggio on the road, dichiaratamente on the road. Il protagonista parte da Milano, deve andare a fare un DJ set in Puglia, non dirò dove, sennò come dici tu poi lo raccontiamo troppo e svegliamo troppo, però diciamo che il viaggio ovviamente riguarda la 1 per un pezzo, poi da Bologna in giù ovviamente si prende la 14, che statisticamente credo sia la parte di autostrada che io abbia percorso di più nella mia vita, ma proprio a mani basse, e quindi attraverso la 14 il viaggio diventa sicuramente fisico ma anche metafisico, anche introspettivo, e ovviamente tutti i luoghi attraversati, ovviamente parliamo della dorsale adriatica, sono luoghi che hanno un'importanza rilevante nel romanzo, ed è proprio tutta la storia che si sviluppa attraverso i luoghi, ecco, quindi sono imprescindibili, la scelta dei luoghi è imprescindibile proprio poi per tutta la storia.
0: Poi vado sul personale, perché credo sempre che chi ci ascolta debba avere anche una piccola spintina da noi per dare sfogo e sfoggio dell'espressione di se stesso. E allora, se un DJ, se un giornalista, uno speaker si è messo a scrivere un libro, quindi a fare un qualcosa che non è direttamente legato a quello che fa tutti i giorni, e non è detto che uno nel proprio tempo libero, anche se è bruttissimo dire tempo libero, però nei propri spazi si metta a scrivere un libro, ti chiedo appunto quando lo hai fatto, quanto ci hai messo, quando hai detto no, non vado avanti, oppure se c'è stato un giorno che hai scritto 50 pagine tutto quel giorno, perché credo che dobbiamo anche noi raccontare un po' le nostre esperienze, perché se qualcuno è lì che dice ah, lo faccio, non lo faccio, così via, magari gli diamo una mano.
1: Bravo Leo, ottima domanda. Allora, nel mio caso è stato un lavoro piuttosto lungo, anche se io l'idea l'avevo in testa da veramente da un sacco di tempo, da un sacco di anni, ma realmente, come dici tu, poi chiamiamolo tempo libero, chiamiamoli ritagli di tempo, non sempre uno in questi spazi della vita, della giornata, riesce poi a fare cose, a costruire cose, finché un giorno mi sono detto no, devo assolutamente farlo, quindi mi sono messo giù di lena e ho detto questa cosa facciamola, costruiamola. Più o meno è stato un lavoro di 2 anni e mezzo, 3, che poi uno dice ma come, così tanto? Sì ragazzi, perché comunque per fare le cose fatte bene ci vuole tempo, ci vuole dedizione, tutto il resto, e quindi io sono contento di essere riuscito a dare concretezza ad un'idea che avevo in testa da molto prima, ripeto, almeno, guarda, secondo me non dico 10 anni, ma 7-8 sicuro, però tempo reale, tempo effettivo tra i 2 anni e i 3, ecco, quindi lavoro lungo. Tra l'altro lo dico, nella parte finale dove ci sono i ringraziamenti classici che trovate alla fine di ogni romanzo, spiego come la gestazione del mio sia stata abbastanza complessa, lunga e anche faticosa a un certo punto di vista. questa, perché tu lo sai, anche tu Leo hai scritto, anche tu scrivi, anche tu comunque scrivere non è una cosa semplice,
0: assolutamente,
1: cioè,
0: assolutamente,
1: non lo è, ma per nulla proprio,
0: ed è il, cioè, ma basta cominciare ad approcciarsi su quello, ma lo dice anche Bukowski, sono due le regole del mettersi a scrivere qualcosa e avere velleità, ambizione per questo. Una è ovvio, che è la passione, ok? Una è il lo voglio fare, l'altro è l'urgenza, cioè Bravo. Il sentire che ti esce da te, che se tra un po', se non metti le dita, lui sulla macchina da scrivere, tu sul computer, cioè se non fai quello stai male. Ok, quindi...
1: esatto, una specie di esigenza, usiamo questa parola. La mia era quella appunto di fissare un momento della vita, ecco, di fare una fotografia come se fosse, no? Ad un momento preciso, che poi, come dicevo prima, è la summa di tantissimi momenti vissuti in questi anni molto intensi, e insomma la fotografia è questa, diciamo, è proprio questo romanzo, che già trovate in libreria, negli store online, e che presenteremo a Bologna. Non so se tu vuoi che si dica la data della presentazione.
0: Ma certo, io non vengo, però ecco,
1: bravo, io
0: vengo se l'ho già finito, ecco, facciamo così.
1: Bravissimo, ecco. Ma secondo me ce la fai, perché dovresti, secondo me lo finisci tutto d'un fiato. Comunque lo presenteremo a Bologna il 16 giugno, alle librerie Nanni, storica libreria,
0: certo, amico nostro,
1: di Bologna, sì. Fantastico.
0: Andrea, amico nostro, sì.
1: Bene, lo salutiamo, e quindi insomma, per chi volesse venire, appuntamento alle 18, e racconteremo un po' la storia di Bobby senza cercare, cioè senza svelare troppo, come dici tu, cercheremo di non raccontare troppo, perché i libri vanno letti un po' come le canzoni. Come fai a spiegare le canzoni? Ti ricordi che Baudo a Sanremo cercava sempre di spiegare le canzoni, ma le canzoni non si spiegano.
0: Allora, io quando romanzi, la settimana prima di Sanremo o il 2 settimane prima, insomma, c'è quel doppio paginone di ogni giornale, perché la stampa specializzata è andata ad ascoltare le canzoni,
1: sì,
0: no?
1: in anteprima,
0: e ti raccontano la canzone, e io trovo tutto questo, cioè un di più che va a scontrarsi col mio gusto.
1: È vero, sono assolutamente d'accordo, anche perché un certo tipo di opere letterarie, tra virgolette, passatemi magari questa forzatura, come comunque realmente sono certe canzoni, o le canzoni in generale per qualcuno, vanno prese per quello che sono, quindi è difficile poi stare lì a spiegare.
0: Poi dura 4 minuti una canzone, esatto. Oddio, compro questo libro da 2500 pagine, sì, esatto, che magari... Allora, ti saluta, esatto. Acco, indimenticabili, sì. Le serate con te alla capannina, ti dice.
1: Ok, sì, un saluto ad Acco.
0: Poi, a parte il titolo del libro, che è meraviglioso, ti scrivono, sono contento che piaccia. È curioso, ma cosa lo vorrei peraltro ricordare, le strade che prendiamo per sbaglio. Chicco Giuliani, appena uscito per Pendragon, lo riconoscete perché ha la copertina arancione, ecco, è tutto arancione.
1: Sì, è un po' forte la copertina, ma giusto, mi è piaciuta così moltissimo quando me l'hanno proposta.
0: Ti chiedono cosa ti manca degli anni 90. La nostalgia di quei momenti, aggiunge Fabio, di aggregazione e conoscenza, per quanto riguarda me, la prima cosa, perché era il sale di tutto.
1: Ok, allora io devo dire che, come premessa, che non sono mai stato un passatista, cioè colui che rimpiange il passato, le cose erano per forza migliori, eccetera. Ovvio che siano dei punti di vista completamente diversi. Il sentimento della nostalgia è presente anche in questo libro, per forza di cose, è presente nel protagonista. A me personalmente di quegli anni lì manca sicuramente, dirò una banalità, ma la spensieratezza, perché ovviamente quando hai 20 anni, 25, se sei fortunato non hai troppo a cui pensare, no? Non hai troppi problemi a cui pensare, i problemi subentrano dopo, quindi uno può avere anche, come dire, un approccio adolescenziale o comunque da ragazzo giovane nel prosieguo della vita, forse è un segreto. No, per riuscire a stare bene, a prendere anche le cose in una certa maniera, però l'anagrafe tante volte non mente, quindi sicuramente il fatto di essere un pochino più spensierati, e poi, come dice questo ascoltatore, anche il fatto come dire, di una semplicità dei rapporti che era tale che abbiamo un pochino perduto negli anni, perché complice la tecnologia, complici i social, ovviamente ci si incontra di meno, c'è meno genuinità negli scambi, no, interpersonali, quindi in questo mi ci ritrovo, però mio malgrado mi sento di dire che sia un po' come dire, anche lo specchio dei tempi che stiamo vivendo, no? Non so se sei d'accordo, ma alla fine è sotto gli occhi di tutti questa cosa qua.
0: Guarda, io trovo che negli anni 90, poi tu magari hai un paio d'anni più di me, che anno sei tu, Chicco?
1: Io sono 1973, dicembre 73, ecco, ne ho 52.
0: Tu hai 5-6 anni più di me. Io mi rendevo conto che era quasi tutto alla portata di quasi tutti.
1: Sì.
0: Quel quasi era quel margine che io non riuscivo mai a colmare, ma era un quasi, cioè non era un no assolutamente. Oggi, secondo me, grossissimi problemi sociali che abbiamo è perché fin da cinnazzi ci sono tanti cinnazzi che si rendono conto che in un certo grado della scala sociale e professionale non ci arriveranno mai.
1: Sì, sono d'accordo, ovviamente tu ne fai, ma giustamente mi sembra di leggere tra le righe anche una questione economica, però sì, questo secondo me è dovuto anche poi, ripeto, anche questa sarà una sciocchezza o sarà un po' banale, però al tipo di comunicazione che ci arriva dalla società, cioè la performance a tutti i costi, quindi una certa quantità di guadagni, sì, perdendo
0: immagine,
1: di vista l'immagine, soprattutto siamo totalmente nell'era dell'immagine. L'edonismo degli anni 80 in confronto è veramente una sciocchezza rispetto a questa era dell'immagine che stiamo vivendo, e dunque siamo così in qualche modo manipolati, indotti a raggiungere degli standard anche se non li possiamo raggiungere, e quindi già questa è una contraddizione in termini, una cosa assurda, perché uno deve fare, secondo me, il meglio che può fare con quello che ha, no? Con quello che ha a disposizione. È verissimo quello che dicevi tu, che poi negli anni 90 questo tipo di differenze erano, non dico non ci fossero, come hai detto, ma c'erano dei margini molto,
0: esatto,
1: più risicati,
0: erano evidenti, ecco. Cioè, raga, la Bolo Bene, sì, io non ci arrivavo. Alla Bolo Bene dove sono stato un po' messo dentro e dove
1: però eri benino.
0: esatto, sì. Mi sembrava che fosse possibile. Quando mi sono accorto che non era possibile, mi sono anche chiesto: ma io poi lo voglio veramente? La risposta era no e no, quindi ciao. Ecco,
1: perché il motivo, sì, perché poi il motivo alla base è anche quello. Allora, innanzitutto uno dovrebbe capire ciò che vuole, primo. Non è detto che, e qui diciamo c'è anche un riferimento al libro, non è detto che ciò che uno pensi sia la cosa migliore per sé lo sia veramente. Okay,
0: ah, sì, quando vedi però che la cosa migliore per tutti gli altri, te lo dicono tutti, ti autoconvinci che lo sia,
1: bravo,
0: anche per te,
1: però
0: cresci,
1: siccome
0: poi
1: siamo tutti diversi, però capito, non per tutti magari questa cosa può andare bene, e quindi insomma è un pochino questo il discorso.
0: Ecco, ti chiede Matteo quanti anni avevi tu negli anni 90, perché io lo so quanti ne avevo, gli stessi di Bobby, sono nato nel 70, dice, ecco, quindi,
1: perfetto,
0: ecco.
1: Beh, ma lo abbiamo detto prima, io sono un dicembre 73, quindi fai tu i conti, io nel 95 avevo 22 anni, esatto, che poi è stato anche il mio inizio nei locali a Bologna, perché io ho cominciato nella seconda metà dei 90, quindi comunque facevo già locali importanti, che avevo 23, 24 anni, 22, 25, cioè tanta roba, voglio dire, rispetto ad un iter comune, quindi comunque mi posso ritenere molto fortunato, li ho vissuti molto bene quegli anni lì, ma devo dirti che anche la coda lunga dei 90, quindi che ne so, fino alla prima metà degli anni 2000, non era così male quegli anni, poi diciamo che il crollo è arrivato un pochino dopo, non dico nostro, dico in generale di tutto, del mondo, della società, eccetera eccetera. Il Covid ha poi dato la botta lotta finale. Covid che ritorna nel romanzo.
0: Ah no, ecco, no, Covid che ritorna, scusa, mi stavo un attimino.
1: No, ci mancherebbe.
0: Stamattina non ho letto le prime pagine, però no, avevo letto solo gli spettacoli. Ok.
1: No, volevo farti guardare una cosa come narrazione.
0: Guarda, era una cosa che 6 anni fa con Paolo Alberti qua ci chiedevamo, ovvero tra qualche anno, sperando che il Covid sia finito, tra qualche anno nei film, nei libri, si parlerà di Covid e ti dirò che trovo molto leale parlare di Covid, sì, perché è stato un qualcosa che non va messo sotto al tappeto.
1: Bene, sono assolutamente d'accordo, tant'è che appunto io ho ambientato proprio il romanzo anche in quel periodo lì, perché come dici tu non va messo sotto la sabbia, come se uno sì, magari ce lo siamo abbiamo voluto dimenticarcelo, no? Comunque abbiamo rimosso quel periodo, però diciamo che era funzionale anche alla storia del protagonista, del mio protagonista Bobby, alla narrazione, quindi io l'ho voluto ambientare anche nel 2020, perché poi c'è un incrocio, e qui so di incontrare anche il tuo gusto, Leo, con le vicende di un grandissimo campione del basket che tutti abbiamo amato, ma che non nominerò.
0: Che non nominerai, ecco, perché
1: svegliamo troppo.
0: Anche per non essere divisivo.
1: Credo che quello in questione abbia messo d'accordo più o meno tutti, non era troppo divisivo, forse lo era in certi atteggiamenti, ma non tanto.
0: Stiamo naturalmente, va bene, dai, stiamo naturalmente parlando di Corrado Fumagalli. Ok,
1: esatto,
0: che
1: detto Corradino.
0: idolo locale,
1: bandiera della F, idolo locale, noi con te ci vogliamo ubriacare.
0: Ok,
1: esatto,
0: allora, anch'io nella seconda metà degli anni 90 facevo la mia gavetta sui palchi underground di Bologna, dice Matteo.
1: Chi è questo? Chi
0: Matteo,
1: è? Chi è
0: Matteo? Matteo, okay. Il crollo è arrivato con il cambio di socializzazione.
1: Sì, vero, anche. Sì. Con le abitudini legate alla socializzazione, che da molti anni a questa parte non è più quella di un tempo, comunque non è più quella che ci ricordiamo noi o quella con cui noi siamo cresciuti,
0: perché è quello il discorso, cioè gli scontri generazionali non sono perché uno ha i capelli bianchi e l'altro la peluria al posto della barba, no? Gli scontri generazionali è perché ognuno vuole prevaricare sull'altro rispetto al come fa le cose. Sì. Cioè, io oggi dire a un ragazzo di 17 anni metti via il telefono, mi sento uno sfigato, io ti dico la verità.
1: No, ma infatti non va detto, non puoi dirtelo, perché poi l'intelligenza, secondo me, anche di chi ha più anni, se ti relazioni con persone di un'età diversa, è calarti nella realtà di queste persone, no? Perché voglio dire, loro non hanno il parametro, non ce l'hanno il metro, esatto, di paragone, non sanno com'erano le cose, quindi come dici tu fai o dei discorsi da vecchi o la figura dello sfigato, cosa che noi non vogliamo fare, ma nemmeno lontanamente, quindi non lo faremo,
0: non viene,
1: ecco,
0: ascoltato, semplicemente non viene,
1: no,
0: ascoltato,
1: ma, sì, ma non va detto, cioè, ma non va detto, non ha senso dirle certe cose, secondo me.
0: Allora, Chicco Giuliani, le strade che prendiamo per sbaglio per Pendragon, ripetici quando ti troviamo nel portico della morte, dalla libreria,
1: esatto,
0: Nanni.
1: Bravissimo, il 16 giugno, che è un martedì, vado a memoria, mi sembra sia un martedì, sì, esatto, dalle 18, sarà una festa come è stata l'anteprima che abbiamo fatto a Milano in Feltrinelli, è stata una presentazione veramente bellissima e non mi aspettavo, insomma, tutta questa partecipazione, tutto questo calore, ma sono certo che Bologna, la mia città, non sarà da meno in questo, quindi vi aspetto.
0: Grazie Chicco, salutami tuo fratello anche.
1: Grazie Leo, sarà fatto, mi sa che era all'ascolto, tra l'altro.
0: Alla prossima, ciao,
1: grazie Leo, grazie mille, in bocca al lupo. Grazie a tutti, crepi, ciao.
0: Mi fermo ragazzi, mi porto con me anche, ne riparliamo delle serie TV, assolutamente ne riparliamo, perché mi piace sempre. Vi lascio a Francesca Bolognini, vi auguro un gran buon fine settimana, ciao.

0: Quasi Gol, presentato da Mammarina, crescentine, tigelle, quadrelle, tutti fritti e le partite nei maxi schermi. Mammarina, Ariale di Zola Predosa in via Risorgimento 53. Fora che al Mercual, avert tutti de, anche al sabato a pranzo.
1: Et capè, u carot.
2: De Stefani a Imola è la tua concessionaria di fiducia Mercedes-Benz, MG, KGM e XPeng. Vieni a trovarci per vedere e provare i nuovi modelli e per scegliere fra la vasta gamma di usato di tutte le marche. O contattaci per la manutenzione della tua auto. Siamo officina autorizzata Mercedes-Benz, Smart, MG, KGM e XPeng. De Stefani, ci trovi a Imola in via Pola 23 e sul sito destefanigroup.com.
3: Ottica Lumina, occhiali su misura, lenti di alta qualità e consulenze personalizzate. Tradizione e innovazione per i tuoi occhiali da vista e da sole. Controllo della vista, applicazioni di lenti a contatto. Da Ottica Lumina trovi soluzioni su misura per te. Ottica Lumina è a Bologna in via delle Lame 44G.
4: Parola di Riccardo Orsolini.
3: Ottica Lumina, conoscici anche su Instagram.
2: La Petroniana SRL è il partner ideale della tua azienda nella gestione di tutti i servizi no core, sanificazioni ambientali, pulizie di uffici e spazi industriali, manutenzioni elettriche e di aree verdi. Visita lapetroniana.com. La Petroniana SRL, Facility Management dal 1981.
5: Nettuno, Bologna 1.
6: Nettuno, Bologna 1.
7: Nettuno, Bologna 1.
8: Nettuno, Bologna 1.
9: Sicurezza non è solo chiudere una porta, è sapere che dietro c'è un'azienda con 45 anni di esperienza che progetta, produce e installa ogni elemento con cura artigianale.
10: Invicta, inferriate, cancelli, porte blindate e sistemi certificati, belli da vedere e forti da vivere.
9: Invicta, sicurezza, qualità, eleganza.
10: Invicta, gli esperti in sicurezza. Showroom all'interno dello stabilimento di produzione nella zona artigianale di Pontecchio Marconi in via Sagittario 1/4.
9: Invicta, chiudi in sicurezza, apri in libertà.
11: Ho voluto cambiare, ma è stato un errore.
12: Già, siamo rimasti senza assistenza e il cancello bloccato.
11: Quindi siamo tornati da Sorce e Vannini. Solo loro potevano risolvere il problema.
13: Sorce e Vannini è unico partner FAC per Bologna e provincia, con soluzioni di automazione accessi per case, condomini e aziende. Cancelli, barriere, porte automatiche, tornelli, videosorveglianza e allarmi.
14: Sorce e Vannini, da 40 anni al tuo servizio. Contatta 051 56 30 63 o sorcevannini.it.
15: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
16: Da Ricci Casa un solo sconto non basta. Tutto l'arredamento è in sconto al 30%. E in più c'è un ulteriore sconto extra del 20%. Ci sono mobili per tutta la tua casa. Vieni a trovarci. Scopri il negozio più vicino. Ricci Casa è a Crespellano Bologna e a Modena. RicciCasa.it.
17: Il pesto di Guglio nasce dalla pesta... dalla pestatura rustica. Dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio. È rustico. E si sente.
18: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
19: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
18: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
19: Come risparmia?
18: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
19: E i lavori?
18: Ma c'è Ristruttura Smart.
19: Così ti risparmi anche tu, eh?
18: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da...
20: Iperceramica!
5: arriva Sport & Fun Summer Festival in Appennino, dedicato a famiglie e bambini presso gli impianti sportivi di Gaggio Montano.
6: Dal 12 al 14 giugno, Sport & Fun Summer Festival, eventi e tornei sportivi di calcio e basket, spettacoli, musica, DJ set, esibizioni e dimostrazioni delle associazioni sportive, incontri a tema, food and drink, piscina e acquapark aperti gratuitamente.
5: Sport & Fun Summer Festival a Gaggio Montano. Vivi lo sport, ama il divertimento. Info e programma sui social.
20: Oh Marco, pronto per lo stadio?
21: Ciao Luca, sto impazzendo, devo vendere casa e non so da dove iniziare.
20: Un disastro. Tranquillo, chiama l'agenzia immobiliare Immagina Bologna. È del mio amico Ivan Ricciardi, anche lui rossoblù.
21: Davvero?
20: Certo, ti seguono passo passo e vendi in tutta sicurezza. Casa venduta al primo tiro in porta.
22: Vuoi vendere casa o vuoi fare melina a centrocampo? Chiamaci al numero 051 48 04 59 oppure immaginabologna.it. Immagina Bologna e scendi in campo con la squadra giusta.
23: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
24: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
25: Nettuno Bologna 1, pomeriggio in rosso-blu con Francesca Bolognini.
26: Eccoci qua, buon pomeriggio, ben ritrovati, 16:35, venerdì 5 giugno 2026, ultima puntata di settimana per anche per pomeriggio in rosso-blu e poi sarà weekend. Ben ritrovati a tutti quanti, vi aspetto ovviamente con i messaggi al 366-402-4022 per parlare di calendari, di Bologna, di italiano che è notizia di oggi, si è accasato al Besiktas, anche continuano le slide indoors in realtà tra italiano e tedesco, cioè il tedesco poi era stato esonerato dal Fenerbahce, ma comunque Turchia eccetera, continuano queste strane coincidenze, strane sliding doors tra i due allenatori. Alle 18:30 ci sarà tra l'altro anche l'estrazione, insomma la rivelazione del calendario prossimo di Serie A, ovviamente non date orari precisi per tutte le partite, ma insomma l'elenco e l'ordine in cui le varie partite, le varie squadre di Serie A si affronteranno. E quindi io ovviamente vi chiedo anche se avete un pronostico ovviamente sulla prima partita che il Bologna andrà ad affrontare nella prossima stagione. Avete un'idea? Vi sentite qualcosa su quella che sarà la prima partita stagionale, il prossimo campionato del Bologna? Lo scopriremo alle 18:30 e ci sarà Frank Loreti con Football Drive Time in studio. Però insomma possiamo in quest'ora e mezza invece giocare un pochino, tirare a indovinare, capire cosa ci sentiamo eccetera eccetera. Il Bologna Under 18 che ieri è andato a vincere tra l'altro di rimonta con una partita poi giocata in maniera assolutamente agguerrita, che ci ha raccontato anche Leo Bosello nei nostri collegamenti, per 3-2 guadagnandosi anche la semifinale di playoff per quanto riguarda ovviamente gli under 18, e l'ha fatto contro l'Atalanta. Quindi abbiamo in realtà tante cose nel mischione. Prima di andare a salutare però il mio primo ospite, che è Andy Persico, che ho già collegato, per quanto riguarda la partita di ieri della Virtus e di tutto quello che è successo, vado a leggervi insomma il comunicato per quanto riguarda Daniel Lorenzo Hackett, giocatore di Data Bologna, squalifica per 2 gare perché è espulso per aver colpito a gioco fermo con una testata non violenta un giocatore avversario, nella fattispecie Candy, senza danno, tenuto conto dell'aggravante della qualifica di capitano. Ovviamente la Virtus ha fatto ricorso e si aspetteranno i tempi tecnici per capire se il ricorso sarà accettato oppure no. Detto questo, ben ritrovato ad Andy Persico. Ciao Andy.
27: Ciao Fra, oggi maestra supplente, tutte e due.
26: Hai visto, entrambi, assolutamente sì.
27: Con la Staspan di sapere dove andiamo la prima giornata, perché secondo me sarà in trasferta, e ti dico anche che io mi auguro sia o Lecce o Cagliari, ma più Lecce perché possiamo anche arrivarci
26: perché
27: in macchina.
26: Vuoi andare al mare, di la verità.
27: Sì, è vero,
26: l'inizio del campionato è quello estivo,
27: weekend lungo, bellissimo sarebbe, guarda, il top, anche perché quest'anno non ci sono i giovedì per sprecare i giorni di ferie, e quindi quest'anno si fanno tranquillamente nei weekend, allunghiamo un po' il weekend e stiamo a Lecce un paio di giorni, due o tre giorni. Sarebbe bellissimo. benissimo.
26: Io non lo so perché, ma siccome è tornato in Serie A il Frosinone, Andy, io ce l'ho che è contro il Frosinone. Secondo me becchiamo il Frosinone, esatto. In
27: che
26: trasferta
27: poi è uno stadio
26: Frosinone.
27: Bellissimo, è uno stadio bellissimo, comodo perché è proprio vicino all'uscita della, dell'autostrada e si vede molto bene la partita. E avevamo una sfortuna, non so per dire un'altra cosa, ma avevamo una sfortuna storica nell'ultima partita giocata, lo sì, perché finì 0-0 con un gol sbagliato alla fine di Freuler, mi sembra che tirò alto all'ultimo secondo. Però anche Frosinone può essere un c'è il Circeo vicino, sì, può essere una buona
26: soluzione. Siccome non so perché ogni volta che c'è il Frosinone in Serie A a noi da qualche scompenso, da qualche mal di stomaco, il Frosinone in Serie A
27: ma veramente era l'Empoli anche a Frosinone, anche un campo dove non abbiamo mai vinto,
26: esatto, c'è anche il Frosinone, ci sono, no, quegli alimenti, quelle cose che ti danno sempre fastidio di stomaco, il Frosinone.
27: Sono due i campi rimasti inviolati, Como, il Sinigaglia e Frosinone, sia il Matusa vecchio che lo Stirpe nuovo.
26: Allora, fermi tutti, io probabilmente lascerò il comando ad Andy Persico da remoto e me ne vado, oppure metto il jukebox, perché Gian ha appena visto Calafiori in centro, io devo andare. Vado a cercarlo. Mi dispiace, Barbut, purtroppo metterò il jukebox, ma insomma, cause di forza maggiore, vado a cercarlo. No, il Gian,
27: io non dico nulla.
26: Ma come calciatore, per chiedergli di tornare a Bologna.
27: Hai ragionissimo. Infatti io pensavo più che altro per chiedergli come si è trovato spostandosi da esterno di sinistra a centrale,
26: esatto,
27: di sinistra,
26: come è cambiato il suo stile di gioco dalla Serie A alla Premier.

0: tra avere un 10 qualsiasi e avere Giovanni Sartori.
1: Sì, sì, sì, sì, è vero, è vero, verissimo. Poi Gian che dice, Gian che dice torna Calafiori magari, ma non credo, credo che stia molto bene all'Arsenal, no, come dargli.
0: Pensi che, pensi che passare dall'Officreta al a Wembley in una finale di Coppa d'Inghilterra in una Premier, insomma, sia un po' diverso.
1: Infatti,
0: ecco,
1: infatti, purtroppo credo, credo di no. Io so, guarda, lo andrei a prendere veramente a piedi, ma questo è un altro discorso, lo chiederei anche in cantina per non farlo andare via. Comunque, detto, esatto, detto questo, mitico Andy è dai tempi di Castenopoli che non lo sentivo, ADC.
0: Non so. Andrea da Castenaso.
1: Andrea da Castenaso.
0: Grandissimo,
1: grandissimo. Sì, sì, sì, sì, sì, vedi che ti arrivano i primi.
0: Grande,
1: primi,
0: grande Andrea.
1: Allora, caro Andy, è arrivata la settimana, questa settimana in realtà, l'ufficialità di Domenico Tedesco. Sì. Noi ne avevamo già parlato anche un po' la scorsa settimana, un po' avevamo dato le nostre sensazioni, eccetera. Io è una settimana che continuo a ripetere che, nonostante, per carità, non lo conosca Domenico Tedesco come allenatore, quindi non l'ho seguito, non ho nozioni tecniche da poter sciorinare e descrivervi l'allenatore, ma è una scelta che mi stimola tantissimo, proprio io parlo di stimolo mentale, di quella novità e quel nuovo che secondo me stimola tanto sia noi a Bologna e può portare secondo me tante novità anche con il Bologna, ma anche e soprattutto al calcio italiano.
0: Sai cos'è? Che è un upgrade in senso assoluto per il Bologna, perché tu comunque lasci un allenatore col quale hai vinto una Coppa Italia e ti imbarchi con un allenatore che ha un pedigree di primissimo livello, entri nella masterclass degli allenatori di prima fascia e devi ovviamente adeguare il parco giocatori a quello che è insomma l'allenatore. Poi è logico che non puoi pretendere di comprare Mbappé, certo, e compagnia cantante, però siamo pronti a vedere cosa combinerà il Bologna, magari portando un campioncino giovane, sconosciuto, si incomincia già a fare qualche nome, ovviamente adesso escono i giocatori, certo, belgi, perché comunque è stato eletto la nazionale, però io sono convinto che il buon Sartori, il buon Di Vaio e tutta la rete degli osservatori abbiano già prodotto una serie. E faccio l'in bocca al lupo, l'hai detto tu prima, Vincenzo Italiano, perché comunque inizia la sua avventura in Turchia, 6 milioni che svincono il Bologna anche da ogni onere verso, sì, verso il giocatore, verso l'allenatore, perché che ne dicano, secondo me però una buona uscita in mezzo, secondo me c'era, non avesse trovato squadra, e però insomma alla fine contenti tutti, 6 milioni a stagione netti.
1: Secondo te?
0: Io ci andavo anche per me, allora, però va benissimo, 6 milioni, 6 milioni netti, per lui io... crede che sono stati sufficienti.
1: 6 milioni netti, Andy, io cammino sulle mani per una giornata intera.
0: Ho io faccio solo un anno, tutto, cioè. Io faccio solo un anno, guarda, te ne regalo anche uno.
1: Esatto, cioè, direi che 6 milioni netti l'anno, guarda, va benissimo, e quindi è giusto che abbia assolutamente accettato. Intanto cioè, non lo so, è una cosa curiosa, mi fa un po' sorridere, queste sliding doors, sì, che continuano,
0: sì,
1: con Tedesco e con Italiano, perché Tedesco, allenatore del Fenerbahce, esonerato, per carità, dal Fenerbahce, che viene ad allenare il Bologna al posto di Vincenzo Italiano, che alla fine si accasa non al Fenerbahce ma al Beşiktaş.
0: Esatto, e in tutto questo sai chi sta godendo? Roberto Inglese, che sarà il prossimo allenatore del Bologna. Tempo di smettere di allenare, vero, cioè vero, di giocare, imparare l'arte, esatto, dell'allenatore italiano, tedesco, inglese. Poi ci sarà il fantasma formaggino come ultimo
1: e poi la
0: allenatore,
1: marmotta che confezionava la cioccolata a chiudere il tutto. No, allora, io per carità sono contenta per Italiano, nel senso che deve essere, sì, sarà sicuramente un'avventura, un'esperienza diversa rispetto a quello che lui è sempre stato abituato a fare, perché lui è sempre stato in Italia e un po', diciamo che magari ne abbiamo anche parlato in questi anni, del fatto un po' magari particolare che lui come allenatore parlasse in realtà praticamente solo l'italiano. È secondo me un'esperienza professionale che potrà farlo crescere su tanti aspetti. Come ce lo vedi tu Vincenzo Italiano col suo gioco, col suo calcio in Turchia?
0: Ma dai, bene, comunque sicuramente avrà avuto dei feedback da parte di Ciro Immobile sul Beşiktaş,
1: esatto,
0: già magari in questi giorni. Io credo che comunque sia un gioco, quello di Italiano, talmente internazionale con modalità di gioco, e lo dimostra il fatto che comunque in Europa col Bologna ha fatto bene, con la

0: Fiorentina ha fatto due finali, seppur perse purtroppo entrambe, però il fatto che sia un allenatore di respiro internazionale, questo fa sì che anche nel campionato turco in maglia Beşiktaş, secondo me, possa fare bene, e glielo auguro davvero, perché mi ha regalato una gioia che nessun altro allenatore è riuscito a regalarmi.
1: È vero, assolutamente, assolutamente vero. Direi che Italiano ha dato importanza solamente ai soldi, perché andare in Turchia al Beşiktaş non mi sembra un granché. Mirko, posso dirti, nel lavoro chi è che di noi non dà importanza allo stipendio e ai soldi? No, perdonatemi.
0: Facciamo così, Mirko.
1: No,
0: tu,
1: scusate,
0: mi dai metà del tuo stipendio e poi se vuoi ti prendo a lavorare, non so, nel mio giardino, però metà di quello che fai adesso te lo do. Non ha senso come discorso, secondo me.
1: E poi Andy, cioè, ci metto anche un'altra cosa. Magari può essere che Vincenzo Italiano, in realtà, come preferenza generale e totale, avrebbe preferito rimanere in Serie A, in una squadra di Serie A. Questo ci può stare come preferenze, ma comunque non aveva voglia di stare fermo neanche un anno dall'allenamento, esatto. E ha deciso di fare un altro tipo di esperienza lavorativa, che, ribadisco, comunque è un'esperienza che per un allenatore che non è mai stato fuori dall'Italia può essere comunque di crescita e formativa, ma scherziamo, al di là dei soldi che sono tanti, e io avrei accettato.
0: Il campionato turco, al di là di tutto, non è un campionato come
1: non
0: per
1: è il
0: dire...
1: campionato arabo.
0: Esatto, dove scorichi per il campo, lì giochi, e anche ho visto gli stadi sono tutti belli, nuovi, fatti, sono pronti per ricevere un europeo, un mondiale senza problemi. Forse la Serie A turca, la Super League credo che si chiami, sia di livello con la Serie A, se non superiore, perché adesso bisogna guardare in faccia la realtà, non lo vedo assolutamente come una retrocessione per Vincenzo Italiano, anzi va a fare pure l'Europa League, anzi preliminari, però fa l'Europa League.
1: Esatto. Salutiamo Davide Trebi, che dice: peccato per Matteo Spagnolo, che è un giocatore di basket e non un allenatore, se no poteva venire come
0: anche Matteo Spagnolo. Esatto. È vero, però c'è Spagnolo, attenzione.
1: Poi arrivano i primi pronostici, Andy. Allora, Matteo dice sì. Genoa Bologna.
0: Anche quella è una città di mare, può andare bene.
1: Poi prima partita Bologna-Cagliari, dice Alessandro, in linea con
0: a Bologna
1: con te.
0: Beffa, sarebbe una
1: d'estate, la prima di campionato a Bologna contro il Cagliari, è una beffa che non si possa andare al Poetto.
0: Esatto, peccato che io vado in ferie a Cagliari, però ci vado gli ultimi 10 giorni di luglio e non c'è la Serie A, però sarebbe stato perfetto, se fosse stato anche Cagliari-Bologna erano perfetti.
1: Esatto. Frabbo che dice: prima di campionato Lecce-Bologna, anche questo in linea con te, quindi trasferta e a Lecce, secondo Frabbo.
0: Sì.
1: E poi... Ci può stare. Poi invece qua credo a Torino con la Juventus. Di sicuro l'ultima invece sarà con l'Inter, dice Max.
0: L'Inter quest'anno stessa, Lazio e Bologna le ultime due, però non benissimo. L'anno scorso è andata bene perché l'ha chiusa prima, ma quest'anno se deve avere Lazio e Bologna le ultime due come quest'anno, qualche giro dalla Sampira lo farei.
1: Senti Andy, ti porto anche su quello che sarà il vice di Domenico Tedesco, che sarà una nostra vecchia conoscenza, e cioè Andrea Tarozzi, e l'elemento di bolognesità totale nello staff di Domenico Tedesco, probabilmente ovviamente scelto dalla società, ma di comune accordo poi chiaramente con Domenico Tedesco, è una cosa sicuramente particolare, ma che può essere molto utile ad un allenatore bravo, internazionale, che ha avuto tante esperienze in spogliatoi internazionali ed importanti, ma che in Italia ancora non c'è mai stato, e avere un elemento italiano che conosce il calcio italiano non solo, ma che conosce anche la piazza dove sei arrivato, non è da poco, secondo me.
0: No, scelta oculata, fatta veramente con costrutto. Andrea poi è un bravissimo ragazzo, ha la mia stessa età, è del 73 come me, e lui rappresenta sicuramente, oltre che nell'immaginario collettivo, un bravissimo ragazzo, sai, quelli tutto, rappresenta anche comunque un tecnico che ha dell'esperienza, perché comunque con D'Aversa ha fatto la sua esperienza. Mi sfugge l'altro allenatore di cui è stato secondo, ma perdonatemi, proprio non non mi viene in mente. E poi come allenatori nella sua carriera ha avuto Olivieri, ha avuto Mazzone, quindi insomma qualche allenatore da cui ha potuto attingere. Olivieri molto bravo a fare la formazione, Mazzone molto bravo a correggere in corsa, ecco. Mm-hmm. Queste erano i, sì. Scusami perché so, mi era arrivata una chiamata sotto,
1: tranquillo, tranquillo, tranquillo.
0: E, sì, direi che questo qui è il suo cammino, e a Bologna io lo vedo per forza bene.
1: Certo. Dani dice: sono sinceramente lieto per il nuovo cammino di mister italiano al Beşiktaş, nonostante ci sia chi abbia avvelenato un po' il giudizio sminuendo il suo contributo, ha dato tanto al Bologna, e il Bologna grazie a lui ha prosperato. Allora, tutto vero, perché ci ha fatto alzare una coppa dopo 51 anni, ci ha fatto provare delle emozioni incredibili, tutto vero. Permettetemi però di dire che anche il Bologna ha dato tanto a lui,
0: Certo, beh, la cosa,
1: cioè, non bisogna dimenticarsi la reciprocità delle cose. Non è solo Vincenzo Italiano che ha dato tanto al Bologna e a Bologna, è anche il contrario.
0: È verissimo. Però se ti devo dire, da tifoso del Bologna, sì, il Bologna gli ha dato, però in panchina in quel momento a Roma, quel 14 maggio, c'era lui. È come, posso dire con le dovute proporzioni ovviamente, come quando ricordi lo spareggio di Roma, Bernardini.
1: Sì,
0: sono quelle figure che ti rimangono, che rimangono lì, che rimangono appese. Adesso noi non ce ne rendiamo ancora conto perché è passato poco tempo, ma tra 20 anni, io ne avrò 73,
1: non lo ricordiamo.
0: Mi ricorderò, se avrò le forze, mi ricorderò di italiano come oggi mio padre si ricorda di Bernardini.
1: Certo, assolutamente sì. Senti Andy, cosa ti aspetti anche da chi potrebbe rimanere, tornare o ripartire con Domenico Tedesco? Cioè, vabbè, abbiamo parlato anche un po' degli eventuali ritorni con che ritorneranno sicuramente Carson, però non credo che nei ritorni ci possa essere probabilmente effettivamente qualcuno che si voglia quest'anno mantenere in rosa.
0: Ti tornano Sosa, ti torna Carson, ti torna Raimondo, finiscono Fitia, finisce Okonkwo, te ne ritorna qualcuno delle giovanili che ha fatto, diciamo, qualche apparizione in maglia Bologna, però direi che forse Raimondo. E se magari ci credono come seconda scelta, terza scelta, dimostra di starci, Carson, possono essere gli unici due spendibili.
1: Io secondo me, sai che anche non lo so, perché secondo me Carson e il calcio italiano ancora non hanno fatto pace e forse non la faranno mai. Quindi non so.
0: Però dimmi che differenza c'è tra un Dominguez e un Carson.
1: No, è vero.
0: In questo momento.
1: Ma io credo. Ma
0: se devi andare a rinunciare uno dei due.
1: Ma posso dirti che secondo me anche Dominguez non rimarrà a Bologna.
0: Ma nessuno dei due. A meno che, guarda, il cambio di manico non porti qualcosa di diverso. Perché poi bisogna vedere anche come intende impiegarli.
1: Sì, quello è vero.
0: Tedesco.
1: Quello assolutamente
0: io,
1: vero.
0: A priori, come fecero già 2 anni fa, che poi si fece male a Valdes, mi ricordo che c'ero a vedere la partita, si fece male Carson, fu visto anche in preparazione da parte di italiano. Io credo che il Tedesco faccia la stessa cosa, poi decideranno una volta visto sul campo cosa fare del giocatore, che rimane un patrimonio del Bologna comunque.
1: E poi ci sono anche i ritorni di Holm, che secondo me quella è un'altra valutazione, è un'altra valutazione da fare, nel senso che bisogna vedere se, diciamo così, l'alterco che ci può essere stato a gennaio è stato solo con italiano.
0: Brava, bravissima.
1: O se con magari qualcuno dello spogliatoio che rimane, quello noi non lo sappiamo, e bisognerà fare anche su di lui le valutazioni, se tenerlo oppure no.
0: Bravissima. Esatto, questo secondo me è centrato in pieno il tutto. Bisogna capire che cosa c'è stato, lo capiremo. Se rimarrà, sappiamo com'è andata.
1: Esatto.
0: Se non rimarrà, sappiamo com'è andata. In
1: sì,
0: tutti i modi
1: tutti
0: capiremo
1: modi.
0: Come sarà come sarà stato quel febbraio famoso. Anzi, no, scusami, quel gennaio famoso in caso Bologna.
1: E invece con Dallinga cosa faresti? Dato che c'è un nuovo
0: Dallinga.
1: Tecnico, no.
0: Allora, o lo provi, però vai veramente in là, cioè con i tempi vai veramente avanti. Tu ti devi dotare di una terza punta, che potrebbe essere Raimondo, ma anche no, perché bisogna giocare, e potrebbe anche essere da Lingard, perché non so che mercato possa avere, ma tu hai bisogno assolutamente di una seconda punta, di un'altra punta che affianchi Castro o che lo sostituisca, perché sì, nel giro delle punte sei corto, perché Odegaard non sai come sta, perché anche lui, ricordiamo, nasce punta, sì, ed è sì, una sì, punta, e da Lingard
1: sì, sì, sì,
0: sappiamo com'è, e quindi tu in qualche modo devi assolutamente recuperare un giocatore, uno dei due, e inserire una punta che veramente sposti.
1: È vero. Andiamo con un po' di messaggi e in particolare questo vocale.
2: Intanto i turchi vanno a fare il mondiale e noi no, quindi vuol dire che il loro livello è un po' più alto del nostro, direi adesso, e esatto, hanno anche dei buoni giocatori anche.
1: Questo è un aspetto da non sottovalutare, ragazzi. Cioè, loro sono al mondiale, l'Italia è la terza volta consecutiva che non c'è riuscita ad andare al mondiale.
0: Cioè, secondo me è poco indicativo.
1: Esatto, quello è poco indicativo. In generale, quello è il discorso che possiamo fare su di noi, nonostante comunque la Serie A rimanga, secondo me, un campionato rognoso, complicato, molto tattico, quindi non è semplice per tutti. È sicuramente un campionato che negli ultimi anni ha perso tanto, questo sì.
0: Sì, quello sicuro, ma lo vedi anche dei piazzamenti, non che le turche abbiano fatto cosa, le squadre turche, però diciamo che sul cammino della nazionale non è indicativo sul valore intrinseco del calcio in quella nazione, perché tanti italiani giocano all'estero e gli italiani che giocano all'estero non sono stati chiamati,
1: esatto,
0: ad esempio,
1: esatto.
0: Mentre i turchi che giocano all'estero vanno in nazionale, perché è così,
1: certo.
0: Quindi sai, non è così
1: scontato,
0: esatto.
1: O probante, no, quel
0: però
1: quel
0: ha ragione
1: lì,
0: nel dire che, come abbiamo poi del resto abbiamo detto prima, che la Serie A turca, la Super League, non ha nulla da invidiare la Serie A italiana.
1: Sì ragazzi, cioè veramente non stiamo parlando del campionato arabo, parlando del campionato turco col Besiktas, sì, stiamo parlando di un altro, di un po' di differenza cioè tra le due cose. Andy, prima di salutarti andiamo a complimentarci anche con i ragazzi dell'Under 18 del Bologna,
0: certo,
1: che ieri hanno fatto una partita incredibile, perché pronti via hanno preso subito due gol dall'Atalanta, ma poi hanno ribaltato completamente l'inerzia della partita, praticamente prendendo a pallonate l'Atalanta,
0: sì,
1: e probabilmente era una partita che se fossero dovute entrare tutte le palle gol che ha avuto il Bologna, sarebbe finita 6-2, non 3-2, però è stata una partita andata di rimonta e che gli ha fatto guadagnare le semifinali playoff.
0: Esattamente, e attenzione, perché noi dai 2008 a scendere, che poi diciamo il complesso dove è andata ad agire l'attuale staff, noi siamo veramente forti.
1: Sì, è vero.
0: In prospettiva noi siamo veramente forti, perché siamo praticamente in finale o comunque nei playoff di finale di tutte le categorie, dai pulcini fino all'under 20, e di conseguenza dall'under 18 in giù tu hai delle eccellenze come nomi nel calcio giovanile europeo e mondiale, perché ne hai tanti che vengono anche da parti del mondo non proprio comunitarie che comunque danno del voi al pallone.
1: Sì, assolutamente sì, e lo Monaco sempre protagonista, perché era protagonista in primavera e anche ieri,
0: sì,
1: insomma l'Under 18, davvero bravi ragazzi. Andy, grazie mille, domani siete ancora in onda con Fino alla Fine Forza Bologna?
0: Noi abbiamo finito, abbiamo chiuso sabato scorso con i saluti, ci saremo in sostituzione di qualcuno e ci riposeremo in vista poi abbiamo Paolo Di McKinley, il prepartita e Fino alla Fine Forza Bologna da fare tutto l'anno, quindi
1: assolutamente
0: direi che
1: sì,
0: è sufficiente.
1: Ma poi al di là di supplenze e cose varie, tu sai che io ogni tanto ti chiamo, quindi sicuramente ti risentiamo.
0: Io sono qui e non mi muovo.
1: Grazie Andy, ciao, buon weekend.
0: Buon weekend anche a voi. Ciao.
1: Un saluto ad Andy Persico, piccola pausa e poi rientriamo con i vostri messaggi con Gianmarco Marchini, a tra poco.
3: Baseball Serie A. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato della Unipol Fortitudo Bologna.
4: Batte profondo vaglio, infila una valida a due basi, bel legno in mezzo agli esterni a parte di vaglio che adesso si ferma in seconda.
5: A casa ancora Hernandez, batte dopo letta quello che volevamo, un profondo al centro, entra il punto del 4-0, quindi compito eseguito in modo magistrale da capitan Doboletta. 4-0 Unipol.
3: Oggi e domani alle 20:30, Hot Sand Macerata, Unipol Fortitudo Bologna, presentato da
6: Landuzzi Caldaie, centro assistenza autorizzato Baxi, Herman Sogne Duval, Unical, Beretta e Silver.
7: Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
3: Tutto il campionato della Fortitudo Baseball, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
8: Nettuno Bologna 1.
9: Nettuno Bologna 1.
10: Nettuno Bologna 1.
11: Nettuno Bologna 1.
12: Sono le 17 e un minuto.
13: Nettuno Bologna 1. Flash Sport.
14: In primo piano il tennis, un anno fa si incrociavano al secondo turno, stasera Matteo Arnaldi e Flavio Cobolli lo faranno in semifinale a un passo dalla Coppa dei Moschettieri del Roland Garros. Amici ma rivali per una notte, parola del sanremese.
15: Abbiamo una bella rivalità in campo sicuramente, sin da quando eravamo piccoli abbiamo fatto tante battaglie, spesso molto lottate, quindi in campo è una bella rivalità, però fuori dal campo siamo amici.
14: Appuntamento con il sogno dalle 19, intanto nel doppio maschile Bolelli e Bavassori si arrendono in semifinale a Granollers e Ceballos che vincono 7-6, 6-4. Calcio, alle 18:30 sarà svelato il nuovo calendario di Serie A che inizierà il 23 agosto e si concluderà domenica 30 maggio. Due i turni infrasettimanali, tre le soste nazionali e non quattro. MotoGP, Gran Premio d'Ungheria, Acosta è il più veloce nelle prequalifiche, domani le qualifiche e la sprint, domenica la gara lunga. In chiusura il basket, semifinali scudetto, l'Olimpia Milano ospita Brescia al Forum. Le scarpette rosse comandano la serie 2-1 e hanno tra le mani il primo match point per volare in finale contro una tra Venezia e Virtus Bologna. Dallo sport è tutto, Lorenzo Villanetti.
13: Nettuno Bologna 1.
16: Ho voluto cambiare, ma è stato un errore.
17: Già, siamo rimasti senza assistenza e il cancello bloccato.
16: Quindi siamo tornati da Sorce e Vannini. Solo loro potevano risolvere il problema.
18: Sorce e Vannini è unico partner FAC per Bologna e provincia, con soluzioni di automazione accessi per case, condomini e aziende. Cancelli, barriere, porte automatiche, tornelli, videosorveglianza e allarmi.
16: Sorce e Vannini, da 40 anni al tuo servizio. Contatta 051 56 30 63 o sorcevannini.it.
19: Chi lavora in quota conosce il valore di ogni passo. Marzocchini è al vostro fianco con sistemi anticaduta che garantiscono la sicurezza a qualsiasi altezza, dalla progettazione delle linee vita alla posa fino alla certificazione e alla verifica periodica. Marzocchini, la sicurezza che vi salva la vita. A Bologna in via Panigale 39 e su marzocchini.it.
20: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
21: Io Kamik.
20: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
21: Ma è Kamik.
20: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
21: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
22: C'è un calore che non è solo quello della fiamma, è quello di sentirsi davvero a casa. Primerano da 50 anni crea caminetti su misura, anche senza canna fumaria, stufe a pellet e legna, dalla progettazione alla produzione, fino all'installazione chiavi in mano e per il tuo risparmio incentivi statali.
23: Primerano, 2000 metri quadrati di esposizione di caminetti, stufe a pellet e legna, ad Altedo o su primerano.it.
22: Da Primerano l'impossibile diventa possibile.
24: Problemi di calcare? Acqua dura in casa o in azienda?
25: Emiliana Termoforniture è la soluzione. Concessionaria ufficiale BVT Cillichemie. È specializzata nel trattamento dell'acqua per privati, aziende e condomini.
24: Emiliana Termoforniture. Vendita, assistenza tecnica, ricambi, sale per addolcitori e analisi acqua. Un servizio completo e professionale.
25: Affidati a chi è davvero esperto dell'acqua.
24: Emiliana Termoforniture a San Lazzaro di Savena in via Aldo Moro 24 e su emilianatermoforniture.it.
26: Conto alla rovescia.
27: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
28: Fatto!

0: prima che dobbiamo restituirli.
1: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
0: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
2: Nuovamente in studio, seconda parte di Pomeriggio in Rosso Blu, 366-402-4022 per i vostri messaggi che state già mandando con le varie previsioni e pronostici su quella che potrebbe essere la prima giornata della prossima stagione per il Bologna. Se volete dirmi anche secondo voi con cosa iniziamo e con cosa finiamo, e poi alle 6:30 andremo invece a scoprire quale sarà la verità. Ho tanti già vostri messaggi di pronostici e comincio così e lo chiedo anche a Gianmarco Marchini, resto del Carlino. Ciao Gianma.
3: Ciao Francesca, buon pomeriggio a tutti. Domanda veramente cattiva questa.
2: Sì, io ho detto la mia previsione.
3: Allora,
2: io quando c'è, allora, quando torna il Frosinone in Serie A, io ho la sensazione che la prima noi apriamo proprio col Frosinone e con una sconfitta.
3: La Frosinite, sai.
2: Esatto. Mi spaventa, non lo so, è un trauma per me Frosinone.
3: No, allora, io invece dico, parto dal fondo, secondo me chiudiamo col Genoa per fare una roba diversa, e ormai abbonamento fisso col Genoa, esatto, alla fine praticamente, e invece all'inizio no, io all'inizio mi aspetto invece subito una grande, anche perché l'anno scorso era stata la Roma.
2: Sì, l'anno scorso e l'anno prima il Milan, se non mi sbaglio.
3: L'anno prima potrebbe. Il Milan, esatto. Forse, oddio, io mi ricordo sia un 2-1, però forse erano 2 anni fa. Comunque vabbè, mi aspetto una big.
2: Una big, ci mettiamo dentro anche la Lazio nelle big o no? O l'Atalanta?
3: No. Sì, dai, al netto del fatto, sì, al netto del fatto che brancoliamo nel buio sulle rose, su tutto, diciamo big in senso molto esteso, ci mettiamo anche Lazio e Atalanta. Per me apriamo col botto e chiudiamo col Genoa.
2: Molto bene, mi hai dato benissimo il tuo pronostico. Poi prossima settimana, quando avremo i calendari in mano, vediamo se chi ci ha preso, se qualcuno ci ha preso eventualmente. Senti, andiamo a parlare un po' sia ovviamente del nuovo allenatore Domenico Tedesco, che è arrivata l'ufficialità ovviamente. Credo che tutti noi non vediamo l'ora, questa volta sì, della sua conferenza stampa. Ma forse più, e non me ne voglia, per esempio Italiano, quando ci doveva essere la sua presentazione l'anno che è arrivato, perché Italiano minimo lo conoscevamo, no? L'avevamo visto per 3 anni a Firenze, nel calcio italiano, sapevamo che l'avevamo già ascoltato, diciamo così. Secondo me oggi c'è, almeno io personalmente ho una curiosità nel sentir parlare Domenico Tedesco, nel capire che persona è, che personaggio è, come si approccia al mondo del calcio, come si approccia al Bologna e al mondo del calcio italiano.
3: Sì, condivido la stessa curiosità, anche perché almeno io parlo personalmente, lo conosco per le interviste che ho letto. Le interviste che ho letto, quindi la mia è una percezione, insomma, di riflesso da quelle che sono state le sue parole. Poi sappiamo, no, che a volte comunque anche fa parte anche del nostro lavoro un pochino condire e romanzare un po' quello che sentiamo, quello che ci viene detto. Poi le interviste di solito devono rispecchiare la realtà, però certo. Ecco, insomma, un conto è avere faccia a faccia, comunque nel contatto diretto con una conferenza stampa, un allenatore, un conto è leggere le sue parole. Onestamente la mia conoscenza di Tedesco è molto di letteratura, e devo dire che però anche in questa conoscenza così superficiale è un allenatore che stuzzica, che intriga, sì. È un personaggio molto sui generis, perché parliamo di uno che ha una storia particolare, appunto era ingegnere, lavorava per la Mercedes, ma allo stesso tempo è un allenatore molto creativo, è un personaggio con diverse sfaccettature, quindi come dire, c'è molta curiosità, sì, senza dubbio, di sentire e di percepire e di vedere con chi avremo a che fare.
2: E secondo me quest'anno sarà interessantissimo. Noi su Nettuno Bologna 1 ovviamente ve lo racconteremo con i nostri soliti 2 appuntamenti giornalieri da Valles, ma sarà interessantissimo vedere proprio le prime sgambate, i primi lavori lavori con la squadra di Domenico Tedesco in ritiro, secondo me.
3: Sì, guarda, anche perché guarda, io invidio Francesca, i colleghi che magari hanno visto tutte le partite del suo Lipsia, sì, tutte le partite del suo Schalke, tutte le partite del Fenerbahce, del Belgio. Io francamente non ho
2: anch'io non l'ho seguito
3: assolutamente a dire che la mia conoscenza a livello di proprio di partite pratica è veramente limitata, cioè sì, ho visto giocare il suo Belgio gli europei, ho visto qualche partita del Fenerbahce, quest'anno mi è capitato, però ecco, cioè, a parte che è un allenatore che tra l'altro come dire ha nel suo forte una sorta di camaleontismo tattico, no?
2: Sì, quindi lo disse in un'intervista, è vero.
3: Quindi cambia molto, sì, il suo mantra, no? Ormai abbiamo imparato un po' a conoscerli, appunto, il suo mantra è che la squadra la fanno i giocatori, non viceversa. Quindi è chiaro che pur seguendolo, pur avendolo magari seguito, si farebbe comunque fatica in questo momento a immaginare come sarà il suo Bologna, proprio perché parliamo di una cosa non in fase embrionale, ancora prima.
2: Aspetto molto diverso rispetto al nostro precedente allenatore, cioè Vincenzo Italiano, che è vero che Vincenzo Italiano era solito cambiare tantissime formazioni, quindi credo che ne abbia cambiate in questi anni una roba come 102 o 103 di formazioni diverse, però la sua idea di calcio, ed era stato soprannominato anche in una maniera abbastanza particolare proprio per questo suo essere determinato e fisso sulle sue idee di calcio, non cambiava mai. L'abbiamo visto per esempio anche banalmente nei 2 mesi e mezzo quest'anno in cui siamo andati malissimo, che nonostante tutto lui ha cercato fino all'ultimo di andare avanti con la sua idea, poi ha cambiato quando si è reso conto che forse in quel momento lì quell'idea di calcio non stava più dando i suoi frutti. Però questo è un aspetto molto diverso invece da quello da cui arriviamo.
3: Sì, se ne accorgeranno in Turchia, quando la quinta sesta conferenza stampa gli chiederanno del cambio modulo, se ne accorgeranno.
2: Esatto, esattamente.
3: No, adesso mancava quest'anno veramente, in quei 2 mesi che citavi tu, mancava il citofonare sotto casa.
2: Sì.
3: Cambia.
2: Sì.
3: No, adesso battute a parte, che adesso si scherza, ma parliamo di un allenatore non preparato di
2: certo,
3: più.
2: Certo.
3: Che ci ha portato a non a godere, ma di più a livello ovviamente calcistico. Con i successi che ha ottenuto, però ecco, sì, sicuramente tu giustamente dicevi, no, citavi le 100 e passa, credo siano 107 su 107.
2: Ecco, vedi, ero stata anche per difetto.
3: Sì, eri stata anche a ribasso.
2: Esatto, a ribasso.
3: 107, le ha cambiate tutte, 107 panchine, cioè quindi 107 presenze, gare, 107 formazioni diverse. E, chiaro, no? Cioè, parliamo di un allenatore che veramente variava molto gli interpreti, i musicisti, ma lo spartito era sempre bene o male lo stesso. Qua andiamo incontro a una cosa completamente diversa, qui ci sarà sicuramente comunque tanto turnover, questo poi da vedere, perché comunque non avrai l'Europa. Io credo che comunque un allenatore nuovo senza Europa magari lavorerà molto anche a cercare una chimica, a cercare magari a battezzare quei 13-14. Poi credo che come tutti gli allenatori ormai moderni, lui appartiene proprio all'ultima scuola, sì, all'avanguardia tedesca, come dire, lui cercare di coinvolgere e non lasciare indietro nessuno. Però sì, sicuramente la riflessione che fai la condivido, perché andiamo se non altro incontro a due modi di lavorare completamente agli antipodi.
2: Senti Gianmarco, lui non ha mai avuto esperienza nel calcio italiano, ci si approccia quest'anno per la prima volta, tra l'altro mi sembra di aver capito che è carichissimo di iniziare la nuova avventura col Bologna e in Italia. Lui aveva già espresso il suo desiderio prima o poi di riuscire a venire ad allenare nel campionato italiano, e secondo me sarà anche una ventata di aria fresca al di là di noi, del nostro piccolo orticello, ma anche proprio per il calcio italiano.
3: Sì, perché comunque parliamo appunto di un allenatore e di un profilo professionale che è praticamente vergine a livello, no, di calcio italiano. Perché lui è cresciuto qua, ma da piccolo è andato poi in Germania, e lui lo dice proprio nelle interviste che ha fatto, come dire, rivendica, diciamo palesa senza problemi il fatto che lui comunque calcisticamente si sente appartenere alla scuola tedesca, è ovvio, no? Esce dall'Accademia di Colonia, che un tempo era quello che per noi Coverciano. Quindi è chiaro che parliamo di un allenatore che viene da un altro pianeta calcistico, sì. Perché poi la Germania da svariati anni, potremmo ormai dire almeno da un paio di decadi, a livello calcistico ci dà almeno un paio di giri. E quindi è ovvio che stiamo portando, il Bologna ha portato in Italia qualcosa di diverso. Di cui credo che ce ne fosse ampiamente bisogno, lo dimostrano tante cose, che c'è bisogno di novità, c'è bisogno di contaminarsi, perché c'è bisogno di aprirsi, di contaminarsi, di rimettersi in discussione, e avere un allenatore che ti porta una proposta diversa, un allenatore di 40 anni, ne farà 41 a dicembre,
2: alla mia età praticamente, un anno in più,
3: invece ha proprio la mia, 85, ecco, come la mia. Sì, esatto.
2: Una volta io ero più giovane dei giocatori. Vabbè, lasciamo perdere.
3: No, vabbè, ma questo è un argomento tremendo, ti prego.
2: Tremendo, non lo apriamo.
3: Affrontiamolo. Un tempo quelli della mia età giocavano, adesso allenano, ecco. Capisci? Quindi, ecco. Ed è pure un giovane.
2: Capito? Ma infatti, perché siamo giovani, dai, su.
3: Esatto. E io sbadigliavo fino a 2 minuti fa, ma siamo giovanissimi. E comunque, no, ecco, per chiudere il discorso, sì, cioè ce n'è un gran bisogno di un allenatore così, e soprattutto. Sì. Stringendo dal generale al particolare, ne aveva tanto bisogno il Bologna, perché comunque venivi da un percorso lungo, perché comunque, come dire, allora in un certo senso Thiago ha raccolto l'eredità di Sinisa, no? Soprattutto a livello emotivo.
2: È vero.
3: E invece Italiano aveva raccolto a livello, all'inizio proprio anche tattico, quella che poteva essere l'eredità di Thiago, non aveva rotto subito con il passato, proprio perché c'era bisogno anche di accompagnare questo cambiamento. Adesso secondo me c'era proprio bisogno invece di un taglio netto, di una rottura netta con gli ultimi anni, anche perché c'è un gruppo che ha bisogno di stimoli nuovi.
2: Sono molto d'accordo, perché veramente Motta credo sia stato bravissimo, al di là proprio dell'aspetto tecnico e tattico sulla squadra, perché è un allenatore che secondo me veramente ha una marcia in più su alcune intuizioni, sul suo modo di lavorare, io l'ho sempre pensato, ma Motta ha avuto anche un altro aspetto, ha lavorato veramente bene, veramente tantissimo sulla mentalità del gruppo quando è arrivato. E non era semplice, perché come hai ricordato tu, lui arrivò dopo Mihajlovic e sappiamo che non era assolutamente semplice. Italiano è arrivato in un momento in cui noi probabilmente dopo anni e anni avevamo visto il miglior Bologna di sempre ed eravamo spiazzati dall'abbandono tra virgolette di Motta, ed eravamo praticamente disperati con magari anche lo spogliatoio che si era abituato, no, a un certo tipo di partite, di calcio. Ma Italiano è stato molto bravo a dare continuità invece al successo del Bologna e l'ha fatto ancora crescere. Alla fine del secondo anno di Italiano probabilmente aveva ragione il Bologna, aveva ragione Italiano a doversi separare e a riniziare qualcosa di nuovo e di totalmente nuovo.
3: Io credo sì che fossero anche molto allineati,
2: sì,
3: alla fine nelle volontà. Chiaro, Bologna aveva ancora un anno di contratto, come dire, da spendere con Italiano, e quindi sarebbe magari andato avanti anche volentieri con questo allenatore, però credo che forse entrambe le parti, e lo testimonia, lo certifica poi come si è consumato questo addio, il modo in cui si è consumato questo addio, credo che tutto portava entrambe le parti a considerare l'addio come la cosa migliore,
2: sì,
3: no? nel momento piuttosto che trascinarsi in una fino a fine contratto, perché c'è un contratto. E dai, lo dimostra poi Francesca, secondo me lo dimostra la scelta che è andata a fare il Bologna prendendo Tedesco, e poi lo dimostra anche il fatto che Vincenzo Tirano in questo momento è in Turchia, che sta firmando per il Beşiktaş.
2: E adesso ne parliamo un attimo anche della scelta che ha fatto Vincenzo Italiano con il Beşiktaş. Rimani con me dopo la pausa, qualche minuto
3: sto
2: ancora.
3: Qua,
2: perfetto. Allora, tra pochissimo, sempre qui con i vostri messaggi anche.
4: È la rimessa con la palla nelle mani di Iago. Palleggio contro Cole, si muove Edwards che prende, tira subito da tre. Mamma mia, cos'è stasera il serpente? Altri tre per lui. Edwards, palleggio, arresto, tiro da tre. Mamma mia, Carson Edwards da solo. Fallo di Tessitori, che è il quinto, e potrebbero anche esserci gli estremi per l'antisportivo. Vediamo la decisione degli arbitri. Ovviamente il Taliercio spinge per l'antisportivo, ma quello è scontato. Espulso Hackett.
5: Umana Reyer Venezia, Olidata Bologna, gara 4. In diretta domani alle 20 su Nettuno Bologna 1.
6: Il successo non è solo fortuna, è anche una questione di scelta. Per questo tutti chiamano Marzocchini. Noleggio e vendita di piattaforme aeree, escavatori, mini pale e attrezzature per ogni sfida edile. In più, consegna immediata, assistenza e copertura assicurativa. Perché Marzocchini è competenza e affidabilità. Sempre. Prova anche il servizio 360 gradi linee vita. Marzocchini, chi costruisce il futuro. Sceglie. Da 40 anni a Bologna. Preventivo gratuito su marzocchini.it. Da anni Bologna Automazioni è sinonimo di affidabilità e competenza.
7: Oggi cresce con una nuova realtà dedicata alla sicurezza e al design. Bologna Welding, specializzati nella progettazione, produzione e installazione di cancelli, inferriate e recinzioni su misura. La solidità di sempre, con nuove soluzioni pensate per la tua casa e la tua azienda.
6: Bologna Welding, un brand di Bologna Automazioni. Info 051 72 71 34.
8: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
9: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
10: Spaccio Occhiali Vision, risparmio dal 30 al 40% su nuove collezioni Vista e Sole 2026. Controllo computerizzato della vista gratuito, applicazione e consulenza lenti a contatto. Vi aspettiamo nei nostri grandi centri ottici. Ad Imola via Selice 39. La promozione scade il 30 giugno.
11: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
12: Ok, e quindi?
11: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
12: Allora la risposta è MG.
13: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
14: Ti aspettiamo negli MG Store.
15: Locatop, ogni noleggio diventa un successo. Oltre 200 modelli di piattaforme, sollevatori, autogru e muletti, sempre controllati e sicuri. Noleggio, vendita, formazione e assistenza in cantiere. Il nostro team ti segue in ogni fase. Scopri le nostre 16 sedi in Emilia-Romagna e Lombardia su locatop.it. Locatop, ti solleva sempre al top.
16: Ho voluto cambiare, ma è stato un errore.
17: Già, siamo rimasti senza assistenza e il cancello bloccato.
16: Quindi siamo tornati da Sorce e Vannini. Solo loro potevano risolvere il problema.
18: Sorce e Vannini è unico partner FAC per Bologna e provincia, con soluzioni di automazione accessi per case, condomini e aziende. Cancelli, barriere, porte automatiche, tornelli, videosorveglianza e allarmi.
16: Sorce e Vannini, da 40 anni al tuo servizio. Contatta 051 56 30 63 o sorcevannini.it.
1: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
0: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
2: Rieccoci in studio con Pomeriggio Rosso Blu, i vostri messaggi 366 402 4022. Gianmarco Marchini, il resto del Carlino ancora con noi. Ciao Gianmarco di nuovo.
3: Ciao, ciao Francesca.
2: Allora, andiamo a parlare anche della scelta che ha fatto alla fine Vincenzo Italiano. Non ha voluto stare fermo un anno ad aspettare la Serie A. Poi, per carità, cioè, secondo me, forse è chiaro che preferiva magari rimanere ad allenare in una squadra di Serie A. Però, intanto, offerta del Besiktas l'avrei accettata anch'io, anche per meno probabilmente. Ma questo è un altro discorso, perché è un contratto assolutamente buonissimo. Nuova esperienza, totalmente nuova esperienza per Vincenzo Italiano, perché se tedesco non ha mai allenato in Italia, Vincenzo Italiano non ha mai allenato fuori dall'Italia.
3: Sì, tra l'altro posso aprire una parentesi, è diventato veramente una
2: slide
3: di
2: no, è una roba incredibile, è uno sliding doors cioè, continuo tra sti due.
3: Cioè, no, il Vincenzo tedesco e il Domenico italiano è proprio dietro l'angolo.
2: Esatto.
3: Io ho un incubo ogni titolo che faccio, cioè ogni volta in radio.
2: No, ma cioè, guarda davvero, ma lo stavo lo stavo dicendo prima, cioè tedesco che da esonerato dal Fenerbahce cioè in Turchia viene ad allenare in Italia e Vincenzo italiano che conclude il suo rapporto col Bologna in Italia e va al Besiktas in Turchia. Basta.
3: Sì, è incredibile. Sì, adesso basta, facciamo le cose diverse.
2: Come dire,
3: la storia un po' la conosciamo, no? Cioè, Vincenzo italiano sperava di misurarsi con la sfida di Napoli,
2: con
3: una big in Italia per poter magari provare a salire un gradino in più nel suo percorso. Va a prendere una big, ma va a prendere una big a livello di, di capacità economiche, di potenza finanziaria. Quindi magari chiaramente una squadra come il Besiktas, come sta dimostrando il Galatasaray, il Fenerbahce in questi anni, no? Muovono tanti soldi e quindi magari vanno anche a sedersi a tavoli importanti, a trattare giocatori importanti, no? Abbiamo visto per esempio il Fenerbahce prendere Guendouzi a gennaio, cioè è ovvio, no?
2: Certo.
3: I vari Cardi, Osimhen, che il percorso è una linea, questa quella che porta in Oriente, che ormai è tracciata da diversi anni. Italiano va a portare, il suo know-how in Turchia, in una piazza dove sicuramente avrà la possibilità di fare una bella squadra, rifarà l'Europa League, prende una squadra che l'anno scorso è arrivata quarta, quindi migliorare quel risultato non è impossibile. E poi guadagna 6 milioni all'anno più bonus, cioè va in una città come Istanbul, insomma tanti punti negativi non ci sono, nell'ottica poi di un allenatore che rischiava realmente in questo incastro di panchine di restare in giro.
2: Sì, che peraltro ne stavo parlando prima anche con Leo Vicari, cioè questa, anche il fatto che ancora Allegri non abbia firmato con il Napoli per questioni burocratiche del Milan eccetera eccetera, lo sappiamo, però alla faccia che Aurelio De Laurentiis si era spazientito perché Italiano gli aveva chiesto un giorno per parlare con il Bologna. Cioè a me pare chiaro che in questa situazione in realtà la prima scelta sarebbe stata sempre comunque Allegri. Mi sono fatta quest'idea qua.
3: Ma sì, lo dimostra poi l'evoluzione degli eventi, no? Ma questo rientra un po' in quel modo un po' da commedia dell'arte con cui De Laurentiis gestisce spesso, no? Il Napoli, un po' anche quell'isteria illuminata che lo contraddistingue, no? Mi viene da definirla così.
2: Sì.
3: È chiaro, no? che il problema di Vincenzo italiano non fossero le tempistiche o il timing, perché Vincenzo italiano 2 giorni dopo l'incontro era un uomo libero,
2: esatto.
3: L'incontro dico di Roma, Massimiliano Allegri è ancora invece un allenatore che deve liberarsi da un club che è in totale confusione esistenziale. E quindi è chiaro che questo apparecchia anche al Napoli, non la migliore delle albe della nuova stagione.
2: Infatti, ma mi viene da dire fattacci di Aurelio De Laurentiis.
3: Ma assolutamente.
2: Andrea scrive: ciao, Lucumi potrebbe seguire Italiano? Siccome sappiamo che ormai il certo partente noi ce l'abbiamo, Lucumi.
3: Ma se così fosse, la risposta è sì. Cioè, assolutamente, nel senso che John Lucumi ha già fatto capire che vuole cambiare, vuole misurarsi con un'altra avventura. La gente lo ha detto in tutte le lingue,
2: è da 2 anni che lo dice, poi è stato un professionista esemplare, però è 2 anni effettivamente che esprime sto desiderio.
3: Sì, assolutamente. E detto questo, adesso io non conosco le criticità della rosa del Besiktas in questo momento, però conosco l'apprezzamento, l'abbiamo visto che Vincenzo Italiano ha per il difensore colombiano, quindi no, come dire, è ovvio che qualora al Besiktas servisse un centrale, il nome di John Lukumi sarebbe un po' uno dei primi della lista. C'è un mondiale di mezzo, quindi attenzione, sì. C'è un mondiale di mezzo dove al quale la Colombia si affaccia comunque con ambizioni, e come dire, possono succedere tante cose, possono arrivare tante squadre. Quello che purtroppo sembra mai abbastanza tracciato, appunto, è il destino del giocatore ed è lontano da Casteldebole.
2: Vado invece anche su Freuler, che ha parlato anche in un'intervista ovviamente ai media svizzeri dal ritiro della sua nazionale. Ha toccato l'argomento Gasperini e Motta, dicendo di questi due allenatori che sono stati due allenatori che l'hanno migliorato come calciatore e come persona. Non ha citato neanche una volta Vincenzo Italiano, ma la lasciamo lì questo aspetto. Però sul Bologna ha detto: il mio futuro è ancora incerto, tra un po' parleremo e poi deciderò. Tu ti aspetti un rinnovo di Freuler o no? La mia è no, secondo me salutiamo anche Freuler.
3: Allora, per me fino a una settimana fa era un oggi gigantesco, scolpito proprio, impresso a fuoco. No, perché il giocatore non aveva dato alcun tipo di segnale, né, come dire, né a parole, né proprio con la grammatica del corpo, sì. di voler continuare,
2: sì,
3: qua.
2: Sì.
3: Ricordo anche una sua risposta in una conferenza pre-europea, anche abbastanza infastidita. Quindi, come dire, fino a una settimana fa era un no assoluto. Io non so se poi anche qui, Francesca, torniamo al discorso di prima del mondiale. Il mondiale droga qualsiasi cosa,
2: ah,
3: no?
2: Certo.
3: Cioè, e può cambiare qualsiasi tipo di percezione e di scenario. Però io non so se lui, mondiale finito, senza nulla in mano, magari con un allenatore come Tedesco, che può essere anche un motivo da parte sua di interesse, riaccende lui magari qualcosa, allora può tornare lui dal Bologna. Però io credo che a questo punto siamo nel campo del Freuler che deve andare dal Bologna, perché Bologna credo che sia già esposto diverse volte sul tema, anche pubblicamente, e quindi a un certo punto, come dire, cioè, i giocatori sono quasi tutti sostituibili,
2: sì.
3: Pochi sono insostituibili. Remo Freuler, il miglior Remo Freuler nei due anni magici del Bologna, era un giocatore insostituibile. L'ultimo Remo Freuler non è un giocatore insostituibile.
2: Sono molto d'accordo.
3: E quindi, come dire, i club vengono sempre prima, ragazzi, sì. Sia gli allenatori che i giocatori.
2: Decisamente sì. Questo ascoltatore dice: io farei una bella piazza pulita, via il più possibile Freuler, Ferguson, Ravaglia, Dallinga, Lukumi, eccetera, eccetera, eccetera. Adesso mi sembra un po' tranchant questa.
3: Via Marchini dal Carino,
2: esatto, via tutti, rinnoviamo tutto e via tutti. Sicuramente quello che ci sarà, l'abbiamo detto tante volte, è un'asciugatura della rosa, perché non avendo le coppe è chiaro che una rosa di 27 giocatori non la puoi avere, è controproducente quasi ad un certo punto. Quindi sicuramente ci sarà una rosa da asciugare. A proposito di questo, mi viene in mente da fare forse un parallelo, cioè in questi due anni, prima di Champions League e poi di Europa League, è chiaro che il mercato che dovevano fare Sartori e Di Vai era un mercato anche tanto, oltre che ovviamente di qualità dove si riusciva, ma anche di quantità, perché avevi svariate competizioni, avevi l'Europa da giocare, quindi dovevi andare anche a mettere quantità anche, no, nei vari ruoli. Quest'anno invece tu avrai solo il campionato, con l'eccezione ovviamente delle partite di Coppa Italia, ma di base hai solo il campionato. Potrebbe rivelarsi, diciamo così, una stagione in cui si fa un mercato più simile a quello che fu il mercato, quello di Motta, dell'anno della Champions League, che fu a mio avviso uno dei mercati migliori del Bologna?
3: Sì, assolutamente. Quello fu un mercato di qualità, appunto. Mm-hmm. Entrarono tanti giocatori di qualità, no?
2: Sì.
3: Entrarono i Calafiori, i Zirkzee, i Salemakers, Christiansen, poi me ne sto perdendo sicuramente.
2: Secondo me anche Freuler arrivò in quel mercato.
3: Lo, forse lo stesso Freuler, sì, esatto, però ho 41 anni, quindi posso concedermi di dimenticarmelo. No, sì, sì, sicuramente, è chiaro che no, vai a fare, arrivi da una stagione da 56 partite che sono un'enormità.
2: Sì.
3: E vai incontro a una stagione dove ne farai, se tutto dovesse andare fantasticamente, che arrivi fino in fondo anche in Coppa Italia, non arrivi a farne 45, no, credo. Quindi, come dire, c'è già una bella differenza, ed è ovvio che questo qui ti porta a sfoltire la rosa, perché poi, questo lo diceva spesso anche Italiano, anche off the records, no, che era uno dei motivi per cui aveva voluto cedere un attaccante, quindi nello specifico Immobile, sì, a gennaio.
2: Sì, non è
3: bello quando fai le partitelle anche durante la settimana e ci sono dei giocatori che stanno fuori anche nell'11 contro 11, dove
2: è vero,
3: trovi, no?
2: È vero.
3: E soprattutto io penso a un allenatore come Tedesco, che arriva e che ha bisogno di costruirsi un po' il suo Bologna. È chiaro che meno caos gli crei, meno gente, cioè più possibilità di gestire anche i rapporti one to one in maniera più approfondita, e meglio lui può forgiare il suo Bologna. Quindi è chiaro che sì, si farà, credo, sicuramente dopo una prima scrematura, perché tanti giocatori devono uscire, comunque si farà un lavoro e in entrata di qualità.
2: Sì, decisamente sì. Senti, andiamo anche sulla scelta di Tarozzi come vice allenatore di Tedesco. È una scelta che apprezzo.
3: Molto. No, scusa, non so se ti ho interrotto.
2: Vai pure, tutta tua.
3: No, molto. Apprezzo molto anch'io, perché comunque ci rilasciamo a quello che dicevamo prima, no? Stiamo portando a Casteldebole e in Serie A in Italia qualcosa di nuovo. Stiamo portando un modello diverso, un modo di lavorare diverso, qualcuno che però non conosce minimamente da dentro che cos'è allenare in Italia, che cos'è fare la Serie A. Quindi andare a mettergli vicino una figura di uno che non solo conosce bene la materia in senso ampio, ma conosce anche la geografia, perché cioè, nasce a Bologna, ha un passato importante Tarozzi a Bologna, conosce benissimo quei muri dove Tedesco dovrà imparare a muoversi. Ecco, quindi avere al fianco una spalla così, credo che possa essere veramente un grande valore aggiunto, o quantomeno aiutarlo molto, facilitare molto il suo percorso di inserimento e di
2: ambientamento. Il suo approccio proprio al calcio italiano e anche alla piazza di Bologna, perché chi conosce meglio Bologna e la piazza di Bologna di Andrea Tarozzi, al di là del fatto che comunque è stato in giro per svariate opportunità professionali, ma è di Bologna, è di Sasso Marconi, è di Bologna, conosce la piazza di Bologna in tutte le sue sfaccettature, quindi credo che sia una grande mano anche da quel punto di vista. Gabri, vedi che i nostri ascoltatori ci aiutano con la memoria, dice: Zirkzee era già al Bologna, è vero, dall'anno prima con Sinisa, poi esplose il secondo anno di Thiago. Remo arrivò in estate con tanti grandi giocatori, Calafiori, Ndoye, Bokema, quindi Remo arrivò quell'estate lì effettivamente. Zirkzee, è vero, me l'ero dimenticato, era già al Bologna con ancora Arnautovic, ma c'era anche già forse l'ultimo anno di Sinisa ed il primo anno con Motta, dove poi, quando finì la stagione, Motta avallò la cessione di Arnautovic e si fece con Zirkzee.
3: Esatto, sì, giustissimo, ringraziamo per la correzione,
2: esatto.
3: Sempre ben accetto.
2: Vedi, ma noi, i nostri ascoltatori ci aiutano nelle nostre memorie, diciamo così. Già, ma prima di salutarti ti chiedo sia un'opinione, se hai un po' guardato anche della partita con Lussemburgo dei ragazzini, dei giovani di Baldini, ma che però in realtà sono la nazionale maggiore, perché nella fattispecie sono la nazionale maggiore, ti chiedo un po' che cosa ne hai pensato di questa uscita, di questa amichevole, e poi anche i complimenti ovviamente invece all'under 18 del Bologna, che ieri ha rimontato una partita contro l'Atalanta incredibile, 3-2, si va a conquistare le semifinali playoff.
3: Ma guarda, come dire, di entrambi il fil rouge dei due argomenti è sicuramente, come dire, no, la freschezza di questi,
2: sì,
3: ragazzi,
2: sì,
3: che ci portano comunque a tornare un pochino a sognare, no?
2: Esatto.
3: Sia di vedere un Bologna che, come l'avevamo visto poi con la primavera, perché comunque si è reso in semifinale in casa della Fiorentina e tutto, però aveva fatto un percorso la squadra di Morrone veramente fantastico, vincendo Roma in quel modo e tutto. Vedere ieri l'Under 18 uguale, tra l'altro di Gigi Della Rocca, quindi comunque parliamo sempre, no?
2: Sì.
3: Comunque, per tornare al discorso di prima, cioè sono quelle cose che ti danno veramente, danno soddisfazione,
2: è
3: e soprattutto
2: vero.
3: ti fanno guardare un pochino in prospettiva
2: con un po' più di fiducia, con un
3: sì,
2: po' più di
3: sì,
2: fiducia
3: perché, sì. sì, perché comunque eravamo usciti da Zenica veramente devastati, cioè ovviamente, cioè, poi chiaro, l'altra sera sì, l'ho vista, ho apprezzato tantissimo le parole di Baldini, mi è piaciuto tantissimo il suo ammettere che non aveva studiato il Lussemburgo perché non voleva mettere pressione a questi ragazzi. Ho visto i vari Palestra, Bartesaghi, Pio Esposito, e al netto del Lussemburgo, Francesca, quello che ti dico è che mi ha un po' rincuorato, cioè del buono c'è, il materiale c'è.
2: Del materiale su cui lavorare c'è, questo sì.
3: C'è, e quindi speriamo che questo mondiale che dovremo digerire da spettatori ci dia poi veramente quella spinta, quell'input per cominciare veramente a cambiare marcia anche noi.
2: Assolutamente vero. Gianmarco, grazie come sempre, ci risentiamo prossima settimana che vediamo chi aveva ragione tra i due o se nessuno dei due sulla prima di campionato.
3: Ok, grazie, ciao Francesca.
2: Ciao Gianmarco, buon weekend. Un saluto a Gianmarco Marchini, Resto del Carlino, ultima pausa e poi rientriamo per l'ultima parte di trasmissione.
5: Baseball Serie A. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato della Unipol Fortitudo Bologna.
19: Batte profondo vaglio, infila una valida a due basi, bel legno in mezzo agli esterni a parte di vaglio che adesso si ferma in seconda.
20: A casa ancora Hernandez, batte doboletta, quello che volevamo, un profondo al centro. Entra il punto del 4-0, quindi compito eseguito in modo magistrale da capitan doboletta. 4-0 Unipol.

0: prefabbricati, antinfortunistica e tanto altro per aziende e privati. Ames a Calderara di Reno e su amessrl.it. WhatsApp 378 30 49 686.
1: Chiedici informazioni sulle nostre paratie anti-allagamento. Proteggi i tuoi locali, pioggia fuori, tranquillità dentro.
2: Ecco la refurtiva McDonald's.
3: Che cosa abbiamo qui?
4: McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
5: E ci sono anche i McFits irresistibili.
4: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti prima che dobbiamo restituirli.
6: Sotto costo Coop, dal 4 al 13 giugno il detersivo liquido per lavatrice igienizzante Dash Power, 3 flaconi da 900 ml a 9,90 euro. In tutti gli ipermercati e superstore di Coop Alleanza 3.0, tantissimi prodotti sotto costo da non perdere. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Anche online su easycoop.com.
7: Tutto lo spazio che serve, dove ti serve. Sì, perché da Marzocchini puoi noleggiare o acquistare monoblocchi coibentati leggeri e facili da trasportare che forniscono uno spazio extra per cantieri, magazzini e industrie. Inoltre vendiamo e noleggiamo container navali per ogni tipo di merce. Marzocchini, a Bologna in via Panigale 39 e su marzocchini.it.
8: La tua estate a Bologna è Sequoia Music Park, una rassegna musicale immersa nel verde, musica live dei migliori artisti internazionali e nazionali, un'area gratuita, food, beverage e tanto altro a pochi minuti dal centro di Bologna. Nick Epp, Of Monsters and Men, Interpol, Belle Sebastien, Luque, Fulminacci e tanti altri artisti vi aspettano al Parco delle Caserme Rosse, via di Corticella 147, Bologna. Sequoia Music Park, dal 16 giugno al 23 luglio, un mese di musica e divertimento. Info e biglietti su Sequoia Music park.com e su ticketone.it.
9: Spaccio Occhiali Vision per il benessere della tua vista.
10: Da Spaccio Occhiali Vision risparmio dal 30 al 40% su nuove collezioni Vista e Sole 2026. Controllo computerizzato della vista gratuito, applicazione e consulenza lenti a contatto. Vi aspettiamo nei nostri grandi centri ottici ad Imola, via Selice 39. La promozione scade il 30 giugno.
11: Mattei Plast vi invita al Bologna Garden Festival venerdì 19 giugno alle 21 per 70 anni di passione. La storia del Paladozza, sport, musica e vita. Leggende, campioni, aneddoti e curiosità sulla casa dove dal 1956 sognano i giganti. Uno spettacolo con Filippo Venturi, Gigi Terrieri ed Emilio Marrese, che sarei poi io. Vi aspettiamo ai Giardini Margherita venerdì 19 giugno alle 21.
12: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555. Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
13: Rientriamo in studio, ultima parte di pomeriggio in rosso-blu, dopo vi passiamo anche al basket e vi faccio sentire anche un po' di parole dalla partita di ieri sera della Virtus, gara 3 contro Venezia, persa purtroppo dalla Virtus, quindi la serie si porta sul 2-1 per Venezia. Domani ovviamente gara 4, ma ne parliamo dopo, lasciandovi anche con le parole dei protagonisti nel post partita. Ma siccome con Gianmarco Marchini in chiusura di collegamento abbiamo parlato ovviamente anche sia della nazionale di Baldini, con il fil rouge, il filo conduttore dei giovani che, con cui ci siamo collegati anche con la bellissima prestazione, bella prestazione di ieri dell'Under 18 del Bologna, perché vi abbiamo tenuti aggiornati durante sia pomeriggio rosso-blu che Football Drive Time con Leo Bosello che era lì a vedere la partita, insomma una partita, un match che è cominciato sicuramente in salita per i ragazzi dell'Under 18 perché hanno preso pronti via subito due gol, ma poi sono stati bravi a cambiare completamente l'inerzia della partita, avendo anche tantissime occasioni, più di quelli dei gol in realtà segnati all'Atalanta, ma sono riusciti a non solo recuperare una partita ma a rimontare anche a finire la partita per vincerla per 3-2, vittoria che li ha fatti volare in semifinale di playoff, quindi a loro vanno veramente tanti tanti complimenti anche da parte, ovviamente anche da parte nostra. Ma andiamo a sentire le parole di Della Rocca, l'allenatore dell'Under 18 del Bologna, al termine della partita, ai microfoni di Leo Bosello.
14: Con mister Della Rocca, dopo un grandissimo pomeriggio, un grandissimo traguardo, il Bologna Under 18 è alle semifinali playoff, mister, che emozione è e che anche, diciamo, ciliegina sulla torta di percorso è questa vittoria anche assurda.

0: merda perché avete rimontato dallo 2-0 iniziale dell'Atalanta.
1: No, beh, ovvio che insomma raggiungere il traguardo addirittura così è tanta roba, perché andare sotto 2-0 a fine primo tempo non era semplice, ma questo denota ancora una volta il grande carattere di questi ragazzi, che per tutto il campionato sono stati una roba incredibile. Ma prima della partita con loro gliel'ho detto, c'era da fare una prestazione come quelle che abbiamo fatto per tutto l'anno, perché insomma se siamo arrivati terzi è perché l'abbiamo meritato e quindi era nelle nostre corde. E poi oggi insomma l'abbiamo dimostrato ancora una volta che nei momenti di difficoltà siamo venuti fuori. Un applauso immenso a questi ragazzi.
0: La bontà anche del lavoro di tutto il settore giovanile del Bologna, dall'under 15 all'under 20, tutte le squadre nei playoff, e anche l'aver portato alcuni 2008 in primavera, che oggi la partita hanno dato una mano a risolvere, la doppietta di Lo Monaco, un 2008 certo, che ha fatto 9 reti in primavera. Questo è anche, no, poi come si lavora in un settore giovanile che dà una mano a tutte le categorie, direi.
1: No, beh, certamente, al di là dei risultati, che quando si arriva insomma a questa fase della stagione fa piacere, no? Che insomma che arrivino, proprio c'è anche appunto il grande orgoglio di lavorare per far crescere questi ragazzi durante tutto l'anno, e insomma diciamo che i risultati da quel punto di vista insomma almeno mi sembrano abbastanza evidenti, no? Su tanti ragazzi, quindi fa piacere appunto aver fatto questo doppio lavoro, cioè abbinato la crescita dei ragazzi e in questo momento anche insomma questo risultato che ci godiamo, e poi insomma dobbiamo ancora finire. Quindi
0: giovedì. Cosa succede giovedì prossimo e cosa ci dobbiamo aspettare a questo punto dalla semifinale con la Roma a Sant'Arcangelo?
1: Sì, la affronteremo come abbiamo affrontato sempre tutte le nostre partite, con la convinzione di poter vincere dal primo all'ultimo minuto senza mai mollare, e ripeto insomma oggi nella dimostrazione lampante.
0: Grazie.
1: Prego.
2: Queste le parole di Della Rocca, l'allenatore dell'Under 18 del Bologna, che ieri ha vinto contro l'Atalanta 3-2 e che si è guadagnato, ovviamente, si è guadagnata la semifinale playoff. Per quanto riguarda appunto l'under 18, complimenti davvero ancora a questi ragazzi, complimenti anche perché stanno ancora giocando e non è insomma tosta, lungo il campionato e tutta la stagione. Andiamo con un po' di messaggi prima di lasciarvi alle parole dei due coach per quanto riguarda il basket, dopo nel post partita del match di ieri. Francesca, hai sentito le dichiarazioni di De Siervo sulla situazione di incertezza della Serie A a meno di un'ora dal sorteggio del calendario? Qualche commento? Sì, no, le ho lette, sentite, guarda, preferirei non commentare, diciamo così, perché mi sembra un po' un arrampicarsi sugli specchi da parte un po' di tutti i dirigenti che gravitano attorno alla Lega Serie A, insomma sono sempre le solite storie, no? Mi sembra un po' un aggrapparsi agli specchi, un cercare di arrampicarsi sugli specchi, quindi ti dico la verità, non le ho apprezzate tantissimo, questo è l'unico commento che ti posso fare, mi fermo qui che forse è meglio. Ciao Francesca, dice Stefano da Imola, non oso pensare se Allegri non andasse più a Napoli, non so come la possa prendere il presidente. No, ma questo no, andrà al Napoli. Sono proprio questioni effettivamente burocratiche legate al contratto di Allegri che stanno facendo allungare i tempi. Ma ripeto, questo aspetto qua comunque a me fa venire sinceramente in mente che comunque la prima scelta di Aurelio De Laurentiis e del Napoli era e continuava ad essere quella di Allegri e non quella di Italiano, e che la narrazione con Italiano cambiato idea perché ha chiesto un giorno per parlare con il Bologna, insomma no, cioè mi fa venire più l'idea che in realtà la prima scelta sia sempre stata quella di Allegri. Poi sempre Stefano che fa il suo pronostico sulla prima di campionato, la prima con la Roma e l'ultima col Genoa, dice Stefano. Poi questo ascoltatore che non si firma, ragazzi per favore firmatevi, Pier, eccoti qua. Quando ci sarà la presentazione ufficiale di mister Tedesco? Direi la prossima settimana, il giorno ancora non lo sappiamo, ma direi che la prossima settimana è una settimana buona per la presentazione di Domenico Tedesco. Prima giornata in trasferta a Cagliari, questo ascoltatore, anche lui che non si firma, andiamo a vedere chi è. Gav, che dice prima giornata in trasferta col Cagliari, non so con quale Non so con quale, ma per la prima volta inizieremo e finiremo con la stessa squadra, dice Gianluca. Oh, beh, però Gianluca mi devi dire anche con quale, devi lanciarti. Due anni fa fu la prima fu con l'Udinese in casa 1-1, Mirko. Grazie Mirko per averci ricordato la cosa. Quando è che fu allora la prima col Milan? Ce ne fu una che fu la prima col Milan. O ricordo male io, forse ricordo male io ed è molto probabile. Ale che dice: sono contento per Tarozzino, mio compagno di banco alle superiori, gran bravo ragazzo. Ale, sì, assolutamente sì, sono contenta anch'io del ritorno a Bologna di Andrea Tarozzi. Prima giornata a Lecce, Lecce-Bologna, ultima giornata Bologna-Torino. Questo è Andrea, se non sbaglio, Andrea da Castenaso che... dalla sua. E poi prima giornata Bologna-Lazio, dice Maurizio invece. Sì, potrebbe anche essere con la prima col Chievo, mi scrivete. Sì, ci sta, la prima col Chievo. Prima Monza in casa e ultima Milan in trasferta, invece dice Andy. Va bene, subito con le poi Cristian da Budrio dice: subito con la viola, così gli diamo tre pere. Ciao chicca, Cristian da Budrio. Bene, avete detto effettivamente la vostra. Alle 18.30 scopriremo, dalle 18.30 in poi scopriremo se qualcuno ci ha azzeccato, se qualcuno ci ha preso. Io ve l'ho detta la mia. Io sono traumatizzata dal Frosinone. Quando il Frosinone torna in Serie A, secondo me iniziamo con il Frosinone in trasferta. Io l'ho detta, poi sicuramente non avrò ragione. Andiamo però adesso sul basket. Ieri purtroppo la Virtus non riesce a portare a casa gara 3, anzi la perde, con poi tutte le polemiche che ne sono anche scaturite fuori nel dopo, con Hackett espulso, chi più ne ha più ne metta. Serie che va sul 2-1 per Venezia. Domani gara 4 tra Venezia e la Virtus. Ma adesso io vi lascio alle dichiarazioni post partita dei rispettivi coach, quindi prima di Jakovjelic, che spero di aver pronunciato giusto, e di Spaia, giusto? Direi di sì, perdonatemi se non li ho pronunciati a dovere. Vi lascio alle loro dichiarazioni nel post gara di ieri, gara 3, come detto, persa dalla Virtus contro Venezia. Buon weekend e ci risentiamo lunedì alle 16.30.
3: Abbiamo perso una gara molto molto difficile da giocare e secondo me alcuni episodi hanno deciso la partita. Potevamo vincere anche noi tranquillamente e senza comunque demeritare la vittoria della Rare. Alcuni episodi hanno deciso la partita, alcuni errori nostri commessi sia in attacco che in difesa hanno acceso il motore della Rare, che è comunque una signora squadra. Detto questo, complimenti a loro, noi pensiamo a noi stessi, pensiamo subito alla prossima partita perché abbiamo un obiettivo e faremo di tutto per raggiungere questo obiettivo di squadra.
4: Ci sono domande? Prego.
5: Buonasera coach, le chiedo se si sa qualcosa su Mendoza, ci sono chance che torni per gara 4 e se ha detto qualcosa in particolare alla squadra adesso che è finita la gara, perché comunque, come ha detto lei, la Virtus non ha demeritato, anzi una vittoria ci sarebbe potuta stare, è stata decisa veramente da degli episodi questa partita.
3: No, allora parlando di Duca Mendoza onestamente non lo so, ne parliamo domani, oggi non c'era con noi, si fa curare e trattare a Bologna e valuteremo domani mattina cosa fare. Come sta innanzitutto. E io riparto dalla reazione della mia squadra, perché eravamo sotto di 10 dopo una schiacciata che 9 volte su 10 va dentro, forse anche con fallo, e cioè non dico chi era fallo, ma anche se ci fosse stato il fallo, il mio giocatore fa quella schiacciata e fa punti e siamo andati meno 10, poi comunque avevamo anche il tiro del pareggio da fuori, quindi la reazione c'è stata, la squadra non ha mollato nonostante tutte le difficoltà che ci ha provocato il nostro avversario, e quello che dico alla mia squadra rimane tra me e la mia squadra, con tutto rispetto.
6: Grazie ai nostri giocatori, complimenti ai nostri tifosi per un ottimo lavoro stasera. Stasera ha vinto cuore, voglia, durezza, come avete detto anche voi, questa squadra non muore mai, dunque si perde, si vince, si perde, si vince. Però adesso rimane ancora una, dobbiamo essere umili, dobbiamo essere con la testa giusta. Se vogliamo vincere questa partita ci vuole giocare un po' di meglio, mettere qualcun tiro di più e difendere qualche cosa di più, anche abbiamo vinto contro una ottima squadra, abbiamo vinto contro un Virtus con così tanto talento e atletismo. Questo che ha fatto Edward stasera, non ho visto lungo tempo un giocatore giocare una partita così, però io ho detto ai giocatori a intervallo, andiamo forte, andiamo a spendere qualcun fallo extra, non credo che un giocatore vince contro noi. Al finale abbiamo vinto noi, ci sono tanti fattori durante partita che decidono queste cose piccole. Secondo tempo nostro, nostra difesa secondo tempo era può essere decisiva.
7: Terzo quattro soprattutto. Grazie.
8: Prego.
9: È una delle chiavi il fatto che voi avete giocato e vinto di squadra mentre Bologna ha trovato 31 punti da un solo giocatore.
6: Non lo so, io ho visto mia squadra con grandissima voglia, abbiamo fatto errori però sempre positivi, sempre con voglia per migliorare. Al finale, se non abbiamo fatto questi falli dove abbiamo cercato palla, può essere che Tex rimane sul campo, che Leo rimane di più perché ha giocato una partita ottima, però è così, abbiamo vinto in un modo diverso.
10: Coach, è piaciuto anche la presenza che avete avuto di nervi, mentale nei momenti chiavi, cioè siete riusciti a indirizzarla anche dal punto di vista della testa. Quanto ha fatto la differenza questo?
6: No, penso, prima andiamo un po' di prima di questa partita, penso che tutte le partite in playoff hanno aiutato questa squadra a essere un po' più forte mentale. Abbiamo capito come giocare questo tipo di partite. Questo è prima cosa. Oggi non lo so che era momentum. Penso, secondo me, difesa in terzo quarto.
11: Coach, ti chiedo l'errore da non fare in vista della partita di sabato. L'errore da non fare in vista della partita di sabato.
6: Errore da non fare. Questo è un sport dove ci sono... non è calcio, hai capito? In pallacanestro si gioca con pace, si prova a passare palla, si prova a tirare, ci sono tanti posti dove possono fare errori. Però io dico, anche se lo fai, giocare questa difesa ti aiuta per fare compensazione.
12: Buonasera, complimenti.
6: Buonasera, grazie.
12: Ecco, a livello mentale che cosa ci vorrà sabato appunto per...
6: No, dobbiamo riposare, dobbiamo essere sereni e dobbiamo continuare a giocare pallacanestro di Rare.
13: Hai perso la diretta? Scarica il podcast dal nostro sito nettunobologna1.it. La connessione diretta con i nostri contenuti. nettunobologna1.it. Le schede dei programmi, il palinsesto, la radio in diretta. Portaci con te. Connettiti con nettunobologna1.it.
14: Nettuno Bologna 1.
15: Sono le 18.
13: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
16: Allarme sulla Stazione Spaziale Internazionale, dove gli astronauti sono entrati in modalità evacuazione per una perdita d'aria sempre più grave, lo ha fatto sapere la NASA. Al momento gli astronauti della missione Crew 12 si sarebbero rifugiati in una navicella, mentre il team russo sta cercando di operare nel laboratorio orbitale interessato dalla dispersione d'aria. Apparenti aperture alla pace dopo 4 anni di guerra russo-ucraina, Zelensky chiede negoziati diretti, Putin si dice pronto ad una situazione diplomatica ma senza dare spazio alla tregua. Sul campo è ancora guerra di droni, nuova esplosione in territorio europeo, ancora una volta in Romania. Intanto, dopo indiscrezioni, l'Eliseo conferma: Macron, Starmer e Merz incontreranno Zelensky a Londra il 7 giugno. Oggi all'ospedale di Rossano in Calabria le autopsie sui 4 corpi dei braccianti agricoli stranieri bruciati vivi lunedì scorso ad Amendolara. Intanto sono stati convalidati i fermi dei 2 indagati pakistani accusati di omicidio plurimo e pluriaggravato. Tennis, dei primi match nei tornei giovanili, Matteo Arnaldi e Flavio Cobolli si ritrovano a Roland Garros da protagonisti. I due azzurri saranno in campo oggi nella seconda semifinale del torneo parigino. In palio il biglietto per la finale di domenica. Da Laura Carchidi è tutto, a più tardi.
13: Nettuno Bologna 1.
8: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
14: Ok, e quindi?
8: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
14: Allora la risposta è MG.
17: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
18: Ti aspettiamo negli MG Store.
19: Da Spaccio Occhiali Vision, risparmio dal 30 al 40% su nuove collezioni Vista e Sole 2026. Controllo computerizzato della vista gratuito, applicazione e consulenza lenti a contatto. Vi aspettiamo nei nostri grandi centri ottici, ad Imola via Selice 39. La promozione scade il 30 giugno.
20: Nei tuoi cantieri, scegli il meglio, scegli Locatop. Mezzi controllati prima, durante e dopo ogni noleggio. Prezzi competitivi e un team sempre al tuo fianco. Noleggio, vendita, corsi di formazione e assistenza tecnica. Con 16 sedi tra Emilia Romagna e Lombardia ti sentirai davvero sollevato. Scopri di più su locatop.it.
21: C'è un calore che non è solo quello della fiamma, è quello di sentirsi davvero a casa. Primerano da 50 anni crea caminetti su misura, anche senza canna fumaria, stufe a pellet e legna, dalla progettazione alla produzione, fino all'installazione chiavi in mano e per il tuo risparmio incentivi statali.
22: Primerano, 2000 metri quadrati di esposizione di caminetti, stufe a pellet e legna, ad Altedo o su primerano.it.
21: Da Primerano l'impossibile diventa possibile.
23: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
24: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
25: Nettuno Bologna 1, Football Drive Time con Frank Loreti.
1: Buonasera e bentrovati cari amici di Nettuno Bologna 1 alla puntata di Football Drive Time di venerdì 5 giugno 2026. 366-402-4022 per i vostri messaggi. Vi do un aggiornamento riguardo il tennis, perché ha vinto la prima delle due semifinali Alex Zverev contro Mensch in 4 set, quindi il tedesco è in finale a Roland Garros per la seconda volta nella sua carriera. Aspetta lo sfidante dalla semifinale tutta italiana tra Flavio Cobolli e Matteo Arnaldi, che ci sarà tra circa un'ora, ecco, dovrebbe essere quello l'orario di inizio. Vedremo se riusciremo a seguire qualche aggiornamento. Staremo anche sul calendario della Serie A, che comincerà circa tra 30 minuti l'appuntamento per scoprire tutte le partite del campionato, ma direi soprattutto del Bologna. Però prima parliamo di basket, della Virtus, nello specifico in particolare lo facciamo con Dave Trebbi. Ciao Dave.
26: Eccoci qua, ciao Frank.
1: Ciao, dovevo fare questo cappello introduttivo perché un po' di notizie, quindi giusto, ci tenevo a farlo. Giusto. Dave, però andiamo insieme a te sulla partita di ieri sera. Purtroppo esito negativo per la Virtus di Jakovljevic. Una partita che la Virtus aveva incominciato bene, un bel primo tempo, anche se su quello possiamo dire qualcosa, perché i tanti errori da tre di Venezia secondo me dovevano essere sfruttati meglio dalla Virtus, non andare all'intervallo con un più 5 solamente, tra virgolette. Nel secondo tempo invece Venezia ha preso fiducia, ha preso coraggio, e poi c'è stato, come parlavamo prima io e te in privato, l'episodio dell'espulsione di Hackett, che ha tagliato un po' le gambe alla Virtus.
26: Guarda che poi, tra l'altro, poi la Virtus fa una reazione e arriva fino al meno 3 a 3 minuti dalla fine. Spacchia chiama time out, e in quel momento è un po' lo spartiacque della partita, ovvero una Virtus che aveva fatto tantissima fatica difensivamente e purtroppo ha deciso di voler fare una partita, a segnarne un canestro in più rispetto a cercare di prenderne uno in meno, e quindi si è pensato appunto che, cavalcando i giocatori che avevano portato fino a quel parziale, potesse cambiare l'esito della gara. Invece quel time out ben chiamato da Spacchia ha praticamente riorganizzato tutto, dato un po' di serenità a una squadra che comunque Venezia era in una situazione di vantaggio sia a livello di punteggio ma soprattutto a livello mentale, e praticamente da lì poi la Virtus ha fatto veramente molta molta fatica, è finita con un più 4 da parte di Venezia, con la Virtus che ha avuto anche diverse occasioni per poter arrivare a meno 1 di una gara appunto dove la Virtus l'ha persa, come vi ripeto, in difesa, perché 89 punti sono tantissimi. L'ha persa sì anche dopo l'espulsione di Hackett sicuramente, però Frank, parliamo comunque di una squadra che adesso non voglio tirare fuori gli alibi, però comunque già si presentava con tantissimi infortunati. Questa coperta è rattoppata per tantissime situazioni, giocatori che hanno caratteristiche diverse, che vengono messi insieme, e la colpa non è solamente di un giocatore, non è solamente dell'allenatore, è un po' totale. Ecco, sicuramente è una partita, quella la prossima. E guarda, ti do proprio adesso.
0: Bravo, bravo, te lo stavo per dire io, volevo farla dire a te.
26: Notizia calda, calda, ma vuoi dirla a te? Dilla a te, sei il conduttore. Scusami.
0: Ma la faccio dire a te, sei l'esperto, sei l'esperto, e poi anche tu hai una trasmissione qua.
26: Va bene. È stato accolto il ricorso, e quindi Daniel Hackett sarà in campo per gara 4. Quindi già una bellissima notizia, perché comunque la situazione inizialmente dal comunicato fatto appunto dalla FIP portava a pensare appunto alle due giornate di squalifica, e perché il fatto che appunto Daniele Hackett era capitano, era questa l'aggravante, scritto anche appunto sul referto, e c'è stato il ricorso, sarà solamente una giornata, la Virtus pagherà la squalifica come ha pagato Milano nella squalifica di Diouf, di Diop, e quindi di conseguenza una bella notizia in una giornata, quella di una serata, quella di ieri sera, appunto difficile. Poi dopo ti parlerò anche forse cos'è che non è andato a livello tattico di questa partita, perché oltre all'aspetto difensivo ci sono stati degli errori durante la partita che hanno portato appunto la Virtus a faticare più del dovuto.
0: Ecco, hai tirato fuori la notizia di Hackett, che quindi ci sarà gara 4. Ovviamente l'attenzione è anche su un altro giocatore che potrebbe recuperare per gara 4, Dave.
26: Ah, vediamo su Vildosa.
0: Ho detto potrebbe, infatti. Ho detto
26: vediamo,
0: potrebbe.
26: Vediamo.
0: Ecco, la
26: hai
0: Virtus.
26: Fatto bene usare il condizionale.
0: Esatto.
26: Perché sul suo discorso si valuta fino veramente a domani mattina.
0: Sì,
26: domani
0: sì.
26: Mattina, veramente. Perché il giocatore ha preso una bella pacca, come si dice. Quindi sta stringendo sicuramente. Figuriamoci, è un playoff scudetto. Da una partita a spalle al muro. Quindi ti giochi veramente tutto. E il giocatore sta veramente provando a stringere i denti, vediamo. Non mi sbilancio, perché a parte che le informazioni ovviamente non vengono date anche per una questione di pretattica, perché
0: certo,
26: giustamente adesso non si danno informazioni anche per questo motivo, e anche dal comunicato Virtus nel presentare appunto come presenterà appunto gara 4 sicuramente non verrà tirato fuori una riga come è successo appunto in gara 3, e quindi di conseguenza la Virtus dovrà vedere, dovrà valutare. Ecco, sicuramente quello che non è funzionato andando sull'aspetto tattico è che Virtus ha riconcesso, a differenza di gara 2, cosa che ha subito tantissimo in gara 1, i contropiedi. Ha fatto correre tantissimo Venezia, ha fatto prendere entusiasmo, ha fatto prendere tanti canestri in situazioni di transizione, e questo perché? Perché ci sono state innanzitutto quelle tre palle perse consecutive nel terzo quarto che hanno dato coraggio a Venezia, e infatti poi il coraggio è stato poi premiato appunto nell'ultimo quarto, ma soprattutto c'è stata poca pazienza soprattutto perché a livello offensivo, un po' venendomi incontro a quello che ti avevo detto la volta scorsa, è una Virtus che dipende troppo da Edwards.
0: Sì.
26: Attorno a Edwards purtroppo ci sono poche certezze a livello offensivo. Morgan un'altra bruttissima partita al tiro, e Iallo tantissima difficoltà. Niang per i minuti che è stato in campo ha fatto qualcosa di positivo, però è stato colpito subito da quei due falli nel primo quarto che l'hanno messo praticamente un po' a rincorrere per cercare la buona prestazione, e Venezia è stata molto brava pian piano nelle sue accortezze tattiche, ovvero cercare di portare palla nel post basso a Parks, che caso casualmente andava sempre Parks contro un piccolo,
0: sì,
26: e faceva sempre, e ha fatto molto bene perché ha fatto una partita da, da 15 punti. E poi il problema sotto canestro, e Diouf ha fatto seppur ha fatto 14 punti e 7 rimbalzi, ha fatto enorme fatica contro Tessitori, che fa il Cari Rai, quindi fa 22 punti mai fatti in carriera conditi con 10 rimbalzi. Ecco, ripeto, tasto, sbatto, evidenzio il discorso difensivo. Questa squadra per vincere deve difendere, non pensare di fare un canestro in più. È successo in gara 2 quando ha concesso solamente 42 punti nel primo tempo. Per cercare di portare questa gara a Bologna deve partire soprattutto dalla difesa.
0: Eh sì, difesa che ha sofferto tanto con l'accoppiamento con i piccoli, e con un piccolo in particolare che è Iago Dos Santos. Io prima ho tirato fuori Vildosa e la sua possibile partecipazione a gara 4, anche perché lì abbiamo sofferto particolarmente con RJ Cole che si accoppiava con Iago. Quella situazione lì ha messo tanto in difficoltà la Virtus, coi cambi, con la mancata comunicazione, la Virtus è andata in grossa difficoltà, oltre che sotto canestro, come dicevi tu. Diouf ha fatto una gran fatica a tenere Tessitori, che ha fatto comunque una grande partita, quindi gli facciamo i complimenti. Allo stesso tempo però l'assenza di Vildosa e poi quella che si è aggiunta durante la partita di Hackett hanno portato soprattutto nel fine terzo quarto e tutto il quarto quarto, sì, a un continuo essere in svantaggio sui cambi o comunque anche nell'uno contro uno dal palleggio, Dave. Quindi per quello che Vildosa secondo me lì può essere un po' più impattante rispetto a Dos Santos, che anche davanti non ha fatto una delle sue migliori partite.
26: Ha fatto 7 assist, però sì, ricordiamo che appunto Dos Santos, Edwards e Morgan era un quintetto estremamente offensivo. Non lo so, io su RJ Cole ne parlavo un po', forse te l'ho detto anche ai microfoni spenti, avrei provato anche Niang in marcatura, avrei provato a mettermi grosso, avrei cercato di mettere ulteriore fisicità in quel momento della partita. Si è pensato che con i tre piccoli, con soprattutto Morgan che ha fatto veramente molta molta fatica, potesse appunto cambiare l'inerzia della gara, e fino a quell'81-78 a 3 minuti dalla fine ha spaventato Venezia, perché ha chiamato time out e non era scontato dopo l'espulsione di Daniel Hackett una reazione, certo, del genere. Però poi bisogna anche rileggere, fare i giusti cambi. Capisco che questo parziale è venuto con Diouf in campo, ma io personalmente ho capito poco anche la gestione di Diarra a livello soprattutto di minuti in campo. L'avrei messo per molti più minuti e avrei concluso con lui la partita. Capisco che però a livello offensivo Diouf dava certezze in una situazione dove solo lui e Edwards erano pericolosi in quel momento. Insomma, poi è sempre facile parlare quando la partita è già fatta e quindi praticamente si parla un po' a freddo. Però sicuramente deve cambiare qualcosa anche con il ritorno in campo di Hackett. Bisogna cercare di togliere via i contropiedi e mettersi più centimetri, più fisicità, cercare di approfittare della fisicità maggiore della Virtus rispetto a quella di Venezia, che per la velocità e per come è stato giocato ad alta intensità a un certo punto sembrava che quella più muscolosa, quella più forte fosse Venezia, cosa che invece no, anche se appunto ricordiamo sempre che comunque la Virtus mancava Alston, mancava Paiola e mancava Vildosa.
0: Sì, sono infortuni che a cui non si può non pensare quasi tutte le partite, o almeno nel momento in cui perdi delle partite in questo modo qua. Sono 3 assenze, soprattutto quelle di Paiola e di Alston Junior, dato che staranno, direi sicuramente, fino alla fine della stagione, indipendentemente, sì, da quando finirà. Sono assenze molto pesanti, quindi è difficile comunque giocare a un livello alto e competitivo come i playoff senza giocatori di questo calibro. Riguardo a un fattore positivo, comunque lo hai detto anche tu, è una squadra che comunque che sembra essere alle corde, con un espulso che tra l'altro il giocatore principale a livello di carattere, come,
26: sì,
0: come Hackett,
26: l'anima, che il respiro,
0: esatto,
26: della squadra,
0: esatto,
26: guarda, il respiro,
0: che reagisce e rimane comunque attaccata al punteggio, tocca almeno 3, ha toccato veramente, è andata molto vicina a reimpattare la partita, dà qualche speranza per gara 4, per poi portare la serie a gara 5 in casa, l'ultima.
26: Non è la prima volta che la Virtus spalla il muro, c'è stata già stata, esatto, contro Trento, ed è tutta la stagione che abbiamo visto una Virtus che si è presentata senza lunghi contro Milano in Eurolega, si è presentata senza play, è andata male lì però, se in Eurolega, sempre in campionato contro, no, in Eurolega contro Milano, è una Virtus che è abituata nei momenti di emergenze. E un po' mi riallaccio un po' al discorso che ti avevo fatto, una squadra che vive di motivazioni extra, che ha bisogno di essere un po' sgridata per rendere maggiormente ed essere un po' in emergenza. Non a caso questo parziale avviene in un momento in cui tutti pensano, bene, espulso Hackett, è finita la partita, e invece no, la Virtus è arrivata appunto a quei 3 minuti dalla fine a essere meno 3 e appunto con aver spaventato tantissimo tutti quelli che erano presenti appunto a Venezia. Quindi diciamo che sicuramente la Virtus si presenterà a questa gara 4 con un'altra faccia, con una voglia di comunque combattere, perché siamo abituati tutta la stagione a vedere nei momenti di maggiore difficoltà trovare una reazione extra da parte di tutti. E non mi aspetto tanto da Carson Edwards, perché Carson Edwards già sta facendo molto bene, ha eguagliato il record di triple di Danilovic ai playoff, segnandone 8, 31 punti, nel primo quarto praticamente è stato lui l'unico punto di riferimento offensivo, e Venezia nelle uscite dai pick and roll, nel modo di, cercava in tutte le modi di fermarlo e lui continuava a far canestro. Come giustamente dicevi te, in quel momento lì, nel secondo quarto, alla fine magari del primo, ecco, doveva essere un po' più cinica la Virtus, doveva essere un po' più brava a far canestro, invece molti tiri di Giallo sono andati corti, molti tiri di Diouf sono andati corti, e si è data la possibilità a Venezia, che ha sbagliato poi comunque in quel primo quarto, non essere troppo giù nel punteggio. E questo è un po' uno dei tanti rimpianti, ovvio che il rimpianto maggiore è avere Hackett per la fine della partita, perché comunque con Hackett in campo tu la decisiva gara 5 contro Trento l'hai vinta, hai vinto con Hackett, con Morgan e con Edwards in campo in quella situazione lì, e riavere Hackett è già un'ottima notizia per gara 4.
0: Dave, ti ringrazio, ti sentono domani gli ascoltatori, giusto?
26: Esattamente.
0: Perfetto, ciao, Frank, ti auguro buon lavoro, grazie mille.
26: Ciao.
0: Grazie Dave Trebbi per la sua partecipazione. Adesso qualche minuto di pausa, rientriamo per parlare del torneo del Playground dei Giardini Margherita, che comincerà tra poco.
25: Baseball Serie A. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato della Unipol Fortitudo Bologna.
2: Batte profondo vaglio, infila una valida a due basi, bel legno in mezzo agli esterni a parte di vaglio, che adesso si ferma in seconda.
3: A casa ancora Hernandez, batte doboletta, quello che volevamo, un profondo al centro. Entra il punto del 4-0, quindi compito eseguito in modo magistrale da capitan doboletta, 4-0 Unipol.
25: Oggi e domani alle 20:30, Hot Sand Macerata, Unipol Fortitudo Bologna, presentato da
4: Landuzzi Caldaie, centro assistenza autorizzato Baxi, Herman Sogné Duval, Unical, Beretta e Silver.
5: Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
25: Tutto il campionato della Fortitudo Baseball, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
7: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come 30 uova da allevamento a terra a 5,99 euro, e con le mega offerte mandorle a naturale 200 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero.
6: stanco di aspettare giorni e giorni con il cancello bloccato? Con Bologna Automazioni l'attesa è finita. Con Bologna Automazioni, facchi, installatore, il problema si risolve in giornata. Preventivi immediati, chiari e senza sorprese. Tecnici rapidi ed efficaci, perché il tuo tempo è prezioso. Bologna Automazioni, installazione, assistenza e manutenzione di cancelli basculanti, barriere e porte automatiche. Chiama Bologna Automazioni, facchi, installatore allo 051 72 71 34 o passa nello showroom a Bargellino di Calderara di Reno, in via dell'Industria 11.
9: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
10: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
11: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
12: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
15: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
16: Da Ricci Casa un solo sconto non basta. Tutto l'arredamento è in sconto al 30%. E in più c'è un ulteriore sconto extra del 20%. Ci sono mobili per tutta la tua casa. Vieni a trovarci. Scopri il negozio più vicino. Ricci Casa è a Crespellano Bologna e a Modena. RicciCasa.it.
27: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
28: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
0: Di nuovo qui alla seconda parte di Football Drive Time, 366-402-4022 per i vostri messaggi. Ci stiamo per mettere in contatto con uno degli organizzatori del 44esimo Playground Walter Bussolari, ovvero il torneo poi dei Giardini Margherita, che comincerà veramente tra pochissimo. Io intanto chiedo a voi un pronostico su quale sarà la prima partita di campionato del Bologna. Io sparo un Bologna-Roma, vai Bologna-Roma. Roma, un bel big match rispetto all'anno scorso, Roma-Bologna, dico Bologna-Roma, senza essere troppo, senza fantasticare troppo, sono banale, ecco. Comunque ci mettiamo in contatto col nostro prossimo ospite, poi vi ricordo che tra 7 minuti circa da Parma verrà estratto il calendario per la stagione di Serie A 2026-2027. Intanto ce l'abbiamo e siamo con Stefano Mangherini, proprietario di Mattei Plast e uno degli organizzatori del torneo del Playground dei Giardini Margherita. Ciao Stefano, grazie per essere qui con noi.
29: Ciao, buonasera a tutti, grazie dello spazio che ci concedete.
0: Ti lascio la parola per presentare un po' questo torneo, che è uno, forse uno dei tornei più belli al mondo riguardo al basket, quindi ti lascio la parola perché ci sono tantissime cose da dire.
29: La novità di quest'anno è che ci rende molto orgogliosi, che per la prima volta nella storia siamo a 18 squadre iscritte, per cui per il torneo maschile, e faremo un girone unico mutuato dalla Champions League sostanzialmente, sì. Quindi 3 partite e poi in base ai punteggi usciranno le squadre che
0: andranno alla fase finale.
29: La fase finale, sì. Il maschile inizierà il un attimo che
0: il 15, giusto?
29: Il 15 di giugno e terminerà la finale il 16 luglio con la fase finale che partirà dal lunedì 15 di luglio. Ecco, ricominceremo con il femminile il 10 di giugno e termineremo il 25, mi pare. Sì. Ok. Siamo molto Dimmi pure.
0: No, no, sì, insomma, la fase a campionato è molto affascinante, quindi riprendete il format ormai non più così tanto nuovo della Champions League, e poi ci sono ovviamente, come sempre, al Playground delle serate speciali organizzate da voi, no? Anche in questa 44esima edizione.
29: La serata a cui siamo tutti affezionati è quella dedicata al Tatto, che sarà il 23 luglio, un personaggio storico che ha fatto veramente ha affascinato tutti noi del Playground, che riunisce tutti i suoi amici e giocatori. Ricordo una frase che la moglie Luana diceva sempre, che il Tatto diceva che amava i giocatori tristi perché davano il massimo. Ecco, questo è un po' lo spirito che contraddistingue anche i Giardini. Per quanto riguarda il femminile,
0: ti abbiamo perso, Stefano. Forse un calo di connessione. Ti abbiamo perso. Stavi dicendo, per quanto riguarda il femminile, poi c'è stata la connessione ballerina.
29: Noi inizieremo il 10 di giugno, sì, e si arriverà alla finale, che è il giovedì 25 giugno. Qui abbiamo 9 squadre. La novità di quest'anno è che ci sarà una squadra che proviene da Benevento. Non ti nascondo che uno dei nostri sogni sarebbe portare prima o poi nell'edizione del femminile una squadra straniera. Ci stiamo lavorando, e però insomma abbiamo tanti personaggi anche noti al mondo del basket che verranno a presentare, oltre a Federico Fioravanti, ci sarà la Giulia Cicchinè. Le serate sono molto gradevoli, anche perché abbiamo allestito anche un'area adibita al beach volley, per cui è una specie di cluster sportivo che è attraente. Ecco, non ci limitiamo solo al basket nelle nostre attività. Ecco.
0: No, beh, assolutamente. Poi io sono frequentatore abituale, quindi so benissimo come funziona e quello che è il contorno anche del torneo, quindi si passano serate molto belle, molto piacevoli, se si ha voglia, e spero di sì, perché comunque le partite sono di livello spesso molto alto, si guardano con grande attenzione e passione. Però per chi non è grande e super appassionato di basket, comunque c'è l'area food and beverage, come ricordavi. Corretto. Tu c'è il beach volley, esatto. Quindi si sta bene, si sta ai Giardini, si passa una serata in compagnia, a prescindere da tutto. È crollata la chiamata con Stefano, ma la ristabilizziamo subito, vediamo se riusciamo. È crollata la telefonata, i mezzi non ci supportano. Ecco, è andata via la linea.
29: Dicevo che abbiamo anche un bellissimo LED wall luminoso, sì, su cui proiettiamo le statistiche sul format anche proprio della Serie A. Ci sono le statistiche. Quest'anno uniremo le mappe di tiro e anche qualche esperimento di intelligenza artificiale che dovrebbe permettere al pubblico, che quest'anno potrà sedere su 3 tribune, 2 sul lato lungo e 1 sul lato corto, di poter interagire anche con l'evento. Ecco, cerchiamo di farci, diciamo, vorremmo gettare un seme della passione che abbiamo per il basket, una passione per un basket molto, molto razionale, non faziosa. Ecco, insomma, lo vorremmo gettare ai giovani e poterlo cedere anche a loro, ecco, trasmettere a loro quella che è la nostra passione per lo sport a 360 gradi. Un'altra iniziativa che mi preme sottolineare è la serata delle schiacciate, dedicata a Andrea Vignoli, un giocatore di 1,72 che schiacciava, anche lui molto noto nel basket minos, perché diciamo lo spirito dei Giardini è quello di unire giocatori professionisti a giocatori che non lo sono e che possono avere una loro serata di gloria e possono giocare con giocatori più titolati. Ecco, questo è lo spirito che ci contraddistingue.
0: si gioca a basket, si passano serate in compagnia, direi che non c'è niente di meglio, soprattutto col bel tempo, sì. Orari prevalentemente serali, quindi non si soffrirà, a parte qualche serata, perché lo sappiamo, conosci benissimo Bologna, quindi ogni tanto ci sarà un po' di caldo, ma va bene. E quale occasione migliore per stare insieme che il playground, esatto, dei giardini, Stefano?
29: Confermiamo che per la finale maschile ci sarà la diretta di Sky, per cui già pochi giorni prima dovrebbe girare la finale dell'anno scorso, che è stata proiettata. Invito chi ha Sky Go a guardare su Sky On Demand il docufilm sui Giardini Margherita, il campo dei miracoli, che dice, sì, molto della nostra storia. E poi faremo la finale invece femminile, la proietteremo sul nostro canale YouTube, quindi sarà un esperimento anche questo di autoproduzione, di cui siamo felici, ecco. Aspettiamo gli appassionati al nostro evento, a cui teniamo tanto, ecco. Considerate che c'è un anno di lavoro dietro a tutto questo, certo. Il Deus Ex Machina è Motola, e noi sette soci della Bussolaire che promuovono l'evento ci troviamo a cadenza mensile per prendere le giuste decisioni per un torneo che già riflette passione, non certo fini di lucro, ecco. Siamo tutti amici di Walter e proseguiamo questo torneo con amore per il basket, ecco, tutto qui.
0: Invitiamo tutti quindi a venire al playground, ma io so benissimo che ci sarà tantissima gente che tutti gli anni poi viene e assiste a bellissime partite di pallacanestro, e non solo. Ti saluto, caro Stefano, ringraziandoti,
29: grazie,
0: con un messaggio da parte di un ascoltatore che scrive: Vigne era buono come il pane. Quindi vedi,
29: confermo.
0: Grazie mille, Stefano. No, vai, chiudi pure.
29: Mille.
0: Finisci,
29: volevo,
0: certo,
29: dire che uniremo anche un evento culturale, alcuni eventi culturali, tra questi uno spettacolo di Emilio Marese sui 70 anni del Paladozza, di cui comunque gli spot stanno girando, il 19 di giugno, ore 21, ci saranno Gigi Terrieri e Filippo Venturi, ecco, così scorreranno la storia del Paladozza, 70 anni.
0: Grazie mille, Stefano.
29: Grazie.
0: Ti mando un abbraccio e un buon lavoro. Grazie.
29: Grazie mille, grazie.
0: Grazie davvero a Stefano Mangherini, proprietario di Matei Plast e organizzatore, uno degli organizzatori del torneo Walter Bussolari, quello dei Giardini Margherita, il playground dei giardini, che vabbè è notissimo ovviamente a tutti noi bolognesi, e io stesso comunque sono assiduo frequentatore del torneo dei giardini. 366-402-4022 per i vostri messaggi. Intanto è già cominciata la cerimonia a Parma, al Festival della Serie A, per il calendario 2026-2027 del campionato di Serie A. Quindi tra poco sapremo quali saranno le partite del Bologna, iniziare a fare i classici accoppiamenti, ma quindi quel periodo è buono, quel periodo invece è difficile, qua e di là. Io non sono tanto di questa teoria qua. L'unica cosa che penso sul calendario è che avere nelle prime partite delle squadre veramente forti, quindi le migliori, sia un punto di vantaggio, quindi la vedo così, ma per il resto direi niente altro, almeno da parte mia. Sul calendario sono dell'idea che le squadre debbano essere affrontate tutte. È chiaro che comunque ci interessa, tra l'altro la Serie A che quest'anno decide di fare la cerimonia con largo anticipo rispetto alle altre agli anni passati, per garantire una disponibilità di organizzazione maggiore ai tifosi, anche alle squadre direi comunque, ma soprattutto ai tifosi per eventuali trasferte, per sapersi muovere per tempo, avere le idee già piuttosto chiare su quelli che saranno gli impegni delle proprie squadre all'interno del campionato 2026-2027. Ci sono un po' di pronostici da parte vostra. Intanto c'è Davide, appunto, che scrive: prima di campionato Venezia-Bologna, ultima di campionato Bologna contro Cagliari. Io dico, ho detto Bologna-Roma alla prima e dico Juventus-Bologna alla seconda. Proprio chiudiamo, iniziamo con la Roma, chiudiamo con la Juventus. Dico due tra le big del nostro campionato. Roma che il prossimo anno giocherà tra l'altro in Champions League. Quest'altro ascoltatore dice: la prima la giochiamo in casa con il Cagliari. Bene, ok, quindi vi state sbizzarrendo con tutti i vari pronostici in una giornata dove sicuramente c'è la curiosità di sapere quale sarà. È ovvio che la prima soprattutto è la partita che incuriosisce di più, o meno le prime due o le prime tre, almeno per come la vedo io, per come la penso io. Credo che sia così, quindi la prima è forse la più interessante per capire effettivamente quale sarà la prima gara ufficiale della nostra squadra, ovvero del Bologna. Stanno parlando tra l'altro i vertici della Serie A direttamente da Parma, quindi tra poco direi che comincerà l'estrazione. Noi vi diremo tutte le 38 partite che dovrà giocare il Bologna. Intanto provo a capire se quanto manca per rimanere in onda e in diretta, non andare in pausa pubblicitaria, per darvi almeno la prima partita senza che non siamo in onda. Chissà, perché non sentendo. No, dovrebbe esserci un intervento al microfono, quindi facciamo così: io anticipo la pausa e rientro tra pochissimo per l'inizio dell'estrazione. Dai, spero che vada tutto bene. Dai, ci sentiamo tra poco, state qua.
8: È la rimessa con la palla nelle mani di Iago, palleggio contro Cole, scuove Edwards che prende, tira subito da tre. Mamma mia, cos'è stasera il serpente! Altri tre per lui. Edwards, palleggio, arresto, tiro da tre. Mamma mia, Carson Edwards da solo. Fallo di Tessitori, che è il quinto, e potrebbero anche esserci gli estremi per l'antisportivo. Vediamo la decisione degli arbitri, ovviamente il Taliercio spinge per l'antisportivo, ma quello è scontato. Espulso Hackett.
25: Umana Reyer Venezia, Olidata Bologna, gara 4. In diretta domani alle 20 su Nettuno Bologna 1.
13: Saverio Bimbi, per cominciare. Saverio Bimbi è a Budrio, Bologna, in via Gramsci 62. Poi la storia continua da grande.
14: Dai, racconta.
17: Ma è sempre la stessa storia. Arriva senza preavviso, resta quanto vuole, se ne va e poi ritorna.
14: Un altro malessere?
17: No, è tornata la candida.
14: Ma puoi provare Meclon Crema. Contro vaginosi batteriche e candida, puoi provare Meclon Crema. Antibatterico e antimicotico ad ampio spettro, che può essere utilizzato anche dal partner, a scopo profilattico. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascolta il tuo farmacista e leggi attentamente il foglio illustrativo. Outmin del 3 marzo 2026, da Alfa Sigma.
18: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
19: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
20: Sotto costo Coop, dal 4 al 13 giugno il detersivo liquido per lavatrice igienizzante Dash Power, 3 flaconi da 900 ml a 9,90 euro. In tutti gli ipermercati e superstore di Coop Alleanza 3.0, tantissimi prodotti sotto costo, da non perdere. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Anche online su easycoop.com.
21: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
22: Io Kamik.
21: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
22: Ma è Kamik?
21: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
22: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
1: Sicurezza non è solo chiudere una porta, è sapere che dietro c'è un'azienda con 45 anni di esperienza che progetta, produce e installa ogni elemento con cura artigianale.
2: Invicta, inferriate, cancelli, porte blindate e sistemi certificati, belli da vedere e forti da vivere.
1: Invicta, sicurezza, qualità, eleganza.
2: Invicta, gli esperti in sicurezza. Showroom all'interno dello stabilimento di produzione nella zona artigianale di Pontecchio Marconi, in via Sagittario 1/4.
1: Invicta, chiudi in sicurezza, apri in libertà.
3: Chi lavora in quota conosce il valore di ogni passo. Marzocchini è al vostro fianco con sistemi anticaduta che garantiscono la sicurezza a qualsiasi altezza, dalla progettazione delle linee vita alla posa fino alla certificazione e alla verifica periodica. Marzocchini, la sicurezza che vi salva la vita. A Bologna in via Panigale 39 e su marzocchini.it.
4: Oh Marco, pronto per lo stadio?
5: Ciao Luca, sto impazzendo, devo vendere casa e non so da dove iniziare. Un disastro.
4: Tranquillo, chiama l'agenzia immobiliare Immagina Bologna.
5: È del mio amico Ivan Ricciardi, anche lui rossoblù.
4: Davvero?
5: Certo, ti seguono passo passo e vendi in tutta sicurezza. Casa venduta al primo tiro in porta.
6: Vuoi vendere casa o vuoi fare melina al centrocampo? Chiamaci al numero 051 48 04 59 oppure immaginabologna.it. Immagina Bologna.

perché sicuramente c'era un italiano in finale a Roland Garros di questa edizione, però è brutto che sia arrivato così il responso. Flavio Cobolli va in finale perché si ritira Matteo Arnaldi per un virus influenzale che quindi non gli permetterà di scendere in campo. È stato male ieri sera Matteo Arnaldi, che aveva battuto Matteo Berrettini nel quarto di finale tutto italiano. Berrettini che si era tra l'altro ritirato al, durante il secondo set. Arnaldi che quindi ha avuto l'accesso alla semifinale, che avrebbe giocato contro Flavio Cobolli, ma non riuscirà a giocarla appunto per questo virus. Quindi Cobolli andrà e va in finale, dove affronterà Sasha Zverev, che oggi ha battuto qualche ora fa ha battuto Menchik in 4 set. Quindi la possibilità comunque per Cobolli è quella di vincere il Roland Garros, e se la giocherà contro un finalista non inedito, perché sarà la sua seconda, quella di Zverev, di finale a Roland Garros di questa edizione. Quindi adesso vi proverò a dire l'orario della finale, chissà se ce la farò. Allora vediamo. Sicuramente domenica la finale, io direi che potrebbe essere intorno alle 16 o alle 17, ecco, vado un po' a memoria rispetto alle finali che si sono giocate in passato. Comunque magari ve lo riuscirò a dire con precisione entro la fine del mio tempo. Sta per, qui in radio chiaramente, sta per iniziare l'estrazione. Intanto leggo questo messaggio: vorrei come prima partita Bologna-Juve e come ultima Bologna-Inter. Spareggio scudetto, scrive Mauro da San Marino. Mauro, vediamo, ecco, spareggio scudetto Bologna-Inter, sei andato bello strong, vuol dire che proprio ti affidi tantissimo a Domenico Tedesco e alle scelte della società durante il mercato. Per vincere lo scudetto ci vuole davvero, davvero un miracolo, quindi mi sento di non escludere niente, perché comunque io non mi sarei mai aspettato di vedere il Bologna in Champions League, però è sicuramente una cosa davvero tanto tanto difficile. Chissà, io sto provando a capire se effettivamente abbiamo questa prima giornata, mentre stanno entrando i vari ospiti di cartello all'interno del teatro in cui si sta svolgendo la cerimonia. È appena entrato Ciro Ferrara, è appena entrato anche Fabio Capello, quindi direi che tra pochissimo avremo le prime giornate del prossimo campionato. Eccoci, no, c'è un countdown, io vado veramente senza audio, quindi faccio un po' fatica, però dovrebbe essere adesso l'estrazione della prima giornata. Eccoci, il Bologna comincerà la giornata, che sarà nel turno del 23 di agosto 2026, contro la Lazio in casa. Prima giornata Bologna contro Lazio, la Lazio di Gattuso, che quindi arriverà a Bologna per la prima giornata. Si giocherà in casa, ma questo mi sembra che si sapesse già. Quindi il Bologna affronterà la Lazio di Rino Gattuso il 23, nel turno del 23 di agosto. Ovviamente gli orari non li sappiamo ancora, li sapremo direi un po' più a ridosso dell'inizio del campionato, per le prime giornate. Quindi la prima partita del Bologna sarà contro la Lazio, e scrive questo ascoltatore che non si firma, vediamo, ok, che hai vinto, sì. Ho vinto, perché lui aveva scritto Bologna-Lazio e finiamo a Napoli. Ti ho letto, Vigna era buono come il pane, non avevo letto il tuo pronostico, quindi bravo, bravo. Ha vinto anche un altro amico, Stefano, aveva scritto Bologna-Lazio la prima, l'ultima Cagliari-Bologna, ha vinto. Vediamo se ci prendi anche con Cagliari-Bologna, e se tu, che ti chiami Maialotto come... come nickname, vincerai anche sull'ultima giornata. Quindi per te Bologna-Lazio e ci hai preso, e Napoli contro Bologna alla 38esima giornata. Quindi il Bologna comincerà in casa contro la Lazio il 23 di agosto, nel turno del 23 di agosto. Sarà il Bologna di Domenico Tedesco contro il Bologna, contro la Lazio di Ringhio Gattuso, anche la Lazio che ha cambiato allenatore
Gattuso è subentrato, è arrivato alla Lazio al posto di Sarri, che si è accasato all'Atalanta. Stavo provando a vedere anche quali erano gli altri impegni durante la prima giornata, chissà se me li riescono a presentare gli amici della Lega, che in questo momento stanno facendo fare qualche dichiarazione agli ospiti a teatro in questo momento.

0: Evento, sta parlando Ferrara. Comunque facciamo così, che la vado a prendere, vado a vedere il sorteggio minuto per minuto direttamente da internet o attraverso dei comunicati, ma faccio anche un'altra cosa, chiamo un amico di questa radio, un membro principale di questa radio, per commentare con lui la prima giornata della nostra squadra, lui che la commenterà in diretta su Nettuno Bologna 1, e siamo insieme a Leonardo Bosello. Leo, Bologna-Lazio la prima.
1: Ciao Frank, ciao Frank, buon pomeriggio.
0: Buon pomeriggio a te. Bologna-Lazio.
1: Beh, una partita che questa stagione è stata comunque anche crocevia di cose particolari, questa che abbiamo appena salutato, cioè tra il match comunque d'andata in cui forse c'è stata la prestazione migliore della stagione di Ravaglia, in cui ha fatto un sacco di parate all'Olimpico, a quella di Coppa Italia che secondo Italiano è stata la partita con cui ha cose da recriminarsi e più rimpianti, arrivando poi alla partita di ritorno che nessuno di noi si aspettava di perdere, forse perché arrivavamo dalla vittoria con la Roma, quindi non c'era quell'idea lì, ecco.
0: Beh, è sicuramente una partita stimolante perché si giocherà tra due allenatori nuovi per le rispettive squadre, Tedesco da parte del Bologna e Gattuso invece dalla parte della Lazio, Gattuso che subentra al posto di Maurizio Sarri, Tedesco che invece prende il posto di Vincenzo Italiano, che oggi è diventato, ancora non ufficialmente però praticamente sì, il nuovo allenatore del Besiktas, quindi ecco, stimolante tra due allenatori nuovi per le rispettive squadre, uno addirittura non ha mai allenato in Italia.
1: Sì, esatto, e l'altro è comunque da diversi anni che non lo fa per un club italiano, quindi sicuramente stimolante. Sarà anche stimolante vedere un po' quest'estate come lavorerà la Lazio, visto che l'estate scorsa ha potuto lavorare praticamente solo in un modo, cercando di trattenere il più possibile chi già aveva e non potendo acquistare nessun altro. Credo che quest'estate sarà un po' diverso e che Gattuso abbia avuto certezze differenti rispetto a quelle che non ha potuto avere Maurizio Sarri, però è comunque una squadra, la Lazio, che in questi anni il Bologna è riuscito a mettersi dietro, però non è mai scontato, non è mai banale, la Lazio è sempre squadra molto, molto
0: aspetta
1: capace
0: che
1: e forte.
0: Ti interrompo.
1: Vai con la seconda.
0: Giornata 2 Atalanta-Bologna, quindi Bologna a Bergamo, e poi giornata 3 Bologna contro Sassuolo. Quindi la
1: giornata 2 Bologna-Atalanta, credo che c'è un precedente con Sinisa di qualche anno fa,
0: sì,
1: che faceva 0-0
0: sì,
1: con Tomiasu che stava per essere ceduto, no?
0: Dopo
1: che
0: aver vinto in casa contro la Salernitana.
1: Esatto, 3-2, siamo andati là a pareggiare 0-0, ma fu accolto un po' come una vittoria. Tra l'altro ci fu il ritrovo dei tifosi, se non sbaglio.
0: Sì, esatto, a Casteldebole sì.
1: Dopo lo 0-0 di Bergamo, perché era un Atalanta che rispetto insomma alla differenza attuale aveva un gap maggiore in suo favore rispetto al Bologna. La terza col Sassuolo in casa, anche il Sassuolo comunque deve ancora scegliere, no, il nuovo allenatore.
0: Sì, assolutamente sì, quindi sembra essere favorito nelle ultime ore il nome di Alberto Aquilani, ma ecco, la rescissione con Fabio Grosso c'è stata e adesso sembra essere Aquilani in vantaggio sugli altri pretendenti alle panchine, e è una bella scelta, devo dire, è una bella scelta,
1: sì,
0: perché lo vedo molto bravo.
1: Anche perché Frank, abbiamo sentito dopo la finale di ritorno playoff della Serie B, dirigente del Catanzaro, Polito credo sia il cognome, parlare molto bene di Aquilani, così bene dal dire che mi sembra assurdo che la Serie A l'anno prossimo non possa avere Aquilani tra i suoi allenatori. Quindi quando ha risposto alla domanda, ovviamente insomma più che lecita, sul futuro di Aquilani nella panchina del Catanzaro, che ovviamente insomma è determinato da quelle che saranno le chiamate per l'ex centrocampista di Roma, Fiorentina e Liverpool, che comunque quest'anno ha fatto veramente vedere che in realtà secondo me anche il percorso fatto dal Catanzaro quest'anno di Aquilani, perdonami se divago, ma credo abbia messo di più l'accento nelle ultime settimane sul dibattito che probabilmente il motivo per cui non vediamo abbastanza giovani in Italia è dovuto alla allo scarso coraggio, alla scarsa voglia, alla scarsa intraprendenza di allenatori che conosciamo, che non hanno troppo coraggio nel buttare nella mischia certi giocatori, perché Aquilani ha fatto vedere nettamente il contrario, una rosa di praticamente solo italiani e quasi tutti usciti anche da primavere che erano primavere importanti, Fiorentina, Favasuli, ma anche un giocatore che è passato la primavera del Bologna, Cassandro, che è un elemento chiave del Catanzaro, Liberali, un primavera Milan, tutti i giocatori che comunque insomma saranno stati valutati, visionati e visti anche da queste squadre. Poi perché devono passare dal giocare al Catanzaro e devono sperare anche di trovare l'allenatore come Alberto Aquilani che li fa giocare, forse anche questa circostanza secondo me ha fatto evidenziare un po' di più il buon lavoro in questi termini di Aquilani e magari posto un po' di più l'accento su altri allenatori che poi questa possibilità non la lasciano praticamente mai ai giovani italiani.
0: Intanto c'è il direttore che ci scrive se siamo pronti per Valles, ma direi che siamo molto pronti, non vediamo l'ora di andare, Leo, giusto?
1: Noi non vediamo mai l'ora di andare perché siamo sempre carichissimi.
0: Aspetta, giornata 4, ti interrompo un attimo. Napoli-Bologna. Bologna ha un inizio stimolante. Bologna-Lazio, Atalanta-Bologna, Bologna-Sassuolo, Napoli-Bologna. Vai, ti lascio andare su.
1: Napoli-Bologna, quindi così si alternano. Due stagioni fa, la prima con italiano era a fine agosto, quest'anno invece alla fine del campionato a fine maggio, e adesso invece di nuovo inizio stagione. Poi quarta giornata probabilmente sarà già weekend di settembre.
0: Sì, assolutamente, dovrebbe essere il quarto, no? O forse il terzo, faccio una gran confusione con la sosta lunga che dovremmo assorbire quest'anno. In realtà poi è una cosa che approvo, anche se effettivamente quelle tre settimane senza campionato non le abbiamo ancora vissute, quindi vediamo un po' come reagiremo. Comunque il Bologna andrà a Napoli la quarta giornata, su Valles siamo prontissimi, ovviamente le dirette saranno tutti i giorni da Valles per seguire ogni allenamento del Bologna, caro Leo, quindi siamo pronti, non vediamo l'ora. Giornata 5 però, aspetta perché qua vengo fuori, Bologna-Torino nel weekend del 20 settembre. Giornata 6 invece, Lecce contro Bologna, quindi l'11 di ottobre, che è dopo la sosta, si giocherà a Lecce, e poi giornata 7 Bologna contro Inter.
1: Beh, comunque la trasferta di Lecce
0: giornata
1: inizio 8, ottobre è piacevole.
0: Cagliari contro Bologna, quindi vedi, stanno venendo fuori tutti insieme in maniera spaiata, non capisco più niente. Cerchiamo di fare un po' un briefing allora sulle partite che sono uscite. Vediamo un po', allora. Comunque dopo Napoli si gioca in casa contro il Torino, Leo.
1: Sì, si gioca in casa contro il Torino e ci sta la partita dopo la trasferta di Napoli, che può essere apprezzabile, dai, tornare in casa a giocare contro una squadra con cui puoi provare a fare 3 punti dopo la trasferta difficile, penso che sia un accoppiamento fattibile, quindi 2 trasferte di fila lunghe, perché poi sono le trasferte un po' più lunghe perché prendi praticamente sempre l'aereo per Lecce e poi Cagliari, no? Cioè in mezzo c'è una partita in casa, però 6ª e 8ª, quindi Lecce e Cagliari, che sono le 2 trasferte in cui si vola con l'aereo tendenzialmente.
0: Esattamente, aspetta che sto cercando di prendere la tabella dove ce le ho tutte giornata dopo giornata, ma non vengono aggiornate con grande velocità, quindi ancora faccio fatica a darvi la notizia su tutte, a farvi l'elenco fino all'8ª giornata, perché è uscita fino all'8ª, le giornate sono uscite fino all'8ª. Vediamo se riesco. Riuscirò? Spero proprio di sì.
1: Sì.
0: Qua
2: giornata 3, giornata 2, no, sono tutti aggiornano fino alla quarta, comunque vabbè, adesso ecco, giornata numero 5, Bologna contro Torino dopo il Napoli, quindi Napoli-Bologna okay. alla quarta, Bologna-Torino alla quinta, per la giornata numero 6 invece il Bologna,
1: Lecce-Bologna.
2: Andrà a giocare a Lecce, esattamente, poi si gioca a Cagliari alla settima e poi l'ottava sarà contro l'Inter.
1: Ah ok, quindi sono due trasferte di fila, sia cioè senza la partita di mezzo in casa.
2: Aspetta, forse mi sono sbagliato,
1: esatto.
2: Faccio un po' di confusione. Allora no, si gioca la settima giornata contro l'Inter e l'ottava contro il Cagliari fuori casa. Ecco, in casa con l'Inter, fuori casa con il Cagliari. Quindi ricapitolando, giornata numero 1, Bologna contro Lazio. Vedi, è uscita la giornata 9, quindi la devo dire. Milan contro Bologna sarà la giornata numero 9. Il Bologna nel weekend del 28 di ottobre sarà impegnato a Milano con il Milan, quindi è un inizio stimolante comunque per il Bologna. Giornata 10, Bologna contro Monza.
1: Beh, va bene, dai, mi sembra che le lombarde ce le giochiamo tutte a stretto giro di posta. Poi vabbè, manca Atalanta è all'inizio, quindi sì, ce ne togliamo quasi subito all'inizio. Poi c'è anche il Como, ancora deve uscire il Como.
2: Esatto. Parma contro Bologna, Parma contro Bologna la giornata numero 11, quindi il Bologna andrà a giocare a Parma all'undicesima giornata, al derby. Il derby tra Bologna e Parma si giocherà fuori casa nella giornata numero 11. Mi pare di aver letto nel weekend dell'1 di novembre.
1: Beh, la sosta comunque adesso saranno due le soste invernali e una sarà la sosta primaverile, invece che 3-1, e la maxi sosta è dal 21 di settembre al 6 di ottobre, quindi interessa due weekend in cui non si gioca, che è quello del 27 settembre e quello del 4 ottobre, e quindi poi si ritorna, se non sbaglio, 4+7, si ritorna l'11 di ottobre,
2: sì,
1: che è la trasferta di Lecce, quindi la trasferta di Lecce dovrebbe essere quella lì della sesta giornata, quindi poi dopo comunque ci saranno due blocchi un pochino, perché poi dopo se ti fermi di fatto 20 giorni tra la partita numero 5 e la partita numero 6, comunque c'è differenza, quello è un periodo lungo a cui non siamo per nulla abituati. Poi c'è un'altra sola sosta invernale tra virgolette, o comunque nella parte del girone d'andata, che è il 15 novembre, però lì si salta solo un weekend, quindi si sta fermi quel weekend, credo 14-15, e poi la solita di fine marzo, ma vabbè, quella è
2: giornata
1: è
2: 12
1: più di,
2: giornata
1: dislocata.
2: 12 Bologna-Udinese, giornata 13 Venezia-Bologna, giornata 14, vabbè, incredibilmente l'ho persa, giornata 15 Como contro Bologna, manca la giornata 14, chi lo sa quale sarà la fantomatica giornata 14. Comunque è un inizio non semplice, perché il Bologna giocherà nelle prime sette partite contro la Lazio in casa, contro l'Atalanta fuori casa, contro l'Inter in casa, contro il Napoli fuori casa, quindi si gioca contro squadre comunque importanti nei primi sette match, Leo.
1: Sì, speriamo che siano un po' dislocate, ecco, cioè adesso per il momento, a parte direi un po' la vicinanza tra Milan e Inter che si giocano
2: in tre giornate,
1: sì, con solo in mezzo Cagliari, no? Se non sbaglio, a parte quello, l'importante sarebbe, secondo me, quello di cercare il più possibile, se possibile, di alternare la difficoltà delle partite. Cioè, l'anno scorso abbiamo visto questo finale di stagione come è stato, poi Bologna in realtà ha reagito molto bene al trittico finale con Juve, Napoli, Atalanta e Inter, però sì, se fossero un po' più sparpagliate i big match, secondo me sarebbe piacevole, sarebbe preferibile.
2: Perfetto, io direi che ti saluto, Leo, ti saluto e ti ringrazio, ti lascio ai tuoi impegni.
1: Ti abbraccio, Franco, un saluto, buon weekend a tutti.
2: Grazie mille, grazie a Leonardo Bosello, ovviamente voi continuate a stare con noi, anche perché continuiamo ad elencarvi le prossime partite, i prossimi impegni del Bologna. Intanto c'è questo amico che scrive 3-2 con doppietta del sindaco, quell'esordio nella stagione 21.
0: 21-22 contro la Salernitana, e lo ricordo bene, una partita tra l'altro al Cardio Palma, perché andiamo in vantaggio, poi ci fanno due gol e ribaltiamo nuovamente il punteggio. Mi sembra che il terzo gol, l'altro gol, il gol del pareggio del 2-2 l'abbia segnato Marco Arnautovic, segnando il suo primo gol con la maglia del Bologna, tra l'altro bello, riceve, spalla alla porta, si gira e spara un tracciante sul palo lontano. La giornata numero 16 sarà il derby dell'Appennino, Fiorentina contro Bologna nel weekend del 20 di dicembre, poi Bologna contro Juventus, la giornata numero 17, weekend del 3 di gennaio 2027, la prima partita dell'anno sarà quindi contro la Juventus. Giornata numero 18, Frosinone contro Bologna, nel weekend della Befana, 6 gennaio 2027, e la giornata numero 19 invece non ce la dicono, quindi attendono un po' di pathos per l'ultima giornata del girone d'andata. Quindi la Juventus, il Bologna l'affronterà alla 17esima giornata, sarà la prima partita dell'anno con il Frosinone invece, che sarà affrontato nella seconda gara dell'anno fuori casa nel weekend della Befana, cioè weekend, nei giorni della Befana, quindi ecco, nei giorni dell'Epifania, quindi il 6 di gennaio, che quest'anno non so, che nel 2027 non so a quale giorno corrisponda. Vado a leggere qualche altro messaggio, direi inizio molto difficile, però sono molto fiducioso del nostro Bologna, scrive Alberto. Alberto, siamo tutti fiduciosi, è chiaro che poi manca veramente tanto, quindi non possiamo avere troppo le idee chiare per quanto riguarda la nostra squadra, anche se ovviamente siamo sempre fiduciosi e ottimisti di fare grandissime stagioni, e l'inizio è sicuramente complicato, quindi adesso io provo ad avere tutte le partite, o comunque la maggior parte delle partite sotto mano, si fa veramente fatica a trovarle tutte. Quindi vi chiedo scusa se non sono in grado di darvele subito immediatamente, però vediamo, sì, fino alla 15ª giornata riesco ad arrivare, quindi facciamo un riepilogo mentre stiamo aspettando la 19esima, quindi l'ultima giornata del girone di andata. Eccola qua, Bologna contro Genoa, si giocherà il 10 di gennaio in quel weekend lì, quindi sarà Bologna-Genoa l'ultima giornata del girone d'andata. Nel girone di ritorno, che non è a specchio ma è casuale, il Bologna giocherà contro la Lazio fuori casa, quindi sarà la prima della giornata di ritorno, invece è uguale alla giornata d'andata per il Bologna. No, forse ho capito male, allora ci sono cose che non avevo capito, perché Bologna-Atalanta si giocherà Udinese-Bologna, quindi le prime due del girone d'andata saranno contro la Lazio e contro l'Atalanta come nel girone di ritorno, ma la terza invece non sarà come il girone di andata, perché il Bologna giocherà a Udine nella 22esima giornata, quando l'aveva affrontato alla giornata numero 14. Adesso provo a farvi un riepilogo, perché immagino che ci stiate capendo veramente poco. Abbiamo un inizio interessante, scrive Ben. Lazio, Atalanta, Sassuolo e Napoli. Lazio in casa, Atalanta fuori casa, Sassuolo in casa e Napoli fuori casa, quindi 12 punti già in saccoccia, direi. Bene, questo è il pensiero di Ben. Vediamo se riesco a darvi tutte le partite che sono state estratte fino ad ora. Quindi Bologna-Lazio alla prima giornata di campionato, poi Atalanta-Bologna alla seconda giornata di campionato, Bologna-Sassuolo alla terza, poi si andrà a giocare a... No, niente, qua mi saltano, quindi comunque si andrà a giocare a Napoli alla quarta giornata di campionato e... Ma... Vediamo... Se c'è qualcuno che può mandarmi un sito dove vengono fuori tutte le partite in ordine, mi fate veramente un gran favore, quindi se no rischio di fare veramente una grande confusione. Comunque siamo arrivati alla 22esima giornata del campionato, in cui Bologna affronterà l'Udinese fuori casa, mentre aspettiamo le restanti partite che devono ancora uscire. Allora, grazie mille, grazie. Le prime 8, grazie a questo ascoltatore ascoltatore che fa lavoro redazionale. Lazio in casa, Bergamo fuori casa, quindi contro l'Atalanta fuori casa, poi si giocherà contro il Sassuolo in casa, il Bologna alla quarta giocherà contro il Napoli fuori casa, poi ci sarà il Torino in casa alla quinta giornata di campionato, Lecce fuori casa alla sesta, Inter in casa alla settima giornata e poi Cagliari fuori casa all'ottava giornata. Quindi queste sono le prime 8 partite del Bologna, grazie Matteo del tuo lavoro, della tua partecipazione, mentre aspettiamo, eccola qua, la giornata numero 23. Il Bologna giocherà nel weekend del 7 di febbraio 2027 in casa contro il Milan alla giornata 23, poi giornata 24, dopo una settimana si giocherà sempre in casa, questa volta con il Como. La giornata 25 invece prevede il Bologna fuori casa contro la Juventus, quindi a Torino si giocherà nel weekend del 21 di febbraio, molti pochi giorni di differenza tra le due partite contro la Juventus. Bologna-Lecce, giornata numero 26, il weekend del 28 di febbraio, e quindi insomma vediamo quali saranno le restanti, mi pare 10 partite, perché siamo arrivati direi alla 28esima giornata di campionato. Allora vediamo qua altri messaggi, ricapitolando i vari messaggi, scusatemi. Qua c'è Matteo, sempre non il ragazzo che prima mi ha aiutato per le prime 8 partite, però che dice: finalmente giochiamo con il Napoli all'inizio del campionato. Ma in che senso? Perché io mi ricordo che in realtà cosa abbiamo fatto? Due anni fa abbiamo fatto l'esordio a Napoli, contro il Napoli, abbiamo perso purtroppo 3-0, me la ricordo la partita. Questa volta lo incontreremo alla quarta giornata di campionato, sempre fuori casa, però ecco, l'inizio del Bologna è abbastanza stimolante, Lazio in casa, Bergamo contro l'Atalanta fuori casa, Sassuolo in casa e Napoli fuori casa. Queste le prime 4 partite, che sono quelle secondo me un po' più curiose. Comunque adesso vi lascio ai ragazzi di Buzzer Beater, che cominceranno tra poco la trasmissione. Io ho prolungato per dirvi la grande parte di questo calendario 2026-2027. Vi ringrazio per la vostra partecipazione, ringrazio anche voi amici da casa che avete scritto e mandato tanti messaggi. Io vi do appuntamento a lunedì prossimo, ovviamente alle 18, lasciandovi però durante questa serata e durante il weekend con la programmazione di Nettuno Bologna 1. Grazie a tutti, buona serata.
3: Hai perso la diretta? Scarica il podcast dal nostro sito nettunobologna1.it. La connessione diretta con i nostri contenuti. nettunobologna1.it. Le schede dei programmi, il palinsesto, la radio in diretta. Portaci con te. Connettiti con nettunobologna1.it.
4: Nettuno Bologna 1.
3: Il successo non è solo fortuna, è anche una questione di scelta. Per questo tutti chiamano Marzocchini. Noleggio e vendita di piattaforme aeree, escavatori, mini pale e attrezzature per ogni sfida edile. In più, consegna immediata, assistenza e copertura assicurativa. Perché Marzocchini è competenza e affidabilità. Sempre. Prova anche il servizio 360 gradi linee vita. Marzocchini, chi costruisce il futuro. Sceglie. Da 40 anni a Bologna. Preventivo gratuito su marzocchini.it.
5: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
6: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
7: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe, trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'albo nazionale gestori ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5, telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
4: Conto alla rovescia. Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
8: Fatto. I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
9: Questo divano è bellissimo.
8: Prendilo.
9: Aspetta, anche quello.
8: Deciditi.
9: Non posso. Ora da CPI Tagliati, con il fuori tutto per rinnovo showroom, sconti fino al 50% su divani e poltrone in esposizione.
8: Problemi seri.
9: Allora li provo tutti.
10: CPI Tagliati, dal 1947, i tappezzieri di Bologna, a San Giorgio di Piano, in via 2 agosto 1980, 41.
11: Mattei Plast vi invita al Bologna Garden Festival venerdì 19 giugno alle 21 per 70 anni di passione. La storia del Paladozza, sport, musica e vita. Leggende, campioni, aneddoti e curiosità sulla casa dove dal 1956 sognano i giganti. Uno spettacolo con Filippo Venturi, Gigi Terrieri ed Emilio Marrese, che sarei poi io. Vi aspettiamo ai Giardini Margherita venerdì 19 giugno alle 21.
12: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
13: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
14: Nettuno Bologna 1, buzzer beater, con Eugi Petrillo e Ale Di Bari.
15: Buonasera amiche e amici di Nettuno Bologna 1, questa è Buzzer Beater, la trasmissione che ogni venerdì sera vi accompagna in tutto il meglio e il peggio della pallacanestro bolognese, quindi tematiche Virtus e Fortitudo. Sono Eugenio Petrillo e con me Alessandro Di Bari. Ciao Ale.
16: Ciao Eugi, buonasera a tutti.
15: Allora Ale, partiamo dall'argomento più caldo, quindi sì. C'è una squadra di Bologna che sta ancora giocando i propri playoff, e si tratta chiaramente della Virtus Olidatta Bologna. Poi nella parte finale della nostra trasmissione tratteremo tematiche della Fortitudo, perché anche lì comunque c'è sicuramente qualcosa di interessante da raccontare.
16: Come sempre poi,
15: c'è
16: no?
15: Sempre un po' di cinema, un po' ovunque, sì. Nella pallacanestro mi verrebbe da dire, sì. Perché a tutte le latitudini. Non siamo soli.
16: Infatti secondo me dopo oggi dobbiamo prendere aprire un attimo una parentesi, anche andare extra Bologna, perché poi tematiche che riguardano indirettamente sia la Fortitudo sia la Virtus, perché sì. In Serie A e in Serie 2 potrebbero esserci dei cambi, dei passaggi di titoli così e colà, no? Dal giorno alla notte, squadre che scompaiono, riappaiono in altri campionati e squadre che nascono da zero. Ma dopo,
15: una volta era il mercato dei giocatori che teneva banco al massimo degli allenatori o dei dirigenti. Adesso
16: abbiamo anche titoli.
15: I titoli sportivi delle squadre, insomma, vabbè,
16: si fa interessante.
15: Lo dici tu, io non sono così convinto di questa cosa. Però insomma, tornando a noi, siamo qui a commentare la partita di ieri sera, di gara 3 della Virtus Bologna, che ha perso sul campo di Venezia al Taliercio per 89-85, quindi Venezia va sul 2-1 nella serie contro l'Olidatta Bologna. E domani la Virtus ha un ultimatum, perché in caso di sconfitta saluterebbe la stagione anche di LBA, e in caso di vittoria poi lunedì si andrebbe a giocare la bella in quel della Virtus Arena, un po' come è successo anche per i quarti di finale con Trento. Però insomma, prima partiamo dall'analisi di una gara 3 che è stata abbastanza tesa. Ci sono stati degli episodi che hanno fortemente condizionato la partita e che fanno sicuramente molto discutere. C'è stata una squalifica, un ricorso accolto, e quindi per fortuna il nostro protagonista in questione sarà dalla partita domani. Ovviamente mi riferisco a Daniel Hackett, che nel corso del secondo tempo è stato espulso. Gli arbitri hanno fatto il gesto dei due pugni alzati in aria, quindi espulsione diretta, dopo un contatto si è detto una testata, io sì, non sono così convinto che lo sia stato, lo sia stata. Con Leonardo Candi, playmaker ex Fortitudo, che ora gioca chiaramente alla Rayer Venezia. E per il regolamento, diciamo, la giornata di squalifica è stata aumentata di una giornata perché c'è l'aggravante del fatto che Daniel Hackett è il capitano della Virtus Bologna. La Virtus Bologna ha fatto ricorso e questo ricorso è stato accolto, quindi la notizia dell'ultima ora è che Daniel Hackett sarà della partita di domani. E a questo proposito, Ale, se sei d'accordo, visto che è uscito pochi minuti fa, poco prima che andassimo in diretta, leggerei il comunicato della Virtus.
16: Vai, vai pure.
15: Virtus Pallacanestro Bologna comunica che la Corte Sportiva di Appello, in parziale accoglimento del reclamo della società, ha ridotto da 2 a 1 le giornate di squalifica dell'atleta Daniel Hackett e ne autorizza la commutazione in ammenda pecuniaria. Pertanto il giocatore sarà disponibile per gara 4 di semifinale playoff in programma domani a Venezia alle ore 20. Il club ringrazia l'avvocato Mattia Grassani, l'avvocato Luigi Carlutti e lo staff dello studio Grassani per il supporto al raggiungimento dell'obiettivo.
16: Vabbè, sta di fatto che Daniel Hackett sarà
15: alla fine della fiera,
16: sarà
15: sì,
16: della partita, insomma, visto che non è recidivo, come da regolamento una giornata di squalifica è commutabile in multa, quindi ecco, la Virtus pagherà l'ammenda e sarà della partita il capitano delle Vuniere.
15: E questa è un'ottima notizia, perché
16: ieri si è sentito nel finale la sua assenza.
15: Sì, e dopo magari andremo anche su tematiche tattiche, perché ce ne sono state diverse interessanti, in positivo e in negativo, mi verrebbe da dire. Però, vista la situazione del reparto esterni della Virtus, con un Luca Vildoza che non ha giocato gara 3 per l'infortunio subito in gara 2, vedremo se l'argentino sarà disponibile domani. Io penso che la Virtus farà di tutto e di più per farlo giocare, anche perché, come dicevamo prima, Ale, è un po' un'ultima spiaggia quella della partita del Tagliercio di sabato alle ore 20. Non si scappa, insomma, non c'è altro risultato che la vittoria per la Virtus, e quindi avere tutti più o meno a disposizione al 100%, sicuramente non lo sarebbe Luca Vildoza, però è comunque un giocatore importante, anzi importantissimo, insomma servirà a rimpolpare le rotazioni degli esterni, e quindi anche l'avere Daniel Hackett, che fino a poche ore fa, quando è uscito il comunicato della FIP, non era così scontato, insomma, sicuramente questa è una bella notizia in un momento comunque in cui la Virtus è chiamata alla vittoria, non importa tanto la prestazione di domani, ma quanto molto conta di più il risultato.
16: Sì, diciamo che come hai detto tu, si trova di nuovo spalle al muro, come era stato con Trento. Diciamo che in quell'occasione la Virtus aveva risposto presente e poi vincendo di fatto quella serie. È chiaro che qua, di fronte a un avversario, non me ne voglia Trento, ma con decisamente più qualità, lunghezza e qualità nel roster, quindi sì, si trova davanti a una squadra più forte che può puntare, e in questo momento è una partita dalla finale scudetto, quindi credo che Venezia, non che Trento non ne avesse, ma ha decisamente le sue motivazioni per andare a vincere quella che sarà la gara di domani. La Virtus dalla sua parte, dalla sua, ha chiaramente le sue motivazioni, perché comunque, ricordiamolo sempre, ha uno scudetto da difendere, visto che è campione in carica, però ecco, domani servirà sicuramente un piglio in più. In questo sicuramente Daniel Hackett può dare una mano, però
15: conoscendo il buon Daniel, sono estremamente convinto che domani si presenterà al Tagliercio con il coltello tra i denti, chiaramente nel termine, con accezione più sportiva e positiva del termine, certo, dopo quello che ha fatto, perché sono convinto che lui sia stato il primo a rammaricarsi dell'errore commesso, però questo è ad essere un moto per farlo giocare al meglio domani, e quando la palla pesa e scotta come in queste partite da dentro fuori, insomma, lui di solito risponde sempre presente.
16: Sì, decisamente. Entrando poi nello specifico della partita, a me e oggi così guardandola in generale, poi in vari aspetti è stata diversa, ma mi ha ricordato un po' l'andamento di gara 1, nel senso che la Virtus più volte è andata avanti, ha raggiunto anche la doppia cifra di vantaggio, ma
15: 28-16 massimo vantaggio.
16: Ecco, non è mai riuscita però a scappare definitivamente, un po' come era stata in gara 1. La Reyers l'ha sempre rincorsa, l'ha ripresa più volte, e poi nel finale gli Oro Granata hanno avuto quel piglio in più per portare a casa la partita. È un po' come era andata alla fine anche gara 1. Chiaramente sono stati importanti i canestri Bowman, così come in gara 1 erano stati quelli di RJ Cole. Però ecco, è il protagonista assoluto, se in gara 1 era stato Wilcher, ieri è stato Amedeo Tessitori, che con 22 punti e 10 rimbalzi, doppia doppia dell'ex Virtus e Treviso, ecco, è stato un po' il trascinatore della Reyer. Quindi diciamo che io ci ho visto questi parallelismi, però è chiaro che poi entrando nei dettagli della partita ci sono state alcune differenze, e parto dalla Virtus. Sicuramente Carson Edwards ha fatto una prestazione più precisa, cioè è stato molto più preciso rispetto a gara 1, in cui aveva tirato 6 su 23 dal campo, se non ricordo male. Aveva segnato comunque abbastanza, ma insomma il suo bottino era dettato dalla mole di tiri presi. Invece ieri è stato molto più preciso, e quindi
15: 31 tiri ha fatto tra tiri dal campo e tiri liberi in gara 1, e molto bene ha fatto in gara 2 col 6 su 8 da 3. Ieri ho il dato qua davanti, ha tirato 5 volte da 2, 13 da 3, e siamo a 18 e un solo tiro libero, quindi ha fatto 31 punti con 19 tiri totali, di cui solo un tiro libero.
16: C'è una discreta differenza, ecco, tra le due, no? E quindi questa sicuramente la differenza principale che c'è tra gara 1 e gara 3. Però ecco, sono tante le tematiche di cui andare a parlare. Eugi, dimmi tu da cosa vuoi partire, quali sono i punti che ti hanno meno convinto della Virtus, che hai visto meno sul pezzo rispetto a gara 2, che invece era stata insomma un no game praticamente.
15: Guarda, hai citato due elementi della Reyer Venezia che ieri hanno fatto male alla Virtus per motivi e situazioni differenti. Chiaramente quello che spicca all'occhio è la prestazione di Amedeo Tessitori, che in 24 minuti ne ha segnati 22 con 10 su 12 da 2 e 10 rimbalzi. E il dato che mi fa un po' riflettere sono solamente i due falli subiti da parte del numero 00 Oro Granata. Quindi secondo me, al di là della prestazione sopra i propri standard di Tessitori, probabilmente qualche falletto in più per bloccarne il ritmo. Sappiamo che in lunetta non è un giocatore così affidabile, quindi qualche errore lo può commettere dalla linea della carità, e proprio per questo qualche errore al libero, magari fermare il flow, come si suol dire, no? Mm-hmm. Però ieri è stato abbastanza dominante dentro al pitturato, e sicuramente sarà una cosa che oggi, nella giornata di oggi e domani, Nenad Djakovic con lo staff dovrà sistemare in vista di gara 4. E l'altro che hai citato è Kai Bowman, che non ha fatto una partita straripante, però è stato il protagonista del finale di gara, quello che ha chiuso definitivamente i conti, perché dopo l'espulsione di Hackett la Virtus ha trovato un moto d'orgoglio, e questo è già un segnale molto positivo che la squadra bianconera, secondo me, si deve portare avanti per il resto della serie. Quindi domani, e ci auguriamo gara 5, e poi ovviamente ci auguriamo anche le eventuali finali scudetto, ovvero quello che avevamo visto all'inizio stagione: una squadra mai doma nonostante le difficoltà. Va sempre segnalata l'assenza di Paiola, di Derrick Austin Jr., ieri di Vildoza, e poi si è aggiunta l'espulsione di Hackett, quindi è in emergenza totale. E Venezia, a differenza di Trento, non ha neanche un'assenza, è al gran completo, non ha acciacchi, non ha di queste problematiche. E Kai Bowman ha fatto una partita silenziosa, però ha saputo colpire nei momenti finali, quando la Virtus era tornata dal meno 10 al meno 3, e quindi anche la possibilità di giocarsi una partita punto a punto e spaventare la Reyer nel finale, con, sai, certe volte le squadre che partono sfavorite sulla carta, viene un po' il braccino, la paura di perdere, e vedere una squadra forte come quella bolognese riavvicinarsi con tutte le difficoltà che aveva di uomini, poteva essere un problema per la squadra di Spacchia. Invece Bowman, complice, devo dire, anche qualche difesa non perfetta, e di fatto sono 89 i punti subiti, e nei playoff, come ho detto diverse volte, sono troppi da subire, e ha chiuso i conti con quei due canestrini da centro aria.
16: Sì. Diciamo che sono stati veramente pesantissimi in quel momento e per come sono arrivati. E sulla difesa, Eugi, c'è da aprire una grossa parentesi, quasi una voragine, no? Perché la Virtus, come
15: c'è
16: hai detto
15: quadra
16: tu,
15: che graffa, quindi
16: esatto, tonda, quadra e graffa, esatto. Le apriamo tutte, perché la Virtus, come dicevi tu, ha subito 89 punti, ma andrei ad analizzare alcune cose nello specifico, perché poi si sono visti errori anche in gara 2, in cui di fatto ci poteva stare che la Virtus fosse un po' più tranquilla in difesa perché aveva preso un netto vantaggio, però comunque andavano a rimarcare delle lacune che sono abbastanza evidenti in questa squadra, e in primo luogo mi viene da pensare alla difesa sul pick and roll. Ne abbiamo sì. parlato tante volte, penso questa stagione, diciamo che i cambi sistematici hanno funzionato molto poco, vuoi perché comunque la Virtus ha dei lunghi abbastanza mobili, però chiaramente quando vanno ad accoppiarsi con degli esterni veloci come quelli di Venezia fanno fatica, mi sembra abbastanza evidente, e anche quando la Virtus sceglie di fare show lo fa in maniera abbastanza spesso anche sbagliata, perché insomma si insegna molto presto a fare lo show verticale non orizzontale, invece ne ho visti tanti di Diarra che da questo punto di vista è ancora molto acerbo farli orizzontali, e quindi il palleggiatore di Venezia l'ha girato facilmente o semplicemente è riuscito a trovare una linea di passaggio pulita per il rollante o comunque per un compagno di squadra se la Virtus poi ruotava difensivamente. Quindi diciamo ci sono alcuni aspetti, partendo proprio da questi, che secondo me sono da migliorare non poco per insomma competere, insomma poter ancora dire qualcosa in questa serie.
15: Sì, beh, le cose da migliorare dal punto di vista difensivo ce ne sono, questo che hai citato è sicuramente una di queste, e anche perché, ripeto, subire 89 punti in una partita playoff sono veramente tanti, così come i 91 che hai subito quando hai perso gara 1 in casa. Già 80 è una cifra abbastanza alta per gli standard playoff. È vero che la pallacanestro è cambiata in una maniera importante e si va più verso una pallacanestro fatta di partite ad alto punteggio, però secondo me quando è il momento di difendere per i playoff, questo dato va sicuramente sistemato. I tanti punti subiti dalla Virtus sono stati un tema anche nella serie con Trento, e la gara che la Virtus ha vinto a gara 2 ha subito meno di 80 punti, infatti ha vinto. Gli aggiustamenti difensivi che citavi tu, Ale, sono assolutamente condivisibili e corretti dal mio punto di vista, e alcuni giocatori sono inesperti, hai citato gli UDR, sappiamo quanti miglioramenti tra l'altro lui abbia fatto nel corso della stagione. Secondo me è diventato un elemento veramente importante anche dal punto di vista difensivo, al di là di qualche errore di lettura, può solo che migliorare. È chiaro che adesso il tempo stringe per quanto riguarda questa stagione, i margini di errore adesso per la Virtus sono pressoché zero, perché è sotto 2-1 nella serie, e quindi dico una ovvietà chiaramente, bisogna limitarli al massimo perché in questa fase si pagano tutti.
16: Certo. Allora,
15: riassumi.
16: Riassumo il messaggio lungo di Andrea, di fatto sottolinea un'insofferenza diffusa, la definisce lui, per quanto riguarda la tematica, che un'altra tematica della partita di ieri, cioè quella legata ad Alessandro Paiola, in realtà va ben oltre la partita di ieri perché dura tanto tempo, insomma credo che sia il segreto di Pulcinella il fatto che insomma il playmaker nativo di Ancona non rimarrà a Bologna la prossima stagione. a meno di particolari, insomma, cataclismi, direi,
15: o colpi di scena,
16: o colpi di scena, esatto. E quindi, insomma, sottolinea una serie di cose per cui, diciamo, dice Paiola, conclude con bon viaggio in bolognese. Ti leggo l'ultima riga, insomma, fa riferimento a una serie di questioni anche economiche, ecco. Io, se mi avessero trattato così, insomma, avrei una riconoscenza infinita. Si vede che non siamo uguali, io e lui, per cui appunto bon viaggio.
15: Allora,
16: e poi firma Andrea da Castenaso. Tematica Paiola, ieri fa riferimento anche, sì, all'abbraccio con Candy.
15: Ok.
16: Diciamo che allora
15: la verità assoluta è che ognuno di noi è diverso, quindi ognuno di noi reagisce e si comporta in maniera diversa, perlomeno come pensa sia giusto fare, ecco. Non sto dicendo che uno si sia comportato in modo giusto e l'altro in modo sbagliato, ecco. Possiamo parlare certamente di quello che è successo ieri, che non deve comunque distogliere l'attenzione dal punto di vista tecnico e di tutti quei ragionamenti che stavamo facendo poco fa con Ale. È una situazione totalmente extra campo.
16: Sì, diciamo che il main focus è, esatto, che domani c'è gara 4.
15: Domani c'è gara 4 e la Virtus. I giocatori, mi auguro che, anzi sono abbastanza convinto, sì, siano focalizzati su quello, e anche i tifosi dovrebbero essere focalizzati su quello e sostenere chiaramente le Vunere domani per una partita da dentro fuori. È una gara 5, cioè una partita senza ritorno. Poi la vera gara 5 ci auguriamo si possa disputare lunedì in fiera. E detto questo, venendo all'episodio di ieri, la mia modesta opinione è che è stata una situazione, quella con Candy da parte di Alessandro Paiola, evitabile. L'abbraccio tra colleghi, amici e quant'altro si può fare assolutamente prima e dopo la partita. Il momento forse è stato infelice. È anche vero che non sappiamo, io ero presente al Tagliercio, ero esattamente dalla parte opposta dove è avvenuto questo abbraccio, quindi non sappiamo quello che si sono detti i protagonisti in campo, quindi può essere stato anche un chiarimento. Ripeto, forse la tempistica di questo abbraccio non è stata felicissima. Detto questo, non so che aggiungere, insomma.
16: No, io provo un attimo a mettermi nei panni dall'altra parte, fare un po' l'avvocato del diavolo e dire che mi sembra chiaro che in questo momento Alessandro Paiola non stia più nei cuori, in parte dei cuori dei tifosi bianconeri, quindi quasi ogni cosa che succede venga un po' esagerata. Però noi andiamo un attimo in pausa, sì, Eugi, e poi ritorniamo perché è arrivato anche un altro messaggio e subito dopo la pausa lo leggeremo.
17: È la rimessa con la palla nelle mani di Iago. Palleggio contro Cole, si muove Edwards che prende, tira subito da tre. Mamma mia, cos'è stasera il serpente? Altri tre per lui. Edwards, palleggio, arresto, tiro da tre. Mamma mia, Carson Edwards da solo. Fallo di Tessitori, che è il quinto, e potrebbero anche esserci gli estremi per l'antisportivo. Vediamo la decisione degli arbitri. Ovviamente il Tagliercio spinge per l'antisportivo, ma quello è scontato. Espulso Hackett.
18: Umana Reyer Venezia, Olidata Bologna, gara 4. In diretta domani alle 20 su Nettuno Bologna 1.
19: Basta, il calcare è ovunque, anche nel caffè ormai.
20: Tranquilla, è solo l'addolcitore che ci ha salutato.
19: Fantastico, e adesso?
20: Chiamiamo Emiliana Termoforniture.
19: E loro risolvono?
20: E come? Emiliana Termoforniture è la concessionaria ufficiale BVT Cillichemie. Specialisti dell'acqua per casa, aziende e condomini, con vendita, assistenza, ricambi, sale e analisi acqua.
19: Ok, mi hai salvato la doccia. E il caffè?
20: Emiliana Termoforniture è a San Lazzaro di Savena in via Aldo Moro 24 e su emilianatermofornitura.it.
1: Da anni Bologna Automazioni è sinonimo di affidabilità e competenza.
21: Oggi cresce con una nuova realtà dedicata alla sicurezza e al design. Bologna Welding, specializzati nella progettazione, produzione e installazione di cancelli, inferriate e recinzioni su misura. La solidità di sempre, con nuove soluzioni pensate per la tua casa e la tua azienda.
1: Bologna Welding, un brand di Bologna Automazioni. Info 051 72 71 34.
22: Sotto costo Coop, dal 4 al 13 giugno il detersivo liquido per lavatrice igienizzante Dash Power, 3 flaconi da 900 ml a 9,90 euro. In tutti gli ipermercati e superstore di Coop Alleanza 3.0, tantissimi prodotti sotto costo, da non perdere. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Anche online su easycoop.com.
23: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
24: Io Kamik.
23: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
24: Ma è Kamik.
23: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
24: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
25: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
26: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
25: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
26: Come risparmia?
25: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
26: E i lavori?
25: Ma c'è Ristruttura Smart.
26: Così ti risparmi anche tu, eh?
25: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da Iperceramica.
27: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
28: Sì, è di là sul divano.
27: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
28: E che fa? È uguale, no?
29: Se non ami le sorprese, scegli IREN 36 fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
30: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
31: La città sembra durare per sempre.
32: Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese.
31: Poche cose sono per sempre.
32: Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
33: Da Ricci Casa un solo sconto non basta. Tutto l'arredamento è in sconto al 30%. E in più c'è un ulteriore sconto extra del 20%. Ci sono mobili per tutta la tua casa. Vieni a trovarci. Scopri il negozio più vicino. Ricci Casa è a Crespellano Bologna e a Modena. RicciCasa.it.
34: Arriva Sport & Fun Summer Festival in Appennino, dedicato a famiglie e bambini presso gli impianti sportivi di Gaggio Montano.
35: Dal 12 al 14 giugno, Sport & Fun Summer Festival, eventi e tornei sportivi di calcio e basket, spettacoli, musica, DJ set, esibizioni e dimostrazioni delle associazioni sportive, incontri a tema, food and drink, piscina e acquapark aperti gratuitamente.
34: Sport & Fun Summer Festival a Gaggio Montano. Vivi lo sport, ama il divertimento. Info e programma sui social.
36: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
37: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
38: Buzzer Beater.
15: Eccoci qua con Buzzer Beater, seconda parte della nostra trasmissione. Sono sempre Eugenio Petrillo e con me Alessandro Di Bari. Ale, eravamo in debito di un messaggio e della conclusione del discorso della Kerel
16: riguardante Alessandro Paiola. Esatto. Sì, io stavo concludendo la questione, no? Cioè che un po' mi sembra che qualsiasi cosa faccio in questo momento, è comprensibile la cosa, venga un po' amplificata, perché poi magari in un momento diverso l'abbraccio di ieri con Candy sarebbe, nessuno ci avrebbe dato particolare peso. È chiaro che in questo momento poi anche i gesti vanno valutati in maniera differente, è un po' come capita in queste situazioni. C'è Cristian da Ponteronca che scrive: testa gara 4 senza pensare a quello che fa il nostro ex capitano.
15: Sì, no, ripeto, insomma, diciamo il momento dell'abbraccio non è stato felicissimo. È vero che anche è stato quello il probabilmente il momento di maggior pathos, e quindi non fatico a credere che siano volate delle parole. Non so per quale motivo è avvenuto questo abbraccio, forse per riappacificare gli animi in campo, non lo so, non ho idea. Fatto sta che il momento cui è avvenuto non è felicissimo, soprattutto perché la Virtus aveva perso per espulsione il capitano in campo, ovvero Daniel Hackett. Però detto questo, Ale, sono d'accordo, insomma, testa a gara 4, alle cose controllabili sul campo, che insomma sono più, a mio modo di vedere, quantomeno sono in questo momento, poi dopo faremo tanti discorsi, tireremo delle somme, però in questo momento sono centrali e fondamentali.
16: Sì, sì, a bocce ferme, poi si può riguardare un attimo indietro e ridefinire quelle che sono stati tutti comportamenti e scelte varie. Avremo sicuramente il tempo di parlarne, speriamo il più possibile là nel corso dell'estate, così che la stagione della Virtus non finisca a breve, chiaramente. E, però ecco, adesso è il campo che conta, quindi noi torniamo a parlare di campo e ti chiedo un po' come hai visto le rotazioni ieri Iago Dos Santos è tornato nei 12 per il problema di Vildoza. Insomma, ce lo aspettavamo dopo che l'argentino aveva giocato 6-7 minuti in gara 2 in arena, e quindi insomma per un problema fisico all'anca. E quindi ecco, è rientrato il brasiliano. Come hai visto lui, ma come hai visto in generale le rotazioni di ieri?
15: Allora, partendo da Iago Dos Santos, e chiaramente abbiamo detto anche di Smiley per la serie con Trento,

0: di playmaker, che è quello che è Iago Dos Santos. Vediamo, sono abbastanza sicuro che lo rivedremo anche domani, per un motivo o per un altro, sperando comunque che ci sia anche Luca Vildoza, perché a proposito di rotazioni, l'uomo più in difficoltà secondo me in questo momento è Alen Smailagić. Fatica ad accoppiarsi in difesa, non riesce ad essere impattante dal punto di vista offensivo, quindi in questo momento l'uomo più indiziato secondo me dal punto di vista tecnico per un'esclusione dei 12 è proprio il lungo serbo, a maggior ragione se si può contare su due giocatori poco utilizzati in queste prime partite in questa prima partita della serie, come Francesco Ferrari e Nicola Achele, che quel ruolo lo possono ricoprire da 4 ovviamente, e non da 5 come abbiamo visto qualche minuto in gara 1 Achele, però da 4 possono giocare. Abbiamo visto Iallo e Niang molto bene da 4 ieri, secondo me Iallo è stato uno dei migliori in campo assieme a Carson Edwards, per tutta una questione di cose che ha fatto dal punto di vista della concretezza. Poi non è mai bello da vedere, chiaramente sgraziato, però ieri è stato molto molto concreto secondo me. Niente, così ho visto le rotazioni.
1: Ecco, c'è un messaggio di Matteo, ne abbiamo parlato prima della squalifica di Hackett, chiede buonasera, perché ad Hackett 2 giornate, a Diop 1, grazie mille.
0: Allora, intanto premettiamo che la Virtus ha fatto, la Virtus ha fatto il ricorso, questo ricorso è stato accolto, quindi da 2 giornate è diventata una sola, che è commutabile in ammenda. La Virtus ha pagato questa ammenda e quindi domani Matteo potrai rivedere Daniel Hackett sul parquet. Perché 2 giornate di Op 1? Semplicemente perché per regolamento FIP c'è un aggravante se l'espulso è il capitano.
1: Ecco, poi potremmo entrare, insomma, ho letto anche tante cose, non per riaprire la questione Hackett, ma insomma ho letto anche alcune polemiche legate, no, alle 3 giornate che qualche tempo fa sono state date a Jacopo Borra.
0: Quelle sono
1: in Serie A2.
0: Quelle sono proprio sbagliatissime, sì. Cioè non hanno una logica, logica.
1: Allora, persino a Diop, secondo me potremmo aprire una parentesi, perché secondo me era un po' più grave il gesto, però va bene, cioè vabbè, non ripeto, non volevo aprirla,
0: sì,
1: era giusto
0: anche esatto le dinamiche, rivedendole con altri replay, telecamere, immagini amatoriali dal pubblico, ne è uscito di ogni, le due situazioni, quelle di Hackett e di Diop, secondo me sono difficilmente paragonabili,
1: però vabbè, archiviamo la cosa. Hackett sarà in campo domani e non ne parliamo più, mettiamola così.
0: Esatto.
1: No, ecco, continuando però a guardare alla partita di domani, per quelli che sono gli accoppiamenti, dicevi prima un po' più di falli per limiti a rete Sitori, perché i lunghi comunque hanno fatto secondo me il loro sporco lavoro e credo di Uff su tutti. In difesa però insomma manca ancora qualcosina e in questo sicuramente incide nel pitturato in generale, nell'area, anche come dicevi tu, le partite ondivaghe di Alen Smailagić, che sta soffrendo un po' anche quando viene portato lontano sul perimetro, e l'abbiamo visto più volte su Wilcher, va in estrema difficoltà. Però ecco, secondo te qual è il passetto in più che possono fare i lunghi magari per limitare, perché Horton si sta adesso
0: si sta
1: limitando da solo come un po' tutta la stagione, però ecco, Tessitori ha avuto qualche partita non proprio positiva, però ieri insomma ha fatto il suo. Cosa devono fare secondo te i lunghi per provare a fare qualcosina in più? Ecco,
0: ieri Tessitori di fatto ha tenuto a galla la Reyer in un primo tempo in cui per vedere la prima tripla realizzata dalla squadra di Spacchi abbiamo dovuto aspettare 11 tentativi, e nonostante questo, con 0 su 10 da 3 nei primi 18 minuti, vado a memoria, perché la prima tripla è arrivata a un minuto e mezzo all'intervallo, la Reyer era pari. Poi dopo ci sono stati quei 5 punti di fila prima dell'intervallo, che hanno dato il 45-40 all'intervallo, però di fatto la Reyer nel primo tempo ha segnato solamente da 2 e gran parte del merito chiaramente di Amedeo Tessitori, quindi sicuramente per gara 4 servirà una maggiore attenzione sul

0: aggiungo col numero doppio zero e ripeto, qualche falletto da spendere in più, ovviamente con intelligenza, potrebbe fermare il centro italiano della Reyer.
1: Esatto, esatto, sicuramente. E, ieri a Palazzo, poi tu eri al Telerccio e oggi sì. C'erano anche delle presenze legate all'NBA, perché c'era il capo allenatore dei Cleveland Cavaliers, c'era l'assistente di Dallas Mavericks, occhi puntati chiaramente.
0: C'era anche Marangon. Amici di Cividale, poi c'era Julian Stone.
1: Ah, Julian Stone, ho visto i post e le storie della Reyer, sì, accolto chiaramente come una certo. Leggenda del club orogranata. No, però volevo porre l'attenzione appunto sulle presenze NBA per andare su Salyun Young e chiederti un po' come l'hai visto, insomma, in questa serie e in generale nei playoff. Gli abbiamo visto fare cose buone, cose un po' meno buone. Sì. Come è andato secondo te ieri?
0: Non è andato malaccio, 11 punti in 24 minuti con 3 su 4 da 2 e 1 su 1 da 3, quindi la tripla aperta l'ha presa e l'ha realizzata. Chiaramente dal punto di vista atletico è dominante, anche ieri ha fatto vedere le sue abilità aeree e ha raccolto anche 7 rimbalzi. È stato sicuramente uno dei migliori in maglia bianconera. Chiaramente deve cercare di essere più continuo, non solo di partita in partita ma anche all'interno dei 40 minuti stessi, però il suo potenziale è incredibile. Poi aveva gli occhi puntati addosso, occhi importanti dal mondo NBA, però ora il focus anche per lui è quello della gara 4, ieri era gara 3 e sta facendo vedere cose positive. Diciamo che tolto qualche frangente di gara 1, secondo me Niang questa serie la sta giocando bene.
1: Ecco, invece chi ieri è stato il presente in campo ma il grande assente, perché è mancato direi nettamente il suo apporto, è quello di Matt Morgan.
0: Sì.
1: No? Secondo te cos'è stato che l'ha limitato così tanto? Perché l'ho visto proprio quasi spaventato, sembrava che non volesse prendersi determinati tiri, ha sbagliato chiaramente, ne ha sbagliati altri, però ecco, quando una delle, non so se definirla il secondo violino, la seconda punta, perlomeno offensivamente sulla carta, che dovrebbe essere sulla carta della Virtus,
0: chiaramente in assenza di Vildoza è chiaramente quello che ha più potenziale offensivo.
1: E quando il secondo, quindi mettiamolo così, o comunque uno dei principali terminali offensivi chiude la partita con due punti, diciamo che la Virtus fatica. E quindi ti chiedo, perché secondo te Matt Morgan ha giocato quel tipo di partita? Aveva tante attenzioni della Reyer addosso.
0: Sì, questo sicuramente.
1: E cosa secondo te deve fare per provare, insomma, a cambiare inerzia?
0: È stato gran parte dei meriti li do alla Reyer, che l'hanno ingabbiato per bene, l'hanno difeso benissimo, gli hanno messo le mani addosso ed è arrivato scarico ai tiri. 0 su 4 da 3 non è da Matt Morgan, e chiaramente la Virtus per competere al più alto livello possibile serve un Matt Morgan differente rispetto a quello visto ieri. Sappiamo che probabilmente anche lui non è al 100%, quindi deve ritrovare la migliore condizione fisica. Sono convinto che un giocatore di quel potenziale offensivo, se canna una partita come ha fatto ieri, quella successiva si ripresenta in maniera più che propositiva. Ieri non era proprio dentro la partita, ha faticato, la Reyer è stata molto brava a non farlo entrare, come ti dicevo prima Ale, quando ha segnato quel canestro marcatissimo, forse c'era anche fallo, poteva starci un 2+1 che mi aveva ricordato il 2+1 che aveva segnato a ottobre o a novembre, non mi ricordo, quando in regular season sempre al Taliercio, e invece no, e poi dopo ha sbagliato il tiro successivo, ha chiuso solo con 2 punti 18 minuti con 1 su 6 dal campo.
1: Esatto. E oggi, se sei d'accordo, visto che siamo in realtà quasi in chiusura, però andrei, visto che di tematiche fortitudo chiaramente non parlando di campo e essendo ancora nella fase embrionale del mercato, perché la stagione della F si è conclusa da poco più di una settimana in realtà, perché lunedì, non quello passato ma quello prima, è stata l'ultima partita, quella persa contro Verona a Verona, l'ultima appunto della flat service. Intanto c'è un po' di mercato, dopo faccio un recapino, ma parto insomma da quello che è dalla notizia più importante che ha tenuto banco nel corso della settimana, ovvero la conferenza.
0: Cosa ha dichiarato Caia?
1: Annullata di Attilio Caia al Paladozza. Non abbiamo potuto sentire sfortunatamente il coach pavese, che voleva solo salutare i tifosi in casa, in quella che è stata casa loro, per insomma la definita casa nostra, per queste tre stagioni. Probabilmente il coach voleva dire anche altro, immagino. Dice. Però non lo sapremo, perlomeno se non dopo,
0: fino al primo luglio.
1: Fino al primo luglio, sì, allo scoccare della mezzanotte del primo luglio sapremo le verità di coach Attilio Caia. No, vabbè, a parte gli scherzi, è stata annullata con una lettera che è arrivata, insomma, qualche ora prima della conferenza stampa, che sarebbe dovuta essere mercoledì alle 6. Non è avvenuta, non c'è stata.
0: Quale aveva addirittura già trovato parcheggio in zona Paladozza, sì, sì, quindi una volta che l'avevi trovato hai detto cavolo.
1: Ero già lì e ho detto niente, non si può. No, in realtà non ero stato invitato, quindi non avrei presenziato, però insomma sarei stato curioso di sentire cosa aveva in serbo per noi coach Caia. Comunque sta di fatto che non c'è stata, polemiche varie, chi insomma si critica la società perché non gli ha dato la possibilità di farla, si critica coach Attilio Caia perché chiaramente si sarebbe tolto qualche sassolino dalla scarpa, però è ancora tesserato, è sotto contratto appunto fino alla fine di giugno con la società, e quindi senza l'approvazione del club un tesserato non può indire così una conferenza stampa. Però ecco, questa è stata la grande notizia legata al mondo Fortitudo della settimana.
0: Perché c'è poco da parlare.
1: No, beh, c'è un po' di mercato, ce n'è, perché diciamo che se fino a settimana scorsa Soroka se eravamo più in forza, adesso sembra, diciamo, che la Fortitudo ha messo sul piatto un biennale abbastanza importante a salire dal punto di vista economico, quindi il lituano potrebbe rimanere. Si parla sempre, è chiaro che in questo momento al condizionale, e queste cose insomma vengono anche criticate, io sui social ne leggo di ogni, ma è sempre molto divertente, mi fa abbastanza sorridere, però si parla al condizionale finché non c'è la firma e l'ufficialità, e però ecco, il lituano c'è molta più probabilità che possa rimanere a Bologna, e nonostante le diverse offerte, come avevamo detto settimana scorsa, sia in Italia che all'estero, c'è sempre il Giappone che rimane,
0: lo
1: schirivizzo del Giappone che rimane. E però ecco, la Fortitudo ha fatto un'offerta abbastanza importante, si è aggiunto tra i nomi nuovi, anzi due nomi nuovi che sono emersi, quello di Zanelli e quello di Anthony Hickey, due nomi interessanti che arrivano entrambi dalla Serie A, uno è reduce dalla retrocessione con la Dinamo Sassari, parlo di Zanelli, e l'altro invece parlo di Hickey, invece ha concluso il suo ciclo alla Pudine con insomma una promozione lo scorso anno, e un anno di anche tra l'altro vincendo il premio di miglior straniero, e in generale un'annata in LBA fermata in parte da una positività per quanto riguarda i controlli antidoping, ma è rientrato il giocatore ad aprile, ha concluso la sua stagione all'APU, insomma, quindi un profilo due profili anzi interessanti, diciamo che vanno un po' a impolpare il reparto esterni, che al momento conta in realtà solo Matteo Fantinelli perché è l'unico giocatore sotto contratto, c'è Della Rosa su cui c'è un'opzione che andrà a scadere il 9 di giugno, ci sono insomma c'è anche Sarto che ha opzione, ci sono sempre giocatori che hanno opzione di rinnovo, ma al momento non sono state esercitate né in uscita né diciamo non esercitate. L'unica è quella scaduta a favore della società di ieri, insomma ieri è scaduta quella di Simon Anumba, però il giocatore può uscire dal contratto fino a domenica, e quindi vedremo se l'ex Rimini, nativo di Reggio Emilia, potrà rimanere ancora un altro anno alla Fortitudo oppure sceglierà un altro club. Insomma è uno dei tuoi pupilli Simon,
0: sempre stato.
1: Però ha diverse offerte da squadre di vertice di Serie 2, quindi sta valutando quello che sarà il suo futuro. Sono curioso anche.
0: Ma scusa, ma questa cosa, la Fortitudo, che è arrivata a una vittoria dalla promozione, non può essere considerata una squadra di vertice?
1: Ma è chiaro che poi le valutazioni le si farà a squadra costruita, però io direi di sì, bisogna anche capire quali saranno le squadre dell'anno prossimo, insomma, c'è la Dinamo che ha firmato Luca Vitali come capo allenatore, e quindi insomma un nuovo inizio anche per lui, insomma è interessato ad andare in teoria in Serie A direttamente, però tornare subito in Serie A, però poi bisogna vedere se ci si riesce, perché poi in realtà abbiamo sempre visto che le squadre quando scendono in Serie A 2 hanno sempre bisogno più o meno di un anno per assestarsi un attimo e capire effettivamente come cambiano le cose nel secondo campionato nazionale, però staremo a vedere, magari settimana prossima avremo qualche novità in più, visto che ci sono anche sempre le questioni societarie che tengono banco. Noi ci diamo appuntamento chiaramente a venerdì prossimo, sempre dalle 7 alle 8, c'è domani squadra di Nettuno Bologna 1 sempre al completo con prepartita,
0: più o meno al completo, sì, comunque ci sarà il prepartita, sempre che al tagliercio non funzioni qualcosa, però alla fine ieri ce la siamo cavata egregiamente lo stesso, però sì, prepartita, radio cronaca di Dario Ronzulli, intervallo e post partita con le conferenze stampa.
1: Perfetto, allora domani per la Virtus, con noi invece venerdì prossimo, un saluto a tutti, ciao ciao,
0: ciao.
2: Hai perso la diretta? Scarica il podcast dal nostro sito nettunobologna1.it. La connessione diretta con i nostri contenuti. nettunobologna1.it. Le schede dei programmi, il palinsesto, la radio in diretta. Portaci con te. Connettiti con nettunobologna1.it.
3: Baseball Serie A. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato della Unipol Fortitudo Bologna.
4: Batte profondo Vaglio, infila una valida a due basi. Bel legno in mezzo agli esterni a parte di Vaglio, che adesso si ferma in seconda.
5: A casa ancora Hernandez. Batte Doboletta, quello che volevamo, in un profondo al centro. Entra il punto del 4-0, quindi compito eseguito in modo magistrale da Capitan Doboletta. 4-0 Unipol.
3: Oggi e domani alle 20:30, Hot Sand Macerata, Unipol Fortitudo Bologna, presentato da
6: Landuzzi Caldaie, centro assistenza autorizzato Baxi, Herman Sogne Duval, Unical, Beretta e Silver.
7: Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
3: Tutto il campionato della Fortitudo Baseball, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
2: Hai perso la diretta? Scarica il podcast dal nostro sito nettunobologna1.it. La connessione diretta con i nostri contenuti. nettunobologna1.it. Le schede dei programmi, il palinsesto, la radio in diretta. Portaci con te. Connettiti con nettunobologna1.it.
3: Baseball Serie A. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato della Unipol Fortitudo Bologna.
4: Batte profondo Vaglio, infila una valida a due basi. Bel legno in mezzo agli esterni a parte di Vaglio, che adesso si ferma in seconda.
5: A casa ancora Hernandez. Batte Doboletta, quello che volevamo, in un profondo al centro. Entra il punto del 4-0, quindi compito eseguito in modo magistrale da Capitan Doboletta. 4-0 Unipol.
3: Oggi e domani alle 20:30, Hot Sand Macerata, Unipol Fortitudo Bologna, presentato da
6: Landuzzi Caldaie, centro assistenza autorizzato Baxi, Herman Sogne Duval, Unical, Beretta e Silver.
7: Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
3: Tutto il campionato della Fortitudo Baseball, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
8: Angelo, perché ti affidi sempre ad Ames?
9: Perché da più di 45 anni ha una risposta ad ogni esigenza nel campo dell'edilizia. Da Ames trovi piccole e grandi attrezzature, scale, ponteggi, elettrotensili, linee vita, attrezzi per il giardino, cassette e box prefabbricati, antinfortunistica e tanto altro per aziende e privati. Ames a Calderara di Reno e su amessrl.it. WhatsApp 378 30 49 686.
10: Chiedici informazioni sulle nostre paratie antiallagamento. Proteggi i tuoi locali. Pioggia fuori, tranquillità dentro.
11: Ogni giorno chi lavora in quota si affida a qualcosa di invisibile, ma vitale: la sicurezza. Con CA Sicurezza la protezione è sempre a norma. Progettiamo, installiamo e revisioniamo linee vita nel pieno rispetto del decreto 81 e del DGR 699. Perché prima della manutenzione c'è la prevenzione. CA Sicurezza, in via del lavoro 104/3 a Casalecchio di Reno. La tua sicurezza è la nostra priorità. Scopri di più su casicurezza.it.
12: Ho voluto cambiare, ma è stato un errore.
13: Già, siamo rimasti senza assistenza e il cancello bloccato.
12: Quindi siamo tornati da Sorce e Vannini. Solo loro potevano risolvere il problema.
14: Sorce e Vannini è unico partner FAC per Bologna e provincia, con soluzioni di automazione accessi per case, condomini e aziende. Cancelli, barriere, porte automatiche, tornelli, videosorveglianza e allarmi.
15: Sorce e Vannini, da 40 anni al tuo servizio. Contatta 051 56 30 63 o sorcevannini.it.
16: Problemi di calcare? Acqua dura in casa o in azienda?
17: Emiliana Termoforniture è la soluzione. Concessionaria ufficiale BVT Cillichemie. È specializzata nel trattamento dell'acqua per privati, aziende e condomini.
16: Emiliana Termoforniture. Vendita, assistenza tecnica, ricambi, sale per addolcitori e analisi acqua. Un servizio completo e professionale.
17: Affidati a chi è davvero esperto dell'acqua.
16: Emiliana Termoforniture a San Lazzaro di Savena in via Aldo Moro 24 e su emilianatermoforniture.it.
18: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059-698-555.
19: Nettuno Bologna 1.
20: Nettuno Bologna 1.
21: Nettuno Bologna 1.
22: Nettuno Bologna 1.
23: Sono le 20 e 4 minuti.
24: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
25: Buonasera da Daniela Ubaldi. Colpo di scena al Roland Garros, Matteo Arnaldi, poco prima della semifinale in programma stasera contro Flavio Cobolli, si è ritirato a causa di un virus. Niente derby italiano dunque. Cobolli domenica in finale affronterà il tedesco Zverev, che oggi ha battuto Mensik in 4-7. In rogo di Crans-Montanat-Sion in Svizzera, il primo confronto tra i proprietari del locale interrogati insieme per diverse ore e le famiglie delle vittime. Intanto l'inchiesta giudiziaria va avanti. Jessica Moretti ora indagata anche per falsità sui documenti. Laura Carchidi.
26: La nuova contestazione formulata dalla procura di Sion non riguarda direttamente le cause dell'incendio, ma un documento considerato dagli inquirenti di particolare rilevanza. Una fattura falsificata della famigerata schiuma che ha preso fuoco il 1 gennaio e che è all'origine del rogo. La modifica della fattura, spiegano i media svizzeri, potrebbe essere legata a ragioni fiscali e non avrebbe quindi un legame diretto con la tragedia. Jessica Moretti è quindi ora accusata di omicidio colposo, incendio colposo, lesioni gravi per negligenza e falsità in documenti. Dei primi tre capi d'accusa deve rispondere anche il marito Jacques Moretti, che oggi è stato interrogato insieme a lei in procura a Sion dalle 8:30 di questa mattina fino alle 16 circa. Oltre 70 gli avvocati delle parti civili che hanno messo a confronto le loro versioni su quanto è successo quella notte in cui le fiamme hanno spento la vita di 41 ragazzi e ferito oltre 100 persone. Tra gli aspetti da chiarire, la gestione di quella serata, la mancata formazione dei dipendenti e il perché fossero state chiuse le porte di sicurezza, lasciando un solo ingresso per far accedere e defluire le persone. Contro di noi sono state dette solo tante falsità, siamo stati distrutti, ha detto Jessica Moretti prima dell'interrogatorio. Essere distrutti è non poter abbracciare i tuoi figli, ha replicato la mamma di una delle vittime.
25: Non vedo ragioni per incontrare Zelensky. Putin risponde a distanza all'apertura del presidente ucraino e torna ad accusare l'Unione Europea. Le elite europee stanno provocando un caos nel quale cercano di attrarre sempre più paesi, dice all'inizio del suo intervento alla sessione plenaria del Forum Economico Internazionale di San Pietroburgo. Intanto, mentre continuano i raid sul campo e Kiev ammette che è suo il drone sconfinato stamattina in Romania, l'Eliseo conferma che Macron, Starmer e Merz incontreranno il presidente ucraino a Londra il prossimo 7 giugno. Lo stallo negoziale in Ucraina è anche al centro del vertice UE Balcani Occidentali, in corso attivat oggi in Montenegro, dove all'ultimo minuto non è arrivata la Meloni, che si è detta rammaricata. Polemiche perché la premier si è trattenuta alla cerimonia per il 212° anniversario della fondazione dell'arma dei carabinieri a Reggio Calabria. Passerà al Senato il disegno di legge delega sul nucleare, approvato dalla Camera con varie polemiche da parte dell'opposizione. Intanto si discute sull'impatto sia nella produzione di energia sia sulle bollette. Secondo le previsioni del governo sarà limitato rispetto alle fonti rinnovabili. Davide Camera.
0: Quella approvata dall'Assemblea di Montecitorio, che poi passerà al Senato per via libera definitivo salvo emendamenti, è una legge delega. Ciò significa che stabilisce solo i principi di massima sulla materia, che poi verrà normata e disciplinata dal governo attraverso appositi decreti attuativi. I campi di intervento sono la costruzione ed esercizio delle centrali, la produzione di idrogeno attraverso l'energia nucleare, la gestione del combustibile esaurito e la sicurezza, istituzione degli organi di controllo. Secondo le previsioni del governo, l'impatto sulla futura produzione di energia sarebbe limitato. Nel 2040 solo il 3,5%, per salire 10 anni dopo all'11%, a fronte prima di un 75% poi di un 85% delle fonti rinnovabili. Quindi limitato sarebbe anche l'impatto sulle bollette rispetto proprio alle rinnovabili. Altro tema è quello dell'uranio arricchito, il combustibile per i reattori modulari su cui l'Italia sembra orientata. Oggi lo producono solo i russi, mentre in Europa soltanto gli inglesi potrebbero iniziare a produrlo, ma dopo il 2030. La produzione nell'Unione resta un'incognita.
25: Intanto, dal 55° convegno nazionale dei giovani imprenditori di Confindustria a Rapallo, il vicepresidente del Consiglio, ministro degli affari esteri Antonio Tajani, conferma: sul taglio delle accise sui carburanti il governo sta valutando di prolungare fino a fine giugno i provvedimenti adottati. Nel parlare con i giornalisti a margine del convegno in Liguria spiega: il problema del caro energia non è solo legato all'emergenza, è un problema contingente e complessivo, perciò stiamo chiedendo il mercato unico europeo dell'energia. Mancano circa 3 mesi all'inizio del prossimo campionato di Serie A, ma è già tempo del nuovo calendario. A governare il sorteggio i criteri della simmetria tra turni infrasettimanali e soste dovute alle nazionali. Sentiamo come funziona nel servizio di Lorenzo Villanetti.
1: A meno di 2 settimane dalla fine del campionato già nasce la prossima Serie A. La stagione 2026-27 inizierà nel weekend del 23 agosto e si concluderà domenica 30 maggio. Alla luce delle ultime polemiche innescate dalla sovrapposizione del tennis e del derby di Roma alla penultima giornata, quali sono stati i criteri del nuovo sorteggio? Tra le novità, sicuramente le soste per le nazionali, non più 4 ma 3, la prima più lunga tra il 27 settembre e il 4 ottobre, la seconda il 15 novembre, la terza il 28 marzo. Confermato invece il criterio dell'asimmetria, con le gare di andata e ritorno contro la stessa squadra distanziate da almeno 8 giornate. I derby inoltre né alla prima né all'ultima giornata né nei turni infrasettimanali, che saranno invece 2, uno mercoledì 28 ottobre e l'altro mercoledì 6 gennaio. A proposito di derby, in giornata i gruppi del tifo organizzato della Lazio hanno comunicato che non si abboneranno e non presenzieranno alle gare casalinghe sia di campionato che di Coppa Italia. Disdiremo in blocco, si legge, e non rinnoveremo gli abbonamenti a tutte le piattaforme che trasmettono a pagamento le partite dei biancocelesti, per sensibilizzare ulteriormente l'ambiente sportivo italiano sia economicamente che visivamente sul gravissimo stato in cui verte la nostra amata Lazio.
25: Ed è tutto, buona serata.
24: Nettuno Bologna 1. Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.

0: Nettuno Bologna 1.
1: È la rimessa con la palla nelle mani di Iago. Palleggio contro Cole, si muove Edwards che prende, tira subito da tre. Mamma mia, cos'è stasera il serpente? Altri tre per lui. Edwards, palleggio, arresto, tiro da tre. Mamma mia, Carson Edwards da solo. Fallo di Tessitori, che è il quinto, e potrebbero anche esserci gli estremi per l'antisportivo. Vediamo la decisione degli arbitri, ovviamente il tagliaccio spinge per l'antisportivo, ma quello è scontato. Espulso Hackett.
2: Umana Reyer Venezia, Olidata Bologna, gara 4. In diretta domani alle 20 su Nettuno Bologna 1.
3: Io sono alla Frasca, però non ci sei.
4: Io sono alla Frasca e tu non ci sei.
3: No, sono venuto alla Frasca in via Andrea Costa e non ci sei.
4: No, io sono alla Frasca al vicolo e tu non ci sei.
3: Insomma, la Frasca è in via Andrea Costa.
4: No, è al vicolo.
5: In Andrea Costa o al vicolo, la Frasca vi aspetta.
6: Il pesto di Guglio nasce dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto... Tiguglio è rustico e si sente.
7: La voglio full hybrid perché voglio efficienza e libertà.
8: Ok, e quindi?
7: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
8: Allora la risposta è MG.
9: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
10: Ti aspettiamo negli MG Store.
11: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
12: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
13: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
14: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
13: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
14: Come risparmia?
13: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
14: E i lavori?
13: Ma c'è Ristruttura Smart.
14: Così ti risparmi anche tu, eh?
13: Uno sconto tira l'altro, solo a giugno, solo da
15: Iperceramica.
16: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'albo nazionale gestori ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
17: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come 30 uova da allevamento a terra a 5,99 euro, e con le mega offerte mandorle a naturale 200 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero.
18: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1 chiama Multiradio 059 698 555.
2: Tra poco il campionato italiano di baseball della Unipol Fortitudo Bologna, tra poco in diretta su Nettuno Bologna 1.

0: collaborazione con...
1: Affida la tua caldaia a chi la conosce davvero. Landuzzi Caldaie, in via Bellaria 25 a Bologna. Da 30 anni è centro assistenza autorizzato Baxi, Herman Sogne Duval, Unical, Beretta e Silver. Landuzzi Caldaie, riparazioni con ricambi originali, controlli annuali e biennali con rilascio degli allegati obbligatori secondo la normativa vigente. Inoltre, vendita e installazione.
2: Affidabilità, esperienza e attenzione. Scopri di più su landuzzicaldaie.com. Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
3: Ecco l'arbitro dirigersi al VAR e guardare attentamente le immagini. Ma vede tante specialità culinarie e pizze lievitate 48 ore. Non solo, ecco il tocco per i gluten free. Conferma la sua scelta. È tutta opera di Caruso.
4: Ristorante e pizzeria Caruso. Da oltre 30 anni il ritrovo per tutti, grandi e cinni.
3: Ristorante e pizzeria Caruso.
4: Sede unica a Bologna, in via del Parco 13. Info 051 53 13 41.
3: Da oltre 30 anni, un vizio di famiglia.
5: L'impresa edile Amedeo Bonfiglioli di Bologna realizza 10 villette a schiera a Borgo Panigale, all'interno di un parco pubblico. Riscaldamento a pavimento, raffrescamento con split con pompa di calore senza uso di gas. Le villette possono essere acquistate sulla carta con un grande sconto. Chiama subito per informazioni l'impresa edile Amedeo Bonfiglioli 051 40 11 57 051 40 11 57.
6: Space Sport, divise per calcio, basket, volley, running, motocross. Capi personalizzati con stampe di tutti i tipi e ricami. E per la vostra azienda, Space Sport realizza anche gadget di tutti i tipi con il vostro logo. Per la tua squadra o la tua azienda, Space Sport c'è.
0: Nettuno Bologna 1, diretta baseball.
7: Amiche e amici di Nettuno Bologna 1, ben ritrovati, buonasera da parte del sottoscritto Matteo Balduzzi, che commenterà per voi e con voi questa prima gara del weekend che la nostra Unipol Fortitudo Bologna affronta in quella di Macerata contro la squadra appunto della Macerata Angels targata Hot Sand. Siamo ai lanci di riscaldamento del partente Frank Madan per Macerata, con la squadra di casa che schiera la seguente formazione difensiva. Partiamo dagli esterni, che sono Santiago Carbonara a destra, Matteo Oldano al centro e Anthony Concepcion a sinistra. L'interbase è Lorenzo Morresi, in terza occupa il cuscino Edoardo Guzman, in seconda base l'ex Riccardo Paolini, in prima Jesus Carrera e la batteria composta appunto dal partente Frank Madan e dal ricevitore Miguel Lopez. Per quanto riguarda la formazione offensiva della nostra Unipol Fortitudo Bologna, abbiamo in rigoroso ordine di line-up Federico Celli, Alessandro Vaglio, Shervin Newton, poi il clean-up Samuele Gamberini, Francinel Martina, DH Xian Vega, Gilberto Borghi al settimo spot del line-up, Ernesto Liberatore e a chiudere Alessandro Laise. Tutto è pronto per la partita, arriva in questo momento l'assistenza in seconda che decreta la fine del riscaldamento. Vi do anche conto degli arbitri, che sono il signor Zannoni a casa base, la signora Cicconi in prima e il signor Salazar in terza. Una Unipol Fortitudo che viene dal doppio successo contro la Palfinger Reggio Emilia con un ruolino in classifica di 10 vittorie e 4 sconfitte, andrà ad affrontare una Hot Sand Macerata che ha un ruolino leggermente peggiore. Andiamo subito a recuperarlo per darvi il conto preciso. Stiamo parlando di un ruolino per Macerata che vede 9 vittorie e 7 sconfitte, ma comunque una squadra assolutamente da tenere sotto stretto controllo. Intanto la partita è iniziata in questo momento, c'è già il primo strike sul primo lancio di Madan. Celli prova ad andare per il contatto ma non lo trova, quindi swing a vuoto e ancora una volta swing a vuoto per il secondo strike. Frank Madan che viaggia con una media di punti guadagnati sul lanciatore di 2.81, massimo vantaggio per lui sul conto a casa base. E ora tocca Celli, ma la pallina finisce in zona di foul, quindi non giocabile dalla difesa. Nulla di cambiato sul sul conto di Celli, c'è solo un lancio in più nel braccio di Madan, e ora però in quattro lanci arriva lo swing a vuoto che decreta il primo successo personale per il partente della formazione di Macerata, con Celli che quindi deve tornare nel dugout e lasciare il posto ad Alessandro Vaglio, che si appresta ad affrontare i lanci di Madan entrando nel box di battuta. Pronto il primo lancio in questo momento, viene mostrato il bunt, poi viene ritirato, ma la pallina comunque c'entra l'area di strike e quindi vale il primo strike. Fino adesso solo strike per Madan su 5 lanci, 5 strike. Ora arriva il primo ball in assoluto per nella prova di Madan, con questa pallina che poi finisce anche dietro al piatto di casa base, ma non essendoci corridori sui cuscini c'è solo quindi un ball sul conto del nostro Alessandro Vaglio, che ora aspetta di affrontare il terzo lancio. Filo interno non trovato da parte di Madan, che quindi vale il secondo ball a casa base. Alessandro Vaglio rientra nel box di battuta, Madan va a casa e ancora ball, quindi vantaggio per il nostro Alessandro che si incrementa, 3 ball e 1 strike, e ora il nostro veterano può permettersi il lusso di aspettare un'ulteriore pallina sul conto di 3 ball e 1 strike. Madan dovrà, gioco forza, provare di andare a cercare la restrike, infatti così è, con Vaglio che comunque prova ad aggredire la pallina, trova il contatto ma la pallina finisce in zona di foul e quindi conto pieno, 3 ball e 2 strike, e quindi lancio decisivo per le sorti del nostro Alessandro Vaglio, che ora tocca una pallina rimbalzante sul seconda base che per qualche momento perde il controllo della pallina ma poi la recupera ed effettua poi l'assistenza 4-3 che vale la seconda eliminazione della prima difesa di Macerata. E ora Shervin Newton nel box di battuta, pronta ad affrontare Madan, incassa il primo strike sul primo lancio a casa base, non gira la mazza Newton. Ora Madan a casa per il secondo lancio, questa volta il filo interno non viene trovato e quindi un ball e uno strike. Bassa il terzo lancio di Madan, che vale quindi il secondo ball. Ora mazza rotta sul quarto lancio a casa base per Newton, con la pallina che finisce poi nel guantone dell'interbase di Macerata, che la fa sua, e con l'assistenza per la via 63 chiude la ripresa di gioco con nessun punto, nessuna battuta valida per la nostra formazione, quindi 0-0 al termine della parte alta del primo inning. E ora andiamo a leggere quella che è la formazione difensiva della nostra Unipol Fortitudo Bologna, che schiera agli esterni Federico Celli a destra. Scusate, vado un attimo a verificare perché ho messo nel mio score. Scusatemi, a destra c'è Gilberto Borghi, ho sbagliato a segnare perché di solito Celli è a destra, invece oggi è al centro, domando scusa. Quindi ripartiamo, Gilberto Borghi a destra, Federico Celli al centro e Alessandro Laise a sinistra. Poi l'interbase è il nostro Shervin Newton, Francinel Martina in terza, Alessandro Vaglio in seconda, Samuele Gamberini sul sacchetto di prima, e la batteria composta dal ricevitore Ernesto Liberatore e dal nostro partente José Bermudez. Per quanto riguarda invece la formazione offensiva di Macerata, abbiamo in ordine di line-up Riccardo Paolini, Jesus Carrera, Lorenzo Morresi, Anthony Concepcion, il battitore designato Miguel Fabricio, Miguel Lopez al sesto spot del lineup, Santiago Carbonara al settimo spot, chiudono il lineup Matteo Oldano ed Eduardo Guzman. Tutto è pronto per il primo turno in attacco di Riccardo Paolini contro i lanci del nostro José Bermudez. Che va a casa per il primo lancio e infila lo strike. Quindi parte in vantaggio il nostro José Bermudez, che ora accetta i segnali di Liberatore, va a casa, tocca Paolini in foul, quindi si carica da solo del secondo strike.

a casa per il terzo lancio. Filo esterno che non viene trovato da parte del nostro José Bermúdez, quindi vale il primo ball. Buon occhio ha avuto questa volta Riccardo Paolini.

sul primo lancio di Bermudez. Ora va a casa, tocca Carrera, è una palla sugli esterni, è una palla sugli esterni che viene presa al volo, viene presa al volo da Alessandro Laise, che riesce a farsi sotto la pallina e a prenderla al volo per l'out F7, che vale quindi la seconda eliminazione dell'inning. E ora Morresi nel box di battuta. Con Bermudez che va a casa per il primo lancio. E questa volta non parte in vantaggio. La pallina è ball. Morresi che è uno dei migliori battitori della formazione di Macerata, ora va a vuoto sul secondo lancio di Bermudez per il primo strike. Morresi batte 373 in questa stagione. Ora va Bermudez e infila lo strike con Morresi che questa volta non aggredisce la pallina. Lasciandola passare, vale quindi il secondo strike. Ora in foul Morresi con la pallina che finisce verso la zona dell'esterno sinistro, ma in un'area non valida, quindi c'è solo un lancio in più nel braccio destro di Bermudez. Ora va a casa per il quarto lancio, tocca Morresi, la pallina viene fatta preda dal nostro Samuele Gamberini, che poi senza assistenza va a pestare il cuscino di prima e elimina Morresi per l'out numero 3, anche Macerata 3 su 3 giù, quindi 0 punti, 0 battute valide. E punteggio che al termine di un inning completo di gioco recita 0-0 in quel di Macerata. Salutiamo ovviamente non solo chi ci segue via radio, ma anche chi ci segue in streaming e anche sul canale 93 del Digitale Terrestre. E diamo anche conto del fatto che oltre a ovviamente la nostra partita si giocano anche altre due partite, in particolare stiamo parlando di Palfinger Reggio Emilia contro Farma Crocetta, in vantaggio esterno per la Farma Crocetta che è in vantaggio 1-0, siamo nella parte bassa del terzo inning, ma la partita è iniziata alle ore 20. E poi big match a San Marino contro San Marino e Parma, dove sempre nella parte bassa del terzo inning c'è il vantaggio esterno per Parma per 3-0. Ora, mentre Madan completa il riscaldamento, ecco che Samuele Gamberini, il nostro clean up, entra nel box di battuta pronto per la sua prima apparizione al piatto. Va a casa Madan, la pallina è altissima rispetto all'area di strike e vale quindi il primo ball. Ora va a casa Madan e questa volta c'è lo strike. Samuele aveva anche accennato lo swing, l'aveva interrotto, ma Madan centra comunque l'area di strike. Ora va a casa Madan e a vuoto Gamberini per il secondo strike. Passa in vantaggio sul conto il partente della formazione casalinga di Macerata, che ora va a casa per il quarto lancio. E Samuele Gamberini alza però un pop in campo interno, si fa

0: sotto il prima base di Macerata, Jesus Carrera, che la fa sua ed elimina il nostro Samuele Gamberini, out, quindi F3, che vale la prima eliminazione della seconda difesa di Macerata, che ora proseguirà andando ad affrontare Francinel Martina, che occupa il quinto spot del lineup e ora incassa un ball alto ed interno che Martina deve scansare per evitare di restare colpito. Ora tocca Martina, è una rimbalzante sull'interbase che assorbe e assiste in prima per l'out 6-3. Martina è andato aggressivo sul secondo lancio di Madan, ma purtroppo la battuta non è stata abbastanza efficace, quantomeno non sufficiente a provare a superare il campo interno, quindi out 6-3, secondo rapido out per la difesa di Macerata, che ora va ad affrontare Xian Vega, che parte incassando il primo strike senza girare il primo lancio di Madan. Ora va a casa per il secondo lancio, a vuoto Vega su una pallina bassa ed esterna. È andato a cercare il contatto su una pallina che probabilmente era ball e quindi si carica del secondo strike. Ora filo esterno non trovato per Madan, quindi Vega incassa il primo ball. A casa Madan, questa volta va per il filo interno, ma anche questa volta non lo trova. Madan non sembra molto convinto della mancata chiamata da parte del signor Zannoni, ma tant'è, quindi vale il 2-2. Non era bruttissima effettivamente questa palla. Ora a casa Madan e in foul si salva Vega trovando il contatto con la punta della mazza. E quindi conto che rimane invariato, c'è solo un lancio in più nel braccio di Madan. E ora risale sul monte di lancio, pronto ad affrontare Xian Vega col prossimo lancio che arriva in questo momento. E ora tocca Vega, ma ancora in foul con la pallina che va a finire oltre la riga di foul di prima base, non giocabile da difesa, anche se Carrera ha provato ad andare ad aggredirla, ma non è riuscito a prenderla al volo. Ora va Madan, tocca Xian Vega, ma è un'altra rimbalzante sull'interbase che la assorbe, assiste in prima e per la via 63 si chiude anche questa seconda difesa maceratese che non incassa punti. E quindi al termine della parte alta del secondo inning, ancora 0-0 in quel di Macerata. Per quanto mi riguarda, diamo per la prima volta in questa radiocronaca la linea alla regia per lo spot pubblicitario.
1: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
2: L'impresa edile Amedeo Bonfiglioli di Bologna realizza 10 villette a schiera a Borgo Panigale, all'interno di un parco pubblico, riscaldamento a pavimento, raffrescamento con split con pompa di calore senza uso di gas. Le villette possono essere acquistate sulla carta con un grande sconto. Chiama subito per informazioni l'impresa edile Amedeo Bonfiglioli 051 40 11 57 051 40 11 57.
3: Ecco l'arbitro dirigersi al VAR e guardare attentamente le immagini. Ma vede tante specialità culinarie e pizze lievitate 48 ore. Non solo, ecco il tocco per i gluten free. Conferma la sua scelta. È tutta opera di Caruso.
4: Ristorante Pizzeria Caruso. Da oltre 30 anni il ritrovo per tutti, grandi e cinni.
3: Ristorante Pizzeria Caruso.
4: Sede unica a Bologna, in via del Parco 13. Info 051 53 13 41.
3: Da oltre 30 anni, un vizio di famiglia.
5: Nettuno Bologna 1, diretta baseball.
0: Concepción, Fabrizio e Miguel Lopez. Questi sono i prossimi tre uomini che la nostra difesa, guidata da José Bermúdez, dovranno andare ad affrontare in questo secondo inning, questa parte bassa del secondo inning. Ancora punteggio inchiodato sullo 0-0 tra le due compagini. Andiamo intanto ad aggiornare il nostro tabellino nell'attesa che l'arbitro, il signor Zannoni, chiama il play ball. Play ball che arriva in questo momento. Va Bermúdez a casa e subito c'è un lancio sulla linea di terza, che viene, se ho inteso bene, chiamato foul. Sì, esatto, confermo, viene chiamato foul. Dalla nostra angolazione sembrava per un momento che Martina fosse riuscito a intercettarla in campo valido, infatti aveva poi provato l'assistenza in prima, ma c'è stata poi la chiamata di foul, che quindi vale solo il primo strike sul conto di Anthony Concepción. Gioco che ora tarda a ripartire proprio per via degli arbitri che si sono andati a consultare su questa chiamata. Ora tutto a posto e ora Bermúdez a casa per il secondo lancio. Mazzarotta anche per Concepción. La pallina finisce nel guanto di Alessandro Vaglio, che la fa sua e assiste in prima per l'out 4-3, che vale la prima eliminazione della nostra seconda difesa. È ancora presto ovviamente per decretarlo, ma al momento sembra una partita più incentrata sulla difesa che sull'attacco, ma d'altra parte quando sono gli stranieri sul monte di lancio a farla da padrone, tendenzialmente le partite tendono a essere sempre un po' più strette. E spesso si risolvono anche grazie ad episodi favorevoli. Ora va Bermúdez a casa, la pallina era forse un po' alta, ma Miguel Fabrizio prova lo swing andando però a vuoto, quindi vale il primo strike. Quindi parte in vantaggio il nostro partente, che ora va a casa in questo momento per il secondo lancio. Ancora una volta Fabrizio gira, ma questa volta trova il contatto, però spedendo la pallina in zona di foul. Quindi secondo strike. Va Bermúdez a casa ed è K guardato, filo interno trovato egregiamente da parte del nostro partente con Miguel Fabrizio, che aveva anche provato a scansarsi, forse anche per provare a trarre in inganno l'arbitro e dargli l'idea di un ball, ma l'arbitro Zannoni chiama lo strikeout e quindi K in tre lanci. Prima vittima al piatto del nostro José Bermúdez è Miguel Fabrizio e ora un altro Miguel Lopez nel box di battuta, pronto ad affrontare il primo lancio che arriva in questo momento ed è un ball, quindi un ball e zero strike. Parte in svantaggio il nostro Bermúdez, che ora va a casa per il secondo lancio e questa volta la pallina trova perfettamente l'area di strike. Quindi il conto si pareggia 1-1. Ora a casa, tocca Lopez. È una pallina molto profonda. Se ho visto bene dovrebbe essere caduta in campo interno per poi rimbalzare fuori, quindi doppio per regola per Miguel Lopez. Si rompe quindi l'incantesimo e Macerata trova la prima valida della serata, un doppio a sinistra e quindi Macerata con due out porta l'uomo in posizione punto. E ora il nostro Bermudez su Santiago Carbonara parte in vantaggio sul conto con uno strike. Ora ancora Bermudez, tocca Carbonara e la palla è in foul, è in foul, in foul. L'arbitro, la signora Cicconi, alza le braccia e chiama il foul, quindi due strike. Un Carbonara che aveva lanciato anche la mazza, convinto che la pallina cadesse in campo buono, invece adesso deve andarsela anche a recuperare e deve rientrare nel box di battuta per affrontare un altro lancio di Bermudez. Bisogna assolutamente chiudere e impedire a Lopez di arrivare a casa base. Ora va Bermudez ed è strike out. Ed è strike out. Santiago Carbonara diventa la seconda vittima al piatto per il nostro José Bermudez, che chiude questa seconda difesa, dove Macerata comunque mette a segno la prima valida della partita, ma non mette a segno punti, e quindi al termine di due inning completi di gioco il risultato è ancora di perfetta parità, almeno per quanto riguarda punti, 0-0. E ora la nostra Unipol Fortitudo Bologna deve andare all'attacco, sempre contro i lanci di Frank Madan, con gli ultimi tre battitori del nostro lineup, vale a dire Gilberto Borghi, Ernesto Liberatore e Alessandro Laise. Un Ernesto Liberatore che alla fine della partita di sabato, io ho avuto modo di farci due chiacchiere con lui, abbiamo parlato anche di questa tendenza della nostra Unipol, che comunque se dobbiamo trovare un qualcosa che non va nella nostra squadra, questa tendenza a commettere sempre qualche errorino difensivo di troppo per una squadra che cerca di fare della solidità della propria difesa un marchio di fabbrica, effettivamente si vedono un po' troppo spesso degli errori difensivi dovuti a mancanza di concentrazione, magari anche foga del momento, metteteci quello che volete. Qualche volta però questi errori sono anche rivelati decisivi per l'esito delle partite. Mi vengono in mente ad esempio gli errori che sono stati commessi a Parma, che hanno di fatto ribaltato la situazione a favore della formazione di casa. È comunque un aspetto su cui il manager Fabio Betto e il proprio staff tecnico, a detta di Ernesto, stanno comunque lavorando, sono consapevoli comunque che ogni partita si può sempre fare meglio a livello difensivo. In attacco stiamo pian pianino trovando una quadra con i nostri battitori, si cominciano a vedere anche delle cose abbastanza pregevoli, per esempio settimana scorsa contro Reggio Emilia sono arrivate diverse battute anche da extra base, c'è da registrare qualcosa in difesa, vedremo se riusciremo a migliorare questo aspetto legato appunto agli errori che ogni tanto la nostra squadra commette. Nel frattempo è ripresa la partita, c'è già un ball e c'è anche uno strike sul conto del nostro Gilberto Borghi, lead off dell'inning contro Frank Madan, che ora prova a infilare lo strike lanciando però una pallina che si rivela bassa rispetto all'area di strike. E quindi due ball e uno strike sul nostro Gil, questa sera schierato esterno destro. Ora va Madan, non trova il filo esterno secondo il giudizio dell'arbitro Zannoni, quindi buon occhio ha avuto il nostro Gil a lasciare passare questa pallina. Ora a casa Madan e in foul Borghi per il per lo strike, vale quindi il conto pieno. E quindi lancio decisivo, a meno ovviamente di battute in zona di foul, per decidere le sorti del nostro Gil, con Madan che ora effettua il caricamento, va a casa, tocca Borghi e la pallina cade davanti all'esterno centro, Matteo Oldano che deve quindi raccogliere la pallina di rimbalzo, approfittando del rimbalzo, ma vale questa battuta il singolo al centro per il nostro Gilberto Borghi, quindi la nostra Unipol Fortitudo mette il lead off dell'inning in base e si affida ovviamente a meno di diversi di ordini diversi di scuderia alla mazza di Ernesto Liberatore per cercare di far avanzare sulle basi il nostro Gilberto. Ernesto effettua il bunt in maniera molto pregevole, quindi SH, non ho visto però chi è andato a difendere, mi sembra sia andato Morresi, mi sembra, però adesso andrò a ricontrollare. Comunque bunt di sacrificio di Ernesto Liberatore appoggiato in maniera eccellente, che sortisce l'effetto sperato, ovvero quello di far avanzare in seconda il nostro Gilberto Borghi. E ora Alessandro Laise, intanto è stato Guzman, quindi il terza base, non Morresi, quindi SH53, e ora Laise che va a incocciare subito il primo lancio di Madan, ma nasce una pallina debole che rotola nel guantone di Riccardo Paolini, che la fa sua e effettua l'out 4-3, che vale la seconda eliminazione sulla giocata. Però Gilberto Borghi arriva salvo sul sacchetto di terza e ora con due out dobbiamo chiedere al nostro Federico Celli di trovare la valida che permetterebbe a Borghi di arrivare a casa base. Va Madan e trova perfettamente l'area di strike con questa curva che spezza perfettamente il piatto di casa base, quindi Celli si carica del primo strike lasciando passare il primo lancio di Madan. Ora va a casa per il secondo lancio, accenna lo swing Celli, fa bene a trattenere lo swing, perché la pallina questa volta non trova l'area di strike, un ball e uno strike, quindi il conto si pareggia. Un'occhiata in terza da parte di Madan, che ora va a casa e trova lo strike, un ball e due strike, con Celli che anche questa volta lascia passare la pallina e fa male, però, perché Madan trova lo strike che lo riporta in vantaggio sul conto. Chiesta di tempo da parte di Celli, che deve trovare la concentrazione necessaria per affrontare il prossimo lancio di Madan. Come detto, con due out non abbiamo la possibilità della volata di sacrificio, dobbiamo assolutamente trovare la battuta valida da parte di Celli per spingere a casa Borghi. Va Madan, questa volta la pallina è bassa ed esterna, Celli si guarda ben bene dal girare la mazza e quindi secondo ball, due ball e due strike il conto, con Madan che ora si appresta al prossimo lancio che arriva in questo momento e Celli purtroppo sventola vuoto e va strike out. Celli quindi K sventolato numero 2, è la seconda vittima al piatto, la prima vittima è stata sempre Celli, quindi lasciamo Borghi in terza, Bologna perde l'occasione di provare a passare in vantaggio in quel di Macerata Quindi 0-0 alla fine della parte alta del terzo inning. Io rendo la linea alla regia per gli spot pubblicitari.
1: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
5: Landuzzi Caldaie, centro assistenza autorizzato Baxi, Herman Sogne Duval, Unical, Beretta e Silver. Landuzzi Caldaie, riparazioni con ricambi originali, controlli annuali e biennali con rilascio degli allegati obbligatori, vendita e installazione.
6: Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza. Landuzzicaldaie.com.
7: Space Sport, divise per calcio, basket, volley, running, motocross. Capi personalizzati con stampe di tutti i tipi e ricami. E per la vostra azienda, Space Sport realizza anche gadget di tutti i tipi con il vostro logo. Per la tua squadra o la tua azienda, Space Sport c'è.
8: Nettuno Bologna 1, diretta baseball.
1: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
0: Parte bassa del terzo per questa partita che ci vede impegnati in quella di Macerata, sempre José Bermúdez sul monte di lancio ad affrontare i battitori numero 8-9 e poi ricomincerà il giro per la Hot Sand Macerata con Matteo Oldano che ora incassa il primo strike sul primo lancio a casa base di Bermúdez. Una partita al momento decisamente veloce, siamo alla parte bassa del terzo inning, è passata appena mezz'oretta. Ora in foul lungo la linea di prima per il secondo strike con Matteo Oldano che batte 356. Bermúdez invece che ha una media aggiornata di 1.28, già comprensiva di questi primi due inning difensivi. Ora Bermúdez va a casa, ora ancora in foul Oldano per il secondo strike. O meglio, era già secondo strike prima, il conto rimane invariato. C'è stato un, diciamo, mancanza di aggiornamento sul tabellone. Inizialmente tratto in inganno. Ora a casa ancora Bermúdez e a vuoto Oldano per il terzo successo personale per José Bermúdez. E quindi parte bene la nostra terza difesa che ora deve andare ad affrontare Eduardo Guzman, l'ultimo uomo del line up della formazione di casa, che si schiera questa sera con la maglia gialla, mentre la nostra Unipol si schiera con la casacca azzurra. Intanto a vuoto Guzman per il primo strike, dicevo casacca azzurra e inserti blu scuri per la nostra Unipol Fortitudo Bologna. Ora a casa Bermúdez e questa volta la pallina cade troppo presto e vale il primo ball. Di nuovo Bermúdez, molto interna questa volta la pallina che vale il secondo ball. Ora il tabellone viene aggiornato proprio in questo momento, due ball e uno strike, un eliminato, Matteo Oldano strike out ed Eduardo Guzman nel box di battuta che viene però colpito, e l'impatto della pallina pare averlo preso bene, mi sembra sul polso se ho visto bene, comunque una parte abbastanza delicata. Guzman è per terra, peccato, un lancio poco controllato da parte del nostro José Bermúdez che quindi regala la base a Eduardo Guzman, che però pare aver accusato veramente l'impatto con la pallina. allora viene visitato e medicato dallo staff medico della formazione di casa. Sì, non sembra effettivamente in buone condizioni. Adesso gli stanno dando lo spray per cercare di raffreddare un po' la zona dove ha subito l'impatto, e il polso sinistro, se vedo bene, sì. Ora Guzman viene aiutato da alcuni compagni di squadra a rialzarsi, vediamo se sarà comunque in grado di proseguire la propria partita. Il polso non è effettivamente una zona particolarmente felice su cui ricevere impatti con la pallina da baseball. In generale un po' dappertutto, però il polso soprattutto per i giocatori di baseball può essere una parte fondamentale. Sì, c'è parecchia apprensione dello staff tecnico. Anche il liberatore sta andando a guardare e a sincerarsi delle condizioni di Guzman. Sembra tutto ok, quindi c'è una stretta di mano comunque amichevole da parte tra Guzman e Bermudez, con ovviamente Bermudez che si scusa per l'impatto. Quindi colpito Guzman, che quindi si accomoda sul sacchetto di prima. E ora ricomincia il giro per Macerata con Riccardo Paolini, out 6-3 nel corso della precedente ripresa, anzi scusate, nella sua al momento unica apparizione nel box di battuta. Bermudez ora va a casa, la pallina è bassa, con Ernesto Liberatore che chiaramente e giustamente invita alla calma il proprio compagno di batteria. Caricamento, ora tocca Paolini, è una battuta agli esterni, presa al volo da parte di Laise, che la fa sua. Era andato in copertura Celli dietro Laise, out quindi F7 Riccardo Paolini. Guzman era partito per la seconda, ma si è fermato a metà strada e ovviamente appena la pallina è entrata nel guantone di Laise è stato costretto a dover tornare indietro. Quindi due out, uomo in prima e Jesus Carrera nel box di battuta, che incassa il primo strike sul filo interno da parte del nostro Bermudez. È ancora una volta colpito e Bermudez non è effettivamente contento. Gesti di stizza da parte di Bermudez, presumibilmente contro se stesso, per questo secondo colpito della sua partita, che oltre ovviamente ad accomodare Carrera in prima, provoca anche l'avanzamento in seconda da parte di Edoardo Guzman. Quindi andiamo ad aggiornare il nostro score e ora Macerata torna a mettere l'uomo in posizione punto con Morresi nel box di battuta e con Ernesto Liberatore che ora scende dal monte dopo una breve visita o quantomeno un breve scambio di chiacchiere con il proprio compagno di batteria, che effettivamente sembra avere momentaneamente perso un attimo il controllo sul monte di lancio. arriva l'intesa tra Ernesto Liberatore e Bermudez, che ora va a casa, pallina bassa che vale il primo ball. Stai attento, José, bisogna chiudere qua. Bisogna assolutamente chiudere qua. Moresi out 3 senza assistenza nel corso della sua al momento unica apparizione nel box di battuta. Un'occhiata in seconda da parte di Bermudez, che ora va a casa. E ha pallina leggermente alta rispetto all'area di strike, quindi ancora una volta arriva un ball, due ball e zero strike. Vantaggio che si incrementa a casa base per Moresi. Va Bermudez ora a casa, Moresi in foul per il primo strike.

Ora, riepilogo del conto da parte dell'arbitro, tutto è pronto per la ripresa del gioco. 0-0, parte bassa del terzo inning, ma ci sono due uomini sui sacchetti per Macerata. Ora arriva anche il secondo strike su Morresi, che incassa senza girare la mazza e va sul 2-2. Tutto 2 quindi sul tabellone per questo attacco di Macerata. Due ball, due strike, due eliminati. Guzman in prima, no scusate, Carrera in prima e Guzman in seconda. Ora pallina che per un momento sembrava essere scappata a Ernesto Liberatore, poi fortunatamente rimane nei suoi pressi e non ci sono quindi ulteriori avanzamenti da parte dei corridori di Macerata. C'è solo il conto pieno a casa base su Morresi, che ora rientra nel box di battuta e sta per affrontare quello che sarà, a meno di battute in fallo, sarà il lancio decisivo che arriva in questo momento. Ovviamente i corridori sul conto pieno e due out partono tutti per le basi successive, ma ovviamente cosa arriva? Il foul, che costringe i corridori a ritornare sul sacchetti di partenza e quindi nulla di fatto. C'è solo un lancio in più nel braccio di Bermudez, che è arrivato a 40 lanci e sta per effettuare il 41esimo, che in realtà non arriva perché c'è un finta di pick off verso la seconda base.

un'occhiata ai segnali da parte di Bermudez per Ernesto Liberatore per il prossimo lancio che arriva in questo momento. Tocca Morresi e la palla purtroppo cade, è un extra base che porta a casa due punti per Macerata, è un doppio a destra che porta a casa i punti di Guzman e di Carrera e quindi Macerata passa in vantaggio 2-0 grazie a questo doppio da due punti battuti a casa per Lorenzo Morresi, che sblocca quindi il risultato. Amiche e amici di Nettuno Bologna 1, siamo nella parte bassa del terzo inning e Macerata ora conduce 2-0 grazie a due uomini che, va detto purtroppo, sono stati piazzati per colpito da parte di José Bermudez in quegli unici due momenti di momentaneo sbandamento sul monte di lancio. E ora Concepción nel box di battuta che incassa il primo strike. Un'occhiata e poi arriva un lancio alto, molto alto, con Ernesto Liberatore che deve quasi spiccare un balzo per intercettare la pallina ed evitare guai peggiori. Quindi un ball e uno strike su Anthony Concepción. Ora Bermudez a casa e questa volta trova lo strike, un ball e due strike. Veramente peccato per quei due colpiti che al momento stiamo pagando abbastanza caro. Siamo però comunque solo nella parte bassa del terzo inning, c'è ancora tutto il tempo di recuperare, ma al momento è prioritario cercare di chiudere la ripresa senza ulteriori danni. Ora Concepción in foul per il conto che rimane invariato, un ball e due strike. Morresi in seconda, ci sono due eliminati e la Unipol Fortitudo Bologna purtroppo è passata in svantaggio per 2-0. Ora va a casa, accenna lo swing Concepción, non lo effettua e fa bene perché arriva il secondo ball. Quindi 2-2, conto che si pareggia.

0: accenno d'intesa tra Bermudez e Liberatore, ma proprio nel momento in cui arriva l'accordo di batteria, Concepción chiama tempo per trovare la concentrazione per affrontare il prossimo lancio di Bermudez. Dà un'occhiata in seconda, un'altra occhiata in seconda e poi va a casa. Ancora accenna lo swing, ma fa bene a trattenerlo Concepción, perché la pallina è interna e vale il conto pieno. Tre bolle, due strike, e quindi lancio decisivo che arriva in questo momento, e mazzarotta da parte di Concepción, ma con la pallina che finisce in foul ball e quindi nulla di fatto. Difende il piatto Concepción, che ora deve andare a prendere un'altra mazza per andare ad affrontare il prossimo lancio di Bermudez. Sono già tre le mazze, se ho fatto bene i conti, tre mazze rotte questa partita. Complessivamente parlando, tutto è pronto per la ripartenza. José Bermudez sempre sul monte di lancio, Anthony Concepción nel box di battuta e Lorenzo Morresi in seconda. Trovato l'accordo per il prossimo lancio, che non arriva perché c'è una finta di pick off verso la seconda, che però non viene effettuato, e quindi nulla di fatto, non arriva il lancio a casa base. A casa Bermudez, ancora in foul. Concepción difende il piatto, tocca la pallina che finisce dietro al piatto di casa base, colpisce le protezioni che sono situate appunto dietro al piatto di casa base in zona di foul ball. Quindi un lancio in più nel braccio di Bermudez, che in questo momento arriva a quota 50, e c'è lo swing, e c'è lo swing, vediamo, K, confermato tramite check swing lo swing di Anthony Concepción, che quindi va strike out, K sventolato numero 4 per José Bermudez, che esce da far suo da una situazione potenzialmente ulteriormente pericolosa, ma purtroppo la nostra Unipol Fortitudo subisce due punti frutto del doppio di Lorenzo Morresi, che porta a casa i punti di Jesus Carrera, di Eduardo Guzman, e quindi parziale da Macerata 2-0 per la formazione locale. E la nostra Unipol dovrà andare a cercare di rintuzzare subito lo svantaggio, andando ad affrontare i lanci di Madan, sempre confermato sul monte di lancio, con i battitori numero 2, 3 e 4, ovvero Alessandro Vaglio, Shervin Newton e Samuel Gamberini, e poi ovviamente si spera via via tutti gli altri. Andiamo al volo a vedere cosa succede dagli altri campi, con San Marino che ha ribaltato intanto il risultato e è in vantaggio 6-3 contro Parma, mentre invece a Reggio Emilia la Farma Crocetta è in vantaggio per 2-1. A Parma siamo nella parte alta del quinto inning, quindi quinto attacco Parma, mentre invece a Reggio Emilia siamo nella parte alta del sesto inning, quindi attacco Crocetta. Intanto arriva in questo istante, ricordiamo che le due partite sono tutte iniziate alle 20, mentre invece la nostra partita contro Macerata è iniziata alle 20:30. Siamo proprio in questo istante all'ora di gioco e sta per iniziare il quarto inning con Alessandro Vaglio nel box di battuta, out 4-3 nel corso della sua prima apparizione al piatto, e incassa il primo strike sul primo lancio a casa base di Madan, che ora va a casa per il secondo lancio. Questa volta non trova l'area di strike e quindi 1-1. Non arriva lo strike su questo lancio chiamato interno dall'arbitro capo, quindi due ball e uno strike. Passa in vantaggio nel conto il nostro Alessandro Vaglio. Ora va Madan a casa e c'è il secondo strike con Alessandro che accetta la chiamata. Effettivamente questo era un gran bel lancio da parte di Frank Madan, che finora ha concesso una sola valida al nostro attacco. E ora alto interno con Alessandro Vaglio, che a momenti rischiava di essere colpito. E ora richiesta di tempo da parte del nostro Alessandro, che ha bisogno di riprendere un attimo fiato e trovare la concentrazione necessaria ad affrontare il prossimo lancio di Frank Madan, che arriva in questo istante. E tocca Vaglio e la palla passa, scavalca la terza e va a rimbalzare all'esterno sinistro con Anthony Concepcion, che poi la fa sua e la rimanda subito in campo interno per evitare ulteriori avanzamenti da parte del nostro Alessandro, che però mette a segno la seconda valida complessiva della nostra Unipol Fortitudo Bologna. Ci portiamo con questa valida a sinistra a pareggiare almeno il conto delle valide, sono 2-2 per entrambe le compagini. E ora Shervy e Newton nel box di battuta, out 6-3 al momento nel corso della sua unica apparizione al piatto nel box di battuta. Il primo lancio non arriva invece un tentativo di pick off molto d'alleggerimento da parte di Madan, più che altro per tenere a freno la corsa di Alessandro Vaglio. Ora va Madan a casa, a vuoto Newton per il primo strike. Con Newton che è andato per lo swing di potenza, ma non ha trovato il contatto con la pallina, quindi si è caricato con le proprie mani del primo strike. A casa Madan, in foul. Questa volta il contatto viene trovato, ma la pallina finisce in zona di foul e quindi secondo strike, massimo vantaggio per Madan, che può ora permettersi il lusso di amministrare. Due strike e zero ball. Ora Newton invece dovrà stare molto attento ai prossimi lanci e scegliere la pallina giusta da andare ad aggredire. Va Madan, alta, la pallina sfugge, si è incastrata anche sulle protezioni dietro al piatto di casa base. Questo consente ad Alessandro Vaglio di avanzare su lancio pazzo e quindi portiamo con zero out l'uomo in seconda su questo lancio pazzo da parte di Frank Madan, che vale anche il primo ball a casa base. Un'occhiata in seconda, poi finta di pick off con Alessandro Vaglio che incespica un pochino, ma riesce comunque a ritornare sul sacchetto di seconda sano e salvo. Non c'è stata neanche poi una parvenza di copertura da parte dei difensori. E ora palla bassa la pallina lanciata in questo momento da Frank Madden, che vale il secondo ball. Buon occhio ha avuto questa volta il nostro Newton a lasciar passare questa pallina senza farsi ingolosire. A casa Madden, e a vuoto Newton per lo strikeout numero 3. Terza vittima al piatto di Madden questa sera, Shervy e Newton. Due strikeout li ha subiti Federico Celli. Quindi un out per la difesa di Macerata, che ora proseguirà la propria prova con Samuele Gamberini. Out F3 nel corso del suo primo turno in battuta, che incassa il primo ball da parte di Madden. Un'occhiata in seconda, un'altra occhiata in seconda, poi va a casa e ancora una pallina che non trova l'area di strike. E Lopez sembrava essersi alzato per andare a fare due chiacchiere con Madden, ma alla fine poi semplicemente si è trattato solo di restituirgli la pallina in modo più agevole. Quindi due ball e zero strike, vantaggio che si incrementa per il nostro Samuele, che ora aspetta di affrontare il terzo lancio di Madden, che arriva in questo istante. Ora Gamberini tocca in foul e quindi si carica del primo strike. 54 lanci quelli di Madden in questo momento, col prossimo che quindi sarà il 55esimo contro i 50 di Bermudez per la nostra Unipol Fortitudine. Intanto arriva lo swing a vuoto di Samuele Gamberini, che vale il secondo strike. Due ball e due strike. Tutto è pronto. Un'occhiata in seconda, va Madden, tocca Gamberini e una rimbalzante sul terza base che assorbe, assiste in prima e c'è l'out 5-3. Guzman assiste a Carrera per la seconda eliminazione di questo quarto attacco Unipol, che però porta Vaglio in terza. E ora è tutto nelle mani di Francinel Martina. Con due out dobbiamo assolutamente trovare la valida, oppure anche soluzioni alternative tipo lanci pazzi o palle mancate, ma diciamo sarebbe più onorevole provare di portare a casa Alessandro Vaglio con una battuta valida. Ora Madden prova a trovare il filo esterno, ma secondo il giudizio dell'arbitro Zannoni non lo trova e quindi vale il primo ball. Scuote un po' la testa il partente di Macerata. Tocca Martina, il secondo lancio e la palla cade, la palla cade, la palla cade. È una battuta all'esterno centro che porta a casa il punto di Alessandro Vaglio, e quindi la nostra Unipol Fortitudo accorcia le distanze grazie al singolo al centro da parte di Francinel Martina. E quindi nuovo parziale 2-1 per la nostra, o meglio 2-1 per Macerata, con la nostra Unipol Fortitudo che può proseguire il proprio attacco con Xian Vega nel box di battuta, il battitore designato di questa sera, e con Francinel Martina sul sacchetto di prima. Ora tocca Vega, ma subito aggressivo sul primo lancio a casa base di Madden, ma lascia un pop in campo interno sotto al quale va Guzman per l'out F5, che vale la terza eliminazione di questo quarto inning d'attacco, dove però la nostra Unipol Fortitudo accorcia le distanze e si porta sul parziale di 2-1. Dopo la pubblicità, il racconto della nostra quarta difesa. A tra poco.
1: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica. Ecco l'arbitro dirigersi al VAR e guardare attentamente le immagini. Ma vede tante specialità culinarie e pizze lievitate 48 ore. Non solo, ecco il tocco per i gluten free. Conferma la sua scelta. È tutta opera di Caruso.
2: Ristorante Pizzeria Caruso. Da oltre 30 anni ritrovo per tutti, grandi e cinni.
1: Ristorante Pizzeria Caruso.
2: Sede unica a Bologna, in via del Parco 13. Info 051 53 13 41.
1: Da oltre 30 anni, un vizio di famiglia.
3: L'impresa edile Amedeo Bonfiglioli di Bologna realizza 10 villette a schiera a Borgo Panigale, all'interno di un parco pubblico, riscaldamento a pavimento, raffrescamento con split con pompa di calore senza uso di gas. Le villette possono essere acquistate sulla carta con un grande sconto. Chiama subito per informazioni l'impresa edile Amedeo Bonfiglioli 051 40 11 57 051 40 11 57.
4: Nettuno Bologna 1, diretta baseball.
0: E quindi nuovo parziale in quel di Macerata. La nostra Unipol Fortitudo Bologna è sempre in svantaggio, ma grazie al punto segnato nel corso della nostra quarta ripresa offensiva da parte di Alessandro Vaglio su battuta valida di Francinel Martina, il nostro svantaggio è solo di un punto. Infatti Macerata conduce per 2-1, ma ora va all'attacco con i battitori numero 5, 6 e 7 del lineup, con Miguel Fabrizio, battitore designato di Macerata, che intanto incassa il primo strike da parte del al momento confermatissimo José Bermudez, che ora va a casa per il secondo lancio, ma questa volta è un ball basso e interno. Con la nostra Unipol che è passata in vantaggio, almeno per quanto riguarda il conto delle battute valide, sono 3 le battute valide della nostra formazione contro le sole 2 messe a segno da Macerata. Intanto arriva il secondo strike. Il problema è che al momento è decisivo il doppio di Morresi, che ha portato a casa i punti di Guzman e Carrera per il momentaneo 2-0. Intanto arriva il secondo ball, tra l'altro due battute valide, due doppi per Macerata, quindi due battute da extra base, mentre invece la nostra Unipol ha messo a segno al momento sì 3 battute valide, ma 3 singoli. E intanto va a vuoto sul conto di 2-2 Miguel Fabrizio, e strikeout numero 5 per José Bermudez, che comunque non sta lanciando male. Purtroppo stiamo pagando, come detto, lo ribadisco per l'ultima volta, 2 colpiti che poi sono entrati a casa base,

con la Hot Sand Macerata, che dicevo viaggia sulla lunghezza di 9 vittorie e 7 sconfitte, è seconda nel girone. E intanto arriva un'altra battuta valida sul primo lancio a casa base di Bermudez, arriva un altro singolo a destra da parte di Santiago Carbonara, che porta a casa, porta in seconda Miguel Lopez. Dicevo, la Hot Sand Macerata è seconda nel suo girone B, dietro solo a San Marino, che viaggia a 11 vittorie e 3 sconfitte. Macerata è sulla lunghezza di 9 vittorie e 7 sconfitte. La nostra Unipol invece viaggia, dicevo, con un ruolino di 10 vittorie e 4 sconfitte, dietro a Parma, che è prima nel nostro girone A per 11 vittorie e 3 sconfitte. Torniamo in diretta, dove sul primo lancio a casa base di Bermudez arriva un altro singolo, terza battuta valida consecutiva, singolo questa volta al centro da parte di José Bermudez. Avevamo appena finito di dire che la sua finora era stata una prova tutto sommato soddisfacente. Finora 5 strikeout e 2 sole battute valide. Ora però, dopo lo strikeout ai danni di Miguel Fabrizio, sono arrivate 3 battute valide consecutive. La prima di Miguel Lopez, la seconda di Santiago Carbonara, proprio in questo momento la battuta di Matteo Oldano, che permettono a Macerata di riempire le basi. E ora ovviamente bisogna andare a fare 2 chiacchiere con il nostro José Bermudez, che pare aver un po' perso il controllo della situazione con i battitori di Macerata, che pare abbiano anche iniziato a leggere un po' meglio i suoi lanci. Chiaramente al momento la visita è stata solo una visita per valutare un attimo le condizioni del nostro José e per capire quanta energia possa avere ancora nel braccio. Tutto è pronto per la ripresa del gioco. Ricordiamo che siamo nella parte bassa del quarto inning, c'è un out, ma Macerata ha le basi piene e Eduardo Guzman nel box di battuta, che incassa il primo strike lasciando passare il primo lancio di José Bermudez a casa base. Quindi parte in vantaggio il nostro partente, scusate il gioco di parole. Ora va Bermudez, buona guardia da parte di Ernesto Liberatore su questa pallina che sembrava essere destinata a passare oltre il piatto di casa base, e invece Ernesto Liberatore è riuscito a intercettarla, evitando guai peggiori. Ora a vuoto Guzman per il secondo strike. Va Bermudez. A vuoto Guzman per lo strikeout numero 6 da parte di José Bermudez, che vale il secondo eliminato. Sicuramente una grande iniezione di fiducia per il nostro partente, che chiaramente non ha una situazione facile a dover gestire. Ricordiamo che abbiamo sempre le basi occupate da parte dei corridori di Macerata, però adesso con 2 eliminati c'è anche da dire che, comunque, essendo le basi tutte occupate, la difesa ha comunque il vantaggio di poter eventualmente effettuare gli out pestando semplicemente il cuscino. Se vogliamo trovare un unico appiglio di vantaggio per la nostra difesa. Ora arriva il primo strike su Riccardo Paolini, per lui 0 su 2 questa sera. Eliminato 6-3 nel corso del primo inning, eliminato F7 nel corso del terzo inning. Va Bermudez, a vuoto Paolini per il secondo strike.

0: va Bermudez a casa. Accenna lo swing Paolini, fa bene a trattenerlo perché vale il primo ball su questa pallina bassa rispetto all'area di strike. Momento delicatissimo per la nostra difesa, bisogna chiudere qua. Va Bermudez, tocca Paolini, ma è una pallina che diventa preda dell'esterno sinistro, preda di Laise che la fa sua e ci fa uscire indenni da una potenziale situazione di punti ulteriormente subiti. Con le basi piene siamo riusciti a uscire indenni grazie allo strikeout ai danni di Guzman, l'eliminazione F7 che chiude l'inning, dove però Macerata mette a segno tre battute valide ma lascia tre uomini sui sacchetti. È sempre vantaggio casalingo per Macerata per 2-1, ma Bologna ha fatto vedere soprattutto in questa quarta difesa cosa vuol dire mantenere i nervi saldi e avere comunque una difesa solida, soprattutto un José Bermudez che sembrava aver perso momentaneamente il bandolo della matassa è riuscito a uscirne da far suo, con rientrando diciamo nei ranghi, rientrando un pochino in condizione nervosa con lo strikeout. Tra l'altro ho fatto anche caso alla sua reazione allo strikeout messo a segno da Edoardo Guzman, sembrava veramente sollevato, aveva fatto proprio un gesto di come se avesse vinto la Coppa del Mondo, per intenderci, della serie, che proprio ci teneva a voler provare di sistemare le cose da far suo. Questo dimostra anche una grande maturità da parte del nostro partente, supportato comunque da una difesa che finora ha fatto comunque il suo dovere, soprattutto in questo quarto inning dove, ripeto, Macerata era riuscita comunque a riempire le basi e a rendersi pericolosa, ma per fortuna tutto è stato risolto e ora però in attacco bisogna mostrare i muscoli, sempre con Frank Madan sul monte di lancio che ora infila lo strike su Gilberto Borghi, lead off di questo quinto inning d'attacco. E ora secondo strike, massimo vantaggio per Madan su Gilberto Borghi, che ha lasciato passare entrambi i lanci. Ora deve stare molto attento. Ora tocca a Borghi, è una pallina sul terza base che con qualche affanno la fa sua e assiste in prima per l'out 5-3. Guzman si era un po' accartocciato per andare a prendere questa battuta di Borghi, però è riuscito poi comunque a farla sua e a completare l'assistenza verso Carrera, che vale quindi la prima eliminazione di questa quinta difesa di Macerata, che ora proseguirà la sua corsa contro Ernesto Liberatore, che va subito ad aggredire il primo lancio di Madan ma non trova il contatto, quindi c'è il primo strike. Ora va Madan a casa, ancora vuoto da parte di Ernesto Liberatore, che si carica con le proprie mani del secondo strike. C'è un po' troppa fretta di voler provare di arrivare ad avere la battuta valida, bisogna stare più tranquilli e Ernesto Liberatore si fa ingannare da questo lancio di Madan, K in tre lanci, non un bel turno questo del nostro Ernesto Liberatore, K sventolato numero 4, quarto successo personale per Madan. Come detto, ecco, un difetto di Ernesto è proprio quello di avere forse troppa fretta di voler andare ad aggredire i lanci dei lanciatori avversari. Bisogna essere più pazienti, soprattutto considerando che la nostra Unipol deve recuperare un punto. bisogna, è un gioco dove bisogna avere molta pazienza, il baseball. E intanto sulle mie parole ci sono già due ball su Alessandro Laise. Il tabellone non è ancora stato aggiornato, i ball sono due, ora arriva anche il primo strike. Ecco l'aggiornamento, due ball e uno strike, ci sono due eliminati. Laise prova a il bunt di sorpresa, ma arriva il salvo, arriva il salvo, arriva il salvo, arriva il salvo. Sembrava per un momento che la difesa riuscisse a fare l'out, invece alla fine l'arbitro Cicconi chiama salvo, e quindi con due out Laise riesce ad arrivare a raggiungere il sacchetto di prima con questa, questo punto valida interna sul terza base, e quindi con due out si ripresenta nel box di battuta Federico Celli, che deve cercare di vendicare i due strikeout subiti questa sera da parte di Madano. Ora tocca Celli per il, la pallina che si spegne poi dietro al piatto di Casabase, quindi vale il primo strike. Cambio pallina da parte di Madan, che ne ottiene una nuova, ma non gli va bene neanche questa. Allora ne prende una terza, vediamo se questa va bene. No, ah no, è solo un ulteriore lancio. Ok, tutto a posto, abbiamo trovato la pallina giusta, molto bene così, quindi si può ricominciare. Un ball, scusate, uno strike sul conto di Federico Celli. Va Madan a casa e non trova l'area di strike questa volta Madan, quindi il conto si pareggia, un ball e uno strike. Ora va Madan, ancora in foul, ancora in foul Celli per il secondo strike. Altra richiesta di cambio pallina per Madan, che ne ottiene una nuova, con Celli che adesso rientra nel box di battuta pronto ad affrontare il prossimo lancio di Madan. Arriva in questo istante, accenna lo swing Celli, vediamo se c'è il check swing, e il check swing viene confermato purtroppo, quindi strike out Celli, K sventolato numero 5, quinto successo personale per Madan. Lasciamo quindi Laise in sul sacchetto di prima, non segniamo ulteriori punti, e quindi alla fine del nostro quinto attacco il vantaggio è sempre a favore di Macerata per 2-1. Linea alla regia per la pubblicità.
1: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
2: L'impresa edile Amedeo Bonfiglioli di Bologna realizza 10 villette a schiera a Borgo Panigale, all'interno di un parco pubblico, riscaldamento a pavimento, raffrescamento con split con pompa di calore senza uso di gas. Le villette possono essere acquistate sulla carta con un grande sconto. Chiama subito per informazioni l'impresa edile Amedeo Bonfiglioli 051 40 11 57 051 40 11 57.
3: Ecco l'arbitro dirigersi al VAR e guardare attentamente le immagini. Ma vede tante specialità culinarie e pizze lievitate 48 ore. Non solo, ecco il tocco per i gluten free. Conferma la sua scelta. È tutta opera di Caruso.
4: Ristorante Pizzeria Caruso. Da oltre 30 anni ritrovo per tutti, grandi e cinni.
3: Ristorante Pizzeria Caruso.
4: Sede unica a Bologna, in via del Parco 13. Info 051 53 13 41.
3: Da oltre 30 anni, un vizio di famiglia.
5: Nettuno Bologna 1, diretta baseball.
0: Parte bassa del quinto inning, sempre José Bermúdez sul monte di lancio per la nostra Unipol Fortitudo Bologna. Jesús Carrera, Lorenzo Moresi e Anthony Concepción saranno i battitori che il nostro partente dovrà andare ad affrontare appunto in questa quinta difesa per la nostra Unipol Fortitudo, che deve ancora recuperare un punto di svantaggio. E ora tentativo di Carrera di bunt, che però non sortisce alcun effetto, anzi la pallina poi è finita nell'area di strike, quindi 0 ball 1 strike. Ora va Bermúdez per il secondo lancio, tocca Carrera e è un singolo da parte di Carrera, un singolo a sinistra che permette a Macerata di mettere l'uomo in base, il lead-off in base. Quindi parte forte Macerata, battendo la sesta valida della serata contro le quattro messe a segno dalla nostra formazione, dalla nostra Unipol Fortitudo Bologna. E quindi con l'uomo in prima, Morresi nel box di battuta, per lui 1 su 2 con un doppio e due punti battuti a casa. Ora tocca Morresi, è una battuta secca ma non abbastanza profonda, trova praticamente il famigerato birillo all'esterno centro con Celli che non deve neanche fare troppi passi per andare a recuperare la pallina. F8, out Morresi sul primo lancio di Bermúdez a casa base. E quindi sempre con Jesús Carrera in prima base, Anthony Concepción nel box di battuta, 0 su 2 con uno strikeout subito questa sera per Concepción, che va subito aggressivo sul primo lancio di Bermúdez, ma la pallina è in foul, vale quindi il primo strike. Trovato l'accordo tra Ernesto Liberatore e Bermúdez per il prossimo lancio, che arriva in questo istante. Ancora strike con Concepción, che lascia questa volta passare la pallina ma fa male. Quindi massimo vantaggio per il nostro partente.

filo esterno non trovato, questa volta sul terzo lancio di Bermudez a casa base, quindi vale il primo ball, un ball e due strike sul conto di Concepcion, con sempre Jesus Carrera in prima per la formazione di casa della Hot Sand Macerata Angels. E ora, proprio per il rotto della cuffia, con la punta della mazza, Anthony Concepcion difende il piatto e quindi rimane vivo nel box di battuta, andando ad aggiungere solo il lancio numero 73 per José Bermudez. E ora prova un pick off verso la prima, ma non riesce. Un pick off anche abbastanza deciso, ma Carrera rientra sul sacchetto di prima in tempo e non si fa sorprendere, quindi tutto che rimane invariato, sempre un ball e due strike, cioè un eliminato. Anthony Concepcion nel box di battuta che aspetta di affrontare il prossimo lancio di Bermudez, che arriva in questo istante, e Concepcion batte in foul. Quindi ancora tutto invariato nel conto a casa base.

va a casa Bermudez, pallina bassa che rimbalza praticamente davanti al piatto di Casabase. Questo è proprio un lancio uscito malissimo da parte del nostro José Bermudez. Per fortuna Ernesto Liberatore non si è fatto sorprendere e con l'aiuto anche del corpo è riuscito a intercettarla, evitando guai peggiori. 2-2 quindi il conto su Anthony Concepcion, che è pronto nel box di battuta con Bermudez, che ora va a casa ed è a vuoto. Concepcion, K sventolato numero 7 per José Bermudez, che vale quindi il secondo out per la nostra quinta difesa. E ora è il turno di Miguel Fabrizio, che viaggia 0 su 2 con due strikeout nel corso di questa partita. Caricamento di Bermudez a vuoto Fabrizio per il primo strike. A vuoto Fabrizio per il primo strike. A casa Bermudez, alto questa volta, alto ed esterno per il primo ball, un ball e uno strike.

sempre Esus Carrera in prima. Ricordo il parziale, siamo nella parte bassa del quinto inning, il vantaggio è di Macerata per 2-1. Ci sono 6 battute valide di Macerata contro le 4 della nostra Unipol Fortitudo Bologna, con Bermudez che ora va a casa ed è in foul, chiedo scusa, aveva preso una traiettoria strana che a momenti ingannava Franci nel Martina, che però con una gran giocata, con un gran tuffo del tipo tipico del miglior Skrupski, oserei dire, riesce a intercettare la pallina e a fermarla al volo. Quindi eliminazione L5 per Miguel Fabrizio, che vale la terza eliminazione di questo quinto inning, quindi punteggio che rimane invariato 2-1 per Macerata, con la nostra Unipol Fortitudo Bologna che deve andare ad affrontare ancora Frank Madan con la, diciamo, battitore con la parte alta del nostro lineup, o meglio coi battitori 2, 3 e 4, ovvero Alessandro Vaglio, Shervy e Newton e Samuele Gamberini. Approfittiamo dei lanci di riscaldamento di Madan per andare a dare un po' di quelle che noi amiamo chiamare aggiornazioni dagli altri campi, con San Marino che sta dilagando contro Parma alle pendici del Monte del Titano, vantaggio casalingo per San Marino per 8-3, siamo nella parte bassa del settimo inning, mentre invece alla parte alta dell'ottavo inning, con un out e un uomo sul sacchetto di prima, a Reggio Emilia Crocetta è passato in vantaggio per 3-2 contro la formazione casalinga della Palfinger Reggio Emilia. Non ci sono altre partite, come dicevo, collegate contemporaneamente con la nostra, per cui noi possiamo tornare tranquillamente in cronaca diretta con Madan sul monte di lancio e con Alessandro Vaglio che tocca subito il primo lancio, ma è una rimbalzante su Guzman che assorbe e assiste in prima per l'out 5-3. Poca pazienza anche da parte del nostro Alessandro, che viene eliminato 5-3 rapidamente. Bisogna mettere più pressione al nostro avversario, che è arrivato a quota 74 lanci. E ora va a casa per il primo lancio su Newton, però questa volta la pallina è bassa e interna e vale quindi il primo ball. Ora ancora Mazzarotta, con la pallina che poi finisce in zona di foul lungo la linea di prima base, e quindi vale il primo strike. 4 mazze rotte complessivamente in questa partita. È una statistica che non si vede tanto spesso nei diamanti del baseball. Bisogna evidentemente intervenire da una parte e dall'altra per fare un po' di rifornimento di mazze da baseball, se continuiamo a romperle a ogni piesso spinto. Comunque, battute a parte, 1-1 il conto, un eliminato, Shervy e Newton nel box di battuta e la nostra Unipol Fortitudo Bologna che deve cercare di riagguantare la partita essendo in svantaggio di un punto. Il parziale infatti è 2-1 per la formazione di Macerata, e intanto arriva anche il secondo ball su Shervy e Newton. Provato l'accordo per il prossimo lancio che arriva in questo momento, tocca Newton ma è una rimbalzante su Paolini che assorbe, assiste in prima per l'out 4-3, che vale la seconda eliminazione.
non stiamo trovando contatti buoni contro i lanci di Madan, che pur concesso 4 battute valide ma ha subito solo un punto finora. Ora va Madan a casa per il primo lancio su Samuele Gamberini, ma non trova Larry Strike, pallina interna e il nostro Samuele lascia passare. Ora va a casa Madan in foul Gamberini per il primo strike. Cambio di pallina da parte di Madan, che ne ottiene una nuova.

0: secondo ball sul terzo lancio di Madden a casa base, che ha raggiunto quota 81 lanci in questo momento. E ora arriva anche il terzo ball, vantaggio che si incrementa per il nostro Samuele, che ora può permettersi anche il lusso di aspettare, di lasciar passare un altro lancio. Va Madden, che infila lo strike del conto pieno, 3 ball e 2 strike, quindi pallina che non era affatto male da provare ad aggredire, ma Samuele Gamberini ha deciso di lasciarla passare. Ora lancio decisivo per le sorti del nostro battitore, che incassa la base per ball su questo lancio interno da parte di Madden. È la prima base per ball concessa dal partente di Macerata con Samuele Gamberini, che quindi va ad accomodarsi sul sacchetto di prima. E ora è il turno di Francinel Martina, per lui 1 su 2 questa sera, con un punto battuto a casa, quello segnato poi da Alessandro Vaglio. Serva l'onere di provare a far avanzare Samuele Gamberini sulle basi. In questo momento però incassa il primo strike sul primo lancio di Madden a casa base. Di 0 ball e 1 strike. Arriva il secondo lancio in questo momento interno, quindi vale il primo ball. Il tabellone nel frattempo non si aggiorna, però comunque eccolo qui l'aggiornamento: 1-1 il conto, due eliminati, Gamberini in prima e Francinel Martina nel box di battuta, sempre con Frank Madden sul monte di lancio per Grosseto, che ora va per il terzo lancio. Qui arriva lo strike, se ho visto bene, poi un tentativo di pitch out verso la prima per cercare di cogliere fuori base Samuele Gamberini. Il pitch out non riesce, avevo visto giusto, sì, l'arbitro aveva chiamato strike. Combetto che però va a fare due chiacchiere con l'arbitro, probabilmente non è tanto d'accordo con la chiamata, però tant'è. Intanto l'arbitro va a fare due chiacchiere con Madden, ah beh sì, per il solito motivo, pallina che non va bene, dobbiamo chiedere la sostituzione, e quindi nuova pallina in mano a Madden. Il conto è di 1 ball e 2 strike, sempre con Francinel Martina nel box di battuta, che ora dovrà stare molto attento ai prossimi lanci di Madden a casa base. Madden va in questo momento con il quarto lancio, non trova il filo esterno e vale il secondo ball, 2-2, segnalato dall'arbitro Zannoni. Caricamento di Madden a casa, a vuoto Martina per lo strikeout numero 6, che chiude questa sesta ripresa d'attacco per la nostra Unipol Fortitudo, che lascia un uomo sulle basi, non segna punti e deve andare alla sesta difesa cercando di paradossalmente difendere il punto di svantaggio per poi provare nuovamente ad aggredire Madden o chi per lui nel corso del settimo attacco. Ma per il momento è tutto, rendo la linea alla regia per la pubblicità.
1: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
2: Landuzzi Caldaie, centro assistenza autorizzato Baxi, Herman Sogne Duval, Unical, Beretta e Silver. Landuzzi Caldaie, riparazioni con ricambi originali, controlli annuali e biennali con rilascio degli allegati obbligatori, vendita e installazione.
3: Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza. Landuzzicaldaie.com. e sport, divise per calcio, basket, volley, running, motocross. Capi personalizzati con stampe di tutti i tipi e ricami. E per la vostra azienda, Space Sport realizza anche gadget di tutti i tipi con il vostro logo. Per la tua squadra o la tua azienda, Space Sport c'è.
4: Nettuno Bologna 1, diretta baseball.
0: Proprio in questo momento, all'inizio della parte bassa del sesto inning, arriva l'assistenza in seconda da parte di Ernesto Liberatore, che di fatto chiude il riscaldamento di José Bermúdez, al momento ancora confermato sul monte di lancio per la nostra Unipol Fortitudo Bologna. Vedremo se avrà ancora modo di continuare la sua prova anche in questa sesta ripresa il nostro partente, che ora va a casa base per il primo lancio che arriva in questo istante, ma è un ball sul conto del lead off dell'inning di Macerata, ovvero Miguel Lopez. Ricordiamo, per chi si fosse messo all'ascolto delle nostre frequenze in FM, in streaming e sul canale digitale terrestre numero 93, che la nostra Unipol Fortitudo deve inseguire uno svantaggio di un punto. Infatti la Hot Sand Macerata è in vantaggio per 2-1. Sul mio riepilogo arriva in questo momento la battuta in foul che vale il secondo strike. Precedentemente, dopo il primo ball a casa base, è arrivato un altro strike in foul ball da parte di Miguel Lopez, che quindi passa in svantaggio sul conto a casa base con José Bermúdez, che ora trova l'accordo con Ernesto Liberatore, va a casa in questo istante, tocca su Martina, che assorbe, assiste in prima e c'è l'out ai danni di Miguel Lopez per la via 53, che vale la prima eliminazione della nostra sesta difesa, con José Bermúdez che è arrivato nel frattempo a quota 84 lanci. E ora proseguirà la sua prova contro Santiago Carbonara, 1-2 per lui questa sera, e incassa il primo ball su questo lancio interno da parte di Bermúdez, che ora va a casa per il secondo lancio, questa volta bassa, interna, con la pallina che finisce anche dietro al piatto di casa base, non trattenuta da Ernesto Liberatore. Per fortuna non ci sono uomini sui sacchetti e quindi c'è solo un ulteriore ball sul conto di Santiago Carbonara. 2-0 quindi il conto, va Bermúdez a casa in questo momento e trova lo strike. Due ball e uno strike quindi su Carbonara. Se continuo a dirlo, tra un po' mi viene fame. Ora va Bermúdez in foul per il secondo strike. 2-2 quindi il conto su Carbonara.

0: ora va Bermudez a vuoto, carbonara per lo strikeout numero 8 che vale il secondo eliminato di questa sesta difesa, con José Bermudez che ha ripreso il controllo e le redini del gioco, almeno in questo sesto inning difensivo, e ora deve andare ad affrontare Matteo Oldano. Per lui 1-2 con uno strikeout subito nel corso della sua partita, e incassa il primo strike andando a cercare il contatto sul primo lancio di Bermudez a casa base, senza però trovare appunto il contatto con la pallina, quindi 0 ball e 1 strike. Ora a casa Bermudez, tocca su Martina che con un pochino di affanno raccoglie la pallina, la spara in prima verso Samuele Gamberini per l'out 5-3 che vale il terzo out di questa sesta difesa, con la nostra Unipol che qui non subisce punti, non subisce ulteriori valide, sempre vantaggio Macerata per 2-1 al termine di 6 inning completi di gioco. Ricordo che questa è la prima di due gare che si giocano qui, o meglio, che si giocano contro la Hot Sand Macerata. La prima si gioca appunto questa sera a Macerata, è partita alle 20:30 e tra 7 minuti raggiungeremo le 2 ore complete di gioco. La prossima invece è calendarizzata per domani sera in quel del Gianni Falchi, dove appunto la squadra di Macerata renderà visita alla nostra Unipol Fortitudo per una partita che è prevista per domani alle ore 20. Per chi può, vada a vedere la nostra Unipol Fortitudo. Per chi non riesce, abbiamo comunque la possibilità di raccontarvi la partita sulle frequenze di Nettuno Bologna 1. Sarò più preciso magari più tardi sul canale che eventualmente dovrete seguire, il 2, perché domani ovviamente c'è anche la concomitanza con gara 4 di semifinale playoff tra la Umana Reyer Venezia e la Virtus Olidata Bologna. A proposito, mi sembra di aver visto, piccola digressione, che Milano, ecco appunto, batte Brescia 81-96 e quindi diventa la prima finalista della Lega Basket della Serie A 2025-2026, in attesa di sapere chi sarà la vincente tra Umana Reyer Venezia e Virtus Bologna. Intanto andiamo in cronaca diretta, perché su questo mio annuncio Xian Vega batte valido sul primo lancio di Madan a casa base, un singolo a sinistra che permette alla nostra Unipol Fortitudo di mettere il lead-off in base e di andare all'attacco ora con Gilberto Borghi nel box di battuta, spot numero 7 del nostro lineup. Incassa il primo ball sul primo lancio di Madan a casa base. Madan che è arrivato in questo momento a 90 lanci. Ora Gilberto Borghi mostra il bunt, non lo esegue e fa bene. Io non ho visto alzarsi il braccio di Zannoni, non dovrebbe aver chiamato il lancio se ho visto bene. Esatto, avevo visto giusto. Due ball e zero strike. Vediamo se Gilberto Borghi mostra il bunt, lo mostra, ma la pallina questa volta trova il contatto con la mazza, ma finisce in foul. Quindi due ball e uno strike. eventualmente Gilberto Borghi avrà un ulteriore tentativo di provare ad appoggiare il Bant. Vedremo se gli verrà richiesto un ulteriore, appunto, un ulteriore tentativo, se gli verrà dato semaforo verde. Sembra semaforo verde, e infatti Gilberto Borghi non mostra il Bant, non gira la mazza, ma fa male perché incassa il secondo strike chiamato dall'arbitro capo. Ricordo Zannoni a casa base, poi la signora Cicconi in prima e il signor Salazar in terza. Ora a casa Madan, tocca Borghi, scavalca Madan, tutti salvi, tutti salvi, tutti salvi. Una pallina assolutamente insidiosa da parte di Gilberto Borghi, sembrava una pallina che potesse essere prodromica, scusatemi questo termine un po' particolare, a un doppio gioco difensivo. Invece ha preso un'impennata particolare che ha scavalcato il pitcher Frank Madan. Gli difensori sono rimasti un po' tutti spiazzati, nessuno è riuscito ad andare a prendere la pallina in tempo, e quindi Gilberto Borghi in prima e Xian Vega ovviamente sulla giocata, essendo obbligato a correre, avanza sul sacchetto di seconda. E ora con zero out e due corridori sulle basi, Ernesto Liberatore nel box di battuta, che non affronta il primo lancio di Madan, in quanto Madan ha provato a cogliere fuori base Xian Vega con un tentativo di pick off che però non è riuscito, ma veramente per questione di poco, a onor del vero. Infatti Madan non era proprio contentissimo della chiamata di Salvo. Un altro tentativo di pick off, però questa volta il rientro di Vega è stato, diciamo, più tempestivo. Ecco, occhio comunque a non farsi sorprendere, abbiamo veramente un'occasione ghiotta quantomeno di pareggiare la partita. E Vega chiaramente è diventato un osservato speciale, perché per la terza volta consecutiva Frank Madan prova a coglierlo fuori base con un tentativo di pick off. Tentativo di bunt di Ernesto Liberatore. Tentativo di bunt di Ernesto Liberatore che non stiamo ben capendo, perché l'arbitro capo pare abbia chiamato palla buona, mentre la signora Cicconi dalla prima ha alzato le braccia chiamando invece il foul. Non riusciamo bene a capire cosa sia successo, però sembra... Allora... Ah, decisione... Ok, decisione di Zannoni. Praticamente pallina in campo buono da parte di Ernesto Liberatore, quindi il ricevitore ha preso la pallina e ha completato l'assistenza in prima per l'out. A questo punto 2-3, se ho visto bene, che vale quindi il primo out. Ecco, approfittiamo a questo punto della visita che comunque viene fatta a Madan. Madan che viene cambiato, tra le altre cose, per provare di fare un po' di ordine nel nostro score. quello che più importa è che adesso, al netto di capire esattamente la sorte di Liberatore, dovrebbe essere comunque out. Xian Vega e Gilberto Borghi sono comunque rimasti rispettivamente sui sacchetti di seconda e di prima base. Nonostante questo, comunque c'è stato l'avvicendamento sul monte di lancio di Frank Mannan, che quindi scende dal monte di lancio e lascia il posto a Sosa, che ora si appresta a effettuare i lanci di riscaldamento. Ereditando quindi una situazione di un eliminato e uomo in prima e in seconda, quindi una situazione non facile. Ah no, attenzione, allora quindi due out, perché sono due gli out, allora perché allora il bunt di Liberatore è stato dato buono. Cosa è successo quindi? Eliminato 2-5-3 e Vega in terza, quindi Vega, scusate, in no, Vega in terza e Gilberto Borghi in seconda. Vega in terza e Gilberto Borghi in seconda, quindi due out addirittura. Diciamo situazione particolare, mi sono perso l'out di Vega, vi domando scusa. Quindi out 2-5 Vega e out e out 2-5-3 Liberatore. Intanto Filippo Agretti è entrato al posto di Laisek sul conto di 2 ball e 0 strike, alza un pop in campo in campo esterno, all'esterno sinistro, che viene preso al volo da Concepcion per l'out numero 3, che purtroppo quindi ci lascia a bocca asciutta anche in questo settimo inning. Prendiamo un po' di fiato e al rientro vediamo di fare un po' di ordine di tutto quello che è successo in questo pazzo settimo attacco Fortitudo. Linea alla regia.
1: Nettuno Bologna 1.
0: Non avevo mica visto che aveva chiamato out anche.
2: È la rimessa con la palla nelle mani di Iago. Palleggio contro Cole, si muove Edwards che prende, tira subito da tre. Mamma mia, cos'è stasera il serpente? Altri tre per lui. Edwards, palleggio, arresto, tiro da tre. Mamma mia, Carson Edwards da solo. Fallo di Tessitori, che è il quinto, e potrebbero anche esserci gli estremi per l'antisportivo. Vediamo la decisione degli arbitri, ovviamente il Taliercio spinge per l'antisportivo, ma quello è scontato. Espulso Hackett.
3: Umana Reyer Venezia, Olidata Bologna, gara 4. In diretta domani alle 20 su Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
0: Parte bassa del settimo inning qui a Macerata, sono successe tantissime cose nel corso della nostra settima ripresa d'attacco, andiamo un attimo a riepilogarle anche per fare un po' di ordine. Due battute valide consecutive da parte di Xian Vega e di Gilberto Borghi, che hanno portato quindi la nostra Unipol Fortitudo ad avere rispettivamente l'uomo in prima e in seconda. Poi Ernesto Liberatore ha appoggiato un bunt che l'arbitro Zannoni ha chiamato in campo buono. Da lì si è innescato un doppio gioco che ha praticamente visto l'eliminazione in terza di Xian Vega e poi consecutivamente l'eliminazione out 5-3 di Ernesto Liberatore per un doppio gioco che ha tolto decisamente diverse castagne dal fuoco alla difesa di Macerata, che poi ha concluso l'opera ai danni di Filippo Agretti, entrato al posto di Alessandro Laise come pinch hitter. Adesso andremo a vedere la posizione che andrà a occupare in difesa al posto di Laise. E intanto sul Monte di Lancio non dovrebbe essere più José Bermúdez, infatti stiamo parlando di un lanciatore mancino, numero 77 di casacca, è Maurizio Andretta che entra in partita al posto di José Bermúdez e parte con un ball a cui fa seguito ora uno strike su battuta in foul da parte di Eduardo Guzman. Quindi andiamo a registrare anche il cambio di lanciatore per la nostra Unipol Fortitudo Bologna. Non c'è più José Bermúdez, al suo posto Maurizio Andretta. Che ora, dopo il secondo ball, grazie a due battute in foul, pareggia il conto, due ball e due strike, con il tabellone che viene aggiornato in questo istante. Ora va Andretta a casa, accenna lo swing, trattiene lo swing, ma fa male perché Guzman incassa lo strikeout guardato, quindi primo successo personale per il nostro rilievo, che mette a segno la prima eliminazione della nostra settima difesa. Quindi Maurizio Andretta parte bene con la sua prova in difesa, e ora nel box di battuta per Macerata di nuovo Riccardo Paolini, che va subito aggressivo sul primo lancio, indovina la valida, una battuta al esterno destro che vale addirittura il doppio. Doppio al primo lancio per Riccardo Paolini, doppio a destra per Riccardo Paolini. Intanto registriamo la sostituzione difensiva. Filippo Agretti è andato a è tornato ad accomodarsi in panchina. Il suo ruolo è stato semplicemente quello di pinch hitter a sinistra al posto di Alessandro Laise. C'è andato il nostro capitano Lorenzo Doboletta. E quindi oltre al lanciatore è cambiato anche l'esterno sinistro. Torniamo quindi in presa diretta dopo aver aggiornato il nostro score, perché nel frattempo Maurizio Andretta mette a segno il primo strike su Jesus Carrera, ma c'è l'uomo in seconda, Riccardo Paolini, grazie a un doppio a destra che vale la settima battuta valida per la formazione di Macerata. Paolini prende molto spazio, però non parte per provare a prendere la terza, e intanto Carrera incassa il secondo strike senza colpo ferire, lascia passare la pallina anche in questo caso. Massimo vantaggio per il nostro rilievo. E ora finta il bunt, ma scusate, finta il bunt, sì, ciao, finta il pick off, ma non lo effettua. Per essere giusto un'occhiata per impedire a Paolini ulteriori avanzamenti. Ora tutto è pronto per il prossimo lancio. Paolini prende sempre molto spazio. Ora in foul Carrera, che difende il piatto, rimane quindi il conto di 0 ball e 2 strike.

Ancora un'occhiata in seconda per il nostro rilievo. Va a casa, tocca Carrera, la fa sua Newton che assorbe, assiste in prima e salvo. Ci ha messo forse un attimo di troppo Newton. Ci ha messo forse un attimo di troppo Newton a effettuare l'assistenza. E quindi tutti salvi, corridore agli angoli, Paolini in terza e Carrera in prima con questo singolo direi sull'interbase, che consente quindi a Macerata di portare gli uomini, appunto, corridori agli angoli. E ora è il turno di Lorenzo Morresi nel box di battuta, che con un out può anche, e l'uomo in terza può anche permettersi la possibilità di una volata di sacrificio. A vuoto Morresi per il primo strike sul primo lancio a casa base di Maurizio Andretta, che era partito bene con lo strikeout a danni di Edoardo Guzman, poi ha subito due battute valide consecutive, tra cui il doppio di Riccardo Paolini, complicando un pochino la situazione per la nostra difesa. Ora a casa Andretta con un lancio basso ed interno che Ernesto Liberatore riesce a fermare, impedendo ulteriori avanzamenti. Sarebbe stato sicuramente punto se la pallina non fosse stata intercettata da parte di Liberatore. Invece ha fatto buona guardia su questo lancio un po' scontrollato da parte del nostro rilievo, che ora è pronto ad andare a casa base col prossimo lancio, lancio numero 3, che vale il secondo strike. Morresi aveva provato a mostrare il bunt, non l'ha poi eseguito, ma l'arbitro ha chiamato strike, quindi un ball e due strike il conto.

trovato l'accordo con Liberatore. Andretta va a casa. Ancora in foul Morresi, che difende il piatto. Ovviamente non può permettersi il lusso di lasciar passare delle palline che anche solo vagamente possono entrare nell'area di strike. Deve fare ovviamente di tutto dal suo punto, ovviamente dal suo punto di vista, dal suo canto, per difendere il piatto e rimanere vivo nel box di battuta. Mentre invece Maurizio Andretta, che ora prova un tentativo di pick off senza però ottenere alcun risultato, deve cercare di mantenere i nervi saldi e eventualmente anche interessare in qualche modo la difesa. Ricordiamo che Macerata sia anche l'uomo in terza. Ora va Andretta per il lancio, che vale però il ball giudicato interno da parte dell'arbitro capo, con Andretta che non sembra per niente contento della mancata chiamata da parte di Zannoni. Diceva c'è anche l'uomo in prima, quindi potrebbe anche essere utile provare a far battere in doppio gioco. Ora Morresi batte e la palla purtroppo passa. È un singolo a sinistra che vale quindi il punto numero 3 per Macerata, segnato da Riccardo Paolini. Sulla giocata ovviamente Jesus Carrera avanza sul sacchetto di seconda. Morresi ha praticamente indovinato l'area non coperta tra la terza base e l'interbase, e quindi Macerata torna a mettere due lunghezze di distanza tra se stessa e la nostra Unipol Fortitudo Bologna, con Morresi che quindi si conferma sicuramente prolifico questa sera. Per lui 2 su 4 con 2 punti battuti a casa questa sera per Morresi. 9 battute valide messe a segno dalla formazione di Macerata complessivamente parlando, contro le 6 messe a segno dalla nostra Unipol Fortitudo Bologna. Ora deve cercare in tutti i modi di impedire ulteriori segnature per poi provare negli ultimi due attacchi a recuperare lo svantaggio. Non sarà però affatto facile. Ora però bisogna assolutamente stringere i denti e chiudere la questione con Anthony Concepcion, che nel frattempo ha incassato il primo ball su Maurizio Andretta. C'è anche il vantaggio che le basi sono obbligate, quindi basterebbe pestare i cuscini. Ora Concepcion batte in foul per il primo strike.

un ball e uno strike, un'occhiata in seconda da parte di Maurizio Andretta, che ora va a casa a vuoto Concepcion per il secondo strike. Uno, due, il conto. Parte bassa del settimo inning e Macerata ha segnato un ulteriore punticino. Va Andretta a casa, ancora in foul Concepcion. Ancora in foul Concepcion. Zero su tre con due K subiti per Anthony Concepcion quest'oggi. Va a casa Andretta, basso, la pallina per un momento sfugge a Ernesto Liberatore, ma è comunque nei suoi pressi e quindi

c'è modo per i corridori, ma c'era tesi di effettuare alcun tipo di avanzamento, meglio così, c'è solo un ball in più sul conto di Concepción, due ball e due strike. Vandretta interna, quindi tre ball e due strike, e il conto si riempie, il conto si riempie. Lancio decisivo per le sorti di Concepción nel box di battuta. Un'occhiata in seconda, va a casa Andretta e tocca Concepción, la palla purtroppo passa, prova Martina a intercettare la pallina ma non ci riesce, e quindi la palla va a finire all'esterno sinistro e arriva a casa anche il punto di Jesús Carrera. E arriva anche il quarto punto, quindi segnato da Jesús Carrera, singolo a sinistra per Anthony Concepción, che batte a casa il punto di Carrera per il 4-1 Macerata. Ovviamente sulla battuta di Concepción addirittura Morresi arriva sul sacchetto di terza. E quindi la situazione comincia a diventare un attimino preoccupante. Tre punti di vantaggio, 10 battute valide subite per la nostra Unipol Fortitudo, con Maurizio Andretta che ora è andato a casa per il primo lancio, ma è ball su Miguel Fabrizio. 0 su 3 con 2 K subiti per il DH di Macerata. Corridori agli angoli, ancora la possibilità di segnare qualche altro punticino per la formazione di casa. Ora arriva intanto lo strike su Fabrizio. Un ball e uno strike, il tabellone ancora non viene aggiornato. Va a casa Andretta, in foul non giocabile dalla difesa, quindi vale il secondo strike, un ball e due strike.

a casa Andretta. Tocca Fabrizio, è un pop sotto il quale si fa Alessandro Vaglio, che riesce a prendere la pallina al volo e fa l'out F4, che vale la seconda eliminazione. I corridori ovviamente rimangono ben piantati sui propri sacchetti. La pallina era, la battuta era troppo corta per provare a far correre a casa base anche Lorenzo Morresi. Meglio così, c'è un out in più, però ora bisogna fare anche il terzo. Miguel Lopez nel box di battuta, c'è però la visita da parte direttamente di manager Fabio Betto, che va a riprendersi la pallina e fa scendere dal monte di lancio Maurizio Andretta. Ha concesso troppo il nostro rilievo, dopo essere comunque partito bene, grazie allo strikeout subito, o meglio messo a segno ai danni di Edoardo Guzman. Ha però poi concesso 4 battute valide, subito 2 punti, quindi purtroppo la sua prestazione è andata purtroppo inficiandosi. Ora sul monte di lancio c'è un nuovo lanciatore, vedremo se sarà la new entry di questa settimana della Fortitude, arrivato proprio nel corso di mi sembra di aver letto la notizia di ieri, quindi dovrebbe essere arrivato proprio ieri o comunque annunciato ieri il nuovo rilievo per la nostra Fortitudo. Dovrebbe essere Diego Palmero, infatti è proprio così. Quindi esordio in Serie A Gold qui in Italia per il nuovo arrivato Diego Palmero, subito chiamato a dover mettere un fermo a una situazione che ha preso purtroppo una piega abbastanza preoccupante per la nostra difesa. Ulteriori 2 punti subiti che portano in questo momento il parziale qui a Macerata sul 4-1 per la formazione di casa. Ci sono comunque ancora 2 possibilità per la nostra Unipol di provare a pareggiare il conto, ma intanto bisogna assolutamente fare l'ultimo e decisivo out, almeno per questa ripresa, e poi cercare di andare a toccare duro il rilievo di Macerata. Henry Sosa, ammesso e non concesso chiaramente che non vengano fatte delle decisioni, effettuate delle decisioni diverse da parte dello staff tecnico di Macerata. Ma intanto andiamo a vedere l'esordio di Palmero, che parte con un ball su Miguel Lopez. Ora a casa per il secondo lancio, che arriva in questo momento, fotocopia del lancio precedente, che vale quindi il secondo ball. 2 ball e 0 strike. A casa Palmero, ancora più interno, ed è terzo ball. Esordisce con il numero 31 di casacca. A casa Palmero e c'è il quarto ball in 4 lanci, quindi base per ball numero 1 e Macerata riempie le basi, in quanto Morresi rimane ovviamente sul sacchetto di terza, ma Concepcion raggiunge il sacchetto di seconda e Miguel Lopez va sul sacchetto di prima, cortesia di Palmero, che concede la base per ball. Ora sfugge però
lancio pazzo di Palmero che permette la segnatura numero 5 da parte di Lorenzo Morresi. Wild pitch che permette a Macerata di incrementare ulteriormente il punteggio. Ovviamente sul lancio pazzo i corridori avanzano tutti sui sacchetti successivi, quindi Concepcion arriva in terza e Lopez arriva in seconda. C'è un bolo ovviamente su Santiago Carbonara e ora arriva anche il secondo ball. Intanto è palla mancata, non lancio pazzo. Ah no, è stato dato lo strike, scusa, pensavo l'avevo vista interna come pallina, mi ero perso il gesto dell'arbitro, meglio così. Arriva anche il secondo strike. Intanto ripreciso, è la FIBS ha classificato palla mancata la pallina che ha permesso la segnatura numero 5 da parte di Macerata e non lancio pazzo. Ora altro lancio basso nella polvere con Ernesto Liberatore che questa volta si immola per cercare di fermare la pallina, e quindi 2-2.

va a casa Palmero, tocca Carbonara su Vaglio che assorbe, assiste in prima e c'è finalmente l'out che chiude la ripresa, che però non impedisce a Macerata di mettere a segno altri tre punticini e di rimpinguare il vantaggio, portandosi quindi sul parziale di 5-1. Quindi la situazione adesso chiaramente non è particolarmente favorevole per la nostra Unipol Fortitudo Bologna, che deve recuperare 4 punti e ha solo 2 attacchi per provare di recuperare il punteggio. Dovrà farlo ovviamente andando a cercare di toccare duro e forte il rilievo Henry Sosa, che al momento è confermato sul Monte di Lancio. Dobbiamo farlo con la parte alta del nostro lineup, ovvero Federico Celli, Alessandro Vaglio e Shervien Newton, con Federico Celli che deve cercare assolutamente di sbloccarsi, essendo stato vittima al piatto 3 volte questa sera. Un tris di K che di solito nel poker sarebbe una grandissima mano, questa invece nel baseball purtroppo non è altrettanto bella, per non dire peggio. A seguire comunque sarà poi il turno di Alessandro Vaglio, per lui 1 su 3 con un punto segnato, e Shervien Newton 0 su 3 con un K subito. Tutto è pronto per la ripresa del gioco. Sosa contro Celli. Sosa va a casa e trova il filo in interno per il primo strike. A casa ancora Sosa, alto interno questa volta il lancio di Sosa, quindi vale il primo ball.

ancora interno questa volta, il terzo lancio di Sosa a casa base, quindi due bolle e uno strike. A vuoto Celli per il secondo strike, due bolle, due strike. Stai tranquillo Federico, stai tranquillo, scegli la pallina giusta. Va Sosa, a vuoto Celli, sì, a vuoto Celli. Per un attimo mi era sembrato avesse toccato in foul, invece purtroppo il contatto non c'è stato. Poker di K per Federico Celli. Non è decisamente stata la sua serata questa, per questa trasferta maceratese per lui. K sventolato numero 1, primo successo personale per Sosa. E ora prosegue la sua prova contro Alessandro Vaglio, che incassa il primo ball, un ball e zero strike. Ora arriva lo strike. Sì, conferma, arriva lo strike. Mi ero perso un attimo il gesto di Zannoni per certificare lo strike. Ora non c'è invece dubbio, perché sul terzo lancio di Sosa Vaglio prova lo swing ma non trova il contatto. Un ball e due strike. Va Sosa a casa, tocca Vaglio ma la pallina è in foul ball, quindi il conto resta invariato. Un ball e due strike, c'è cioè un eliminato.

0: Vassosa batte Vaglio, la palla viene fatta preda di Guzman che con una gran presa, con un gran tuffo alla propria destra riesce a intercettare una pallina che poteva essere sicuramente insidiosa, la fa sua e elimina Vaglio. 5-3, una battuta che sembrava essere destinata ad andare all'esterno sinistro, forse anche da possibile extra base, e che invece viene intercettata da Guzman in tuffo, che poi si rialza ed effettua l'assistenza 5-3 per il secondo out della ottava difesa macerata, che ora deve andare ad affrontare Shervy e Newton, con Sosa che concede il primo ball sul primo lancio a casa base. Una pallina alta rispetto all'hard strike. Ora batte Newton, è una pallina profonda ma non abbastanza, viene fatta preda di Matteo Oldano che la tira giù e effettua l'out F8 che chiude purtroppo l'ottavo attacco con un nulla di fatto e sempre 4 punti da inseguire. Parziale da Macerata 5-1. Linea alla regia per la pubblicità.
1: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
2: L'impresa edile Amedeo Bonfiglioli di Bologna realizza 10 villette a schiera a Borgo Panigale, all'interno di un parco pubblico, riscaldamento a pavimento, raffrescamento con split con pompa di calore senza uso di gas. Le villette possono essere acquistate sulla carta con un grande sconto. Chiama subito per informazioni l'impresa edile Amedeo Bonfiglioli 051 40 11 57 051 40 11 57.
3: Space Sport, divise per calcio, basket, volley, running, motocross. Cavi personalizzati con stampe di tutti i tipi e ricami. E per la vostra azienda, Space Sport realizza anche gadget di tutti i tipi con il vostro logo. Per la tua squadra o la tua azienda, Space Sport c'è.
4: Nettuno Bologna 1, diretta baseball.
0: Ottavo attacco Macerata, Matteo Oldano, Edoardo Gomez e poi Riccardo Paolini, ovviamente al netto di cambi di formazione decisi dallo staff tecnico della Hot Sand Macerata. Sempre Diego Palmero sul monte di lancio per la nostra Unipol Fortitudo Bologna. Non dovrebbero esserci cambi difensivi per la nostra formazione, comunque attendo anche il conforto dal sito della FIPS, in quanto non ci sono annunci in campo. Ora, dopo il primo ball, arriva il primo strike a casa base su Oldano, che viaggia a 1 su 3 questa sera. Basso il terzo lancio di Palmero per il secondo ball, 2 ball e 1 strike. Va Palmera a casa, tocca Oldano e la palla viene fatta preda di Shervy e Newton, che è riuscito ad andarla a intercettare in una zona di campo dove probabilmente altri interbase non sarebbero riusciti ad arrivare a prenderla, e invece lui è riuscito a farla sua e con una assistenza 6-3 pur stretta è riuscito a eliminare la corrente Matteo Oldano, che quindi vale il primo out di questa ottava difesa della nostra Unipol Fortitudo Bologna. E ora Palmero contro Guzman, con Palmero che infila subito il primo strike lasciato passare da Guzman. A casa Palmero, Guzman tocca in foul lungo la linea di prima e quindi vale il secondo strike. Il tabellone non è ancora stato aggiornato, ma sono comunque due strike. Ora filo esterno non trovato da parte di Palmero. Ora a casa tocca Guzman su Newton, a cui sfugge la pallina, a cui sfugge la pallina, e quindi salvo in prima Guzman. Andremo a vedere se si tratta di errore, molto probabilmente dovrebbe essere così. Peccato davvero, no, battuta valida invece è stata classificata, singolo all'interbase, quindi andiamo a segnare la battuta valida numero 11 per Macerata, che porta quindi con un out l'uomo in prima. La pallina aveva preso proprio un'impennata particolarmente insidiosa. Per un attimo avevo pensato all'errore semplicemente perché sembrava che Newton avesse difettato nel controllo, e poi evidentemente non è stato così, almeno dal punto di vista del giudizio dei classificatori. Quindi singolo all'interbase per Guzman e un ball a casa base per Paolini, che ora invece incassa il primo strike. Per lui 1 su 4 con un punto segnato e un doppio questa sera. A vuoto Paolini per il secondo strike, un ball e due strike, media giornata 3,95 per Riccardo Paolini. Già comprensiva della battuta valida di questa sera. Ora va Palmero, tentativo di batti e corri, la pallina rimbalza nel guantone di Samuel Gamberini, che la fa sua, pesta il cuscino ed elimina Riccardo Paolini sulla giocata. Però Guzman avanza sul sacchetto di seconda e quindi si porta in posizione punto. Ci sono però due eliminati e ora Jesus Carrera nel box di battuta, pronto ad affrontare Diego Palmero, che va a casa e non trova l'area di strike. L'arbitro capo non chiama. Alto il secondo lancio a casa base di Palmero per il secondo ball.

Ora Palmero va a casa e questa volta trova lo strike. Tre bolle, uno strike. È ancora in vantaggio nel conto. Carrera può ancora permettersi di aspettare un lancio. Con Palmero che va a casa in questo momento e infila ancora lo strike. Tre bolle, due strike. Il conto è recuperato. E ora lancio decisivo per le sorti di Carrera, a meno ovviamente di battute in foul ball. Va a casa Palmero. Tocca Carrera su Newton, che questa volta riesce a far sua la pallina, assorbe e assiste in prima per l'out 6-3, che chiude la ripresa con la Unipol Fortitudo Bologna che subisce l'undicesima valida, ma non subisce punti, e questo è importante. È chiaro che la situazione è ancora critica, dobbiamo recuperare 4 punti, manca solo un attacco. Vedremo se la nostra Unipol Fortitudo Bologna sarà in grado di recuperare con il cuore del line-up, con Samuele Gamberini, Francine Martina e Xian Vega. Andiamo al volo a vedere i risultati a questo punto finali dagli altri campi, con San Marino che ha vinto la prima gara del weekend contro Parma, in quel di appunto San Marino, 8-3 il risultato finale, ricordo partita iniziata alle ore 20, e successo esterno della Farma Crocetta contro la Palfinger Reggio Emilia, dove la Farma Crocetta ha espugnato lo stadio di Reggio Emilia per 3-2. A chiudere questa serata di baseball manca solo la nostra partita. Ricordo che siamo alla fine, praticamente alla fine della partita, manca solo un attacco per la nostra Unipol per provare di recuperare lo svantaggio. Il punteggio al momento sorride a Macerata per 5-1, sempre Henry Sosa sul monte di lancio e Samuele Gamberini nel box di battuta, per lui 0-2, ma anche un arrivo in base per ball, l'unica base per ball concessa dal duo di lanciatori maceratesi, nello specifico Frank Madan. E ora incassa intanto il primo strike a casa base sul primo lancio di Sosa, con Sosa che ora va a casa per il secondo lancio. La pallina era bassa, ma Gamberini prova a cercare il contatto senza però ottenerlo, caricandosi quindi del secondo strike. Ora a casa Sosa, tocca a Gamberini, ma è sul terza base che assorbe e assiste in prima, e purtroppo c'è l'out 5-3 che vale la prima eliminazione del nostro nono attacco. Samuele Gamberini quindi deve tornare nel dugout e lasciare il posto a Francine Martina. Uno su tre con uno strikeout subito e un punto battuto a casa, che ora batte subito il primo lancio di Sosa, ma la pallina è in foul ball e vale il primo strike. A casa Sosa, bassa questa volta la pallina, quindi vale il primo ball. Uno uno il conto. A vuoto Martina per il secondo strike. Ora a casa Sosa, arriva il ball, deve aver contato un ball di troppo, perché questo è il primo ball, chiedo scusa. Ora a casa Sosa, tocca Martina e fa una gran cosa, no, fa una gran cosa niente, perché la pallina passa, chiedo scusa. La pallina passa
per un attimo sembrava che Riccardo Paolini, almeno dalla mia postazione, l'avesse intercettata con una gran presa in scivolata. Invece non è vero, la pallina passa, sono stato troppo precipitoso e quindi singolo a destra per Francine e Martina, che prolunga il nostro attacco. Sono stato troppo precipitoso. E ora sul primo lancio Lambertini, subentrato a Xian Vega, batte una debole linea su Riccardo Paolini, che la tira giù per l'out F4. Francine Martina era partito per la seconda, ma nel momento in cui la pallina è entrata nel guantone di Riccardo Paolini, ormai era troppo tardi per provare a rientrare in prima, e quindi Paolini, con tutta la calma di questo mondo, effettua l'eliminazione 4-3, che chiude il doppio gioco e soprattutto chiude la partita, che vede purtroppo la nostra Unipol Fortitudo Bologna soccombere in quel di Macerata per 5-1. Non c'è nient'altro da dover aggiungere. Pieno merito comunque a Macerata, che forte di 11 battute valide contro 7 porta a casa comunque la vittoria. Lanciatore vincente sicuramente Frank Madan, lanciatore perdente, ahimè, José Bermudez. Non c'è altro da aggiungere se non ricordare gli appuntamenti, anzi l'appuntamento per domani sera in diretta dal Gianni Falchi, gara 2 di questo weekend contro la Hot Sand Macerata, inizio ore 20, canale 2, vista la concomitanza della partita tra la Umana Reyer Venezia e la Virtus Bologna. Per quanto riguarda la partita di questa sera è tutto. Io rendo la linea alla regia dopo aver ribadito per l'ultima volta il risultato finale. Macerata batte Bologna 5-1. Da Matteo Balduzzi e Simone Barduti in regia, la più cordiale buonanotte.

0: collaborazione con...
1: Affida la tua caldaia a chi la conosce davvero. Landuzzi Caldaie, in via Bellaria 25 a Bologna. Da 30 anni è centro assistenza autorizzato Baxi, Hermansson e Duval, Unical, Beretta e Silver. Landuzzi Caldaie, riparazioni con ricambi originali, controlli annuali e biennali con rilascio degli allegati obbligatori secondo la normativa vigente. Inoltre, vendita e installazione.
2: Affidabilità, esperienza e attenzione. Scopri di più su landuzzicaldaie.com. Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
3: Ecco l'arbitro dirigersi al VAR e guardare attentamente le immagini. Ma vede tante specialità culinarie e pizze lievitate 48 ore. Non solo, ecco il tocco per i gluten free. Conferma la sua scelta. È tutta opera di Caruso.
4: Ristorante e pizzeria Caruso. Da oltre 30 anni il ritrovo per tutti, grandi e cinni.
3: Ristorante e pizzeria Caruso.
4: Sede unica a Bologna, in via del Parco 13. Info 051 53 13 41.
3: Da oltre 30 anni, un vizio di famiglia.
5: L'impresa edile Amedeo Bonfiglioli di Bologna realizza 10 villette a schiera a Borgo Panigale, all'interno di un parco pubblico. Riscaldamento a pavimento, raffrescamento con split con pompa di calore senza uso di gas. Le villette possono essere acquistate sulla carta con un grande sconto. Chiama subito per informazioni l'impresa edile Amedeo Bonfiglioli 051 40 11 57 051 40 11 57.
6: Space Sport, divise per calcio, basket, volley, running, motocross. Capi personalizzati con stampe di tutti i tipi e ricami. E per la vostra azienda, Space Sport realizza anche gadget di tutti i tipi con il vostro logo. Per la tua squadra o la tua azienda, Space Sport c'è.
7: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.

0: e grandi classici. Radio Nettuno Bologna 1.
1: È la rimessa con la palla nelle mani di Iago. Palleggio contro Cole, si muove Edwards che prende, tira subito da tre. Mamma mia, cos'è stasera il serpente? Altri tre per lui. Edwards, palleggio, arresto, tiro da tre. Mamma mia, Carson Edwards da solo. Fallo di Tessitori, che è il quinto, e potrebbero anche esserci gli estremi per l'antisportivo. Vediamo la decisione degli arbitri, ovviamente il Taliercio spinge per l'antisportivo, ma quello è scontato. Espulso Hackett.
2: Umana Reyer Venezia, Olidata Bologna, gara 4. In diretta domani alle 20 su Nettuno Bologna 1.
3: La tua estate a Bologna è Sequoia Music Park, una rassegna musicale immersa nel verde, musica, live dei migliori artisti internazionali e nazionali, un'area gratuita, food, beverage e tanto altro a pochi minuti dal centro di Bologna. Nick Epp, Of Monsters and Men, Interpol, Belle Sebastien, Luchè, Fulminacci e tanti altri artisti vi aspettano al Parco delle Caserme Rosse, via di Corticella 147, Bologna. Sequoia Music Park, dal 16 giugno al 23 luglio, un mese di musica e divertimento. Info e biglietti su Sequoia Music Park park.com e su ticketone.it.
4: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
5: Io Kamik.
4: Sì, ok, ma per la città, per un viaggio nella natura?
5: Ma Kamik.
4: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
5: E parto con Skoda Kamik, i 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: La pubblicità sembra durare per sempre.
7: Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese.
6: Poche cose sono per sempre.
7: Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
8: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
2: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
1: Nettuno Bologna 1.
2: Nettuno Bologna 1.
3: Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
5: È mezzanotte e due minuti.
6: Pubblicità sembra durare per sempre.
7: Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese.
6: Poche cose sono per sempre.
7: Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
8: Da Ricci Casa un solo sconto non basta. Tutto l'arredamento è in sconto al 30%. E in più c'è un ulteriore sconto extra del 20%. Ci sono mobili per tutta la tua casa. Vieni a trovarci. Scopri il negozio più vicino. Ricci Casa è a Crespellano Bologna e a Modena. RicciCasa.it.
9: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
10: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
9: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
10: Come risparmia?
9: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
10: E i lavori?
9: Ma c'è Ristruttura Smart.
10: Così ti risparmi anche tu, eh?
9: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da Iperceramica.
11: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
12: Io Kamik.
11: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
12: Ma Kamik?
11: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
12: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
13: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
14: La tua estate a Bologna è Sequoia Music Park, una rassegna musicale immersa nel verde, musica live dei migliori artisti internazionali e nazionali, un'area gratuita, food, beverage e tanto altro a pochi minuti dal centro di Bologna. Nick Cap, Of Monsters and Men, Interpol, Belle Sebastien, Luque, Fulminacci e tanti altri artisti vi aspettano al Parco delle Caserme Rosse, via di Corticella 147, Bologna. Sequoia Music Park, dal 16 giugno al 23 luglio, un mese di musica e divertimento. Info e biglietti su Sequoia Music park.com e su ticketone.it.
5: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1 chiama Multiradio 059 698 555.
15: Su Radio Nettuno Bologna 1 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1, sport e grandi classici.
1: Baseball Serie A. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato della Unipol Fortitudo Bologna.
2: Batte profondo Vaglio, infila una valida a due basi. Bel legno in mezzo agli esterni a parte di Vaglio, che adesso si ferma in seconda.
3: A casa ancora Hernandez, batte Doboletta, quello che volevamo, un profondo al centro. Entra il punto del 4-0, quindi compito eseguito in modo magistrale da capitano Doboletta. 4-0 Unipol.
1: Questa sera alle 20:30, in diretta dallo stadio Gianni Falchi, Hot Sand Macerata, Unipol Fortitudo Bologna, presentato da
4: Landuzzi Caldaie, centro assistenza autorizzato Baxi, Hermans Ogni Duval, Unical, Beretta e Silver.
0: Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
1: Tutto il campionato della Fortitudo Baseball in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
5: La tua estate a Bologna è Sequoia Music Park, una rassegna musicale immersa nel verde, musica live dei migliori artisti internazionali e nazionali, un'area gratuita, food, beverage e tanto altro a pochi minuti dal centro di Bologna. Nick Epp, Of Monsters and Men, Interpol, Belle Sebastien, Luque, Fulminacci e tanti altri artisti vi aspettano al Parco delle Caserme Rosse, via di Corticella 147, Bologna. Sequoia Music Park, dal 16 giugno al 23 luglio, un mese di musica e divertimento. Info e biglietti su Sequoia Music park.com e su ticketone.it.
6: Mattei Plast vi invita al Bologna Garden Festival venerdì 19 giugno alle 21 per 70 anni di passione. La storia del Paladozza, sport, musica e vita. Leggende, campioni, aneddoti e curiosità sulla casa dove dal 1956 sognano i giganti. Uno spettacolo con Filippo Venturi, Gigi Terrieri ed Emilio Marrese, che sarei poi io. Vi aspettiamo ai Giardini Margherita venerdì 19 giugno alle 21.

0: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
1: La pubblicità sembra durare per sempre.
2: Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99€ al mese.
1: Poche cose sono per sempre.
2: Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
3: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
4: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1.
1: È la rimessa con la palla nelle mani di Iago. Palleggio contro Cole, si muove Edwards che prende, tira subito da tre. Mamma mia, cos'è stasera il serpente? Altri tre per lui. Edwards, palleggio, arresto, tiro da tre. Mamma mia, Carson Edwards da solo. Fallo di Tessitori, che è il quinto, e potrebbero anche esserci gli estremi per l'antisportivo. Vediamo la decisione degli arbitri. Ovviamente il Taliercio spinge per l'antisportivo, ma quello è scontato. Espulso Hackett.
2: Umana Reyer Venezia, Olidata Bologna, gara 4. In diretta questa sera alle 20 su Nettuno Bologna 1.
3: Mattei Plast vi invita al Bologna Garden Festival venerdì 19 giugno alle 21 per 70 anni di passione, la storia del Paladozza, sport, musica e vita. Leggende, campioni, aneddoti e curiosità sulla casa dove dal 1956 sognano i giganti. Uno spettacolo con Filippo Venturi, Gigi Terrieri ed Emilio Marrese, che sarei poi io. Vi aspettiamo ai Giardini Margherita venerdì 19 giugno alle 21.
4: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
5: La pubblicità sembra durare per sempre.
6: Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99€ al mese.
5: Poche cose sono per sempre.
6: Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
7: La tua estate a Bologna è Sequoia Music Park, una rassegna musicale immersa nel verde, musica, live dei migliori artisti internazionali e nazionali, un'area gratuita, food, beverage e tanto altro a pochi minuti dal centro di Bologna. Nick Cap, Of Monsters and Men, Interpol, Belle Sebastien, Luque, Fulminacci e tanti altri artisti vi aspettano al Parco delle Caserme Rosse, via di Corticella 147, Bologna. Sequoia Music Park, dal 16 giugno al 23 luglio, un mese di musica e divertimento. Info e biglietti su Sequoia Music park.com e su ticketone.it.
8: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1 chiama Multiradio 059 698 555.
9: Nettuno Bologna 1.
10: Nettuno Bologna 1.
11: Nettuno Bologna 1.
12: Nettuno Bologna 1.
13: È l'una e 4 minuti.
2: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: e grandi classici. Radio Nettuno Bologna 1.
1: Baseball Serie A. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato della Unipol Fortitudo Bologna.
2: Batte profondo Vaglio, infila una valida a due basi. Bel legno in mezzo agli esterni a parte di Vaglio, che adesso si ferma in seconda.
3: A casa ancora Hernandez. Batte Doboletta, quello che volevamo, un profondo al centro. Entra il punto del 4-0, quindi compito eseguito in modo magistrale da capitano Doboletta. 4-0 Unipol.
1: Questa sera alle 20:30, in diretta dallo stadio Gianni Falchi, Hot Sand Macerata, Unipol Fortitudo Bologna, presentato da
4: Landuzzi Caldaie, centro assistenza autorizzato Baxi, Hermans Ogni Duval, Unical, Beretta e Silver.
0: Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
1: Tutto il campionato della Fortitudo Baseball in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
5: La tua estate a Bologna è Sequoia Music Park, una rassegna musicale immersa nel verde. Musica, live dei migliori artisti internazionali e nazionali. Un'area gratuita, food, beverage e tanto altro a pochi minuti dal centro di Bologna. Nick Epp, Of Monsters and Men, Interpol, Belle Sebastien, Luque, Fulminacci e tanti altri artisti vi aspettano al Parco delle Caserme Rosse, via di Corticella 147, Bologna. Sequoia Music Park, dal 16 giugno al 23 luglio. Un mese di musica e divertimento. Info e biglietti su Sequoia Music park.com e su ticketone.it.
6: La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
7: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella. Morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
8: Mattei Plast vi invita al Bologna Garden Festival venerdì 19 giugno alle 21 per 70 anni di passione. La storia del Paladozza, sport, musica e vita. Leggende, campioni, aneddoti e curiosità sulla casa dove dal 1956 sognano i giganti. Uno spettacolo con Filippo Venturi, Gigi Terrieri ed Emilio Marrese, che sarei poi io. Vi aspettiamo ai Giardini Margherita venerdì 19 giugno alle 21.
0: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
1: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1. Sport e grandi classici.
1: È la rimessa con la palla nelle mani di Iago. Palleggio contro Cole, scuove Edwards che prende, tira subito da tre. Mamma mia, cos'è stasera il serpente? Altri tre per lui. Edwards, palleggio, arresto, tiro da tre. Mamma mia, Carson Edwards da solo. Fallo di Tessitori, che è il quinto, e potrebbero anche esserci gli estremi per l'antisportivo. Vediamo la decisione degli arbitri, ovviamente il Taliercio spinge per l'antisportivo, ma quello è scontato. Espulso Hackett.
2: Umana Reyer Venezia, Olidata Bologna, gara 4. In diretta questa sera alle 20 su Nettuno Bologna 1.
0: La tua estate a Bologna è Sequoia Music Park, una rassegna musicale immersa nel verde, musica, live dei migliori artisti internazionali e nazionali, un'area gratuita, food, beverage e tanto altro a pochi minuti dal centro di Bologna. Nick Epp, Of Monsters and Men, Interpol, Belle Sebastien, Luque, Fulminacci e tanti altri artisti vi aspettano al Parco delle Caserme Rosse, via di Corticella 147, Bologna. Sequoia Music Park, dal 16 giugno al 23 luglio, un mese di musica e divertimento. Info e biglietti su Sequoia Music park.com e su ticketone.it.
3: Mattei Plast vi invita al Bologna Garden Festival venerdì 19 giugno alle 21 per 70 anni di passione. La storia del Paladozza, sport, musica e vita. Leggende, campioni, aneddoti e curiosità sulla casa dove dal 1956 sognano i giganti. Uno spettacolo con Filippo Venturi, Gigi Terrieri ed Emilio Marrese, che sarei poi io. Vi aspettiamo ai Giardini Margherita venerdì 19 giugno alle 21.
4: La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
5: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella. Morbidi biscotti. E croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon Pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
6: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.